0: cosa un serio, una cosa capace di creare comunità e dare senso ai luoghi che abbiamo. Tantissimi Urbisaia, dico, dalla storia, diciamo, romana, fino, passando per il medievale, fino a grandissimi personaggi che hanno corrispondenza storica della prima e della seconda guerra mondiale. Quindi ecco.
1: Poi ci dirà di tutto.
2: Una osservazione collaterale che vorrei muovere, anche riallacciandomi a un'osservazione che faceva prima il nostro Giorgio. Il tessuto della cittadinanza va rinverdito, va spronato e va data questa scossa, no, affinché si ricrei questa ragnatela di collaborazione e di riconoscimento in una comunità. I borghi marchigiani sono tantissimi, sono meravigliosi, ognuno è custode di una storia personale, originale, fatta di personaggi alla stregua di Jacopo Arpoleio. E prima Giorgio ci parlava anche, diciamo, dell'inimicizia che in passato c'è stata, ad esempio, tra Urbisaglia e Tolentino. Ma oggi, secondo lei, quanto è importante, attraverso queste manifestazioni, queste ricostruzioni, questo riappropriarsi della storia, riuscire anche a ricollegarsi in maniera discorsiva, collaborativa con gli altri borghi, costruire una ragnatela non solo fra i concittadini ma anche con tutti i paesi limitrofi che possono essere chiamati a partecipare a queste grandi manifestazioni e esperienze?
0: Sì, assolutamente. Quello che dico io è che bisogna andare un pochettino tutti dalla stessa parte. Mm-hmm. E bisogna avere degli obiettivi, secondo me, alti, sia all'interno, diciamo, delle associazioni che poi guardano al nostro paese e quindi sono del paese di Urbisaia, ma anche a quelle, diciamo, che vengono diciamo da fuori e quindi nei rapporti
2: esterne,
0: più istituzioni.
1: Aiai, è partito un'altra volta, se lo sentiamo, vediamo. Pensa.
0: Sentite?
2: Ecco, sì, adesso l'abbiamo ritrovata, sì.
0: E quindi diciamo tra sindaci. In tante situazioni si creano purtroppo delle scatole che poi funzionano. Quindi
2: ci vuole una comunità di intenti, no?
0: Da questa parte trovate un sindaco che ragiona molto semplicemente in questo modo: se devo partecipare a un bando per creare una scatola, per prendere un contributo, poi dopo quel bando che termina dopo un anno abbiamo buttato, diciamo, tutto quanto nel secchio e non c'è nulla di duraturo o di concreto che poi è tangibile per tutta quanta la comunità, ecco, abbiamo fatto, diciamo, un cattivo servizio, secondo me, ai cittadini, abbiamo fatto un cattivo servizio alle comunità. Bisogna scrivere delle storie alte, dove ovviamente, cioè, nel senso, bisogna ognuno mettersi a disposizione l'uno dell'altro per quello che magari uno si può fare, diciamo, ecco.
2: Diciamo una visione politica anche nel futuro che preveda una continuità, no, di questi progetti, e questo credo che sia il punto di partenza basilare.
0: Il punto di partenza basilare deve essere questo. Poi Urbisaia sta recuperando del tempo perduto, Urbisaia sta recuperando tantissime situazioni, secondo me, anche turistiche, che sono state un pochettino ureti, un pochettino diciamo lasciate così.
1: Complimenti, così si fa bene.
0: Deve effettivamente, diciamo, venire fuori quello che Urbisaia è.
2: In un futuro magari si può anche, no, così sognare che Jacopo Arpoleio possa rappresentare per Urbisaglia quello che Giacomo Leopardi rappresenta per Recanati.
1: Assolutamente.
2: Ma perché
1: questa?
2: Sognare in piccolo, voglio dire.
1: No, questa è forte.
0: Se guardiamo ad altre nazioni, se guardiamo, diciamo, fuori dall'Italia, diciamo, già avevano creato e brand o punti esclamativi per tutto il paese. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e scrivere, diciamo, una storia solida. Dobbiamo scrivere effettivamente la nostra storia, la nostra visione, che poi, diciamo, è anche un po' quella di Jacopo, ecco.
2: Perfetto, io la ringrazio tantissimo per la sua disponibilità e per diciamo sostenere con questa partecipazione, questa convinzione, la visione del nostro Giorgio e di Federica, e quindi immaginiamo insieme che ci sarà una continuità per questo progetto legato ad Jacopo Alpoleio e alle manifestazioni annuali che daranno, come dire, un impulso alla città di Orbisaglia.
1: Bello.
0: Assolutamente. Nel frattempo, nel mezzo, siamo pronti ad accogliere cittadini e visitatori sicuramente con moltissimo entusiasmo, e quindi l'invito è molto semplice: venite ad Orbisaglia a perdervi tra le vie del borgo per conoscere Jacopo, e lasciatevi guidare sicuramente dalla musica, dalle parole e dalle immagini e dalle sorprese che poi l'associazione insieme a Giorgio ha preparato. Quindi l'invito è quello di venire nel borgo nel prossimo weekend.
2: Io vorrei semplicemente ricordare che per godere della poesia di un luogo, delle suggestioni di un evento culturale, non è necessario essere poeti. Quindi non è che questa cosa è dedicata solo ai poeti, a chi ha queste...
1: Siamo tutti un po' poeti.
2: Tutti siamo in grado di recepire il potere, come dire, salvifico, curativo, nutriente, riqualificante dell'impulso poetico. E magari uno scopre anche di trarne piacere, perché prima non lo sapeva, ma c'è sempre una prima volta per un incontro importante, anche e un incontro importante bello. Può essere anche quello con la poesia, l'arte, la cultura e l'ispirazione. Io voglio così salutare il sindaco in questa maniera, perché offre a tutti quanti l'opportunità di godere innanzitutto della città e di un'organizzazione come dire accurata, pensata e logisticamente giusta, e poi le associazioni che ruotano intorno a Giorgio, che da lui sono partite, che fanno poi capo anche alle amministrazioni e che riescono a dare all'esperienza, come dire, un respiro ancora più ampio. Quindi salutiamo il sindaco Riccardo Natalini.
1: Poi ci dirà, però.
0: Mille, grazie mille a voi.
1: E noi dopo ci dirà, però, come va. Dopo un po' di tempo tu te lo richiami, Morena.
2: Certo.
1: Così ci dice come sta andando.
2: Lo richiameremo per avere il feedback poi successivo alla manifestazione, se il sindaco si presta.
0: assolutamente, perché poi esatto, il borgo vive quando riesce a raccontarsi, ma anche a rinnovarsi senza perdere effettivamente la propria anima, e quindi vogliamo continuare a custodire quest'anima aprendola al futuro.
2: Grazie mille, grazie, sindaco, la dobbiamo mille. Salutare, buon lavoro,
0: a voi, buon lavoro.
2: E buon tutto,
1: ciao,
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: Grazie mille.
1: Allora
2: Giorgio, io devo salutarmi e accomiatarvi da voi. Vorrei che la vostra bambina ci facesse un saluto, perché è stata qui. Dai, che cosa fate voi bambini in questo borgo dello stupore? Che cosa farai tu? Com'è che ti chiami, che non mi ricordo? Dai, fammi sentire la tua voce. Niente, fa la timida. Adesso però ti faccio vedere a tutto il nostro pubblico, guarda.
1: tutti ti vogliono vedere e sentire.
2: Niente, non ci vuol far sentire la sua voce questa mattina. Fa la timida. Però ricordiamo, prendiamo impulso dalla bimba che è qui con loro, per ricordarvi che ad Orbisaglia ci saranno anche molte iniziative destinate ai bambini in questo festival, giusto?
3: Sì, abbiamo organizzato per quest'anno, il progetto è stato con il mago, quindi il mago è proprio dedicato per i bambini e per le famiglie. Poi già stiamo pensando di poter costruire in futuro anche uno spazio dedicato sia alle famiglie che ai bambini, proprio uno spazio dello stupore.
2: Perfetto.
3: Ora ci stanno
1: stupore,
3: in cantiere già
1: determinate
3: situazioni che... però, come dice Trapattoni, non si dice mai gatto se non
2: ce l'hai nel sacco. Quindi per scaramanzia manteniamo.
3: Delle belle cose per il prossimo anno. Sì.
2: Giorgio, che dire, rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori per partecipare al Borgo dello Stupore. Sì. Vi ricordiamo che c'è il contest poetico al quale potete aderire, e tutto il resto lo trovate sul sito
3: www. ilborgodellostupore.it e lì ci sono tutte le informazioni, il programma e da lì,
2: è quello che volete.
3: Da lì si apre un mondo.
1: Complimenti, complimenti.
2: Federica, tu cosa ci vuoi dire in chiusura?
4: Io voglio dire che vi ringrazio immensamente per l'accoglienza fantastica di voi due.
2: Grazie, tutti, grazie.
1: Voi due, bello,
2: grazie, grazie.
1: Bravissimi.
2: Ti troveremo naturalmente impegnata nelle varie situazioni del borgo e quindi se volete vedere il bel sorriso di Federica in diretta dovete andare ad Urbisaglia tra il 26 e il 28 di giugno. È anche bionda, è una bella donna, caro Giorgio, devi cominciare a dormire male anche tu qui,
3: È vero. Faremo uscire questo Jacopo dal corpo.
2: Allora,
5: grazie pure. Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

laggiù, il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato, e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Seduto in questa piccola trattoria col giornale, in uno di quei pochi giorni in cui sto bene,

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. La comunità maceratese ha salutato i 3 giovani morti domenica scorsa in un incidente stradale. Allo stadio Alviarecina migliaia di persone si sono raccolte ieri pomeriggio per i funerali officiati da Don Carlos Muñoz, che ha ricordato di aver preparato l'omelia insieme al vescovo nazareno Marconi, impegnato in un pellegrinaggio a Lourdes, e ha ricordato che domenica, nella messa delle 10:30 nella cattedrale di San Giuliano, il presule sarà contento di incontrare i giovani e le famiglie dei ragazzi scomparsi. È stata una cerimonia toccante a cui ha voluto partecipare anche Michele Calcagni, appena dimesso dall'ospedale. Era nell'auto dell'incidente, insieme a un altro amico ancora ricoverato. Le 3 bare disposte una di fianco all'altra, ricolme di simboli del calcio e non solo, sport che facevano parte della vita di Nicolas Calabrese e Daniele Francalancia, militanti rispettivamente nella VR Macerata e nella Cluentina, presenti con le rispettive squadre e staff direttivo. E poi il pallone di pallacanestro per Giorgio Franceschini. Don Carlos ha rimarcato come in questi giorni terribili a Macerata i tanti gesti di affetto verso questi ragazzi hanno dimostrato come i 3 giovani siano riusciti a coltivare l'amicizia, e li ha invitati ad amare, a continuare, perché solo l'amore vince e può superare il dolore, la sofferenza e l'abbandono. Tante le testimonianze toccanti e le lettere lette dalle sorelle dei 3 giovani, da amici, parenti, compagni universitari. Toccante anche la mamma di Nicolas, Betty Mariani, che ha offerto un ricordo bellissimo del figlio, del loro rapporto costruito sull'amore. E nel ringraziare la Curva Just per aver organizzato la fiaccolata dell'altra sera, ha invitato i ragazzi a continuare ad essere uniti, sempre nel rispetto di tutti. Ieri, nella prima delle 2 serate finali di Musicultura, che si conclude oggi allo Sferisterio, l'apertura è stata dedicata proprio ai 3 ragazzi maceratesi di cui si era appena celebrato il funerale. I conduttori, Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, commossi, hanno dedicato a loro la serata. Quindi il direttore artistico Ezio Nanni Pieri è salito sul palco, li ha ricordati facendo riferimento alla fiaccolata dell'altra sera, con migliaia di corpi silenziosi in una voce sola, per ricordare per sempre questi ragazzi. Stasera in arena ci sarà la proclamazione del vincitore di questa edizione di Musicultura. Gli ospiti attesi sul palcoscenico dello Sferisterio sono Tosca, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti, Santa Marea e Riccardo Rossi. In occasione della giornata mondiale della sclerosi laterale amiotrofica, domani, domenica 21 giugno, il Palazzo della Regione Marche si illuminerà di verde, insieme ad altri edifici pubblici del territorio, per richiamare l'attenzione su una malattia che coinvolge pazienti e famiglie. A sostegno delle persone affette da SLA e di chi se ne prende cura, la Giunta regionale ha approvato nei mesi scorsi una delibera che destina per il 2026 1.300.000 euro ai caregiver familiari. Il contributo mensile varia in base al livello di assistenza richiesto e arriva fino a 1.000 euro. Le domande di contributo sono in aumento. Nel 2025 sono passate da 144 a 184, a conferma di un bisogno crescente di sostegno da parte delle famiglie. I carabinieri di Macerata hanno arrestato giovedì scorso 2 uomini di 41 e 46 anni, originari della provincia di Napoli e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un tentativo di truffa aggravata ai danni di un anziano. Intorno alle 13 militari hanno ricevuto la segnalazione di un tentativo di truffa in atto in via Verga. Grazie alla tempestiva attivazione del dispositivo di ricerca, alle 13:35 i carabinieri hanno intercettato e fermato in Borgo Santa Croce una Citroen C3 risultata poi a noleggio, con a bordo i 2 sospettati che sono stati bloccati. È stato ricostruito che i 2 poco prima avevano preso di mira una vedova pensionata di 88 anni. La tecnica utilizzata è quella ormai consolidata del finto carabiniere. I malviventi, spacciandosi telefonicamente per militari dell'arma, avevano tentato di raggirare la donna, convincendola della necessità di effettuare un controllo ispettivo sui monili in oro e sul denaro custoditi in casa. Il reato non è stato portato a termine grazie all'intuizione e alla prontezza di una vicina di casa casa della vittima, che ha allertato il 112, consentendo alle pattuglie già dispiegate in zona di bloccare i presunti autori del reato. La novità dell'estate treiese 2026 sarà il Quiete Music Festival, rassegna musicale, in programma dal 3 luglio al 20 agosto nella suggestiva cornice di Villa La Quiete, Villa Spada. Il festival proporrà 9 concerti tra jazz, pop, musica classica, con artisti di rilievo come Stefano Conforti Jazz Quartet e la collaborazione con Musicando Jazz. L'evento, pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, si inserisce nel più ampio cartellone estivo presentato dall'amministrazione comunale. La nostra Maria Moretti ha intervistato il sindaco di Treia, Franco Capponi.
2: Tutti gli anni noi proponiamo una serie di eventi che diciamo coinvolgono tutta l'estate treiese. Quest'anno c'è questa novità questa stagione concertistica a Villa Spada. È un festival questo che oggi può prendere piede proprio perché il parco che è stato recuperato recentemente con i fondi del terremoto è una cosa stupenda da vedere e da ammirare, e quindi dentro questo contesto abbiamo inserito alcune iniziative musicali. Certamente ci riferiamo in parte alla valorizzazione dei gruppi locali di musica pop e quant'altro. Poi 3 serate saranno dedicate alla musica classica in onore di Chopin, in quanto la villa è stata praticata da lui e soprattutto dalla sua compagna, che era la sorella della proprietaria di Villa Spada, la Talia Comar, insieme a Lavinio Spada. E poi ci saranno 3 serate di grande jazz.
1: La Regione Marche investirà 11,5 milioni di euro per il potenziamento e miglioramento del porto di Numana, con l'obiettivo di migliorarne l'accessibilità e la sicurezza. I fondi saranno destinati alla realizzazione di nuove opere foranee e al rafforzamento della diga esterna per ridurre i problemi di insabbiamento e garantire maggiore protezione dalle mareggiate. Il progetto punta a superare criticità che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con continui interventi di emergenza e dragaggio. Il piano è supportato dalla Regione Marche attraverso un finanziamento pubblico di 11,5 milioni di euro, stanziato tramite delibera CIPES. L'intervento permetterà di rendere il porto operativo tutto l'anno, con benefici per pescatori, diportisti, turismo e occupazione. Prevista anche una valorizzazione del rapporto tra porto e città attraverso nuovi spazi pubblici, percorsi sostenibili, aree verdi e percorsi ciclopedonali. L'obiettivo è trasformare il porto di Numana in un'infrastruttura moderna e strategica per l'intera riviera del Conero.
0: Il taccuino.
1: Fino a domani, domenica 21 giugno, San Buceto ospita l'estate del Sambuco nei giardini fermi, con iniziative destinate a famiglie, solidarietà e inclusione. Il programma prevede esibizioni sportive, musica, spettacoli e attività per bambini. Tra gli appuntamenti principali ci sono dimostrazioni di ginnastica artistica, esibizione con i quad, lezione di yoga, pilates e tai chi. Durante la manifestazione vengono raccolti fondi che andranno a favore della Fondazione Ospedale Salesi ETS. Apre oggi dalle 18 presso la Villa Fermani di Corridonia la mostra di Eva Blasak, che ripercorre tutte le varie fasi della sua carriera artistica. La mostra narra l'evoluzione della pittrice, polacca di origine ma corridoniana di adozione, attraverso l'uso di diverse tecniche pittoriche e l'espressione di molteplici tematiche. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino al 29 giugno prossimo, dalle 18 alle 20. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, la Goccia ODV invita la comunità a un momento di ascolto e approfondimento dedicato alla storia del popolo Hazara, una delle minoranze più perseguitate dell'area afghana. Oggi dalle 18 nel suggestivo Chiostro San Francesco e Antonio di Pollenza, presentazione del libro Voci dall'Azaristan di Claudio Concas, un'opera che attraversa discriminazioni, marginalizzazioni e massacri etnici, restituendo dignità e voce a una storia troppo spesso ignorata. L'autore dialogherà con Stefania Monteverde, offrendo uno sguardo lucido e umano sulle rotte che, attraverso i corridoi umani, hanno portato molte famiglie a Hazara fino al nostro territorio. Un evento straordinario per Civitanova Classica Piano Festival con la sua 18ª edizione che si impreziosisce di un evento da non perdere. Oggi alle 21:15 l'Auditorium San Francesco di Civitanova Alta ospita la celebre violinista Alissa Margulis, figlia del leggendario pianista e didatta Vitali Margulis, figura centrale della scuola musicale russa del secondo Novecento. Alissa è unanimemente riconosciuta come una delle più grandi giovani violiniste del nostro tempo. Ad accompagnarla al pianoforte il maestro Lorenzo Di Bella, direttore artistico del festival.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 24-34 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: più. Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da una decina di giorni la lettura di Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Il protagonista si chiama Giovanni Drogo. È un giovane sottotenente che viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto militare al confine di un deserto. Qui la guarnigione vive nell'attesa di un'invasione dei Tartari, nemici mitici che però non arrivano mai. Drogo doveva restare 4 mesi di leva, ma rimanda sempre la partenza. Aspetto un'occasione per distinguermi, aspetto che mi venga concesso il permesso. Gli anni passano, vede i suoi compagni invecchiare, ammalarsi, morire di noia o di false speranze. Quando finalmente i Tartari sembrano arrivare, Drogo, cosa ne sarà di Drogo? Non voglio svelarvi cosa succede più avanti rispetto alla trama che abbiamo letto. È comunque questa un'allegoria dell'esistenza. La fortezza è la vita stessa. I Tartari sono il grande evento che ognuno aspetta, il successo, l'amore, la realizzazione. Buzzati mostra il rischio di sprecare la vita nell'attesa di qualcosa che forse non arriverà mai. Il tempo e la burocrazia militare. Buzzati usa i ritmi lenti, le promozioni, le ispezioni per rendere il tempo visibile. La fortezza è una macchina burocratica che anestetizza. Drogo inoltre non è un antieroe cinico, è un uomo comune. La sua tragedia non è la sconfitta, ma la rinuncia. Non ha il coraggio di disilludersi. Il romanzo capovolge l'idea classica di gloria militare. L'unica vera battaglia è contro la propria inerzia. E il riassunto in una frase potrebbe essere questo: Il deserto dei Tartari è il romanzo dell'attesa sprecata. Ci chiede: stai vivendo o stai solo di guardia aspettando che inizi la tua vera vita? E questa è una domanda insidiosa che dobbiamo tenere bene a mente per tutta la durata della nostra lettura, ma anche successivamente. Questo è poco ma sicuro. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

Intanto le ore si consumavano. Il sole continuava il suo viaggio verso l'occidente. Le sentinelle si davano il cambio al tempo giusto. Il deserto risplendeva più solitario che mai. Il cavallino se ne stava al posto di prima, per lo più immobile, come se dormisse, o andava in giro cercando qualche filo d'erba. Gli sguardi di Drogo cercavano nella lontananza, ma non avvistavano nulla di nuovo, sempre le stesse lastronate rocciose, i cespugli, le nebbie dell'estremo settentrione che mutavano lentamente colore man mano che la sera si avvicinava. Venne la guardia nuova a dare il cambio. Drogo e i suoi soldati lasciarono la ridotta, si avviarono di traverso ai ghiaioni per ritornare alla fortezza tra le ombre violette della sera. Giunti che furono alle mura, Drogo disse la parola d'ordine per sé e per i suoi uomini. La porta venne aperta. La guardia smontante si schierò in una specie di cortiletto e Tronk cominciò a fare l'appello. Intanto Drogo si allontanò per avvertire il comando del misterioso cavallo. Come era prescritto, Drogo si presentò al capitano di ispezione, poi insieme andarono a cercare il colonnello. Di solito, per le novità, bastava rivolgersi all'aiutante maggiore in prima, ma questa volta poteva essere una cosa grave e non bisognava perdere tempo. Intanto la voce era corsa fulmineamente per tutta la fortezza. Qualcuno negli estremi corpi di guardia già parlottava di interi squadroni tartari accampati ai piedi delle rocce. Il colonnello, quando seppe, disse soltanto: «Bisognerebbe cercare di prenderlo questo cavallo. Se ha la sella si potrà fare capire da dove viene». Ma era ormai inutile, perché il soldato Giuseppe Lazzari, mentre la guardia smontante ritornava verso la fortezza, era riuscito a nascondersi dietro un pietrone senza che nessuno se ne accorgesse. Era poi sceso da solo per i ghiaioni, aveva raggiunto il cavallino ed ora lo riconduceva alla fortezza. Constatò con stupore che non era il suo, ma non c'era ormai altro da fare. Soltanto all'atto di entrare nella fortezza qualche compagno si era accorto che lui era scomparso. Perciò, quando il sergente maggiore fece l'appello e venne il nome del Lazzari, uno rispose per lui presente. Qualche minuto più tardi, quando i soldati avevano già rotto le righe, ci si ricordò che il Lazzari non sapeva la parola d'ordine. Non si trattava più della prigione, ma della vita. Guai se si fosse presentato alle mura, gli avrebbero sparato contro. Due o tre compagni si misero allora alla ricerca di Tronk perché trovasse un riparo. Troppo tardi. Tenendo per le briglie il cavallo nero, Lazzari era già vicino alle mura e sul cammino di ronda c'era Tronk, richiamato lassù da un vago presentimento. Subito dopo aver fatto l'appello, un'inquietudine aveva colto il sergente maggiore. Lui non riusciva a stabilirne la causa, ma intuiva che qualche cosa non andava bene. Riesaminando i fatti della giornata, era arrivato fino al ritorno nella fortezza senza trovare nulla di sospetto. Poi aveva come incontrato un intoppo. Sì, all'appello doveva esserci stata un'irregolarità, e al momento, come spesso avviene in questi casi, egli non l'aveva avvertita. Una sentinella faceva la guardia proprio sopra la porta d'ingresso. Nella penombra vide sulle ghiaie due figure nere che venivano avanti. Saranno state a 200 metri. Non ci badò, pensò di avere un'allucinazione. Molte volte nei posti deserti, a stare a lungo tempo in attesa, si finisce per scorgere anche in pieno giorno sagome umane sgusciate fra i cespugli e le rocce. Si ha l'impressione che qualcuno ci stia spiando. Poi si va a vedere e non c'è nessuno. La sentinella, per distrarsi, si guardò attorno. Fece un cenno di saluto a un compagno, sentinella una trentina di metri più a destra. Si aggiustò il pesante berretto che gli stringeva la fronte, poi volse gli occhi a sinistra e vide il sergente maggiore Tronk, immobile, che lo fissava severamente. «Chi va là? Chi va là?» gridò. Il Lazzari era soldato da poco tempo. Non pensava neppure lontanamente che senza la parola d'ordine non sarebbe potuto rientrare.
Tutt'al più, temeva una punizione per essersi allontanato senza permesso. Non mancavano che una quarantina di metri. I ferri del quadrupede risuonavano sulle pietre. Era quasi notte completa. Si udì un lontano suono di tromba. «Chi va là?» ripeté la sentinella. Un improvviso disagio aveva colto il Lazzari al primo richiamo della sentinella. Gli pareva così strano, ora che si trovava personalmente di mezzo, sentirsi interpellare in quel modo da un compagno. Ma si rasserenò al secondo «chi va là», perché riconobbe la voce di un amico, proprio della sua stessa compagnia, che loro chiamavano confidenzialmente Moretto. «Sono io, Lazzari!» gridò. «Manda il capoposto ad aprirmi! Ho preso il cavallo! E non farti accorgere, se no mi ficcano dentro!» La sentinella non si mosse. Con il fucile imbracciato se ne stava ferma, cercando di ritardare al possibile il terzo «chi va là». Forse il Lazzari si sarebbe accorto da solo del pericolo, sarebbe tornato indietro, avrebbe potuto magari aggregarsi il giorno dopo alla guardia della ridotta nuova. Ma a pochi metri c'era Tronc che lo fissava severamente. Tronc non diceva parola. Ora egli guardava la sentinella, ora il Lazzari, per colpa del quale probabilmente sarebbe stato punito. Che cosa volevano dire i suoi sguardi? Il soldato e il cavallo non distavano più di 30 metri. Aspettare ancora sarebbe stato imprudente. Quanto più vicino si faceva il Lazzari, tanto più facilmente sarebbe stato colpito. «Chi va là? Chi va là?» gridò per la terza volta la sentinella. E finalmente il Lazzari capì. Si ricordò in un lampo le dure leggi della fortezza. Si sentì perduto. Ma invece di fuggire, chissà perché, lasciò le briglie del cavallo e si fece avanti da solo, invocando con voce acuta. «Sono io, Lazzari! Non mi vedi? Moretto! Oh, Moretto! Sono io! Ma che cosa fai con il fucile? Sei matto, Moretto?» Ma la sentinella non era più Moretto. Era semplicemente un soldato con la faccia dura che adesso alzava lentamente il fucile, mirando contro l'amico. Aveva appoggiato lo schioppo alla spalla e con la coda dell'occhio sbirciò il sergente maggiore, invocando silenziosamente un cenno di lasciare stare. Invece Tronc stava sempre immobile e lo fissava severamente. Il Lazzari, senza voltarsi, retrocedette di qualche passo incespicando sulle pietre. «Sono io, Lazzari!» gridava. «Non vedi che sono io? Non sparare, Moretto!» Ma la sentinella non era più il Moretto con cui tutti i camerati scherzavano liberamente. Era soltanto una sentinella della fortezza, in uniforme di panno azzurro scuro, con la bandoliera di mascarizzo, assolutamente identica a tutte le altre nella notte. Una sentinella qualsiasi che aveva mirato ed ora premeva il grilletto. Sentiva nelle orecchie un rombo e gli parve di udire la voce rauca di Tronc. «Mira giusto!» Benché Tronc non avesse fiatato. Il fucile fece un piccolo lampo, una minuscola nuvoletta di fumo. Anche lo sparo al primo momento non sembrò granché, ma poi fu moltiplicato dagli echi, ripercosso di muraglia in muraglia. Restò a lungo nell'aria, morendo in un lontano brontolio come di tuono. Ora che il dovere era fatto, la sentinella mise il fucile a terra, si sporse dal parapetto, guardò in giù sperando di non avere colpito. E nel buio gli parve infatti che il Lazzari non fosse caduto. No, il Lazzari era ancora in piedi e il cavallo gli si era fatto vicino. Poi, nel silenzio, lasciato dallo sparo, si udì la sua voce con un che di disperato. «Oh, Moretto, mi hai ammazzato!» Questo il Lazzari disse e si afflosciò lentamente in avanti. Tronc, col volto impenetrabile, ancora non si era mosso, mentre un rimescolio guerriero si propagava per i meandri della fortezza.
Così cominciò quella notte memorabile, attraversata dai venti fra dondolii di lanterne, insolite trombe, passi negli androni, nuvole che scendevano a precipizio dal nord, si impigliavano alle cime rocciose, lasciandoci attaccati i brandelli. Ma non avevano tempo di fermarsi, qualcosa di molto importante le chiamava. Era bastato uno sparo, un modesto colpo di fucile e la fortezza si era svegliata. Per anni c'era stato silenzio e loro sempre tesi al nord per udire la voce della guerra sopraggiungere. Troppo lungo silenzio. Adesso un fucile aveva sparato, con la sua carica di polvere prescritta e la pallottola di piombo di 32 grammi. E gli uomini si erano guardati a vicenda come se fosse stato quello il segnale. Certo, anche questa sera nessuno, tranne qualche soldato, pronuncia il nome che è nel cuore di tutti. Gli ufficiali preferiscono tacerlo perché proprio quella è la speranza. Per i tartari hanno alzato le mura della fortezza, consumano lassù larghe porzioni di vita. Per i tartari le sentinelle camminano giorno e notte come automi. E chi questa speranza alimenta ogni mattino di nuova fede? Chi la conserva nascosta nel fondo? Chi non sa neppure di possederla credendo di averla perduta? Ma nessuno ha il coraggio di parlarne. Sembrerebbe di malaugurio. Soprattutto potrebbe confessare i propri pensieri più cari e i soldati di questo hanno vergogna. Per ora c'è soltanto un soldato morto e un cavallo di ignota provenienza. Nel corpo di guardia, alla porta che dà sul nord, dove è successa la disgrazia, c'è un gran fermento e benché non sia regolamentare, si trova anche Tronk, il quale non ha requie pensando alla punizione che lo attende. La responsabilità cade su di lui. Lui doveva impedire a Lazzari di fuggire. Lui doveva accorgersi subito, al ritorno, che il soldato non aveva risposto all'appello. Ecco che adesso compare anche il maggiore Matti, ansioso di far sentire la propria autorità e competenza. Ha una strana faccia che non si capisce. Può perfino dare l'impressione che sorrida. Evidentemente è informato alla perfezione di tutto e al tenente Mentana, di servizio in quella ridotta, dà ordine di far ritirare il cadavere del soldato. Mentana è un ufficiale scialbo, il più anziano tenente della fortezza. Se non avesse un anello con un grosso diamante e non giocasse bene a scacchi, nessuno si accorgerebbe della sua esistenza. Grossissima è la pietra preziosa al suo anulare e pochi sono quelli che riescono a batterlo sulla scacchiera. Ma di fronte al maggiore Matti, egli trema letteralmente e perde la testa in una cosa così semplice come quella di mandare una corvée per un morto. Per fortuna il maggiore Matti ha scorto in piedi in un angolo il sergente maggiore Tronk e lo chiama. Tronk, visto che lei è qui e non ha niente da fare, prenda il comando della spedizione. Dice così con la massima naturalezza, come se Tronk fosse un sottufficiale qualsiasi, senza alcun rapporto personale con l'incidente. Perché Matti non è capace di fare un rimprovero diretto, finisce per diventare bianco di rabbia e non trovare le parole. Preferisce la ben più dura arma delle inchieste, con flemmatici interrogatori, documentazioni scritte che riescono a ingrandire mostruosamente le più lievi mancanze e portano quasi sempre a punizioni di impegno. Tronk non batte ciglio, risponde signor sì e si affretta nel cortiletto, subito dietro il portone. E qui ci fermiamo per oggi, così si è consumato il primo incidente alla fortezza Bastiani. Uno dei soldati viene ucciso perché non in possesso della parola d'ordine. Questo sicuramente comporterà degli sconvolgimenti all'interno dell'equilibrio della fortezza. Li scopriremo continuando la nostra lettura. Vi aspetto domani sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per comunicazioni varie ed eventuali. Vi abbraccio, un caro saluto, ciao.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù anche questa mattina ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente
1: e a voi,
0: fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi,
0: e voi, fratelli e sorelle, di pregare
1: per me
0: il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai posto nella mente e nel cuore dell'uomo i doni del pensare e del volere, fa che il tuo spirito ci guidi alla verità tutta intera, perché possiamo dirci ed essere discepoli del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggeri a Ezechia dicendo: così direte a Ezechia, re di Giuda: non ti illuda il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti? Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore, Dio di Israele: ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride la Vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo, la figlia di Gerusalemme. Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non la affronterà con scudi, e contro essa non costruirà un terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo. Ora in quella notte l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Grande è il Signore, degno di ogni lode, nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi un baluardo si è dimostrato.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: O Dio, meditiamo il tuo amore dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. E pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: La prima lettura che abbiamo ascoltata, che abbiamo ascoltato, ci racconta la storia che a un certo punto Sennacherib, re d'Assiria, a forza di conquistare territori e popoli, si trova di fronte al popolo di Israele. E il popolo di Israele rispetto agli Assiri era un piccolo popolo. E allora, prima di attaccarlo, prima di conquistarlo, manda davanti a sé dei messaggeri che vanno a schernire Ezechia dicendogli: guarda, noi ti stiamo addosso, siamo in tanti, è inutile che confidi e ti illudi rivolgendoti al tuo Dio, perché noi siamo più forti. Ecco, cosa fa Ezechia di fronte a questa cosa? Non si lascia prendere dallo sconforto della realtà, di quello che vede, della storia, ma sale al Tempio, cerca di uscire da una logica puramente umana, fatta solamente di uno sguardo orizzontale, va a consultarsi con Dio, cerca di avere, grazie alla sua relazione con Dio, un nuovo modo di leggere quella realtà che sta vivendo. E al centro del suo discernimento pone Dio. E Dio gli dona un nuovo modo di vedere quella storia, un nuovo modo di vedere quella situazione, tanto che poi Dio interviene e manderà a casa gli Assiri sconfitti. Ecco, molte volte anche noi nella nostra vita ci troviamo di fronte a delle situazioni che ci fanno dire che il nostro Dio è un'illusione, delle situazioni che fanno vacillare la nostra fede. E allora anche noi come Ezechia siamo chiamati a fermarci, a uscire da un modo di vista puramente umano o dell'immediato, mettere al centro il nostro Dio, mettere al centro Gesù Cristo e fare discernimento. Ecco, fare discernimento è un lavorio continuo, no? Anche per non dare le perle ai porci è importante fare il discernimento. Ma il discernimento si può fare solamente se ci spogliamo di noi stessi, delle nostre idee, delle nostre convinzioni e ci lasciamo scomodare dallo Spirito del Signore. È per quello che il Signore ci dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ecco, la porta è sempre uguale, no? Era, è e sarà sempre uguale. Il problema è quante cose noi abbiamo addosso, quanti zaini, quante borse noi ci portiamo addosso. Ecco, chiediamo davvero al Signore, in modo particolare chiediamo alla Vergine Maria che ci doni la grazia di spogliarci delle nostre convinzioni, delle nostre idee, di farci scomodare sempre dal Vangelo, di farci scomodare sempre dallo Spirito del Signore per poter leggere e poter essere testimoni del Vangelo e del Signore nella nostra vita. Chiediamo alla Vergine Maria che ci doni sempre uno sguardo nuovo per far discernimento sulle cose contingenti della nostra vita, sulle cose che oggi vivremo. Che la Vergine Maria ci doni sempre la forza di non reagire in base a quello che sentiamo, ma ci doni sempre l'accortezza di fermarci, metterci in comunione con il Signore, fare discernimento e poi rispondere in base alla nostra fede, in base all'esempio del Signore Gesù.

0: il Signore è presente, agisce nella nostra vita e allora presentiamo a Lui le nostre preghiere.
1: Preghiamo insieme e diciamo: esaudisci il tuo popolo, Signore.
2: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
1: Per la Chiesa, perché la parola che ascolta e annuncia la solleciti ogni giorno a una sincera conversione, per testimoniare agli uomini la via della salvezza, preghiamo.
2: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
1: Per la società civile, perché non cerchi esclusivamente il benessere materiale, ma fondi la propria vita sui valori della verità, della giustizia, della solidarietà, preghiamo.
2: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
1: Per i popoli in guerra, perché possano intraprendere vie di riconciliazione e di pace, rinunciando a ogni pretesa di dominio e di sopraffazione, preghiamo.
2: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
1: Per il mondo del lavoro, perché la difesa degli interessi personali contempli il rispetto e la promozione dei diritti altrui e la solidarietà prevalga sull'egoismo, preghiamo.
0: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché accogliendo le cose sante che stiamo celebrando, sappiamo in ogni occasione percorrere con coerenza i sentieri per noi tracciati dall'amore del Padre, preghiamo.
0: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Carola ed Enrico e Dante, preghiamo.
2: Esaudisci il tuo popolo, Signore.
0: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
2: Salve.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: La pace sia con te.
2: Con il tuo spirito.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: O Signore, non sono degno
0: di partecipare alla tua mensa,
1: ma di soltanto una parola,
0: ed io
1: sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sì, nostro aiuto contro la malvagità
0: e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo
1: che Dio lo domini.
0: E tu,
1: principe della milizia celeste,
0: con il potere che ti viene da Dio, incatena
1: nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo
0: per far perdere le anime.
1: Amen.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore,
1: sorgente della giustizia
0: e principio della concordia, tu
1: nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione
0: tra il cielo e la terra.
1: Apri il cuore degli uomini al dialogo
0: e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi
1: prevalga il negoziato,
0: sull'incomprensione
1: l'intesa,
0: sull'offesa il perdono,
1: sull'odio l'amore.
0: Amo. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio?

0: Rema Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e

0: diversi organi vitali, terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
5: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. In questa mattina calda, lo diciamo subito, ma è così. Questa mattina siamo al 23 giugno 2026, martedì, che dire, insomma ci ripetiamo un po', però ieri erano 29, oggi 28, un grado in meno a quest'ora, ma non si nota, no? Non si nota minimamente questo grado in meno, perché già fa molto molto caldo. E anche oggi arriveremo a 33 gradi. Guardate, diamo uno sguardo alla settimana. Alle massime, oggi 33, domani uguale, giovedì 32, venerdì 33, sabato 34, domenica arriviamo a 35 gradi. Insomma, non c'è scampo, tra virgolette. Questa sarà la settimana di calore, di caldo, di afa che abbiamo qui da noi, ma non è solo da noi, un po' in tutta Italia. E quindi che cosa fare? Beh, naturalmente prima di tutto premunirsi, perché bisogna insomma cercare di far fronte a tutto questo caldo, specialmente evitarlo nelle ore centrali della giornata, coprirsi. Peraltro, ed è una delle prime notizie che vi diamo, proprio ieri, che vi diamo nella nostra rassegna stampa locale, proprio ieri il governatore delle Marche Acquaroli ha firmato l'ordinanza sull'emergenza caldo. Era ora, visto che nei giorni scorsi ha fatto molto caldo, da più parti stavano spingendo per averla. Che cosa dice questa ordinanza? È un'ordinanza che fronteggia l'emergenza caldo nei luoghi di lavoro all'aperto, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori durante le ore più critiche della giornata. Giustamente, secondo noi, insomma, abbiamo caldo noi che ci troviamo con tutti questi, insomma, tutta questa tecnologia a poter trovare un po' di refrigerio. Chi invece lavora all'aperto non ce l'ha questa possibilità. Allora, il provvedimento introduce un sistema di tutela flessibile basato sulla prevenzione e legato all'effettivo rischio climatico registrato sul territorio in linea con gli anni passati, in vigore da domani 24 giugno e valido fino al 31 agosto. In sostanza, l'ordinanza vieta l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12:30-16, divieto che scatterà nei giorni e nelle aree della regione in cui la piattaforma WorkLimit, in relazione alla mappa per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa rilevata alle ore 12, segnali un livello di rischio alto. Giustamente aggiungiamo noi. E poi in questo martedì, anche se insomma San Giovanni si festeggia domani, però noi vogliamo ricordarvi l'acqua di San Giovanni, eh sì, questa tradizione, no, che abbiamo e che ci tramandiamo e che ci viene anche ricordata attraverso l'iniziativa che viene proposta dall'Associazione Le Casette a Macerata oggi e domani, una serie di iniziative proprio per la festa di San Giovanni Battista e per ricordare che in Corso Cairoli, ora non c'è più, c'era la chiesa di San Giovanni Battista di Collato, oggi è scomparsa, insomma è stata sostituita dalle abitazioni, però insomma se vogliamo scoprire un po' la storia di questo spazio e soprattutto vogliamo rivivere anche alcune tradizioni, cioè ce l'offre questa possibilità l'Associazione Le Casette oggi, e infatti alle 18:30 al Circolo Ariani, che si trova nei pressi di Corso Cairoli, ci sarà il racconto storico curato da Romano Ruffini, che ripercorrerà proprio le vicende dell'antico edificio religioso e del quartiere. Si vuol valorizzare proprio l'antica tradizione legata alla notte di San Giovanni, con la preparazione di erbe e fiori destinati al rituale dell'acqua, da utilizzare il mattino del 24, quindi domani mattina, per il tradizionale lavaggio di viso e mani, e simbolo di buon auspicio e purificazione. Se vogliamo ritrovare questa tradizione semplice, questa sera prepariamo quest'acqua fatta con le erbe, i fiori, ce ne sono tanti a disposizione, e poi ci si lava domani con questa acqua appunto detta di San Giovanni. La notizia l'abbiamo estrapolata dalla nostra pagina online radionuova.com, come pure l'altra riferita all'emergenza caldo. E allora continuiamo sempre con le nostre notizie. Simulazione di emergenza nelle gallerie La Polverina e Maddalena il 24 giugno, quindi domani chi si trova a passare di lì sappia che sono previste, proprio per consentire lo svolgimento delle operazioni, è prevista la chiusura temporanea al traffico della carreggiata in direzione Foligno. Dalle 9 domani alle 12 sarà chiusa la galleria La Polverina, il traffico in direzione Foligno sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Camerino Sfercia e rientro allo svincolo di Muccia. Dalle 13 alle 17 sarà chiusa la galleria Maddalena, il traffico in direzione Foligno sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Muccia e rientro allo svincolo di Serravalle di Chienti. L'esercitazione prevede la simulazione su scala reale di situazioni emergenziali, incidenti, incendio, che richiedono l'intervento diretto degli enti di soccorso. E poi ancora a Tolentino, 28enne arrestato per spaccio di stupefacenti, è successo l'altra sera. Ricordiamo anche l'orchestra del Convitto Leopardi che incanta nel concerto di fine anno con i ragazzi che compongono l'orchestra insieme al coro, questo è l'indirizzo musicale. Complimenti a tutti questi giovani. Passiamo ora a un'altra testata online, andiamo su centropagina.it, dove l'apertura è dedicata alle imprese e al loro rapporto con l'AI. Dunque, una su quattro usa l'intelligenza artificiale. Secondo Banca Italia, l'intelligenza artificiale viene usata per relazioni commerciali, gestione degli adempimenti, in ricerca e sviluppo, sicurezza informatica e produzione. Fuga dei cervelli dalla Regione Marche, incentivi per il rientro degli under 16. La Regione presenta il piano per attrarre giovani competenze qualificate e contrastare la fuga dei talenti. Al centro della misura, contratti stabili nelle imprese, percorsi formativi on the job e sostegno all'autoimprenditorialità. Scorriamo sempre la pagina di centropagina.it, dove troviamo quest'altro titolo: le Marche nella morsa dell'afa, bollino rosso del Ministero della Salute per Ancona, temperature dai 3 ai 5 gradi sopra le medie. L'avevamo detto, ce ne siamo veramente accorti, come no. Ora andiamo su Picchio News. Picchio News che apre con questo titolo: Potenza Picena, fango e gas metano sversati in mare, scatta la denuncia della Guardia Costiera, pericolosa fuoriuscita di acqua, fango e gas metano dal sottosuolo. La notizia di spalla in primo piano: Macerata, urtata da un autocarro, 21enne finisce a terra, trasportata all'ospedale. Sarà un'impressione, ma insomma ci sembra che di questi incidenti in questo periodo ce ne siano tanti, davvero tanti. Sarà che insomma il periodo estivo sarà, non riusciamo a capire benissimo le motivazioni. Sta di fatto che statisticamente ci sembra di leggere sui giornali un numero veramente esorbitante di notizie di incidenti, più gravi, meno gravi, ma comunque tantissimi. Infatti se scorriamo ne troviamo molti altri, insomma noi cerchiamo anche di leggere qualcos'altro per evitare insomma di fare una lunga lista proprio di questo tipo di notizie. Raggirano un commerciante, smantellata banda nel maceratese, 4 denunce. I carabinieri della stazione di Pieve Torina, a conclusione di una complessa e prolungata attività di indagine, hanno disarticolato una rete criminale composta da più persone ritenuta responsabile a vario titolo di truffa aggravata e frode informatica. Ancora un titolo che arriva dall'Università di Camerino, che sbarca in Cina, nasce la Joint Academy con 3 corsi a doppio titolo. E poi edilizia, formazione e sicurezza, Macerata, corsi con traduzione simultanea per lavoratori. Ora andiamo su cronache maceratesi e tantissime notizie a disposizione, come al solito ne scegliamo alcune perché sono davvero davvero tante. Nel tratto della strage piazzati gli speed check. Siamo nella zona di Morrovalle e Corridonia, ormai famosa purtroppo per il tragico incidente che ha visto morire ben 4 persone, 4 giovani. Ed ora che cosa è stato fatto proprio in quel punto? Arrivano gli speed check lungo la superstrada nel tratto tra Morrovalle e Corridonia, dove ci sono i lavori con scambio di carreggiata e dove il 14 giugno c'è stato l'incidente con 4 morti. L'ANAS ha piazzato 2 dispositivi per il controllo della velocità in seguito all'incontro in prefettura legato alla tragedia per prendere provvedimenti per ridurre il pericolo in quel tratto di strada. Il prefetto Giovanni Signore ha anche chiesto di migliorare la cartellonistica per avere una segnalazione più incisiva sulla presenza dello scambio di carreggiata. Gli speed check rimarranno fino alla fine dei lavori. Ci sono tanti tanti commenti a questa notizia, molti, la stragrande maggioranza sono di critica. Alcune critiche possono essere anche condivise, nel senso che insomma sì, sicuramente questi speed check possono avere il loro effetto, ma non risolvono secondo tanti appunto la questione. Forse sarebbe il caso di chiudere quel tratto per almeno un periodo e cercare di rendere questi appunto lavori più veloci, ma evidentemente insomma avranno valutato tutto. Quel tratto è veramente molto trafficato, poi tutte le auto si riverserebbero nell'altra strada, insomma probabilmente si creerebbe un tappo in quell'area. Non è semplice, comunque qualcosa è stato fatto, come dicevamo poco fa. Fucilate contro la Domus Aurea, Civitanova, rischio di reiterazione del reato, resta in carcere l'81enne, convalidato a Pesaro l'arresto di Giancarlo Fossi, che venerdì aveva esploso 2 colpi davanti all'agenzia. La misura cautelare riguarda il possesso della doppietta con matricola a brasa e canne modificate che l'imputato ha consegnato alla polizia autodenunciandosi. Il GIP ha ravvisato l'allarme sociale delle sue condotte e l'assenza di pentimento. Proseguiamo scorrendo sempre appunto cronache maceratesi, dove troviamo quest'altra notizia. tablet per la traduzione simultanea ai corsi Edil Art Marche per formare i lavoratori. Dei 25 partecipanti, 20 erano stranieri e 9 hanno avuto bisogno dello strumento per comprendere le nozioni legate a sicurezza e formazione. Poi ancora calcio e solidarietà insieme con il torneo dei Pini a Macerata. Dal 6 al 12 luglio allo Stadio della Vittoria si sfideranno 16 squadre. L'obiettivo è raccogliere fondi per l'ANFAS. Passiamo a quest'altro titolo, a Porto Recanati, doppio oro per il Brodetto Show, protagoniste le eredità di Giovanni Velluti e Nazareno Strampelli, appuntamento con i sapori e le tradizioni domenica prossima 28 giugno. Tra le novità della degustazione ci sarà il piatto speciale trafila e brodetto grazie ai chicchi di grano Mancini, spazio anche al pa nuciato. Dunque le tradizioni culinarie del nostro territorio, a cominciare dal brodetto, sono in primo piano domenica prossima appunto a Porto Recanati. Matite, manga e fantasia, un corso di fumetto per gli adolescenti. Qui siamo a Civitanova, da mercoledì, quindi da domani, 5 laboratori gratuiti tra disegno, illustrazione e storytelling per ragazzi dai 12 ai 18 anni. L'iniziativa del Centro per la Famiglia punta su creatività, talento e aggregazione durante l'estate. Molto interessante questa iniziativa che troviamo appunto a Civitanova. Per appunto i giovani, per i bambini, per coloro che vogliono provare a cimentarsi proprio con questi temi, con queste opportunità, con il disegno, il fumetto in modo particolare. Incontro con Sergio Mattarella a 10 anni dal sisma. Particolare attenzione del presidente. L'incontro tra il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo scorso 25 aprile ha festeggiato la festa della liberazione a San Severino. Quindi c'è stato un rapporto che è stato consegnato da Castelli al Presidente della Repubblica. Secondo Castelli, l'incontro con Mattarella rappresenta un momento dal forte valore istituzionale e civile. Il titolare del Colle dedica una particolare attenzione nei confronti delle nostre popolazioni dell'Appennino centrale, dice Castelli. La rinascita di queste terre non può limitarsi al solo ripristino degli immobili danneggiati, ma ci impone di coniugare la ricostruzione con la riparazione economica e sociale, condizione essenziale per restituire speranza e futuro alle comunità colpite dagli eventi catastrofali. Il decennale ci richiama alla responsabilità di completare un percorso che unisce memoria, impegno e visione. Speriamo che ci siano ancora altri fatti, soprattutto il riferimento proprio alla ricostruzione. Chiudiamo con questa notizia che arriva da San Severino. Tumore alla mammella, 100.000 euro per uno studio sperimentale, gli effetti della vitamina D. C'è una donazione della Fondazione Anello della Vita che ha ricevuto un lascito specifico per una ricerca che si svolgerà in collaborazione con Unicam e AST di Macerata. Insomma, noi seguiremo, molto interessante tutto questo, perché stiamo parlando di nuove ricerche in un campo che vede veramente tante persone dover fare conto con questo tipo di malattie. Ci fermiamo ora con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, naturalmente sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Trump torna ad attaccare l'Italia sul mancato appoggio nella guerra del Golfo, dicendosi deluso da tutti i leader della NATO. Non so se ritirarmi dall'alleanza, afferma il tycoon alla vigilia del vertice del 7-8 luglio ad Ankara. La premier Meloni invita i suoi ad abbassare i toni ed esorta i ministri a partecipare al ricevimento dell'ambasciata americana il prossimo 4 luglio. La lite con Donald, dice, non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Gli attacchi dopo che il presidente Zelensky nei giorni scorsi aveva avvertito la Russia si sta preparando ad un nuovo massaggio, da un nuovo massiccio attacco. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer, leader del partito laburista. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio, malgrado dall'opposizione. Farage invochi elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. Un giovane di 21 anni è stato ferito a morte questa notte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza. Ravvicinata inutile, la corsa all'ospedale. Lorenzo Spaesiano, questo è il nome della persona colpita, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Ed è tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è deceduto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento del veicolo a bordo della sua moto, di cui avrebbe poi perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, emergenza anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 10.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al...
1: Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.

0: abbiamo raccontato, Starmer ha provato a resistere rispetto anche a mesi molto faticosi e tortuosi su tanti diversi fronti, ma alla fine Starmer, come lo stesso premier uscente britannico ha detto, ha ascoltato il partito e il partito l'ha accompagnato alla porta. Tra l'altro ieri è stato anche piuttosto commovente il discorso di Starmer davanti al numero di 10 di Downing Street, proprio si è sciolto in lacrime. C'è questa foto iconica riportata da molti quotidiani questa mattina dove lui mano a mano con la moglie, presi di spalle, proprio danno l'idea, no, di allontanarsi e di portarsi verso altri lidi, altri contesti. Questo per dire, però, facendo ben i calcoli, è che il governo di Starmer è durato appena 2 anni e che nel giro di 10 anni sono cambiati 6 governi, una cosa impressionante. Prendo i 10 anni non a caso perché ricorrono proprio oggi 10 anni, quindi vi porto indietro 23 giugno 2016. È stato il giorno del referendum della Brexit, quando poi la storia del Regno Unito ha proprio operato una rotazione assiale. Buongiorno Federico Fabbrini, professore di diritto europeo all'Università di Dublino, fondatore del Brexit Institute, Fulbright Fellow International Security ad Harvard. Di recente pubblicazione, l'esercito europeo, difesa e pace nell'era Trump, per il mulino, ma sempre per il mulino, nel 2021 ha pubblicato Brexit. Buongiorno Fabbrini.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a te professore per essere tornato ai nostri microfoni. Allora, è abbastanza iconico, no? Quantomeno suggerisce una riflessione in più, è una suggestione quella che ci arriva, che le dimissioni di Starmer siano arrivate proprio alla vigilia dell'anniversario di Brexit. Sembra quasi unire, no, un quadro dove in realtà da Brexit è iniziata quella instabilità che in qualche modo ha stravolto anche la tradizione britannica, che invece era di una politica estremamente razionale, coerente e stabile.
1: È esattamente così, non ci sono dubbi che le dimissioni di Starmer ieri siano dovute anche ad una serie di fattori contingenti. Starmer aveva commesso degli errori politici, per esempio la nomina di Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti, sì. Si era anche dimostrato una figura diciamo così un po' indecisa nel ruolo di capo del governo, ma al di là di questi elementi anche un po' personali, in realtà le sue dimissioni ieri sono davvero dovute a dei fattori strutturali che traggono la loro origine proprio in quel referendum di 10 anni fa, nel quale il popolo britannico scelse di uscire dall'Unione Europea. E di fatto l'eredità di Brexit è una instabilità politica senza precedenti nella storia inglese, appunto 7 primi ministri in 10 anni, sembra una situazione quasi all'italiana, e soprattutto Brexit ha esposto delle fratture profonde all'interno dei vari partiti, i principali partiti politici, e proprio questo spiega le difficoltà oggi anche dei laburisti a trovare una linea politica coerente.
0: Ma in questi 10 anni si è maturata, perché se noi andiamo sui quotidiani questa mattina troviamo diversi commenti come quello dell'ambasciatore Aiki, comunque anche di scrittori che dicono che è stato un errore, cioè c'è l'ammissione che Brexit è stato un errore. Noi sappiamo che secondo alcune versioni è stato anche frutto di una manipolazione, interferenza non proprio legittima anche da parte di attori internazionali, no? Si parla anche di una propaganda russa che avrebbe sovranista, che avrebbe agito in un certo modo, questo non lo sappiamo, però di fatto sempre più pare aumentare la consapevolezza che Brexit sia stato un errore, ma che allo stesso tempo indietro non si torna.
1: Le opinioni pubbliche che abbiamo da vari sondaggi da ormai più di 3 anni ci dicono che la maggior parte della popolazione inglese ha avuto un ripensamento su Brexit, è stata addirittura coniato una nuova parola, ricordiamo Brexit sta per British Exit, cioè
0: sì,
1: uscita
0: certo.
1: britannica dal Regno Unito, è stato coniato una nuova parola che si chiama regret, che sta per Brexit regret, ovvero ripensamento, senso di colpa per Brexit, e in effetti già da appunto il 2021-2022, la fase subito successiva alla pandemia, sappiamo che circa il 55% dei cittadini britannici, se dovesse votare oggi, voterebbe per restare all'interno dell'Unione Europea, quindi c'è un cambio di opinione, chiaramente non è un cambio di opinione enorme, perché le maggioranze sono sempre comunque risicate, ci sono anche dei cambiamenti demografici, però come accennavo prima, Brexit ha lasciato un'eredità politica complessa nel sistema britannico, perché è andato a spaccare l'allineamento tradizionale che caratterizzava l'ideologia dei vari partiti, e qui il problema è molto forte dal lato del partito laburista, perché storicamente per esempio i laburisti erano forti in zone come le aree industrializzate del nord dell'Inghilterra, dove invece i sostenitori di Brexit hanno fatto man bassa nel referendum del 2016, e da qui davvero la difficoltà dei laburisti, perché se vogliono mantenere il controllo e la maggioranza in seggi che tradizionalmente votavano a sinistra, devono temperare il loro sostegno per un ritorno verso l'Unione Europea, e chiaramente il ruolo politico di Farage non può essere sminuito in questo contesto, perché ricordiamolo, Farage fu il principale sostenitore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, aveva fondato all'epoca addirittura un partito che si chiamava UK Independence Party, il partito dell'indipendenza britannica, che poi lui rinominò il Brexit Party durante il periodo delle negoziazioni per mettere pressione sui governi conservatori, e adesso questo partito è stato rinominato il Reform Party, il partito della riforma, e di fatto è diventato un partito anti-immigrazione, un partito nativista che non parla più di Brexit, proprio nella consapevolezza che in realtà quella scelta ha causato vari danni al Regno Unito, ma soffiando su un un vento xenofobo e anti-immigrazione, pone una sfida importante per il partito laburista, costringendo, come ha fatto negli ultimi due anni con Starmer, i laburisti a rimanere molto cauti, quasi esitanti su un ritorno verso l'Unione Europea.
0: No, anche tra i principali politici britannici che dicono in modo esplicito che l'unica strada è il ritorno all'Unione Europea, a me viene in mente solo il sindaco di Londra, Sadiq Khan, no? Che non fa mistero di questa sua posizione, se no è vero quello che dici, prevale assolutamente la cautela. Staremo a vedere. Intanto ci racconti, ci spieghi qualcosa in più di questo ex sindaco di Manchester, Andy Barnum, che insomma vede adesso la strada spianata per diventare leader del partito laburista e dunque prossimo ottavo premier britannico.
1: Ma Barnum diciamo beneficia di una crescente sfiducia nei confronti di Starmer, che appunto nella sua azione di governo nei due anni passati, 24 mesi appena finiti, si era dimostrato molto cauto e un po' debole, e quindi all'interno del partito è aumentato il desiderio di un ricambio nella leadership. Resta il fatto che Barnum, diciamo così, si troverà a dover gestire un partito che affronta esattamente gli stessi problemi di quelli che affrontava Starmer, soprattutto un paese che affronta le stesse difficoltà che affrontava sotto il governo Starmer. Ricordiamoci che dall'uscita dall'Unione Europea, che è avvenuta durante il 2020, quindi ormai 5 anni fa, la Gran Bretagna ha avuto una crescita molto più bassa di quella dei suoi pari all'interno del G7, l'inflazione è stata più alta, Brexit ha causato una diminuzione degli investimenti diretti esteri e una riduzione anche della produttività. Sono tutti problemi strutturali dell'economia inglese che erano stati previsti, diciamo gli esperti avevano detto prima di Brexit che l'uscita dall'Unione Europea avrebbe causato danni enormi al sistema economico inglese, ed è esattamente quello che ha avvenuto, e la verità è che l'unico modo per la Gran Bretagna per riconquistare la crescita economica e migliorare la sua situazione di prosperità sarebbe proprio riavvicinarsi all'Unione Europea. Ricordiamoci che l'Unione Europea è il principale partner commerciale della Gran Bretagna e ai sensi degli accordi di uscita dall'Unione Europea di fatto oggi la Gran Bretagna commercia con l'Europa sulla base di un accordo, un free trade agreement come si dice, un accordo di libero scambio che è però talmente basilare che è addirittura meno protettivo ed integrato dell'accordo commerciale che l'Europa ha con il Canada che sta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Ora chiunque ci ascolta si rende conto che tu importi ed esporti più o meno il 50% dei tuoi beni e dei tuoi servizi verso l'Europa, non avere un'integrazione economica con il mercato europeo è davvero darsi la zappa sui piedi per gli inglesi. Per quanto Barnum proverà a fare cose un po' diverse da Starmer, secondo me fino a quando non opterà in modo più sicuro e convinto verso un ritorno almeno nel mercato comune europeo, nell'unione doganale europea, il rischio che la Gran Bretagna continuerà a rimanere stagnante economicamente senza avere peraltro quel ruolo internazionale che alcuni sostenitori di Brexit pensavano avrebbe potuto acquisire.
0: Quindi escludiamo ovviamente che ci sia un fronte politico che rilanci un referendum per tornare nell'Unione Europea, però quello che senza troppa scelta dovrà fare qualsiasi prossimo governo è di tornare nell'area, nella catena del valore, nella catena commerciale con l'Unione Europea, quindi forse pubblicizzandoli, non pubblicizzandoli, però fare degli accordi all'interno dei rapporti bilaterali che in qualche modo rinsaldino il rapporto e il raggio, il perimetro commerciale tra i due paesi, tra le due sponde della Manica.
1: Di fatto questa dovrebbe essere la strategia e Starmer in modo molto prudente aveva iniziato a portare il Regno Unito in quella direzione un anno fa. Nel maggio del 2025 l'Unione Europea e il Regno Unito avevano avuto un primo vertice di alto livello nel quale per esempio i britannici avevano accettato di riallacciarsi al mercato energetico dell'Europa, allineandosi quindi anche alle regole del mercato europeo. Tutto veniva fatto in modo molto incrementale, era previsto peraltro per il prossimo mese un nuovo incontro tra Europa e Regno Unito che avrebbe dovuto anche rivedere in modo più profondo i termini dell'accordo di cooperazione e commercio tra Gran Bretagna e Unione Europea. Questo incontro è stato posticipato a causa delle dimissioni di Starmer, ma accadrà sicuramente entro la fine dell'estate. Questo offre delle occasioni per rinsaldare i rapporti. Il problema è che fino adesso la posizione del governo inglese è stata in parte ambigua e questo secondo me ha consentito anche all'Unione Europea di giocare un po' di rimessa. Di fatto Brexit è stato un problema per Bruxelles, ha causato un grattacapo e una distrazione per molti anni e tanti paesi membri dell'Unione Europea, come dire, hanno messo da parte, si sono un po' dimenticate della situazione britannica. L'Europa affronta tante altre sfide, quindi è chiaro secondo me che la spinta per riallacciare i rapporti e limitare i danni di Brexit deve davvero venire da Londra e se questo accadesse io penso che Bruxelles potrebbe essere disponibile anche a fare delle concessioni nei confronti dei britannici.
0: C'è poi un altro elemento: con questi equilibri internazionali così pesantemente scossi, soprattutto poi l'elemento Trump, che vediamo il rapporto Trump-Starmer è stato pessimo e si è verificato anche in queste ultime ore, non è arrivato nessun messaggio perlomeno finora ufficiale della Casa Bianca verso Starmer. Ecco, c'è la questione proprio anche di difesa sempre più, un Regno Unito che vede il partner storico americano meno affidabile, soprattutto per una questione di difesa del contesto europeo rispetto alla Russia, si avvicina all'Unione Europea, no? Lo abbiamo già visto rispetto all'Ucraina, le 3, le 4, le 2, quindi c'è c'è anche, quindi, non solo un canale commerciale che necessariamente vede il Regno Unito rientrare nell'orbita dell'Unione Europea, ma anche quello della difesa, sei d'accordo?
1: Indubbiamente è così, e qui vi è un paradosso, un'ironia quasi di Brexit, che da un lato Brexit ha anticipato un trend globale di populismo, di rigetto della globalizzazione, che poi ha raggiunto il suo apice proprio con la elezione di Trump, prima nel 2016 e poi ovviamente nel 2024. Quindi Brexit è stato anticipatore di dinamiche globali, ma dall'altro lato proprio questi cambiamenti globali dovuti alla crescita del populismo e specialmente la rielezione di Trump hanno reso Brexit insostenibile. Di fatto un presupposto dell'idea di Brexit, l'idea della Gran Bretagna come potere globale, Global Britain, dicevano i sostenitori di Brexit, era l'esistenza di un ordine internazionale basato su regole, fondato sul ruolo egemonico degli Stati Uniti, che proteggevano la sicurezza europea e il commercio internazionale. E con Trump tutto questo si è sgretolato, e quindi la Gran Bretagna si è resa conto che è difficile essere una potenza su scala globale in un mondo dove quello che conta davvero è la dimensione e la forza dei paesi. E questo nel campo della sicurezza e della difesa ha reso evidente l'assurdità di essere da soli. Di fatto con l'indebolimento della NATO causato dalla presidenza Trump, Starmer si è visto costretto a riallacciare i rapporti con l'Unione Europea, sostenere l'Ucraina all'interno di un quadro di cooperazione continentale e più in generale ricostruire forme di partenariato con i paesi europei, la Francia, la Germania, la Polonia ed altri. È interessante ricordare anche che durante le negoziazioni su Brexit l'Unione Europea aveva proposto ai britannici di includere nel cosiddetto trattato di cooperazione e commercio, che è il quadro giuridico per le nuove relazioni tra Londra e Bruxelles, un capitolo dedicato alla difesa, e all'epoca Boris Johnson, primo ministro, si era rifiutato, ritenendo che questo non avesse nessuna utilità e nessun interesse. Oggigiorno, appena 5 anni dopo, ci rendiamo conto quanto l'assenza di una struttura istituzionalizzata di cooperazione in materia di difesa tra Londra e Bruxelles sia davvero un limite dell'attuale relazione bilaterale, e proprio anche come il mondo sia cambiato oggigiorno. Questo è un tema chiave.
0: Grazie Federico Fabbrini, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Fabbrini è professore di diritto europeo all'Università di Dublino, fondatore del Brexit Institute e Fulbright Fellow International Security ad Harvard. Io vi ricordo, per il Mulino nel 2021 ha pubblicato Brexit, più recente invece l'esercito europeo difesa e pace nell'era Trump. E lasciamo la Manica, torniamo a puntare l'attenzione su Hormuz, perché se Galibaf, capo negoziatore iraniano, questa mattina più o meno all'alba italiana aveva detto che dopo le trattative, dopo i famosi 60 giorni di negoziati, Hormuz niente sarebbe tornato come prima, perché l'Iran avrebbe avuto la gestione e l'amministrazione di Hormuz secondo il diritto internazionale, poco fa l'Oman, stato di riempettaio rivierastico, ha garantito che il traffico di Hormuz sarà senza pedaggio. Ora però nessuno ci dice senza tariffe, per cui resta veramente ancora molto da capire. C'è poi tutta la questione dello sminamento e c'è ovviamente anche la questione che gli accordi e i negoziati arrivino in porto e a buon fine, quindi siamo tutti un po' appesi. Però intanto possiamo cominciare a fare un bilancio almeno di questi 100 giorni di chiusura di Hormuz. Buongiorno, bentornato a Marco Granelli, presidente di Confartigianato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Presidente, ci aiuta a capire, in attesa, speriamo, di scenari migliori, che cosa hanno significato e che cosa significano ancora adesso nell'incertezza questi 100 giorni di crisi del Golfo?
1: Ma innanzitutto devo dire che il bilancio che oggi possiamo trarre per l'impatto che ha avuto sul nostro mondo, sul mondo dei nostri imprenditori e delle piccole imprese, dico che è un bilancio molto pesante, riferendomi poi a tre ambiti che ci hanno toccato particolarmente, che hanno causato anche dei rialzi notevoli, per esempio sull'energia. Da quando è iniziato questo conflitto il gas è aumentato del 38,3%, l'elettricità dell'11,3%, quindi con un impatto notevole sui nostri imprenditori, soprattutto quelli ad alto assorbimento energivoro. Per cui qui c'è stata veramente c'è una situazione di un problema molto grave. Poi peraltro anche sul fronte dell'export, dove le nostre aziende ormai da anni vanno o nella filiera di grandi aziende o direttamente partecipano, c'è stato un crollo importante, per esempio sui paesi del Golfo. Se parliamo di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, ecco lì abbiamo avuto un calo di 1,6 miliardi, meno 33% rispetto allo stesso periodo del 2025. Quindi un crollo veramente importante che si va a sommare peraltro a un altro dato negativo, che è quello che riguarda gli Stati Uniti, perché anche qui con l'aumento dei dazi 1,3 miliardi di minore esportazioni. Io ricordo che per il mondo che rappresento in parte, e il mercato piccole imprese verso l'export è un mercato che, dove l'Italia si colloca al primo posto per prodotti che portiamo là, legati alla moda, al legno arredo, all'occhialeria, all'orificeria, alla valigeria, alla meccanica. Quindi tutti ambiti che stanno soffrendo di questo, e soprattutto dove ci pende, abbiamo sopra la testa questo arco temporale che non si sa quando si potranno definire le cose che lei citava prima, perché dico, anche se oggi l'accordo venisse firmato, però restano comunque da definire degli aspetti cruciali. In primis, dicevo, lo sminamento, quello è il più importante, ma anche il programma nucleare iraniano che deve essere definito, il regime delle sanzioni, la restituzione dei beni sequestrati e le garanzie poi dopo chiaramente che devono arrivare dalla libertà di navigazione. Quindi per dirle che oggi non c'è peggior nemico per le nostre imprese che l'incertezza e la precarietà con cui si affronta il futuro. E tra l'altro io dico che oggi siamo in un momento un po' cruciale, perché oggi dobbiamo far fronte a questa tumultuosa, io lo definisco così, innovazione dei modi di lavorare, no? Perché l'intelligenza artificiale, questa transizione green obbliga i nostri imprenditori a stare al passo con i tempi, per cui un ammodernamento delle catene produttive, un'erogazione dei servizi oggi che tenga conto di queste nuove dinamiche ci impone di fare degli investimenti. Quindi lei capisce che a fronte di questi investimenti che sono da fare rispetto alle necessità contingenti di questo aumento di prezzi e di costi, mette in grave difficoltà tutto il nostro sistema economico. Per cui noi,
0: quindi avreste già avuto le vostre sfide senza necessariamente che incombesse anche Hormuz, è stato chiarissimo, Presidente. Nell'immediato e in prospettiva, quello che è successo nello stretto dà delle lezioni e impone comunque delle linee strategiche diverse, cioè è ovvio che nell'immediato dobbiamo cercare di tamponare l'esposizione per le imprese che più hanno sofferto e stanno soffrendo dalla chiusura e delle implicazioni di Hormuz. Nell'immediato è importante che Hormuz riapra, però ci si pone la domanda se conviene trovare altre strade, diversificare ulteriormente, cioè capire come ci si può rendere meno esposti e meno vulnerabili rispetto alle tempeste internazionali che ormai dove ti giri ne arriva una.
1: Io credo che l'argomento che ci tocca di più, quello che cambia i bilanci delle aziende, è proprio il tema dell'energia, legato all'energia. Cioè noi tutte le volte che succede una guerra, abbiamo visto quando è partita con

0: cappello di tutti gli stati europei, perché il problema dell'energia è un problema che tocca molto noi, che acquistiamo praticamente 2/3 dell'energia dall'estero, però tocca anche tanti altri paesi, per cui credo che oggi le scelte che si devono fare, per esempio andare a verificare la fattibilità di poter andare avanti con nucleare velocemente, con uno studio sull'idrogeno e anche qui una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, cioè non tutto elettrico, ma oggi una pluralità, oggi un mix energetico deve essere messo oggi a disposizione per poter dare anche una sostenibilità all'interno delle aziende di costi che si sono rivelati con delle politiche credo non adatte a questa transizione che puntava tutto sull'elettrico per esempio. Quindi questa è una voce, una componente molto importante di tante nostre imprese, come quella dei carburanti, che adesso un po' è stata attenuata e speriamo che si possa andare verso una normalizzazione, quindi un abbassamento.
1: Sì, però le quotazioni sono incoraggianti, però staremo poi a vedere.
0: Ecco, esatto, perché, e quindi questa situazione che dà questa mancanza di certezza di poter affrontare certi costi che siano costi sostenibili ci mette un po' di ansia. Tenga conto che poi noi paghiamo, piccole imprese, quindi quelle per definizione europea fino a 49 addetti, 5,4 miliardi in più di oneri in bolletta, quindi rispetto alla media dei paesi europei, quindi con oneri fiscali e parafiscali all'interno di questi ambienti, che per il 68% sono oneri appunto che derivano da prelievi fiscali. Quindi dico, già siamo penalizzati in condizioni normali, poi se si aggiungono queste situazioni di straordinaria gravità, lei capisce che facciamo fatica. Noi siamo resilienti, l'abbiamo dimostrato in tante occasioni, dal Covid in avanti, oggi affrontiamo sempre anche queste sfide che purtroppo il quadro geopolitico ci mette di fronte, ma come dire, poi anche noi andiamo in debito di ossigeno, per cui oggi occorre veramente oggi un sostegno al nostro comparto e noi ci auguriamo che possa arrivare, ripeto, in primis dalla voce che grava sui bilanci. Citavo prima il comparto dei trasportatori, quindi che sono impattati dal comparto, tenga conto che è una voce che all'interno di un bilancio di un'azienda come la nostra impatta dal 25-35%, quindi lì dipende la vita o la morte di un'azienda.
1: In Italia ancora le merci viaggiano su gomma, quindi è ovvio che impatti in modo importante. È stato chiarissimo, Presidente. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi e torneremo a sentirci per un punto situazione. Intanto grazie, buona giornata.
0: Grazie a lei, agli ascoltatori. Buona giornata
1: a Marco Granelli, Presidente Confartigianato, e parlando con Granelli più volte abbiamo fatto riferimento all'energia, alla rete elettrica, e torniamo a parlare di questa, ma non tanto per le quotazioni di mercato, quindi su quanto ci costano le bollette. Vi do la buona notizia che sia gas che petrolio continuano la loro lenta, è vero, ma pur sempre discesa sui mercati azionari, e speriamo che siano tagli e diminuzioni che si strutturino presto. Però parliamo in realtà di rete elettrica per il gran caldo, perché ormai è qualche giorno dal fine settimana quando questa nuova ondata di calore, Cerbero mi pare si chiami, non me lo ricordo, ma ha provocato per due motivi dei veri e propri blackout: Bergamo, Torino, Milano, in realtà un po' tutta la Lombardia nella serata di ieri. Uno, perché il gran caldo spinge ovviamente a maggiore e massivo utilizzo dei condizionatori, quindi c'è un sovraccarico, e l'altra parte invece è rappresentata proprio dai cavi, utilizzo una parola impropria, che in qualche modo col caldo si fondono. Buongiorno, ben trovati ai nostri microfoni ad Alberto Berizzi, che insegna sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Professore, buondì.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, in realtà non è la prima volta che si parla di gran caldo e vulnerabilità del nostro sistema reti, ma come siamo messi?
2: Siamo messi di fronte ad una situazione in cui le reti elettriche negli ultimi sostanzialmente 10 anni, diciamo, d'estate sono sottoposte a degli stress termici che fino ad allora non si erano mai verificati, gli stessi stress termici che subiamo noi ogni giorno appena usciamo all'aria aperta, diciamo, e dobbiamo fare due passi al sole.
1: Sì.
2: Questi stress sono diciamo di duplice natura. La prima è dovuta al fatto che i conduttori, dovendo portare più potenza nelle case dei cittadini, ma non solo le case dei cittadini, ovviamente anche le aziende, sostanzialmente d'estate tutti quelli che usano intensivamente il condizionamento, questi cavi per loro natura questi conduttori si scaldano, cioè

0: subiscono delle perdite che di fatto sono delle perdite di calore, quindi si scaldano di più. Questo non sarebbe un problema se fuori la temperatura non fosse alta, che è poi la ragione per cui di fatto c'è un aumento del carico, e quindi questi conduttori fanno più fatica a smaltire il calore che producono. La conseguenza qual è? È l'aumento della temperatura dei conduttori e di ciò che sta loro vicino, che è principalmente l'isolante elettrico. L'isolante elettrico è costituito da polimeri, diciamo volgarmente gomme, e queste gomme scaldandosi diminuiscono la loro vita tecnica utile, quindi durano di meno. Durano di meno con delle leggi che sono abbastanza radicali da questo punto di vista, cioè un aumento a rete, diciamo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, quindi una situazione che non si verifica, però un aumento di qualche grado porterebbe addirittura al dimezzamento della loro vita utile. E quindi è un fenomeno molto marcato. Il risultato è che gli isolanti si deteriorano, magari non dimezzando la loro vita utile, però riducendola significativamente, e prima o poi non esercitano più la loro funzione di isolanti, quindi c'è una scarica, c'è un cortocircuito, c'è un guasto, e il guasto va riparato, e quindi questo prende tempo.
1: Ma non si può prevenire in qualche modo? Non ci sono adesso, guardi, dimostro tutta la mia ignoranza e lei sarà buono magnanimo e mi perdonerà, però delle schiume raffreddanti, dei cuscinetti di ghiaccio, cioè perlomeno io dico nelle centrali più nevralgiche, no? Non sto ragionando in termini proprio anche di piccola abitazione, però laddove, perché abbiamo visto per esempio che anche strutture amministrative pubbliche sono state messe a dura prova, sono rimaste chiuse in ascensore.
0: Certo. Sarebbe tutto bello se fosse possibile, nel senso che le faccio un esempio: la sola città di Milano ha circa 15.000 chilometri di cavi, e quindi non si possono. Pensiamo al famoso problema della telefonia, ma insomma, che è poi lo stesso dell'energia elettrica, dell'ultimo miglio, cioè l'esplosione dei costi per alimentare l'ultimo miglio. Perché? Perché esplodono i costi, perché le lunghezze da coprire diventano enormi, e quindi raffreddare questi cavi sarebbe impossibile, diciamolo esplicitamente. Quello che si può fare è porre dei rimedi di questo tipo proprio condizionamento, su alcune cabine che sono particolarmente sensibili al calore. Cabine, cioè i locali dove abbiamo dei trasformatori da dove partono i cavi in bassa tensione per alimentare le nostre case. Ecco, le cabine in alcuni casi possono avere, hanno degli impianti di ventilazione o di condizionamento, in maniera tale che il calore prodotto dai trasformatori viene smaltito. Però è chiaro che questo è senz'altro un rimedio, però non può essere attuato sui cavi, sui cavi singolarmente. Sui cavi singolarmente quello che si può fare è cambiarli, cioè cavi che abbiano 20 anni, prima che subiscano un cortocircuito, possono essere sostituiti, vengono sostituiti, perché i distributori sostanzialmente hanno dei piani di sviluppo per i quali appunto prevedono che nel corso del 2026 verranno sostituiti grosso modo qualche centinaio di chilometri all'anno di cavi perché obsoleti. Questa è una soluzione. Magari i cavi vengono anche un po' sovradimensionati, cioè mentre prima avevano una certa sezione di rame, vengono sostituiti con dei cavi con una sezione maggiore di rame, che quindi danno luogo a delle perdite minori e quindi scaldano meno, e quindi dovrebbero andare incontro a problemi minori per il futuro. Io mi riferisco a Milano, mi risulta che nell'ultimo paio d'anni, anche grazie al PNRR, siano stati fatti degli investimenti, e siano previsti ancora degli investimenti significativi proprio in questa direzione.
1: Sì, mi chiedo se soprattutto, come dicevamo un po' all'inizio, previsione anche cambiamento climatico e quindi che periodi di alte temperature in previsione saranno sempre più lunghi, se non si richieda anche proprio la butto lì a livello europeo, no? Che ci siano dei nuovi parametri di sicurezza e di messa in sicurezza della rete elettrica, proprio come un discorso almeno da avviare, ecco. Non lo so, la butto.
0: Ma qualcosa del genere c'è già, perché l'autorità di fatto fissa dei parametri relativi alle interruzioni lunghe per i distributori che non devono essere superati, cioè il numero di interruzioni lunghe per utente all'anno non deve superare il numero non deve superare un certo valore e anche la durata non deve superare un certo valore, quindi i distributori preparano i loro piani di sviluppo anche in vista del rispetto di questi parametri, perché altrimenti subiscono delle sanzioni da parte dell'autorità.
1: Chiarissimo, vedremo. Grazie professore, buona giornata, buon lavoro Alberto.
0: Prego,
1: Berizzi.
0: Buongiorno.
1: Grazie, Alberto Berizzi insegna sistemi elettrici per l'energia al Politecnico di Milano. Tra pochissimo torniamo al G7, ma non per parlare delle frizioni Trump-Meloni, per parlare di altro, un tema, ci permettiamo di dire, molto più importante, la lotta al cancro.

0: sta bene la nostra Alessandra Servidori. Abbiamo cambiato giorno perché oltre a essere una donna, una docente infaticabile, anche una super nonna, quindi oggi aveva impegni familiari, ma la ritroveremo giovedì prossimo. Allora, come vi annunciavo poco fa, torniamo al G7, al gruppo e alla riunione dei capi di Stato che si è riunita a Evian, e che se ne è parlato meno perché eravamo prese da questioni internazionali e poi anche dalla querella, dalle frizioni post G7, Meloni, Trump. In realtà, tra le risoluzioni dei capi di Stato c'è stata anche l'adozione della Leaders Call on the Fight Against Cancer, una dichiarazione congiunta che rilancia in modo forte e deciso l'impegno nella lotta contro le malattie oncologiche, ed è stata così accolta favorevolmente la G7 Cancer Initiative. Vogliamo assolutamente capirne di più. Fa parte della G7 Cancer Initiative Alleanza contro il cancro, la rete oncologica nazionale del Ministero della Salute, che è presieduta dal professor Ruggero Di Maria, al telefono con noi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
0: Allora, professore, ci racconta, ci aiuta a capire la portata anche di questa risoluzione, dell'adozione della Leaders Call on the Fight Against Cancer. Perché è così importante? Perché è un salto di qualità?
1: Ma essenzialmente i paesi più industrializzati si sono resi conto che occorre lavorare insieme, perché il cancro è una sfida molto importante. Ci sono ancora tanti pazienti che muoiono, ci sono dei problemi particolari come i tumori a prognosi sfavorevoli, per cui non c'è stato un progresso come in altri tipi di tumori, e quindi si è pensato di raccogliere tutte le esperienze di livello più alto nei paesi più industrializzati per cercare di fare massa critica, individuare i problemi e cercare di cooperare per facendo in modo di essere più efficaci possibili nella lotta contro il cancro.
0: Vedo che tra gli obiettivi che vi ponete c'è quello di aumentare, potenziare la diagnosi, perché un numero troppo elevato ancora di tumori viene diagnosticato solo in fase avanzata, e noi sappiamo quanto la questione tempo faccia la differenza, non solo per diciamo la vittoria o meno sul tumore, ma proprio anche per la qualità di vita del paziente.
1: Sì, c'è da una parte una sorta di preoccupazione, perché nonostante ci siano grandi tecnologie digitali, intelligenza artificiale, anche tecnologie genomiche molto potenti, queste ancora non hanno trovato un'applicazione generale, quindi c'è una potenzialità enorme che deve essere messa in atto, e addirittura si sta pure pensando di, cercando di capire perché alcuni presidi che sono diciamo conosciuti, per esempio la vaccinazione contro il virus del papilloma, sì, non sia generalizzata ancora, quindi anche nelle cose nelle azioni più semplici nel mondo siamo indietro, ci sono alcuni paesi che sono più attrezzati, altri no. E poi soprattutto l'utilizzo di queste tecnologie straordinarie che abbiamo, che non trovano ancora applicazione nella pratica clinica. Noi ancora abbiamo non utilizziamo tutta la tecnologia che possediamo per identificare il tumore nelle persone. Teoricamente con le tecnologie attuali basterebbe un prelievo e bisognerebbe soltanto mettere a punto dei test che in questo momento vengono fatti però soltanto per ricerca o da aziende. Quindi diciamo non c'è un'azione coordinata, per cui si è cercato di mettere insieme i paesi più avanzati per fare massa critica e decidere quali siano le azioni da intraprendere per far sì che la tecnologia arrivi al paziente, alle persone, sia ai sani nella prevenzione che ai malati per la cura migliore.
0: A livello internazionale sul fronte oncologico, quale livello è la cooperazione scientifica? Cioè, possiamo dirci soddisfatti del livello di cooperazione, oppure si potrebbe fare molto di più allora?
1: Ma io credo che si possa fare molto di più. Anche in Europa c'è la Cancer Mission, degli European Beating Cancer Plan, che hanno stanziato finanziamenti per fare tutta una serie di lavori, di progressi per fare in modo che ci siano come obiettivo salvare 3 milioni di vite umane entro il 2030, tante azioni, però purtroppo sono spesso azioni di policy, per cui l'Alleanza contro il cancro è coinvolta nelle maggiori iniziative europee. Sono tanti progetti, tante discussioni dove si sta lì a discutere, si fanno i documenti, poi diciamo è molta teoria e si fa fatica a mettere in pratica queste azioni. Quindi noi stiamo cercando adesso di fare un po' di lobby per passare alla parte pratica. Probabilmente questa azione col G7, diciamo, dove ci siamo trovati con le organizzazioni più importanti, diciamo, del mondo, speriamo di poter avere un ruolo più importante, più incisivo e più a dire più nella pratica, non soltanto nella teoria. E faccio degli esempi, per esempio l'Europa vuole che si curino i pazienti, nel 90% dei pazienti europei entro il 2030 dovrebbero essere curati nei Comprehensive Cancer Center, che sono gli istituti, quelli di Alleanza contro il cancro, per esempio. Infatti noi siamo stati coinvolti. Purtroppo però molti paesi non ce li hanno, quindi voglio dire, cercando poi di bisogna fare delle politiche dove si può agire su tutto il territorio europeo, non si può semplicemente agire teoricamente cercando di fare una rete quando molti paesi non sono così attrezzati. Certo. Quindi diciamo ci vuole un pochino di più di attenzione e poi cercare di coinvolgere le varie istituzioni a lavorare insieme e finanziare ricerca comune. La raccolta dei dati è fondamentale, perché noi adesso con l'intelligenza artificiale abbiamo la possibilità di capire molto meglio le terapie. Noi curiamo ancora la maggior parte dei pazienti al massimo a una o due alterazioni genomiche che vengono visualizzate con dei test senza conoscere tantissimi altri parametri che adesso possono essere studiati e analizzati. In più noi dobbiamo utilizzare quello che viene chiamato i dati real world, cioè tutti i pazienti che vengono curati hanno una storia clinica, fanno delle analisi ed è una massa di dati che viene ancora poco utilizzata. Quindi questa è io credo che debba essere una priorità, perché quando si approva una terapia bisogna poi capire su chi funziona e non continuare a trattare le persone che non hanno un beneficio da questa terapia, perché si spendono tanti soldi con un beneficio soltanto parziale per i pazienti che ne beneficiano.
0: Quindi ad oggi, con le terapie che abbiamo, l'applicazione dell'intelligenza artificiale ci può aiutare a costruire delle terapie sartoriali, nel senso sempre più a misura della persona, e soprattutto evitare di sottoporre cure costose e spesso anche invasive persone che non ne traggono poi beneficio?
1: Sì, da una parte noi adesso cerchiamo di curare il tumore, però non abbiamo ancora imparato a curare la persona. Le faccio un semplice esempio.
0: Grazie.
1: Potremmo fare un test che costa 30-40 euro, dove ciascuno di noi possiamo fare il profilo genomico. È un test abbastanza semplice, perché diciamo ognuno di noi metabolizza farmaci in maniera diversa, ha un sistema immunitario più o meno attivo. Quindi tutte queste informazioni non le cerchiamo e non le valutiamo. Quindi questa è una questione, credo, molto importante, che deve essere affrontata. Stiamo ritardando perché c'è un po' di prudenza nell'affrontare qualcosa che può essere complesso, però va affrontato, perché non possiamo, le persone sono diverse, non possiamo fare un trattamento uguale per tutti.
0: Certo. Le posso chiedere se possiamo, senza ovviamente offrire facili illusioni, però anche perché stanno arrivando delle domande dei nostri ascoltatori, se ci possiamo aspettare novità importanti da un punto di vista della terapia e della prospettiva di cura anche per i cosiddetti tumori a prognosi sfavorevole, cioè mi sto riferendo ai tumori al pancreas, allo stomaco, il glioblastoma?
1: E questo è un problema molto serio, perché ci sono stati pochi progressi. Avete visto, c'è stata per esempio per il pancreas la notizia che un farmaco ha raddoppiato la sopravvivenza, però si parlava di passare da 6 a 12 mesi, è stato un successo molto importante, però poi alla fine voglio dire sono pochi mesi di vita, anche a volte con delle terapie un po' tossiche. Quindi ci vuole uno sforzo e per questo il D7 ha individuato i tumori a prognosi sfavorevole con l'idea di coordinare la ricerca, fare studi clinici insieme, sforzarsi di fare una diagnosi precoce, perché soprattutto nel tumore allo stomaco, al pancreas ovviamente sono fondamentali. E quindi questo è uno sforzo. Purtroppo la situazione economica italiana non aiuta molto, però adesso cercheremo di fare il nostro meglio per avere il massimo impatto senza avere bisogno di grossi finanziamenti. Quindi lavorando, cioè, i ricercatori stiamo facendo in maniera tale da poter utilizzare i dati che abbiamo, aggiungere delle analisi che danno molte informazioni a basso costo. Questo è uno dei programmi di Alleanza contro il Cancro per i prossimi mesi.
0: E grazie veramente da tutti noi per il vostro impegno continuo. Buona giornata, buon lavoro a Ruggero Di Maria.
1: Buona giornata, grazie.
0: Di Maria è ordinario e direttore dell'Istituto di Patologia Generale dell'Università Cattolica di Roma e presidente dell'Alleanza contro il Cancro, la rete oncologica nazionale del Ministero della Salute, che appunto fa parte del G7 Cancer Initiative. Siamo saluti anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, torneremo puntuali domani alle 7 su In Blu 2000. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina, potete recuperarle con l'app Play 2000. Grazie a Roberto Damiate, Daniele Caruso in regia e a voi per l'ascolto.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti studio!
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
4: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV2000.
8: TV2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000 News.
1: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sui trattamenti di sostegno vitale. La questione oggi al centro del giudizio riguarda il requisito del trattamento. Alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi. Intanto da Israele il ministro di ultradestra Smotrich fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano meridionale finché Hezbollah esisterà nel paese. Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. Durante la notte le difese aeree di Mosca hanno abbattuto 143 droni lanciati dalle forze ucraine su 8 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Spianano la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Le dimissioni annunciate ieri dal premier britannico Starmer dal partito laburista. Il passaggio di consegne potrebbe già arrivare nei prossimi giorni, malgrado dall'opposizione Farage invochi le elezioni anticipate. Starmer è il 6° premier bruciato nel post-Brexit, scattata giusto 10 anni fa. La cronaca: un giovane di 21 anni è stato ferito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Inutile la corsa all'ospedale. Lorenzo Spasiano, questo è il nome della vittima, è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nel comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'agente è partito all'inseguimento con la sua moto, di cui ha perso il controllo finendo a terra. In corso in queste ore le indagini per ricostruire la esatta dinamica dell'incidente e rintracciare il conducente dell'auto pirata. Non si allenta la morsa del caldo in Europa. Emergenza oggi in Italia, 12 le città con il bollino rosso. È tutto per questa edizione, ci aggiorniamo alle 11.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi parliamo del progetto Nico, perché si fa festival e quindi c'è stata un'ampia presentazione dell'edizione 2026 che ha anche dei numeri da record. Pensate, circa 130 giovani musicisti coinvolti e poi grandi firme nazionali. Il progetto Nico Network Youth Choir Orchestra, la consolidata rete musicale giovanile dell'Alto Maceratese promossa dall'Associazione Culturale Istituto Musicale Vaccai APS di Tolentino, inaugura dunque la sua stagione più ambiziosa. L'iniziativa taglia quest'anno un traguardo straordinario sul fronte della partecipazione, accogliendo, come dicevamo, ben 130 ragazzi iscritti provenienti da 29 comuni del Maceratese e da 6 delle province limitrofe, pronti a vivere un'esperienza formativa, artistica e relazionale unica nel suo genere, strutturalmente aperta anche ad allievi con disabilità. A rendere storica questa edizione, l'edizione 2026, sarà per la prima volta dalla nascita del progetto proprio il debutto assoluto del Nico Festival, nuove generazioni connesse. C'è un'evoluzione strategica concepita come una vera e propria rassegna diffusa delle realtà artistiche ed orchestrali giovanili. Diciamo subito che c'è un fitto calendario di attività che prenderà ufficialmente il via dal 29 giugno al 3 luglio con il tradizionale Music Camp. Poi abbiamo anche altre opportunità, perché avremo 5 grandi eventi tra luglio e ottobre, 3 concerti targati Nico volti a favorire lo scambio culturale con l'Orchestra Libera Musica di Pesaro e l'Orchestra Parallela di Civitanova Marche, con la conclusione il 4 ottobre a Castel Raimondo con un evento speciale che vedrà la partecipazione di Giobbe Covatta con un intervento sulla capacità della musica di creare inclusione e un estratto del suo spettacolo 70, riassunto delle puntate precedenti. Nella conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il direttore artistico del festival, Vincenzo Pierluca, e la presidente dell'Associazione Culturale Istituto Musicale Vaccai APS Tolentino, lead partner Nico, Alessandra Prosdocimi. Noi vi proponiamo l'intervista al direttore artistico, come abbiamo detto, Vincenzo Pierluca, realizzata dalla nostra Maria Moretti.
6: Cosa promuove questo festival?
7: Questo è un festival che promuove la connessione tra i giovani, in sostanza, e tramite la musica suonata, cantata, ma anche la danza e la recitazione, facciamo in modo che i ragazzi si confrontino e stiano insieme. Abbiamo 3 concerti dell'esperienza Nico e poi abbiamo delle orchestre giovanili ospiti, cioè l'orchestra giovanile di Pesaro dell'Associazione Libera Musica e una orchestra veramente particolare, speciale di Civitanova, l'orchestra Parallela. E l'esperienza invece, diciamo, l'orchestra del Nico è frutto di un music camp che faremo dal 29 giugno al 3 luglio a Camerino a Castel Raimondo. Si costruirà uno spettacolo e poi porteremo in circuito, con un circuito di concerti a San Ginesio, a Civitanova Marche e a Camerino. Questo sarà, ecco, il festival pensato, un frutto di questo progetto Nico che oggi abbiamo presentato con molto entusiasmo. I ragazzi sono 120 e abbiamo, ecco, 30 docenti che si occupano, quindi, ecco, poi c'è anche, abbiamo raccontato prima, c'è una realtà anche dei genitori che danno una mano, che anche loro contribuiscono, fanno il Nico Senior, abbiamo chiamato così, quindi ci muoviamo circa 160 tra adulti e giovani per questa esperienza. Il 4 ottobre sarà l'ultimo, diciamo così, la coda di questo festival che faremo al coperto alla Giano Forum a Castel Raimondo con questo evento conclusivo. Il grosso è, ecco, qui fino al 7 luglio, ecco, al 29 giugno al 7 luglio. I comuni che ospitano questo festival sono 5. Nella rete tutti sono 8. 8 più si è aggiunto il comune Civitanova che ospita il concerto, ma non è ancora formalmente nella rete, però sono 8 comuni della rete.
8: Tanto qua ci stanno tutti.
7: Sì, questi sono 5 a Camerino. troverà due lati, perché uno è un concerto finale di una masterclass, non abbiamo parlato prima perché è una cosa didattica, e poi si ripete Caverino perché c'è proprio il concerto del 6 luglio.
5: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova, in blu.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi?

0: di essere per salvare la gente. La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
3: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu dalla vostra Samuele Lautizzi per la nostra consueta rubrica a caccia di quelli che sono gli eventi, gli appuntamenti, le manifestazioni nel nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti dell'evento Non a Voce Sola, rassegna itinerante di poesia, filosofia, arte e musica patrocinata dal Consiglio regionale CPO, giunta quest'anno alla sua 17ª edizione. E che con un calendario di ben 20 appuntamenti in 16 comuni, con scrittori, filosofi, giornalisti e artisti, si caratterizza come una delle esperienze culturali più attese della nostra regione. Con essere corpi in alleanza, questo è il titolo scelto per il 2026, ispirato al pensiero di Judith Butler e che, come si legge in una nota degli organizzatori, per interrogarci sul significato dello stare insieme, della possibilità di costruire alleanze tra corpi, storie, generazioni, in un tempo segnato oggi da solitudini e conflitti. Gli eventi che andranno in scena, iniziati il 13 giugno e che proseguiranno fino al 25 settembre, attraverseranno piazze, teatri, chiostri e palcoscenici naturali. 9 gli appuntamenti nel mese di luglio. 9 luglio ad Ancona, 14 a Grotta Mare, 16 al Castel Bellino, 17 Grotta Giolina, 19 luglio Ancona, 23 luglio Mogliano, 29 luglio Camerano e Maiano di Tenna. Una data ad agosto, 26 agosto a Serra Petrona e 6 a settembre, 11 a Jesi, 12 Caldarola, 13 Montevidon Corrado, 19 sempre settembre Fermo, 24 settembre a Gugliano e infine 25 settembre ad Osimo. Tra i protagonisti della rassegna ricordiamo Giorgio Zanchini, Jacopo Veneziani, Dario Vergassola e Pif, Sabina Guzzanti, Barbara Alberti, Pier Giorgio Odifreddi, Daniele Lumera e Maria Grazia Calandrone. Sesta invece edizione per Friku Festival 2026, il festival per bambini e famiglie che animerà dal 19 giugno, quindi già iniziato, fino al 4 settembre, 10 comuni marchigiani, sede il Maceratese e 4 del Fermano. Tutti gli eventi, vi ricordo, realizzati da 17 compagnie, artisti, professionisti italiani e internazionali, sono gratuiti, ad ingresso gratuito. Ecco gli appuntamenti. L'11 luglio alle ore 18:30 Monte San Martino, Parco della Vittoria, Disguido in Disguido Show. Il giorno dopo, 12 luglio alla Pedona, con alle 18:30 lo spettacolo Banda Circus in Mister Meraviglia e alle 19:15 Luca Davvero in Extreme Magic. 18 luglio a Serra Petrona, Duo Patagonia in Un Intero Viale. 24 luglio a Maiano di Tenna, sempre Disguido in Disguido Show. Sempre il 24 luglio a Serra Petrona, Matteo Pallotto in Alloc. 25 luglio a Monte San Martino alle ore 18:30, Riccardo Rossato in Popcorn Break. 26 luglio, ore 21, Loro Piceno, Duo Flosh in No Stop. 31 luglio a Maiano di Tenna, Gali in Equilibrio, Circo Comico. 31 luglio a Marina di Altidona, Maschera Viva in Pindarico. 2 agosto a Sarnano, l'appuntamento alle 18:30 con Fabio Lucignano in Sebastian Burrasca. 7 agosto Cessa Palombo, Mago Pier, io non ci volevo neanche venire. 16 agosto a Loro Piceno, Dai Goro, Performer i Voilà, Magia senza trucco. 18 agosto a Serra Petrona, Calù in Calù Strip Show. Show. 23 agosto, Belmonte e Piceno, ore 18.30 da Igoro, performance di Voilà, magia senza trucco, ore 19.15 Veronica Gonzales, Va dove ti porta il piede. 28 agosto alle ore 18 a Campo Rotondo e Fiastrone, Tony Di Mondi con Karma. Ed infine conclude il festival il 4 settembre alle ore 21 a Marina di Altidona, compagnia Unico in L'ultimo dei miei cani. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: la trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 26 trio Elio Giobbi, sabato 27 Roberto e Francesca, domenica 28 Maracaibo, domenica 28 giugno dalle 17 l'ora d'una delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione stand gastronomico con i piatti tipici della trebbiatura, la domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Due minuti, un libro.
1: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: In Blu 2000 News.
1: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Oggi alla seduta partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. C'è cauto ottimismo sul fronte USA-Iran. Dopo i colloqui in Svizzera sono stati istituiti dei gruppi di lavoro sul nucleare e sul tema delle sanzioni. Teheran però ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gestito da noi ed Israele, con il ministro dell'ultradestra Smotrich, fa sapere: non ritireremo le nostre forze militari dal Libano. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'Inchiesta delle Nazioni Unite, che ha dichiarato di aver trovato prove che i bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone sono rimaste ferite invece in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. È stata trovata questa mattina abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermato a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso in modo tragico a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale caduto con la sua moto per cause in corso ancora di accertamento. Sequestrate dalla Guardia di Finanza in 17 mesi, disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro. Il dato è riferito al periodo dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio ed è contenuto nel bilancio operativo della Guardia di Finanza, reso noto in occasione del 252esimo anniversario del corpo. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, Malagò è stato eletto ieri nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dopo Gravina. L'ex numero uno del CONI ha ottenuto il 68,58% dei voti. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 7455 589.
3: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora, siamo qui anche oggi e naturalmente siamo qui per vedere cosa ci sta adesso. Innanzitutto Maurizio Verdinelli, eccolo qua.
1: Ciao Nazareno, sì, ci sono.
0: Poi abbiamo forse già in linea Francesco?
2: Buongiorno a tutti, come state?
3: Francesco?
2: Sì. Buongiorno a tutti, come state?
0: Bene, stiamo molto molto bene. Sì, ecco. Allora Maurizio, intanto cominciamo con Maurizio perché ci dice come sono andati i giorni che non abbiamo parlato con lui e intanto abbiamo cominciato dopo le cose che sono arrivate, no Maurizio?
1: Beh, Macerata si è fermata e una tale commozione, io che sono in città ormai da qualche tempo e non l'ho vista mai, per Nicolas, Giorgio e Daniele, e 5.000 persone, la fiaccolata e altrettante per la messa allo stadio. Una tragedia immane che ha segnato questi anni in maniera forte, commovente, e purtroppo l'autostrada, la superstrada, che è stata una benedizione subito dopo la ricostruzione post-sisma, collegando le Marche con l'Umbria, il maceratese da sempre distaccato dalla sua provincia più vicina, che è quella di Perugia, ha atteso in silenzio le sue vittime innocenti, perché questa superstrada, insomma, non è stata, secondo me, mantenuta come regolarmente, come doveva essere, sempre bloccata da lavori, e purtroppo c'è qualcuno che non ha rispettato quei regolamenti, quelle norme, ed è successa la tragedia. Una superstrada che adesso è anche un po' deserta perché la gente, terrorizzata quasi, preferisce la statale. E questa provincia, che è stata sempre penalizzata dal punto di vista viario, ha come se una maledizione in questo senso. Un territorio che è stato abbandonato dal punto di vista della comunicazione viaria, con scelte che sono risultate poi non del tutto positive, come quella di collegare la ferrovia con l'autostrada, lasciando abbandonate praticamente le varie entroterre, le varie valli. C'è stata a suo tempo, negli anni '80, la cosiddetta guerra tra le due valli, la Val Potenza e la Val di Chienti, perché fossero, ognuno di loro avessero la loro viabilità, ma in realtà si sono combattute per avere un'unica viabilità e alla fine ha prevalso la Val di Chienti. E adesso andiamo a contare i nostri giovani morti, 3 giovani vittime innocenti, e in un territorio dove gli incidenti stradali sono la norma, perché non è un incidente quello capitato così nel pieno di una tranquillità che non c'è mai stata, viaggiare in provincia di Macerata è sempre pericoloso.
0: Ecco, insomma, la faccenda è che dobbiamo ancora guardare brutte cose da quello che dici.
1: E purtroppo 5.000 persone, la commozione e lacrime, 5.000 persone, Nazareno, sono lì a dirci che le cose non vanno. E io dico, da cronista, da storico della cronaca maceratese, marchigiana, anche qui, che le cose non sono mai andate da molto tempo. Quando io dall'Abruzzo venni a dirigere le redazioni marchigiane, i vari colleghi mi dissero purtroppo questa è una regione abbandonata dal punto di vista viario, soprattutto la provincia di Macerata. Ed è vero, io venivo da una regione, l'Abruzzo, che invece è stata baciata grazie a leader politici, allora veramente importanti a livello romano, baciata da questa benedizione di strade che erano mantenute bene e soprattutto nuove, moderne autostrade, superstrade. Addirittura si bucò anche un monte per collegare due province. E dunque di queste cose non bisogna mai farsene una ragione, perché occorre battere al portone del palazzo romano perché il territorio maceratese sia guardato un po' meglio, custodito un po' meglio. Purtroppo il capoluogo, Macerata, ha smesso di produrre parlamentari, di mandare rappresentanti della città a Roma, e quindi sta andando un po' così come sta andando, dove ci si combatte per le poltrone comunali, ma si dovrebbe guardare a Roma e a Bruxelles.
3: Più che altro la questione, se posso inserirmi.
0: Sì, Francesco è stato a Roma, ma è il nostro macinatese. Dici, sì. Che cosa vuoi dire?
3: Salutando in primis Elisa, con cui fate sempre questo programma, volevo dirvi semplicemente questo. Posso confermare i dati che Maurizio dice, perché quella strada la faccio spesso quando torno a Macerata da Roma. E quindi posso confermarvi che attualmente, come è messa questa situazione, permettetemi la parola, è un vero macello. Quindi prima si interviene e meglio è sul luogo dove è successo quel terribile incidente. Quindi mi auguro che adesso chi di dovere si metta una mano sulla coscienza e bussi veramente a livello romano. E non è che il nostro territorio non riesca a produrre più parlamentari che possono rappresentarci. Il fatto è che adesso i nostri parlamentari sono all'opposizione e il loro lavoro non è facile, insomma.
0: Allora, che dici, Maurizio, su quello che ti ha detto?
1: Ma i parlamentari all'opposizione a Macerata non li vedo, non ci sono più, Francesco. Non è stato più eletto un parlamentare a Roma da qualche anno. Ricordiamo che io ho memoria di parlamentari sia al governo sia all'opposizione, in gran numero prodotti non solo al capoluogo ma da tutta la provincia.
3: No, quello è vero, però mi riferivo al nostro ex vice sindaco Irene Manzi, che saluto e che è ancora oggi parlamentare. Vediamo se farà presente questa situazione.
1: È vero, facciamo pure il nome di Irene Manzi, sì. Ecco.
3: È molto importante che faccia presente questa situazione e insista per far sistemare questa strada, che è veramente un pericolo pubblico continuo e non è possibile che si vada avanti così.
1: Soprattutto adesso che il sabato, la domenica, la superstrada è molto trafficata, soprattutto appunto in questo periodo estivo, dagli Umbri, la chiamano Foligno Beach, Civitanova, no? E ci abbiamo delle file chilometriche che spesso sono bloccate a questo senso unico alternato, ed è veramente impressionante. Spesso si deve uscire dalla superstrada, le altezze è bel forte per lunghi tratti, e tutto il traffico è bloccato, e trovi magari la persona, come è successo purtroppo nel nostro caso di cui parliamo, che non rispetta e che non rispettano quelle norme, che poi
3: a me un paio di volte che andavo, dovevo tornare a Macerata di fretta, è successo di trovare situazioni di quel genere. Fortunatamente è andata bene e la stiamo qui a raccontare, come si suol dire. Però veramente adesso che queste brutte morti, voglio fare le mie personali condoglianze alle famiglie dei deceduti, siano di monito per sistemare veramente questa situazione. Non è possibile davvero che ci siano sempre lavori iniziati e poi lasciati a metà. Non si può più tollerare in questa epoca in cui si fa tanto presente la presenza di strumenti innovativi, dell'intelligenza artificiale che risolve tutto. Non è possibile stare ancora al medioevo per quanto riguarda i lavori pubblici. Non è più tollerabile, veramente.
0: Ecco, questo è, anche qui Maurizio ci puoi dire se qualcosa adesso che ricomincia insomma a fare, si farà qualcosa, si dirà, si cercherà di vedere che qualcosa bisognerà farla?
1: Beh, c'è stato, i giornali, la stampa hanno riportato la protesta e le segnalazioni del prefetto di Macerata all'ANAS perché provveda almeno in alcune situazioni di segnaletica carente, però occorre veramente un piano, una programmazione, perché è da tempo che i giornali parlavano di questa superstrada nuova che da poco inaugurata, la inaugurò allora Premier Renzi. Quindi non da poco prima del terremoto del 2016, un mese prima per fortuna, e altrimenti sarebbe stato già la ricostruzione, siamo a 10 anni e già si vede poco, non si sarebbe mai vista. Quindi è necessario veramente questa superstrada che rappresenta tanto per Macerata, per la sua economia, per il suo sviluppo. Purtroppo è fallita quella cattura di valore e i padri di questa autostrada, a cominciare il senatore Baldassari, avevano previsto, cioè industrie, stabilimenti, uffici intorno alla superstrada per il trasporto più veloce delle merci. Questo non c'è stato assolutamente, purtroppo, ma questo è un altro discorso.
3: Ma poi volevo rafforzare la tua opinione, Maurizio, perché mi ricordo che chi faceva continuamente appelli per intervenire, per sistemare le criticità di questa strada e soprattutto per tenere bene monitorati i lavori che si facessero nel modo più corretto possibile, era il nostro amico comune Tonino Bettinari, che voglio salutare, che ci ha sempre tenuto a fare le cose per bene, alla viabilità poi, sulla viabilità poi, come si suol dire, non ha mai scherzato. Quando era presidente della provincia ha destinato molte risorse alla viabilità e anche con la Quadrilatero si è dato molto da fare per la sicurezza nelle strade. Sicuramente questa tragedia, conoscendolo, l'avrà colpito e sono sicuro che qualcosa farà e dirà anche lui.
1: Sì, perché pur sempre il nostro presidente emerito della provincia, questa è la qualifica attuale di Tonino, è stato nominato quasi all'uscita dal Consiglio regionale, dalla presidenza del Consiglio regionale, dalla presidenza della Giunta regionale, da Cerescioli, consigliere di amministrazione CDA appunto della Quadrilatero, la società Quadrilatero Umbria, Marche Umbria, che ha voluto proprio Baldassarri, allora senatore e a suo tempo poi vice ministro delle finanze, e a lui dobbiamo dobbiamo davvero questo miracolo, questa provvidenza. Però se questa provvidenza non viene mantenuta, se questa provvidenza deve essere solo ad intervalli, con questa superstrada che spesso è chiusa e spesso inagibile e spesso è, come l'hanno definita, ricordo in prima pagina, il resto del Carlino, un insieme di buche, lanciando l'allarme per primo un anno fa, insomma allora diventa un trabocchetto, proprio perché poi in macchina il pericolo aumenta a causa delle note patologie che andiamo incontro e a cui si aggiunge anche l'uso indiscriminato dei telefonini che deconcentrano il già poco concentrato automobilista attuale. Sì. I giovani poi non hanno veramente molti giovani, diciamo, e sono tutti naturalmente, non hanno con la baldanza giovanile, non hanno quelle remore che spesso occorre per transitare su strade che diventano poi ad alto rischio, proprio perché occorre una manutenzione continua e i soldi purtroppo, come abbiamo visto, non ce ne sono in giro. Nei paesi un po' così in degrado, in dissesto finanziario, ricordo la Jugoslavia di Tito, le strade erano veramente degli incubi e spesso anche i nostri cittadini, ricordo un imprenditore corridoniano che proprio sull'Adriatica la Jugoslava perse la vita insieme a tutta la famiglia proprio a causa della cattiva manutenzione delle strade. È importantissima la manutenzione delle strade perché dipende dalla nostra sicurezza, dalla nostra vita.
3: Sì, poi permettimi anche di aggiungere un altro dato, Maurizio, a quello che tu dici, che spesso i lavori non sono segnalati o sono segnalati un po' poco e male, e quindi gli automobilisti si trovano a doverli affrontare una volta che li possono vedere. Non sempre si vedono bene, per esempio, le segnaletiche dei lavori, e questo è un problema non secondario,
1: soprattutto la sera, perché purtroppo la tragedia di Morovalle è accaduta la notte, no? Di sabato, tra l'altro.
3: Esattamente, questo è il vero problema tra gli altri che abbiamo discusso. Ma comunque, veramente, ancora condoglianze alle famiglie, spero veramente che trovino sollievo dalle testimonianze che hanno avuto dalla città e che hanno sentito, e perché questo, in questi momenti, in questi casi, è molto importante e di grande conforto, te lo posso assicurare. Vorrei cambiare un attimo argomento, se permetti, Maurizio, a fare delle domande di politica, appunto, come dicevamo prima, perché tra pochi giorni avremo la giunta nuova del riconfermato sindaco Parcaroli di Macerata. Come avverrà secondo te la formazione di questa giunta? Con il manuale Cencelli o avremo qualche sorpresa?
1: Beh, diciamo che i sicuri sono la metà, no? Poi il problema più grosso è sicuri, diciamo, Alessandra e Francesca D'Alessandro, 648 voti, Macchiori, dico così a mente, Tasso, Renna, naturalmente Renna, che tanti avrebbero voluto sindaco, no? Come la D'Alessandro, cioè soprattutto Fratelli d'Italia, e la Meloni, e poi naturalmente Sacchi. Questi sono i sicuri, non c'è dubbio, e sono stati miste preferenze. Il resto sono tanti gli assessori per un comune come Macerata, 9, se pensiamo che ce n'ha di meno il Acquaroli, il presidente della regione, e non basta perché è una delle capoluoghi più piccoli dopo Aosta d'Italia. 9 persone non bastano al sindaco Parcaroli, perché richiede anche un capo di gabinetto, si fa il nome in questo caso di Fabio Pistarelli, già capo di gabinetto di Acquaroli, e poi all'improvviso scomparso dalla scena a 3 mesi dalla rielezione del governatore settembre scorso, e poi anche un city manager, insomma, cioè abbiamo un super palazzo blindato di amministratori e assessori e tutti ad altissimo stipendio, perché Parcaroli prende 9.600 euro lordi e gli altri assessori prendono 5.500. ho incontrato sempre l'ordine, parliamo dell'ordine, e poi andiamo sul netto, andiamo sui 3.500. Ho incontrato qualche giorno fa, prima del ballottaggio, un ex assessore della giunta Carancini, che mi ha detto: ce ne prendevamo un migliaio di euro, 1.000, 1.500, il sindaco ne prendeva 3.500, parliamo sempre dell'ordine, ce le facevamo bastare. Non ho visto, e mi disse questo, mi ha detto questo assessore ex, cioè non ho visto né da parte dei due contendenti, dei due ballottanti Tittarelli, né da parte di Parcaroli un lancio dell'idea di abbassarsi questi stipendi, che sono veramente alti. E questo è il problema, questo è il problema. Il problema è che le liste di Parcaroli sono tante e tutte vogliono un posto al sole, o con la PM o con la giunta. Speriamo però che questi posti al sole possano produrre vantaggi effettivi per la città, che invece è sottoposta a una serie di tasse sempre più alte. Insomma, il teatrino dovrebbe finire, visto che li paghiamo così tanto, questi assessori dovrebbero essere produttivi, al di là dei loro nomi, al di là delle loro rappresentanze, altrimenti la politica mangia se stesso, mangia se stessa.
3: Sicuramente poi c'è un altro dato importante, che lui ha a che fare con tre liste centriste. E il centro è sempre stato importante da entrambe le parti, insomma. Come pensi che se la caverà dal punto di vista degli incarichi col centrismo? Perché anche la Lega, anche se ha il sindaco in primis come rappresentante, preme per avere una larga rappresentanza in tutte le istituzioni.
1: C'è da dire che la cosa più importante sono per il sindaco Parcaroli è quello di soddisfare il numero previsto dalla legge per la parte femminile, quindi 4 donne, al di là che siano bravissime, bravine, brave, dovranno essere 4 donne e 5 maschi, e quindi questo è un altro elemento da considerare, no? All'interno della collocazione delle varie liste. Prima ho fatto il nome di coloro che sono sicuri in partenza, e faccio anche un altro nome sicuro, del centrista più centrista che c'è, che ha sempre tra l'altro ben lavorato, addirittura anche con la giunta di centrosinistra, e parlo appunto di Marco Caldarelli. Bravissimo, che quindi è un altro sicuro. Però chiaramente esiste il problema, non è un problema, attualmente esiste il fatto di legge delle quattro donne. Allora chi sono di queste quattro? Una sicura.

0: naturalmente. E quindi il problema sarà tutti, i nodi dovranno essere risolti ora che il 18 scorso il TAR ha deciso come ha deciso, improcedibile la richiesta del doppiamente rivolta a lui dal tribunale da Parcarodi, anche perché i giochi sono fatti giustamente, quindi dal 19 in questo caso anche Matteo Rioli è stato tagliato fuori dal consiglio comunale, così come Sigona, nonostante che entrambi abbiano il 6,5%, quindi il 6,5% dell'elettorato macerese non è rappresentato in consiglio comunale. È stata una grande vittoria del centrodestra, grandissima, enorme. Mari non ha funzionato come volevano e quindi i problemi adesso che la vittoria è grande nascono subito dopo, perché certamente dal centrodestra si richiedono altrettanti frutti grandi per la città. Fammi concludere, altrimenti perdo il filo. Il centrodestra naturalmente ha goduto della mancanza nel gioco elettorale di Vannacci, che ormai viaggia al 5-6%, e a Macerata invece il futuro nazionale non si è visto, ma vedremo quello che potrà contare e conterà secondo naturalmente i sondaggisti a Civitanova quando il prossimo anno si andrà alla votazione. Ricordiamo che Ciarapica, che non potrà più essere nel gioco perché è già due mandati che fa, è di futuro nazionale, ma addirittura c'è anche un altro gruppo civitanovese legato a Vannacci. Soprattutto i giovani sono molto molto entusiasti, giovani di destra naturalmente, entusiasti del generale in pensione congedo.
1: Andiamo a parlare invece dell'opposizione. Come potrà ricostruirsi secondo te dopo questa sconfitta? Il lavoro è duro e difficile sicuramente?
0: Beh, io avrei, per esempio, tu me l'hai una volta detto, metterei in campo una giunta ombra, tanto per cominciare.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, mi pare che l'opposizione debba naturalmente battersi il petto, perché ha fatto 5 anni senza opposizione e l'unica opposizione è venuta dall'avvocato Narciso Ricotta, e infatti ha ottenuto il maximum dei voti, 300, e dovrà battersi il petto, perché dovrà capire se al ballottaggio tutta l'ex opposizione ha votato per l'opposizione, cioè se il PD ha votato per il PD. Secondo me non ha votato tutti, tutti quelli del PD non hanno votato per il PD, per esempio per Tittarelli. E perché? Perché c'era il caso naturalmente ancora fresco, ancora sanguinante, sanguinoso di Carancini, l'ultimo sindaco del PD di sinistra e centrosinistra a Macerata. Carancini non è andato in consiglio regionale, non è stato votato a Macerata. Hanno preferito il sindaco di Monte Cassiano Catena e poi i risultati purtroppo a livello elettorale si sono visti. Quindi è un'opposizione davvero spaccata, e dovrà rimettersi a lavorare ricucendo tutti i cocci. Tittarelli, che sta dimostrando però essere una bravissima persona, adesso dovrà dimostrare di essere anche un politico.
1: Tu che dici? Avremo Tittarelli ancora in consiglio comunale o, come si è sentito qualche voce, potrebbe anche rinunciare, come ha fatto Roberto Cervini del Movimento 5 Stelle?
0: Sì, oppure come ha fatto Matteo Ricci, più esattamente. Sì, Cherubini ha fatto bene. Io parlerei proprio di Matteo Ricci come analogia. Se ne avesse andassene Tittarelli, sarebbe veramente un fiasco completo per l'opposizione, perché hanno puntato su una persona che evidentemente no, ma non credo che Tittarelli se ne andrà. Ha già lanciato la sua battaglia sul caso Simonetti.
1: Sì, questo è un caso che sicuramente

0: tornerà in auge molto presto. Cambiando argomento invece,
1: vogliamo sentire Nazareno?
2: C'è Francesco che oggi è pieno di cose che dice. Beh, mi pare che su questo qui ti ha fatto dire un po' tutto. Ecco, sì. Possiamo dire quando è che vediamo che tutto è pronto per cominciare. Adesso siamo così
1: Sì, da luglio Nazareno, perché dovrà portare tutti i conti, diciamo, le nomine di giunta alla fine del mese. Questa è il deadline che si sa che è conosciuto, proprio perché si è dovuto attendere il 18 il dettato del TAR in merito ai ricorsi pendenti. Ma ora la situazione è fluida, Barcaroli alle prese con un problema grosso, decideranno soprattutto i partiti, e i partiti porteranno i loro conti, i loro nomi, però Macerata dovrebbe essere tenuta ben presente in questo. Non è solo una resa di conti dei vincitori che vogliono spartirsi il bottino, ma Macerata è in mezzo, e il bottino è Macerata, non è un bottino.
2: Certo, dobbiamo dire, aspetta un attimo Francesco, dobbiamo dire una cosa allora, che per questi 5 anni cominciamo diciamo con una situazione un po' forte, quindi dobbiamo stare attenti.
1: Molto, sì, perché poi come dici te Nazareno, i soldi del PNRR sono finiti, bisogna anche restituirli, e adesso qui si farà la loro nobilità, della nobilità quindi dei vincitori, a cominciare da questo benedetto ospedale, che sarà più o meno uguale all'altro, però non sarà un ospedale più grande, speriamo però più funzionale, perché chiaramente quello è un ospedale che si è rifatto il maquillage alla bella e meglio per quello che si poteva su una struttura che era insomma di un secolo fa. Quindi occorre, certo il posto dove è attualmente ubicato l'ospedale Maceratese è ideale, quello sì, questo nuovo speriamo che sia altrettanto ideale.
2: Ecco, prima di andare ancora a Francesco, ti volevo dirti un'altra cosa, cioè adesso cosa diciamo? Cioè è andata bene tutto il voler bene, oppure anche questa cosa così ci lascia un po' così? Adesso non lo dico non tanto per noi, ma per quelli che hanno vinto e che dopo devono lavorare. Cioè, ecco, sono contenti? Pensano che faranno cose buone? Tu che dici, Maurizio?
1: Ma io ho già parlato, tu hai fatto la domanda
2: a te, a te l'ho fatta. A te, cioè, cosa
1: perché io l'ho già detto
2: quando tutto
1: esatto. Su questo mi sono già espresso, cioè Francesco, che dovrebbe essere chiesto a Francesco, perché su questo che tu hai domandato io ho già parlato adesso per 10 minuti, e vorrei tediare i nostri ascoltatori, certo. Ripetendo le cose che ho detto prima, certamente allora, dico, devono pensare a Macerata più che a se stessi.
0: Perfetto. Se la domanda è anche per me, condivido sul fatto che andrà concluso il discorso dell'ospedale nuovo, perché in effetti ce n'è veramente bisogno. Poi debbono pensare soprattutto alle categorie giovanili, che non trovano secondo me più Macerata attrattiva come invece dovrebbe essere, e riprendere ancora meglio.
1: Gli altri due argomenti principali sono, Francesco, appunto per i giovani, il palasport, perché chiaramente abbiamo perso la Lube, perché il palazzetto non era altro che un palestrone, e quindi dovrà essere fatto un palasport vero e proprio che possa accogliere veramente uno sport ad alto livello e accogliere tanti giovani. E poi la conclusione, anche se quasi fatta, ma da un pezzo, che è una specie di tela di Penelope, il centro fiere di Villa Potenza, ex Fondo Boari.
0: Veramente questi sono i punti dove si dovrà concentrare l'amministrazione che è stata confermata, e soprattutto deve trovare il modo e le iniziative che permettano di farla ritornare una città capoluogo come era tanto tempo fa, e soprattutto dare spazio a nuove industrie magari aperte e volute da giovani, nuove start-up, perché comunque per lo sviluppo cittadino questo è sempre importante. Come voi avete detto, abbiamo centinaia di associazioni che hanno bisogno di sviluppare nuova progettualità, e i manager che magari Parcaroli vorrà per digitalizzare la città devono tenere presente questo dato, secondo me, che non è trascurabile più, altrimenti resteremo sempre indietro.
2: Allora, dunque, fermiamoci un attimo a pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte.
3: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor

0: alle Côte de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Allora, torniamo con noi, ancora abbiamo un po' di tempo, ma io vorrei un po' dire a Maurizio una cosa. Cioè, Maurizio, che facciamo adesso fino a ottobre? Cioè, la gente cosa fa? Macerata, come va in questi belli con il sole, eccetera, eccetera?
5: Beh, il sole estivo porta musicultura, ecco. Di cui ricordo l'amico e collega Francesco essere un appassionato conoscitore e cronista, e soprattutto lo sferisterio, e quindi poi andremo avanti con i grandi cantanti, i grandi artisti che si succederanno sempre in arena. Con questo caldo l'arena diventerà il centro dell'interesse, il focus, quindi Macerata vive l'estate. Io ho girato da giornalista diversi capoluoghi di provincia e nessun capoluogo di provincia come Macerata vive soprattutto l'estate alla grande. Ricordo che fu il trasferito da Macerata a Perugia e dissi: quest'anno mi perdo lo sferisterio, e mi dispiaceva molto. L'unica cosa che mi dispiaceva di perdere di Macerata, detto fra di noi.
6: Ecco, però in estate è un periodo per te di intenso lavoro, l'avevi sempre avuto, ma in estate ancora di più. Quindi che cosa farai tu in questa estate? Proporrai qualcosa di interessante che magari ci vedrà protagonisti insieme, che possiamo venire a vedere?
5: Il 1° luglio io sarò nella splendida Basilica della Misericordia, una grandissima chiesa di Sant'Elpidio a Mare, per l'inaugurazione delle feste delle confraternite di Fermane, nel nome di un grande santo, giovane e moderno, San Frassati. Presenterò insieme a Gabriele Cenzi, che l'ha curato insieme a me, e Giovanni Santa Chiara, che voi tutti conoscete, e poi soprattutto Andrea Angeli, il peacemaker più famoso d'Italia, il libro su Baldovino e su Loreto. Un grande pass da parte del vice sindaco, amico Giovanni Martinelli, a cui tengo molto. Poi ci saranno altre cose a Pollenza, nel nome di San Francesco e Sant'Antonio, il nome perduto, a cura di Arte per le Marche di Antonella Ventura, e poi numerose altre iniziative, fino ad arrivare nel nome di un grande parroco, che spero nessuno voglia dimenticare, Don Giuseppe Branchesi, quando a settembre ci sarà addirittura il 50° anniversario della Sagra della Polenta. I polentari Santa Melenzella sono stati protagonisti, insieme a una ventina di federazioni, di gruppi dell'Associazione Nazionale Polentari d'Italia, cofondata da Don Peppe, a Gubbio, nella splendida Gubbio, proprio sabato e domenica. Purtroppo non ci sono potuto andare per problemi legati fisici che alla mia doppia intervento chirurgico, di quelli en passant, per i quelli di routine, che mi ha fatto poi saltare il nostro appuntamento Nazareno di martedì, ma che stanno in via di anche questa di composizione.
4: Certo. Senti Maurizio, ma a te la polenta ti piace?
5: Come, scusami, la polenta mi piace, soprattutto è quella con il grano, il mais e il quarantino a otto file. E poi la polenta mi piace quella proprio di Santa Maria in Selva, che è una polenta bianca con la salsiccia, ma anche mi piace ancora di più quella rossa al sugo di papera, perché naturalmente qui ritorniamo a San Giuliano, alla papera di San Giuliano, a fine agosto c'è appunto la festa patronale e i nostri amici di Santa Maria in Selva, che hanno proprio il territorio che confina con, sono più maceratesi che treiesi, diciamocelo, anche se noi lo diciamo a loro, ma proprio confina con Macerata, loro sentono questo influsso. Però tra l'altro Tonino Pettinari è proprio di Santa Maria in Selva, no? Ad amato molto questo. E ricordiamo anche che adesso dovrebbe ritornare la Raci con finalmente la fine dei lavori all'ex foro Boario, abbiamo detto prima, e i polentari di Santa Maria in Selva erano protagonisti proprio alla Raci, alla rassegna agricola del Centro Italia.
4: C'è la musica lirica.
5: La musica lirica, io purtroppo sono completamente stonato e quindi se non fossi venuta a Macerata non avrei saputo niente della grande storia, ed è un gravissimo errore, naturalmente, della grandissima storia che poi si intreccia con quella vera e propria risorgimentale del melodramma italiano. E conoscevo appena Del Monaco, che l'avevo visto a Perugia, cantare a Perugia e poi in TV, ma per il resto non sapevo proprio niente, quindi devo a Macerata questa mia infarinatura della lirica. Dire che l'amo, non l'amo veramente, perché se non la senti, non la senti. Però occorre vedere, Macerata rappresenta una grande capitale, non solo italiana, ma europea, internazionale, e la musica lirica all'aperto. E guai se venisse meno questo biglietto da visita della città. Veramente per Macerata sarebbe una perdita totale.
6: Vi do una notizia io per quanto concerne musica e quello che ci sono, quello che c'è dietro, Annessi e Connessi. Come ben sapete, ad ottobre c'è la nostra Radio Nuova che compie 50 anni e se tutto andrà bene io voglio tirare fuori un libro di testimonianze di queste
4: questi
6: 50 anni della radio. Appena Zereno l'avevo annunciato tempo fa, ci sto lavorando e spero che per ottobre, quando
4: fanno bene, mi raccomando, deve essere fortissimo, deve essere.
6: E io ci sto provando e spero.
5: È una bravissima cantante lirica, quindi per forza di cose ci devi arrivare e devi riuscirci.
6: No, ma non solo questo, è anche appassionata di radio, infatti ogni tanto sta collaborando con voi. Ma al di là di questo c'è anche un altro discorso che non si può sottovalutare, perché una delle pubblicità che avete messo poco fa, ricordate Monsignor Carboni, che questa radio l'ha voluta veramente tanto, mi avete sempre raccontato e mi stesso
5: lo so personalmente.
6: Sì, ma non
4: questo
6: solo.
4: Questo è verissimo veramente, e ci ha seguito sempre con un amore grandissimo. Questo sì, dobbiamo dire, gli mandiamo un saluto.
5: Una preghiera per un grande veramente vescovo, un grande pastore, che come ha scritto bene Filippo Davoli era il pastore che aveva addosso il sapore e l'odore delle pecore.
4: È vero.
6: E soprattutto stravedeva Nazareno per te e per tutti quelli che hanno fondato e lavorato in questa radio. Ma questa cosa di Monsignor Carboni mi fa collegare un'altra cosa, perché recentemente c'è stato il 48esimo pellegrinaggio a Piedi Macerata Loreto. Tu l'hai potuto un pochino seguire, Maurizio?
5: Sì, l'ho seguito come sempre e devo dire che è un bellissimo messaggio è arrivato da Don Giancarlo al palco, al palcoscenico del Lauro Rossi, dove io ho presentato con l'amico Andrea Angeli, con la professoressa Anna Rita Liberani, nipote del grande Giorgio Pagnanelli, direttore generale dell'ONU in Italia, eroe di Kindu e organizzatore dello storico della storica visita di Paolo VI nel 65 a New York, a Palazzo di Vetro. Ricordate il grido del Papa, ma più la guerra? Beh, questo si deve tutto come organizzazione a Giorgio Pagnanelli. Don Giancarlo, che è stato appunto professore al liceo classico di Leopardi, e Lauro Rossi si celebravano i 10 anni del progetto ONU a cui loro hanno aderito, i ragazzi hanno aderito, ha mandato un messaggio molto bello, ricordando che proprio tutto è iniziato dalla sua scuola, dal liceo Leopardi, quando a conclusione dell'anno scolastico, una 50 anni fa appunto, organizzò lui questo pellegrinaggio a piedi degli studenti per ringraziare la Madonna del buon esito dell'anno scolastico appena compiuto. Ecco perché a giugno, no? Perché i quadri allora, la scuola finiva come adesso peraltro in questo mese. È stata una cosa bella, voleva venire in teatro Don Giancarlo, ma era stanchissimo, stremato, anche perché ha i suoi anni naturalmente, stremato dalla visita commovente, emozionante con Papa Leone, a cui avevano portato appunto il saluto e la memoria del pellegrinaggio, come con tutti gli altri papi. E probabilmente Papa Leone verrà, come fece Giovanni Paolo II, al pellegrinaggio un bel dì.
6: Quello che viene in mente di domandare in questo caso, ma secondo te, no? Tu hai detto Don Giancarlo c'ha i suoi anni, giustamente, io è stato anche mio professore per un breve periodo quando ho cercato di frequentare il liceo classico, e quindi voglio dirvi, ma Don Giancarlo secondo voi ha insegnato a molte persone come custodire il pellegrinaggio? Chi è che, se si dovesse stancare, può sostituirlo, può aiutarlo meglio a tenere ben presenti le radici di questo pellegrinaggio e a continuarlo?
5: Don Giancarlo, che poi era il prete rock, perché faceva le messe anche con negli anni 60, 70 con, e 80 con le chitarre, no, all'Immacolata. E dico subito un nome, Ermanno Calzolaio, che sarà anche il prossimo rettore, glielo auguro. Ermanno per me è come un figlio, ha collaborato con me, l'ho voluto con me al Messaggero, era un cronista eccezionale di lirica, aveva una conoscenza della lirica superiore a quella del figlio del monaco Giancarlo, che è stato poi sovrintendente. Abbiamo fatto diverse gaffe durante le cene e lui ne sapeva di più. E poi l'altro è naturalmente l'amico Carlo Cammoranesi, collega, direttore dell'Appennino Camerte, direttore dell'Azione, gran collaboratore di Don Giancarlo, quanto appunto Don Giancarlo è diventato un monsignore, perché lui era in realtà un vescovo, ma si fa chiamare Don, e a Fabriano e Matelica. E tuttora Carlo è capo ufficio stampa del pellegrinaggio e Ermanno è il direttore.
6: Certo, però questo non prescinde nel senso che lunga vita a Don Giancarlo, voglio augurare, questo è importante metterlo in evidenza. Comunque il pellegrinaggio ha sempre un appello particolare. Cosa lo porta ogni giorno, ogni anno a rinnovarsi, a non stancare mai la gente di farlo o di seguirlo?
5: Sì, questo è bello. Sono mancati magari i grandi protagonisti che ci sono stati negli anni scorsi, quando c'era la guerra in Bosnia. Andrea, anche diretto, che ci partecipa ogni anno, dico, anche quest'anno fa il pellegrinaggio, ormai sono diventato quasi vecchio come te, mi ha detto, quindi non ce la faccio più, però dobbiamo a Don Giancarlo e alla Madonna di Loreto un grande miracolo, perché lui l'ha scritto anche nei libri, me l'ha confidato. Don Giancarlo è stato quello che l'ha guidato, che ha guidato Andrea Angeli, che è stato un uomo grande, ricordiamo a Nassiria era il portavoce di tutta la coalizione, no? Il caso dei Marò e tante altre vicende che l'hanno portato alla notorietà internazionale. Beh, lui avrebbe voluto lasciare l'ONU dopo due anni, perché l'ONU faceva contratti biennali, perché nessuno voleva entrare in pianta stabile, bisognava insomma crearsi e crederci veramente, avere una vita di sacrifici, veramente nessuna famiglia, nessun rapporto familiare, perché sei in giro continuamente 7 giorni su 7 da un aereo all'altro. E allora lui voleva lasciare, era a Sarajevo, erano i tempi della guerra in Bosnia, e poi alla fine di un pellegrinaggio si ritrovò alla messa della fine del pellegrinaggio da Loreto, e andò da Don Giancarlo a confessargli tutti i suoi problemi e le sue incertezze, se continuare oppure lavorare alla Fiat. Aveva avuto per esempio un'offerta, la Fiat è molto importante a Torino. E allora Don Giancarlo disse: fa quello che per te è più difficile e meno gratificante. Non devi pensare agli onori, non devi pensare allo stipendio, devi pensare a te stesso, a essere te stesso nel lavoro che fai. E allora lui mi ha detto, allora appena ho sentito la parola di Don Giancarlo sotto proprio lì la Madonna Nera, ho preso la mia decisione subito, ho preso l'aereo per Sarajevo, per il cui biglietto stavo per stracciare.
4: Allora dobbiamo fermiamoci tutti, perché è arrivato mezzogiorno e quindi dobbiamo salutare tutti e bene. Appuntamento alla prossima, allora, ciao.
5: Ciao Maurizio. Tutto fatto. Ciao, grazie Nazareno.
4: Ciao Francesco.
6: A presto, ciao.
7: Il tema del fine vita torna alla Corte Costituzionale, che dovrà esprimersi per la terza volta sul trattamento di sostegno vitale. Alla seduta odierna partecipano per la prima volta 11 malati pronti a dare la propria testimonianza sul tema. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, dice il ministro Araghchi. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA sul tema del nucleare. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarebbe comunque gestito dall'Iran. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione Internazionale Indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite. Nella notte l'Ucraina ha lanciato un nuovo attacco contro l'area del ponte di Kerch, collegamento strategico tra la Russia e la Crimea occupata. La contraerea russa è entrata in azione per respingere un'incursione di droni. Almeno 6 persone intanto sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte per i raid russi che hanno colpito la regione di Zaporizhzhia, Sumy e Kharkiv. tragedia nella serata di ieri nel Milanese, dove un agente della polizia locale di 39 anni, Francesco Imprezzabile, è morto durante l'inseguimento di un SUV che non si è fermato ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nel comune di Peschiera Borromeo. Secondo una prima ricostruzione, l'agente avrebbe perso il controllo della moto cadendo a terra. Il SUV del pirata della strada è stato trovato abbandonato stamane a Pioltello e ancora caccia al conducente. E ora a Napoli, dove un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace. Da distanza ravvicinata, la vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. Accogliamo con favore l'interesse verso Monte dei Paschi. La rinascita negli ultimi anni ci ha portato a diventare attore di primo piano, lo afferma la DDM PS Lovaglio alla Mediobanca Conference, aggiungendo: la regola della passivity rule esiste per tutelare gli azionisti e noi la rispettiamo pienamente. È tutto, torniamo insieme alle 13.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
4: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

apertura e degustazione dell'Oca. Si balla tutte le sere, venerdì 26 trio Elio Giobbi, sabato 27 Roberto e Francesca, domenica 28 Maracaibo, domenica 28 giugno dalle 17 l'ora d'una delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Ortensia. Per tutta la durata della manifestazione stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura, la domenica aperto anche a pranzo.

0: tecnica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via

Le Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria

0: storica della Trebbiatura e degustazione dell'Oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato l'ordinanza per fronteggiare l'emergenza caldo nei luoghi di lavoro all'aperto, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori durante le ore più critiche della giornata. In vigore da oggi e valida fino al 31 agosto prossimo, l'ordinanza vieta l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12:30-16. Divieto che scatterà nei giorni e nelle aree della regione in cui la piattaforma Work Limit, in relazione alla mappa per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa rilevata alle ore 12, segnali un livello di rischio alto. Tra i settori maggiormente interessati figurano l'agricoltura e il florovivaismo, i cantieri edili e navali all'aperto, le attività portuali, le attività estrattive in cava e l'ambiente della logistica, con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione, deposito, carico e scarico merci in aree scoperte. Attenzione anche ai lavoratori addetti alla consegna delle merci mediante velocipedi o biciclette.

0: a pedalata assistita. I soggetti organizzatori del servizio sono tenuti ad adottare misure adeguate per prevenire lo stress termico e assicurando dotazioni di protezione adeguate. Da una verifica della Guardia di Finanza di Civitanova Marche nei confronti di un imprenditore di nazionalità cinese del settore calzaturiero è emerso che non aveva provveduto per diverse annualità alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. In riferimento alle imposte dirette e all'IVA, dal 2019 al 2024 l'imprenditore è risultato evasore totale per più periodi per un importo di 430.000 euro. La base imponibile sottratta a tassazione ai fini IRPEF è risultata per oltre 234.000 euro, ai fini IRAP circa 130.000 euro e IVA dovuta per oltre 68.000 euro. Alla luce delle violazioni accertate è stata richiesta la cessazione della partita IVA e l'esclusione dalla banca dati VIES. 3 corsi di laurea congiunti, doppio titolo italo-cinese e 300 studentesse e studenti formati ogni anno. L'Università di Camerino rafforza la propria presenza internazionale e consolida una collaborazione accademica costruita in oltre 10 anni di relazioni con la Cina. Il Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese ha approvato ufficialmente l'istituzione della Zhenzhou University of Light Industry, UNICAM, Joint Academy, nuova struttura accademica congiunta nata dalla collaborazione tra l'Università di Camerino e la Zhenzhou University of Light Industry. La nuova Joint Academy attiverà 3 corsi di laurea nei settori delle scienze gastronomiche, del design e della matematica ed avrà una capacità formativa di 300 studenti all'anno, fino a raggiungere una popolazione complessiva di circa 1.200 studenti nei 4 anni di durata dei percorsi accademici. La Polizia Locale di Civitanova Marche ha messo in campo una serie di operazioni a largo raggio sul fronte della sicurezza urbana. Gli agenti hanno notato l'atteggiamento fortemente sospetto di 2 individui nei pressi del comune, così li hanno perquisiti. Addosso ad uno di loro, cittadino pakistano di 36 anni, regolare sul territorio, sono stati rinvenuti 5 flaconi di metadone. La sostanza è stata sequestrata insieme al cellulare, con conseguente denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti hanno inoltre intercettato un venditore abusivo sul lungomare sud, nei pressi dello chalet da Antonio. Alla vista della pattuglia, l'uomo si è dato alla fuga e gli agenti hanno recuperato il carico. 53 capi di abbigliamento che riproducevano illecitamente loghi di note griff, tra cui Stone Island, Lacoste e Burberry. La merce, per un valore stimato di oltre 1.000 euro, è stata sequestrata. Nel fine settimana, nell'ambito dei controlli della Movida, gli agenti hanno identificato 3 giovani extracomunitari, tutti regolari e residenti fra Civitanova e Porto Sant'Elpidio, sorpresi a consumare superalcolici nei luoghi vietati. Per ognuno è scattata una sanzione di 300 euro. Il progetto NICO, Network Youth Choir Orchestra, inaugura la nuova stagione con numeri record di partecipazione. 130 ragazzi del maceratese coinvolti nel progetto. La novità dell'edizione 2026 è la nascita del NICO Festival, nuove generazioni connesse, una rassegna con concerti, incontri e ospiti del panorama artistico italiano. Il programma prenderà il via il 29 giugno e proseguirà fino al 3 luglio. Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse località del maceratese, coinvolgendo i comuni di Tolentino, Camerino, Castel Raimondo e Civitanova Marche, con i tradizionali music camp tra orchestra, coro e teatro danza. L'iniziativa punta a unire musica, crescita personale e inclusione, coinvolgendo bambini e ragazzi di tutte le età, con particolare attenzione alle disabilità. Tra gli ospiti attesi, il giornalista Domenico Iannacone, il regista Giovanni Veronesi e l'attore Giobbe Covatta. Ascoltiamo il direttore artistico Vincenzo Pierluca nell'intervista di Maria Moretti.
1: Questo è un festival che promuove la connessione tra i giovani, in sostanza, e tramite la musica suonata, cantata, ma anche la danza e la recitazione, facciamo in modo che i ragazzi si confrontino e stiano insieme. abbiamo 3 concerti dell'esperienza Nico e poi abbiamo delle orchestre giovanili ospiti, cioè l'orchestra giovanile di Pesaro dell'Associazione Libera Musica e una orchestra veramente particolare, speciale di Civitanova, l'orchestra Parallela. E l'esperienza invece, diciamo, dell'orchestra del Nico è frutto di un music camp che faremo dal 29 giugno al 3 luglio a Camerino Castelremondo. Si costruirà uno spettacolo e poi porteremo in circuito, con un circuito di concerti a San Ginesio, a Civitanova Marche e a Camerino.
0: Sostenere l'occupazione qualificata, valorizzare le competenze e favorire il rientro dei giovani talenti nelle Marche sono gli obiettivi di Marche Giovani, il nuovo intervento approvato dalla Regione Marche finanziato con 500.000 euro. Il bando, che uscirà nei prossimi giorni, sostiene l'inserimento stabile nelle imprese marchigiane e la crescita professionale di giovani laureati under 36 a tempo indeterminato e full time, puntando su profili qualificati e sul rientro di competenze nelle Marche. I contributi arrivano fino a 50.000 euro per dirigenti, 30.000 euro per quadri e 25.000 euro per profili altamente qualificati. Previsti incentivi per le trasformazioni contrattuali di lavoratori già presenti, fino a 20.000 euro per la trasformazione da quadro a dirigente e 15.000 euro per la trasformazione di un profilo di elevata qualificazione in quadro.
2: Il taccuino.
0: Quarta edizione del festival letterario So Star tra i libri a Pollenza dal 26 al 28 giugno nel suggestivo scenario del chiostro dei Santi Francesco e Antonio e nel centro storico. La manifestazione promossa dal comune di Pollenza e dalla Proloco Corporazione del Melograno APS prenderà il via venerdì alle 17.15 con l'inaugurazione del festival e della mostra mercato del libro e dell'artigianato. Alle 17.30 presentazione del libro C'era una volta un banco di legno, memorie di scuola a Pollenza e dintorni, realizzato dagli studenti e dalle studentesse della scuola secondaria di primo grado Monti di Pollenza. Tra gli ospiti dell'edizione 2026 figurano scrittori e scrittrici protagonisti del panorama culturale contemporaneo come Gianmarco Griffi, Beatrice Salvioni e Luca Cena. Sabato 27 giugno alle 17.30 presso il cortile dei Musei Civici, Palazzo Bonaccorsi, in scena Sinfonia del Caos, performance con i Dance World Dancers di Macerata, a cura della coreografa Sara Gagliardini, in collaborazione con Desiree Catone e Leila Ghiabbi, promossa nell'ambito di Dance World, movimento e ricerca per il Parkinson, progetto promosso dal Comune di Macerata, AMAT, Associazione Parkinson Marche. Sinfonia del Caos è una riflessione sulla convivenza delle differenze, sull'equilibrio instabile che si crea quando individui diversi cercano un linguaggio comune senza rinunciare alla propria unicità. L'ingresso alla performance è gratuito.
2: Lo sport.
0: Il loretano Edoardo Marchetti, classe 2007, sarà uno dei centrali della banca Macerata Fisiomed a disposizione di coach Giannini per la prossima stagione. Marchigiano di nascita, Edoardo compie così un importante salto di qualità lasciando la Nova Volley Loreto, società che lo ha formato sin dalle giovanili e con cui ha costruito gran parte del proprio percorso sportivo. Non si tratta però di un ambiente del tutto nuovo per Edoardo. Il centrale conosce già molto bene la realtà maceratese, avendo partecipato con questi colori alle finali nazionali Under 19, un'esperienza che ha rafforzato il suo legame con il club e che oggi trova continuità con l'ingresso in prima squadra. Grande soddisfazione per Treia. Francesca Fino è stata convocata a far parte del Team Italia che prenderà parte ai campionati europei di reining nella categoria Young Professional. L'atleta treiese rappresenterà i colori azzurri insieme ad Alessio Pizzuti, Mattia Malagnino, Francesca Bianchi e Riccardo Cellini. In gara monterà Acci Like Flynn Out, cavallo di proprietà di Lorenzo Ranucci. La manifestazione si svolgerà dal 28 giugno al 4 luglio presso il Bio Ranch in Francia e vedrà confrontarsi i migliori interpreti europei della disciplina.
2: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Sono limiti che ci vengono imposti e limiti che scegliamo noi. I primi li subiamo, i secondi cambiano tutto, perché diventano la forma della nostra vita.

Ieri vi ho lasciato con Cosimo sul letto del giardino. Oggi vi racconto cosa vuol dire concretamente vivere tutta la vita sugli alberi. Il territorio di Cosimo è la Liguria del Settecento, colline, ulivi, boschi di castagni, qualche giardino curato. Gli alberi non sono ovunque, ci sono zone che Cosimo non può raggiungere. Una piazza, una strada larga, uno spiazzo aperto, e lui non può passare. Questi sono i suoi confini. Nessuno li ha disegnati su una carta, sono confini naturali, silenziosi, assoluti. All'inizio sembrano una prigione, ma col tempo Cosimo capisce una cosa importante. Il confine non è il contrario della libertà, è la forma che la libertà prende nel mondo reale. Dentro quello spazio di rami e di aria, lui è completamente libero. Più libero di qualsiasi compaesano che cammina sul selciato, rispetta le gerarchie, porta i vestiti giusti, dice le cose giuste. Cosimo non ha niente di tutto questo. Ha i suoi alberi, il suo cielo, le regole che si è dato lui. E questo è il paradosso bellissimo che questo libro porta avanti per 300 pagine. L'uomo che si è imposto il limite più strano e più assoluto: non toccare mai terra. È anche l'uomo più libero del romanzo. Perché la libertà senza forma non regge, lo sappiamo tutti. Senza un confine, senza una scelta che esclude le altre, si galleggia soltanto. Cosimo lo ha capito a 12 anni e ci ha costruito sopra una vita intera. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha una parola che è confine. Da Antonio Torretti è tutto per oggi e noi ci sentiamo domani con un altro frammento di questo viaggio estivo. Buon ascolto e grazie!

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Per la prima volta all'udienza di oggi partecipano anche 11 malati in rappresentanza delle opposte posizioni. USA-Iran, trattativa difficile, Teheran ribadisce, controlliamo Hormuz, nessun accordo per il ritorno degli ispettori AIEA nei siti atomici bombardati a Gaza, genocidio dei minori, l'inchiesta ONU che accusa Israele. Nel milanese un agente della polizia locale muore mentre in moto insegue un'auto che non si è fermata a un posto di blocco, il cordoglio del presidente Mattarella. 10 anni fa la Brexit, l'anniversario dell'uscita dalla UE, mentre il paese affronta l'ennesima crisi di governo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque la Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito, ma per la prima volta davanti alla Consulta non ci saranno soltanto i sostenitori di un ampliamento dell'accesso alla pratica, ma anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita anche di chi è malato. Raffaella Frullone.
1: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte pur non essendo, appunto, sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla Consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili, che faranno sentire la loro voce per non essere considerate vite di serie B. La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico, nella stessa seduta esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della Consulta. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: La politica dopo lo scontro con Trump, la premier Meloni chiede di abbassare i toni, ma dagli Stati Uniti non si fermano gli attacchi al nostro paese. In diretta da Palazzo Chigi con le ultime notizie, Augusto Cantelmi. C'è qualche problema con il collegamento telefonico e allora intanto andiamo a parlare dell'Iran, che chiarisce al momento nessun accordo per far tornare gli ispettori del nucleare a IEA. Hormuz resta sotto controllo nostro. Marco Burini.
2: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
0: Torniamo a Roma con Palazzo Chigi e Augusto Cantelmi.
3: Eccoci Ugo, buongiorno. Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. L'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier dunque tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrare. Intanto la 7 pubblica l'audio della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump. Intanto poco fa dalla Camera via libera al piano casa, ora passa al Senato tra le misure maggiori alloggi destinati alle classi più basse. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti non sono più un mediatore imparziale nei negoziati, a dirlo oggi il ministro degli esteri russo Lavrov, che assicura siamo pronti a riprendere i colloqui, ma intanto l'offensiva non si ferma. Elena Seno.
4: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina, Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte, ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva. offensiva di Mosca. A Kiev nelle prime ore di oggi è risuonato l'allarme antiaereo e sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerch che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questo contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive. Elena Seno, linea allo studio.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, che non si era fermata al posto di blocco, era stata trovata abbandonata stamane a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Il cordoglio di Mattarella mentre l'inchiesta va avanti per capire se la moto sia stata speronata dall'auto in fuga. A 10 anni dalla Brexit, una nuova crisi per il governo britannico. Caterina Dall'Olio.
5: Il discorso commosso, Starmer lascia, fa un passo indietro, l'uscita di scena in un abbraccio con la moglie. Con le dimissioni l'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del nord. Ha già lanciato la sua candidatura a guida del partito con un post. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escludere. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Una proposta locale che per la Chiesa italiana può aprire a forme di coordinamento a diocesi a livello nazionale, l'iniziativa nata a Verona nella comunità energetica rinnovabile per la tutela delle persone vulnerabili. Antonella Mazza-Teruel.
6: In tempi di rincari delle tariffe permette a cittadini, enti e imprese di associarsi per ridurre i costi in bolletta alla comunità energetica rinnovabile, ma quella che si è costituita nel Vescovado di Verona a scopi più ampi. L'iniziativa, che rimane aperta a nuovi partecipanti, nasce dalla diocesi della città scaligera e da una decina di enti e comunità locali di carità. L'obiettivo è quello di installare su immobili e terreni incolti impianti fotovoltaici per la produzione di energia pulita, ma il ricavato in eccesso sarà devoluto a progetti per le persone più fragili e vulnerabili. Signor Domenico Pompili è il Vescovo di Verona.
7: Più che la transizione ecologica, la conversione ecologica, che è ciò a cui appella la Laudato Si di Papa Francesco e anche Papa Leone nel confermare come una scelta fondamentale della Chiesa oggi sia quella di tenere in debito conto la custodia e il rispetto del creato.
6: Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
0: Mondiali di calcio, si iniziano a delineare le gerarchie nei gironi per un torneo che ha riunito ben 48 squadre, una formula che non ha convinto tutti, specie per la scelta dai 16esimi di realizzare soltanto gli scontri diretti. Remo Gandolfi, scrittore sportivo.
8: La mia paura è che fai un mondiale con tante squadre, fai qualificare addirittura le migliori terze e poi ci sono 4 turni, dai 16esimi alle semifinali, eliminazione diretta. La mia paura è che quelle partite lì diventino partite bloccate, dove delle squadre si temono e vengono risolte magari dalla giocata individuale o peggio ancora andando ai calci di rigore. Quello io lo temo, perché sono troppe partite. E ripeto, la partita eliminazione diretta è affascinante, però se la affronti in un certo modo. E questo a me è un pochino spaventa, perché vedere delle squadre arrivare magari in semifinale qualificandosi con 3 partite vinte ai rigori, sinceramente.
0: FTSE MIB nettamente negativo alla borsa di Milano, -1,30%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Andrei Materlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rematarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. Rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da una decina di giorni la lettura di Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Il protagonista si chiama Giovanni Drogo. È un giovane sottotenente che viene assegnato alla fortezza Bastiani, un avamposto militare al confine di un deserto. Qui la guarnigione vive nell'attesa di un'invasione dei Tartari, nemici mitici che però non arrivano mai. Drogo doveva restare 4 mesi di leva, ma rimanda sempre la partenza. Aspetto un'occasione per distinguermi, aspetto che mi venga concesso il permesso. Gli anni passano, vede i suoi compagni invecchiare, ammalarsi, morire di noia o di false speranze. Quando finalmente i Tartari sembrano arrivare, Drogo, cosa ne sarà di Drogo? Non voglio svelarvi cosa succede più avanti rispetto alla trama che abbiamo letto. È comunque questa un'allegoria dell'esistenza. La fortezza è la vita stessa. I Tartari sono il grande evento che ognuno aspetta, il successo, l'amore, la realizzazione. Buzzati mostra il rischio di sprecare la vita nell'attesa di qualcosa che forse non arriverà mai. Il tempo e la burocrazia militare. Buzzati usa i ritmi lenti, le promozioni, le ispezioni per rendere il tempo visibile. La fortezza è una macchina burocratica che anestetizza. Drogo inoltre non è un antieroe cinico, è un uomo comune. La sua tragedia non è la sconfitta, ma la rinuncia. Non ha il coraggio di disilludersi. Il romanzo capovolge l'idea classica di gloria militare. L'unica vera battaglia è contro la propria inerzia. E il riassunto in una frase potrebbe essere questo: Il deserto dei Tartari è il romanzo dell'attesa sprecata. Ci chiede: stai vivendo o stai solo di guardia aspettando che inizi la tua vera vita? E questa è una domanda insidiosa che dobbiamo tenere bene a mente per tutta la durata della nostra lettura, ma anche successivamente. Questo è poco ma sicuro. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

Intanto le ore si consumavano. Il sole continuava il suo viaggio verso l'occidente. Le sentinelle si davano il cambio al tempo giusto. Il deserto risplendeva più solitario che mai. Il cavallino se ne stava al posto di prima, per lo più immobile, come se dormisse, o andava in giro cercando qualche filo d'erba. Gli sguardi di Drogo cercavano nella lontananza, ma non avvistavano nulla di nuovo. Sempre le stesse lastronate rocciose, i cespugli, le nebbie dell'estremo settentrione che mutavano lentamente colore man mano che la sera si avvicinava. Venne la guardia nuova.

Prova a dare il cambio. Drogo e i suoi soldati lasciarono la ridotta, si avviarono di traverso ai ghiaioni per ritornare alla fortezza tra le ombre violette della sera. Giunti che furono alle mura, Drogo disse la parola d'ordine per sé e per i suoi uomini. La porta venne aperta. La guardia smontante si schierò in una specie di cortiletto e Tronk cominciò a fare l'appello. Intanto Drogo si allontanò per avvertire il comando del misterioso cavallo. Come era prescritto, Drogo si presentò al capitano di ispezione, poi insieme andarono a cercare il colonnello. Di solito, per le novità, bastava rivolgersi all'aiutante maggiore in prima, ma questa volta poteva essere una cosa grave e non bisognava perdere tempo. Intanto la voce era corsa fulmineamente per tutta la fortezza. Qualcuno negli estremi corpi di guardia già parlottava di interi squadroni tartari accampati ai piedi delle rocce. Il colonnello, quando seppe, disse soltanto: «Bisognerebbe cercare di prenderlo questo cavallo. Se ha la sella si potrà fare capire da dove viene». Ma era ormai inutile, perché il soldato Giuseppe Lazzari, mentre la guardia smontante ritornava verso la fortezza, era riuscito a nascondersi dietro un pietrone senza che nessuno se ne accorgesse. Era poi sceso da solo per i ghiaioni, aveva raggiunto il cavallino ed ora lo riconduceva alla fortezza. Constatò con stupore che non era il suo, ma non c'era ormai altro da fare. Soltanto all'atto di entrare nella fortezza qualche compagno si era accorto che lui era scomparso. Perciò, quando il sergente maggiore fece l'appello e venne il nome del Lazzari, uno rispose per lui presente. Qualche minuto più tardi, quando i soldati avevano già rotto le righe, ci si ricordò che il Lazzari non sapeva la parola d'ordine. Non si trattava più della prigione, ma della vita. Guai se si fosse presentato alle mura, gli avrebbero sparato contro. Due o tre compagni si misero allora alla ricerca di Tronk perché trovasse un riparo. Troppo tardi. Tenendo per le briglie il cavallo nero, Lazzari era già vicino alle mura e sul cammino di ronda c'era Tronk, richiamato lassù da un vago presentimento. Subito dopo aver fatto l'appello, un'inquietudine aveva colto il sergente maggiore. Lui non riusciva a stabilirne la causa, ma intuiva che qualche cosa non andava bene. Riesaminando i fatti della giornata, era arrivato fino al ritorno nella fortezza senza trovare nulla di sospetto. Poi aveva come incontrato un intoppo. Sì, all'appello doveva esserci stata un'irregolarità e al momento, come spesso avviene in questi casi, egli non l'aveva avvertita. Una sentinella faceva la guardia proprio sopra la porta d'ingresso. Nella penombra vide sulle ghiaie due figure nere che venivano avanti. Saranno state a 200 metri. Non ci badò, pensò di avere un'allucinazione. Molte volte nei posti deserti, a stare a lungo tempo in attesa, si finisce per scorgere anche in pieno giorno sagome umane sgusciate fra i cespugli e le rocce. Si ha l'impressione che qualcuno ci stia spiando. Poi si va a vedere e non c'è nessuno. La sentinella, per distrarsi, si guardò attorno. Fece un cenno di saluto a un compagno, sentinella una trentina di metri più a destra. Si aggiustò il pesante berretto che gli stringeva la fronte, poi volse gli occhi a sinistra e vide il sergente maggiore Tronk, immobile, che lo fissava severamente. «Chi va là? Chi va là?» gridò. Il Lazzari era soldato da poco tempo. Non pensava neppure lontanamente che senza la parola d'ordine non sarebbe potuto rientrare. Tutt'al più temeva una punizione per essersi allontanato senza permesso. Non mancavano che una quarantina di metri. I ferri del quadrupede risuonavano sulle pietre. Era quasi notte completa. Si udì un lontano suono di tromba. «Chi va là?» ripeté la sentinella. Un improvviso disagio aveva colto il Lazzari al primo richiamo della sentinella. Gli pareva così strano, ora che si trovava personalmente di mezzo, sentirsi interpellare in quel modo da un compagno. Ma si rasserenò al secondo chi va là, perché riconobbe la voce di un amico.
proprio della sua stessa compagnia, che loro chiamavano confidenzialmente Moretto. «Sono io, Lazzari!» gridò. «Manda il capoposto ad aprirmi! Ho preso il cavallo! E non farti accorgere, se no mi ficcano dentro!» La sentinella non si mosse. Con il fucile imbracciato se ne stava ferma, cercando di ritardare al possibile il terzo chi va là. Forse il Lazzari si sarebbe accorto da solo del pericolo, sarebbe tornato indietro, avrebbe potuto magari aggregarsi il giorno dopo alla guardia della ridotta nuova. Ma a pochi metri c'era Tronk che lo fissava severamente. Tronk non diceva parola. Ora egli guardava la sentinella, ora il Lazzari, per colpa del quale probabilmente sarebbe stato punito. Che cosa volevano dire i suoi sguardi? Il soldato e il cavallo non distavano più di 30 metri. Aspettare ancora sarebbe stato imprudente. Quanto più vicino si faceva il Lazzari, tanto più facilmente sarebbe stato colpito. «Chi va là? Chi va là?» gridò per la terza volta la sentinella. E finalmente il Lazzari capì. Si ricordò in un lampo le dure leggi della fortezza, si sentì perduto. Ma invece di fuggire, chissà perché, lasciò le briglie del cavallo e si fece avanti da solo, invocando con voce acuta: «Sono io, Lazzari! Non mi vedi? Moretto! Oh, Moretto! Sono io! Ma che cosa fai con il fucile? Sei matto, Moretto?» Ma la sentinella non era più Moretto. Era semplicemente un soldato con la faccia dura che adesso alzava lentamente il fucile, mirando contro l'amico. Aveva appoggiato lo schioppo alla spalla e con la coda dell'occhio sbirciò il sergente maggiore, invocando silenziosamente un cenno di lasciare stare. Invece Tronk stava sempre immobile e lo fissava severamente. Il Lazzari, senza voltarsi, retrocedette di qualche passo, incespicando sulle pietre. «Sono io, Lazzari!» gridava. «Non vedi che sono io? Non sparare, Moretto!» Ma la sentinella non era più il Moretto con cui tutti i camerati scherzavano liberamente. Era soltanto una sentinella della fortezza, in uniforme di panno azzurro scuro, con la bandoliera di mascarizzo, assolutamente identica a tutte le altre nella notte. Una sentinella qualsiasi che aveva mirato ed ora premeva il grilletto. Sentiva nelle orecchie un rombo e gli parve di udire la voce rauca di Tronk: «Mira giusto!» Benché Tronk non avesse fiatato. Il fucile fece un piccolo lampo, una minuscola nuvoletta di fumo. Anche lo sparo al primo momento non sembrò granché, ma poi fu moltiplicato dagli echi, ripercosso di muraglia in muraglia. Restò a lungo nell'aria, morendo in un lontano brontolio come di tuono. Ora che il dovere era fatto, la sentinella mise il fucile a terra, si sporse dal parapetto, guardò in giù sperando di non avere colpito. E nel buio gli parve infatti che il Lazzari non fosse caduto. No, il Lazzari era ancora in piedi e il cavallo gli si era fatto vicino. Poi nel silenzio, lasciato dallo sparo, si udì la sua voce con un che di disperato: «Oh Moretto, mi hai ammazzato!» Questo il Lazzari disse e si afflosciò lentamente in avanti. Tronk, col volto impenetrabile, ancora non si era mosso, mentre un rimescolio guerriero si propagava per i meandri della fortezza. Così cominciò quella notte memorabile, attraversata dai venti fra dondolii di lanterne, insolite trombe, passi negli androni, nuvole che scendevano a precipizio dal nord, si impigliavano alle cime rocciose, lasciandoci attaccati i brandelli. Ma non avevano tempo di fermarsi, qualcosa di molto importante le chiamava. Era bastato uno sparo, un modesto colpo di fucile e la fortezza si era svegliata. Per anni c'era stato silenzio e loro sempre tesi al nord per udire la voce della guerra sopraggiungere. Troppo lungo silenzio. Adesso un fucile aveva sparato, con la sua carica di polvere prescritta e la pallottola di piombo di 32 grammi.
e gli uomini si erano guardati a vicenda come se fosse stato quello il segnale. Certo, anche questa sera nessuno, tranne qualche soldato, pronuncia il nome che è nel cuore di tutti. Gli ufficiali preferiscono tacerlo perché proprio quella è la speranza. Per i tartari hanno alzato le mura della fortezza, consumano lassù larghe porzioni di vita. Per i tartari le sentinelle camminano giorno e notte come automi. E chi questa speranza alimenta ogni mattino di nuova fede? Chi la conserva nascosta nel fondo? Chi non sa neppure di possederla credendo di averla perduta? Ma nessuno ha il coraggio di parlarne. Sembrerebbe di malaugurio, soprattutto potrebbe confessare i propri pensieri più cari, e i soldati di questo hanno vergogna. Per ora c'è soltanto un soldato morto e un cavallo di ignota provenienza. Nel corpo di guardia, alla porta che dà sul nord, dove è successa la disgrazia, c'è un gran fermento e, benché non sia regolamentare, si trova anche Tronk, il quale non ha requie pensando alla punizione che lo attende. La responsabilità cade su di lui. Lui doveva impedire a Lazzari di fuggire. Lui doveva accorgersi subito, al ritorno, che il soldato non aveva risposto all'appello. Ecco che adesso compare anche il maggiore Matti, ansioso di far sentire la propria autorità e competenza. Ha una strana faccia che non si capisce. Può perfino dare l'impressione che sorrida. Evidentemente è informato alla perfezione di tutto e al tenente Mentana, di servizio in quella ridotta, dà ordine di far ritirare il cadavere del soldato. Mentana è un ufficiale scialbo, il più anziano tenente della fortezza. Se non avesse un anello con un grosso diamante e non giocasse bene a scacchi, nessuno si accorgerebbe della sua esistenza. Grossissima è la pietra preziosa al suo anulare e pochi sono quelli che riescono a batterlo sulla scacchiera. Ma di fronte al maggiore Matti, egli trema letteralmente e perde la testa in una cosa così semplice come quella di mandare una corvée per un morto. Per fortuna il maggiore Matti ha scorto in piedi in un angolo il sergente maggiore Tronk e lo chiama. Tronk, visto che lei è qui e non ha niente da fare, prenda il comando della spedizione. Dice così con la massima naturalezza, come se Tronk fosse un sottufficiale qualsiasi, senza alcun rapporto personale con l'incidente. Perché Matti non è capace di fare un rimprovero diretto, finisce per diventare bianco di rabbia e non trovare le parole. Preferisce la ben più dura arma delle inchieste, con flemmatici interrogatori, documentazioni scritte che riescono a ingrandire mostruosamente le più lievi mancanze e portano quasi sempre a punizioni di impegno. Tronk non batte ciglio, risponde signor sì e si affretta nel cortiletto, subito dietro il portone. E qui ci fermiamo per oggi, così si è consumato il primo incidente alla fortezza Bastiani. Uno dei soldati viene ucciso perché non in possesso della parola d'ordine. Questo sicuramente comporterà degli sconvolgimenti all'interno dell'equilibrio della fortezza. Li scopriremo continuando la nostra lettura. Vi aspetto domani sempre alla solita ora qui su Radio Nuova in Blu. Vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per comunicazioni varie ed eventuali. Vi abbraccio, un caro saluto, ciao.

alle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo.

0: la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Donald Trump nega che l'Iran abbia rifiutato le ispezioni ai siti nucleari. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva affermato che Teheran non aveva alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti. E intanto il capo negoziatore Ghalibaf ha chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran.
2: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra. Mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni. Un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime. Marco Burini, linea allo studio.
1: Un attacco russo sulla città ucraina di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ha ucciso 3 persone, ne ha ferite almeno 19, lo hanno affermato le autorità locali. Kiev dichiara che la Russia ha lanciato 135 droni contro l'Ucraina durante la notte, 118 abbattuti. E Kiev amplia intanto il raggio di azione dei raid grazie all'uso di nuovi droni e la Russia sposta le difese dal fronte per proteggere Mosca. Intanto Zelensky fa sapere che diserta la conferenza sull'Ucraina prevista in Polonia. L'Europa è nella morsa dell'AFI, in Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso e domani saranno 16. In Francia 40 persone sono morte per annegamento, fenomeno attribuito all'ondata di caldo che attanaglia il paese. La Spagna affronta il terzo giorno consecutivo di allerta. Venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record per il mese di giugno. Secondo l'OMS l'ondata di calore non è più solo un fenomeno meteorologico ma è emergenza sanitaria. Sono 2 le persone rintracciate su cui sono in corso approfondimenti nell'inseguimento che ha portato alla morte dell'agente di polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, morto cadendo dalla moto durante proprio appunto l'inseguimento. I 2 identificati sono entrambi stranieri. La procura di Milano indaga con le ipotesi di reato di omicidio stradale e fuga pericolosa. Il SUV pirata è stato rintracciato a Pioltello. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con le sue novità discografiche, novità di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere e anche oggi ne abbiamo di belle da ascoltare. Tra poco partiamo con gli ascolti, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1984.

questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia. Novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitato in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Okay.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è
0: questo singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce, dicevo,
1: ecco, io
0: oltre al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì,
1: quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, sì, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio,
1: il mio curriculum.
0: Certo. Come no, ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e la storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì,
1: quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani secondo me hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Ah, io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y.
1: Con la Y.
0: La prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì,
0: ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Ora Musica.

che ti ricordi? Cosa ti ricordi di me? La vita ci allontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cosa è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca,

Mille bugie, questo è il nuovo singolo di Mietta. Mietta che è tornata con questo nuovo brano e un album addirittura, perché è uscita la tracklist di questo album che si chiama Per avere me, dove appunto ci sono mille bugie. C'è anche Milano, dove mi sono persa, altro singolo che avevamo avuto modo di presentare qui a Ora Musica. Di Mille bugie tra l'altro c'è anche una versione completamente acustica. Novità al primo ascolto per Donatello Ciullo. Cielo.

0: ritmo regheggiante per Donatello Ciullo quest'estate, il suo singolo si chiama Gaia ha paura, novità al primo ascolto. Chiudo la puntata con un'altra novità per Marco Sentieri, Ho perso la testa.
1: Wow Marco, ha già fatto una macella, ieri sera si è imbaciuto, ha già messo a fare uscire a avvicinare.

0: qualcuno lo ricorderà a Sanremo nel 2019, Sanremo Giovani, con Billy Blue, brano che era dedicato al tema del bullismo. Poi ha fatto anche altre cose, tra l'altro lui aveva partecipato anche a X Factor Romania, prima ancora di Sanremo. Questo è il nuovo singolo, Perso la testa, Marco Sentieri, novità al primo ascolto di oggi per chiudere la puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna naturalmente domani alla stessa ora. Se vogliamo trovarci, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica e il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Affida la tua

0: Oggi parliamo del progetto Nico, perché si fa festival e quindi c'è stata un'ampia presentazione dell'edizione 2026 che ha anche dei numeri da record. Pensate, circa 130 giovani musicisti coinvolti e poi grandi firme nazionali. Il progetto Nico Network Youth Choir Orchestra, la consolidata rete musicale giovanile dell'Alto Maceratese, promossa dall'Associazione Culturale Istituto Musicale Vaccai APS di Tolentino, inaugura dunque la sua stagione più ambiziosa. L'iniziativa taglia quest'anno un traguardo straordinario sul fronte della partecipazione, accogliendo, come dicevamo, ben 130 ragazzi iscritti provenienti da 29 comuni del Maceratese e da 6 delle province limitrofe, pronti a vivere un'esperienza formativa, artistica e relazionale unica nel suo genere, strutturalmente aperta anche ad allievi con disabilità. A rendere storica questa edizione, l'edizione 2026, sarà per la prima volta dalla nascita del progetto proprio il debutto assoluto del Nico Festival, nuove generazioni connesse. C'è un'evoluzione strategica concepita come una vera e propria rassegna diffusa delle realtà artistiche ed orchestrali giovanili. Diciamo subito che c'è un fitto calendario di attività che prenderà ufficialmente il via dal 29 giugno al 3 luglio con il tradizionale Music Camp. Poi abbiamo anche altre opportunità, perché avremo 5 grandi eventi tra luglio e ottobre, 3 concerti targati Nico volti a favorire lo scambio culturale con l'Orchestra Libera Musica di Pesaro e l'Orchestra Parallela di Civitanova Marche, con la conclusione il 4 ottobre a Castel Raimondo con un evento speciale che vedrà la partecipazione di Giobbe Covatta con un intervento sulla capacità della musica di creare inclusione e un estratto del suo spettacolo 70, riassunto delle puntate precedenti. Nella conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il direttore artistico del festival, Vincenzo Pierluca, e la presidente dell'Associazione Culturale Istituto Musicale Vaccai APS Tolentino, lead partner Nico, Alessandra Prosdocimi. Noi vi proponiamo l'intervista al direttore artistico, come abbiamo detto, Vincenzo Pierluca, realizzata dalla nostra Maria Moretti.
1: Cosa promuove questo festival?
2: Questo è un festival che promuove la connessione tra i giovani, in sostanza, e tramite la musica suonata, cantata, ma anche la danza e la recitazione, facciamo in modo che i ragazzi si confrontino e stiano insieme. Abbiamo 3 concerti dell'esperienza Nico e poi abbiamo delle orchestre giovanili ospiti, cioè l'orchestra giovanile di Pesaro dell'Associazione Libera Musica e una orchestra veramente particolare, speciale di Civitanova, l'orchestra Parallela. E l'esperienza invece, diciamo, l'orchestra del Nico è frutto di un music camp che faremo dal 29 giugno al 3 luglio a Camerino a Castel Raimondo. Si costruirà uno spettacolo e poi porteremo in circuito, con un circuito di concerti, a San Ginesio, a Civitanova Marche e a Camerino. Questo sarà, ecco, il festival pensato, un frutto di questo progetto Nico che oggi abbiamo presentato con molto entusiasmo. I ragazzi sono 120 e abbiamo, ecco, 30 docenti che si occupano, quindi, ecco, poi c'è anche, abbiamo raccontato prima, c'è una realtà anche dei genitori che danno una mano, che anche loro contribuiscono, fanno il Nico Senior, abbiamo chiamato così, quindi ci muoviamo in circa 160 tra adulti e giovani per questa esperienza. Il 4 ottobre sarà l'ultimo, diciamo così, la coda di questo festival che faremo al coperto al Giano Forum a Castel Raimondo con questo evento conclusivo. Il grosso è, ecco, qui fino al 7 luglio, dal 29 giugno al 7 luglio. I comuni che ospitano questo festival sono 5. Nella rete tutti sono 8. 8 più si aggiunge il comune Civitanova che ospita il concerto, ma non è ancora formalmente nella rete, però sono 8 comuni della rete.
3: Tanto qua ci stanno tutti.
2: Sì, questi sono 5 a Camerino. Troverà 2 dati, perché uno è un concerto finale di una masterclass, non abbiamo parlato prima perché è una cosa didattica, e poi si ripete a Camerino perché c'è proprio il concerto del 6 luglio. Radio

delle Coi de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda Gras

0: storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovate e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi, gli appuntamenti, le manifestazioni nel nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti dell'evento Non a voce sola, rassegna itinerante di poesia, filosofia, arte e musica, patrocinata dal Consiglio regionale CPO, giunta quest'anno alla sua 17ª edizione, e che con un calendario di ben 20 appuntamenti in 16 comuni, con scrittori, filosofi, giornalisti e artisti, si caratterizza come una delle esperienze culturali più attese della nostra regione. Con essere corpi in alleanza, questo è il titolo scelto per il 2026, ispirato al pensiero di Judith Butler, e che, come si legge in una nota degli organizzatori, per interrogarci sul significato dello stare insieme, della possibilità di costruire alleanze tra corpi, storie, generazioni, in un tempo segnato oggi da solitudini e conflitti. Gli eventi che andranno in scena, iniziati il 13 giugno e che proseguiranno fino al 25 settembre, attraverseranno piazze, teatri, chiostri e palcoscenici naturali. 9 gli appuntamenti nel mese di luglio: 9 luglio ad Ancona, 14 a Grottamare, 16 al Castelbellino, 17 Grotta Giolina, 19 luglio Ancona, 23 luglio Mogliano, 29 luglio Camerano e Maiano di Tenna. Una data ad agosto, 26 agosto a Serra Petrona e 6 a settembre, 11 a Jesi, 12 Caldarola, 13 Montevidon Corrado, 19 sempre settembre Fermo, 24 settembre a Gugliano e infine 25 settembre ad Osimo. Tra i protagonisti della rassegna ricordiamo Giorgio Zanchini, Jacopo Veneziani, Dario Vergassola e Pif, Sabina Guzzanti, Barbara Alberti, Pier Giorgio Odifreddi, Daniele Lumera e Maria Grazia Calandrone. Sesta invece edizione per Friku Festival 2026, il festival per bambini e famiglie che animerà dal 19 giugno, quindi già iniziato, fino al 4 settembre, 10 comuni marchigiani, 6 del Maceratese e 4 del Fermano. Tutti gli eventi, vi ricordo, realizzati da 17 compagnie, artisti, professionisti italiani e internazionali, sono gratuiti, ad ingresso gratuito. Ecco gli appuntamenti. L'11 luglio alle ore 18:30 a Monte San Martino, Parco della Vittoria, Disguido in Disguido Show. Il giorno dopo, 12 luglio alla Pedona, con alle 18:30 lo spettacolo Banda Circus in Mister Meraviglia, e alle 19:15 Luca Davvero in Extreme Magic. 18 luglio a Serra Petrona, Duo Patagonia in Un Intero Viale. 24 luglio a Maiano di Tenna, sempre Disguido in Disguido Show. Sempre il 24 luglio a Serra Petrona, Matteo Pallotto in Alloc. 25 luglio a Monte San Martino alle ore 18:30, Riccardo Rossato in Popcorn Break. 26 luglio, ore 21, Loro Piceno, Duo Flosh in No Stop. 31 luglio a Maiano di Tenna, Gali in Equilibrio Circo Comico. 31 luglio a Marina di Altidona, Maschera Viva in Pindarico. 2 agosto a Sarnano, l'appuntamento alle 18:30 con Fabio Lucignano in Sebastian Burrasca. 7 agosto Cessa Palombo, Mago Pierre, io non ci volevo neanche venire. 16 agosto a Loro Piceno, Dai Goro, Performer, Iguala, Magia senza trucco. 18 agosto a Serra Petrona, Calù in Calù Strip Show. 23 agosto Belmonte Piceno, ore 18:30 Dai Goro, Performani, Voilà, Magia senza trucco, ore 19:15 Veronica Gonzales, Va dove ti porta il piede. 28 agosto alle ore 18 a Campo Rotondo e Fiastrone, Tony Di Mondi con Karma. Ed infine conclude il festival il 4 settembre alle ore 21 a Marina di Altidona, Compagnia Unico in L'ultimo dei miei cani. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Pronti, buon pomeriggio. Sempre con un occhio a quello che è successo lungo la linea del tempo, no? Una bella abitudine abbiamo preso qui nel pomeriggio di In Blu 2000. 23 giugno, oggi per esempio, ma nel 2013. Cioè, se aprivi Instagram allora, 13 anni fa già c'era evidentemente, potevi sfogliare questa enorme, bellissima galleria di fotografie istantanee sbiadite, no? C'erano i filtri vintage, i bordi neri finti, le foto quadrate di cose da mangiare, di cappuccini schiumosi all'inverosimile, tramonti sul mare, ed era un mondo silenzioso, no? Immobile, un social tranquillo, educato sicuramente, costruito sull'idea che una fotografia ben fatta potesse raccontare ogni cosa. Poi all'improvviso succede una cosa che oggi diamo per scontata, ma che allora era sembrata proprio un'invasione, no? L'arrivo dei video, 23 giugno del 2013. Io me lo ricordo quel discorso che anticipava la novità, no? Arrivata come un aggiornamento dell'app. Sai quelle presentazioni in pompa magna, un po' un'americanata, no? Negli ultimi 3 anni abbiamo imparato a catturare i momenti della Terra in un'immagine. Ma a volte, discorso ufficiale, un momento ha bisogno di qualcosa in più per prendere vita. Quel qualcosa in più erano i video, che duravano 15 secondi, e l'atmosfera di quel momento era un misto di entusiasmo, di sospetto, perché poi i puristi della fotografia gridavano al tradimento, no? Dici, perché proprio 15 secondi? Niente è lasciato al caso, ovviamente, perché magari qualcuno se lo ricorda, Vine all'epoca, no? Che andava fortissimo con quei loop da 6 secondi, fatti apposta per catturare l'attenzione. Il problema è che 6 secondi per Instagram erano troppo pochi, cioè non puoi raccontare una storia, non riesci a riportare un'atmosfera. Perché non 30 secondi allora, no? Che se devi raccontare qualcosa, raccontala per bene. In realtà 30 secondi erano troppi per le reti mobili di allora. Cioè il rischio vero era di spezzare il ritmo della navigazione, no? Con tempo di caricamento, eccetera. E poi nessuno voleva uno YouTube in miniatura. Ed ecco il compromesso perfetto dei 15 secondi. Abbastanza tempo per fare un minimo di montaggio, insomma, per esercitare un minimo di creatività, ma pure abbastanza veloce da scivolare via un video dietro l'altro. Instagram voleva restare elegante, no? Leggero, curato, e invece da quel giorno ha aperto la porta al movimento. Grazie anche a una chicca tecnologica mica da poco per l'epoca, si chiamava Cinema. Un algoritmo di stabilizzazione delle immagini che correggeva, no, quel tremolio delle mani mentre camminava, insomma, tutti i registi praticamente, anche grazie alla vera firma di Instagram, che erano i filtri. 13 filtri pensati esclusivamente per i video. Era proprio l'estetica a base di tecnologia che curava l'imperfezione. Fino ad allora un video con un telefono era qualcosa di tremolante, insomma, con le luci sbagliate, con i colori spenti. Instagram applicava la sua magia. Quel video venuto male diventava improvvisamente un cortometraggio nostalgico, no? Un ricordo d'autore. Ed è cambiato tutto, perché da allora Instagram si è trasformato da album fotografico a palcoscenico, da vetrina a un flusso continuo, pure con un certo garbo, perché i video all'epoca, bei tempi, non partivano da soli, cioè eri tu proprio che dovevi toccare, no? Una gentilezza di fondo, come dire, se vuoi vedere scegli tu, una delicatezza che oggi fa sorridere, abituati come siamo a feed che si muovono da soli, che parlano da soli, che decidono da soli cosa dovremmo guardare. Lo dico senza nostalgia, però con il gusto di ricordare di quando la tecnologia aveva una dimensione diversa da oggi. E quel 23 giugno 2013 è stato il giorno in cui Instagram ha smesso di essere un posto dove si stava e ha iniziato a essere un posto dove si faceva, dove si raccontava, si mostrava, si costruiva. È l'inizio poi della corsa che ci avrebbe portato alle stories, ai reels, ai video verticali che oggi dominano ogni angolo del web. Il momento in cui Instagram ha capito che il futuro non sarebbe stato fatto di immagini perfette, ma di movimenti imperfetti, di vita che scorre, di frammenti veloci. Ed è un passaggio che ha cambiato anche noi, in fondo. Ha cambiato il modo in cui ricordiamo, il modo in cui ci presentiamo, il modo in cui costruiamo la nostra memoria pubblica. Prima scattavamo per fermare un istante, per congelare il tempo, poi abbiamo iniziato a farlo scorrere quel tempo. E da quel flusso di 15 secondi avanti veloci fino ai giorni nostri, il silenzio finito per sempre. Però la buona notizia è che si può guarire, basta spegnere, insomma. Le parole di In Blu 2000, oggi con Francesco Filippi in regia. Partiamo. Mr. Paul McCartney, per la prima volta insieme a Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: L'estate è tempo delle vacanze, una volta le chiamavamo villeggiature, ma di sicuro è il tempo in cui si moltiplicano i festival in tutta Italia. Ce n'è uno in particolare che mi incuriosiva perché idealmente mette insieme questi due elementi, un festival di architettura, insomma, si chiama Abitare la Vacanza e dal 2023 sposta l'attenzione sul valore culturale delle costruzioni che sono nate proprio per la bella stagione, insomma, da un'idea di Emanuele Piccardo che è un architetto, fotografo, critico di architettura. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli radioascoltatori.
0: Abitare la Vacanza, Pineta Modernissima è il titolo completo, terza edizione dal 3 al 5 luglio prossimi, dove la Pineta è quella di Arenzano, siamo in zona Genova, insomma, se non sbaglio.
1: Sì, nella riviera Ligure di Ponente.
0: È un luogo, diciamo, iconico per le vacanze, la Pineta di Arenzano, un esempio, diciamo, da manuale di paesaggio, natura e architettura costruiti e integrati perfettamente. Tra l'altro oggi, quest'anno, si celebrano i primi 70 anni di questo luogo.
1: Sì, esattamente. Nel luglio del 1956 gli architetti Ignazio Gardella e Marco Zanuso, su incarico della Marchesa Negrotto Cambiase e del Marchese Cattaneo Adorno, redigono il piano di sistemazione dell'area della Colletta, dove sorgerà la Pineta, che è un centro turistico balneare per l'alta società milanese. I due architetti coinvolgeranno altri loro amici come Gio Ponti, Luigi Caccia Dominioni, Vico Magistretti, Roberto Menghi e la paesaggista Elena Balsari Berrone. L'idea è quella di costruire una serie di architetture per la vacanza che possano dialogare con il paesaggio naturale della Pineta, ma rispettandolo. Questo viene già messo all'interno del piano urbanistico proprio per preservare questo territorio che ha subito gravi trasformazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, perché gli abitanti di Arenzano bruciavano gli alberi della Pineta per cucinare, per riscaldarsi, e quindi è tutto da ricostruire il paesaggio, da costruire le infrastrutture, gli spazi comuni. E gli architetti, fino a quando i maestri del nazionalismo italiano hanno potuto operare nella Pineta, abbiamo ottenuto una serie di architetture di grande pregio. Poi, successivamente, è accaduto, come spesso avviene, una deriva speculativa che ha mandato in qualche modo fuori giri quello che era il principio originario di questo progetto.
0: Che cosa significa un festival di architettura? Cioè, qual è il senso di raccontare, immagino, celebrare, insomma, un luogo che normalmente non è aperto al pubblico, o sbaglio?
1: No, la Pineta di Arenzano è un luogo chiuso, per la prima volta si apre. L'obiettivo è quello di sensibilizzare non solo il mondo dell'architettura, ma soprattutto i proprietari e le persone che fruiscono della Pineta, affinché comprendano che la Pineta di Arenzano è un patrimonio architettonico condiviso e, potremmo dire, un pezzo di storia dell'architettura e della società italiana degli ultimi 70 anni.
0: A distanza di oltre mezzo secolo, l'identità della Pineta di Arenzano è rimasta? Cioè, si è riusciti a conservare quell'idea di integrazione, di rispetto dell'ambiente? Perché, insomma, quasi un secolo è un sacco di tempo, un orizzonte temporale parecchio lungo.
1: Sì, sarei ipocrita se dicessi che è rimasto tutto inalterato. Non è così. Diciamo che oggi, dopo 70 anni, possiamo ancora leggere la presenza della natura, e nonostante i tentativi che sono stati fatti nel tempo di ampliare le cubature, il piano originario, il piano ben originario ha retto in una dimensione abbastanza soddisfacente.
0: Ok, un progetto che poi in realtà va anche oltre i giorni del festival, visto che, se non ho capito male, l'obiettivo più a lungo termine è creare proprio un archivio della Pineta di Arenzano che possa raccogliere e mettere in rete fonti diverse, insomma.
1: Assolutamente, infatti il Festival dell'Architettura, che quest'anno e per i prossimi 3 anni si svolgerà ad Arenzano, è solo una parte del progetto Pineta Modernissima, perché appunto l'obiettivo è quello di rendere consapevoli i proprietari di queste architetture, in modo che nel momento in cui dovranno intervenire per mutate esigenze, perché a 70 anni le esigenze dell'abitare la vacanza sono cambiate, forse attraverso la lettura dei documenti originali, attraverso le relazioni di progetto degli architetti, eviteranno di alterare in un modo senza ritorno questo patrimonio. Dall'altra parte appunto è un lavoro anche di raccolta dei materiali che le famiglie hanno negli archivi privati, con l'obiettivo appunto di costruire questo archivio probabilmente virtuale, però diventa uno strumento accessibile che attualmente non esiste.
0: È importante anche creare un precedente in qualche modo. Una 3 giorni di talk, di reading, di proiezioni, di visite guidate per architetture che di solito sono chiuse al pubblico, quindi una bella occasione. Per le coordinate e le informazioni vi rimando online abitarelavacanza.it dal 3 luglio prossimo nella Pineta di Arenzano. Abitare la vacanza, Pineta modernissima, il curatore, l'architetto Emanuele Piccardo. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.

Tiziano Ferro, che oggi è star mondiale, tour sold out, voce impeccabile, raccontava di una maturità non brillantissima all'epoca, forse perché ci aveva la testa da un'altra parte. Infatti di lì a poco avrebbe pubblicato il primo disco Rosso Relativo e poi la storia è andata come sappiamo. Le parole di In Blue 2000, e cambiamo musica ora con Noah Kahan, americano del Vermont. Loro una maturità proprio come esame di scuola non ce l'hanno, ma se anche fosse lui l'età di quell'esame l'avrebbe comunque passata da un pezzo. Questa è The Great Divide.

torna dal vivo quest'estate Raff proprio per celebrare i primi 25 anni di questa canzone, Infinito Estate 2026, una festa della musica che per forza di cose diventerà un karaoke collettivo, no? Di voci e di emozioni, prima data il 16 luglio prossimo vicino a Bari. Le parole di In Blue 2000 e cambiamo completamente musica, perché ci vorrà agosto per il disco di debutto di The Womack Sisters, un concentrasonsorelle veramente, che hanno messo insieme tutta la lezione del soul.

capisci che la forza è stata fare tesoro della lezione di Michael Jackson, ma anche di tutto il soul, direttamente dalla tracklist del disco nuovo The Romantic. Mentre prosegue il tour globale di oltre 70 date in tutto il mondo, in attesa del grande debutto allo stadio San Siro di Milano, prossimi 14 e 15 luglio, sold out, neanche te lo voglio dire. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era On My Soul di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana.

sempre piaciuta tantissimo questa fanfara, questo arrangiamento che mi viene in mente Rocky. Non so se soltanto io, ma magari la prossima volta che lo incontriamo Cesare Cremonini ce la teniamo come domanda da fare. Erano 60.000 persone a questo concertone che ha avuto il sapore di una chiusura storica, insomma, l'altro giorno a Firenze, ultima tappa del tour estivo di Cremonini in questo viaggio attraverso l'Italia che ha confermato, se ce ne fosse bisogno, confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nella musica dal vivo italiana. Uno spettacolo costruito come un racconto personale, sicuramente sono canzoni sue, insomma, un racconto lungo oltre 25 anni, perché insomma, questo è il tempo, no? Siamo diventati grandi tutti, dagli esordi con il Luna Pop fino alla maturità artistica di oggi. Canzoni da grandi, ecco, com'era questa Al telefono, com'era, non so, San Luca, cantata anche con Luca Carboni, tra l'altro, che di musica parliamo qui nel pomeriggio di In Blue 2000. Poi sul finale il Cremonini ha sganciato pure la bomba, che non tornerà più nei grandi spazi all'aperto, come dire, ho chiuso un ciclo, quello che dovevo fare l'ho fatto, adesso si guarda al futuro, e il futuro significa un disco nuovo, già in fase avanzata di lavorazione, quindi pare arriverà già entro la fine di quest'anno, ma pensiamo a goderci per bene quest'estate nel frattempo. Tra pochissimo, la redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, In Blue 2000 News. State con noi.

0: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
11: In Blu 2000, news.
12: Buon pomeriggio da Antonella Mitole. Giallo sulle ispezioni nei siti nucleari iraniani. Per Trump c'è il via libera di Teheran, il governo iraniano nega. Trump afferma inoltre che lo stretto di Hormuz è aperto e ieri sono transitati dallo stretto 19 milioni di barili di petrolio, un record assoluto. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, nella notte aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. La Guardia di Finanza, presidio strategico per la stabilità economica, così il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
13: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea. Si è affiancata la lotta alle frodi, si è affiancata la tutela dei mercati, assicurando così un presidio strategico per la correttezza, la legalità, la stabilità della vita economica del nostro Paese. La dematerializzazione dei mercati e la transnazionalità dei flussi finanziari richiedono investigatori incapaci di muoversi con competenze in questi ambiti. Il recente conferimento alla bandiera del Corpo, cui rivolgo il mio omaggio, della Croce d'Oro al merito della Guardia di Finanza, evidenzia questa attitudine particolare, operativa, della Guardia di Finanza delle Fiamme Gialle, premiando la cooperazione con le magistrature e con gli organismi di vigilanza nazionali ed europei.
12: L'Ucraina ha annunciato che il presidente Zelensky non parteciperà alla conferenza sulla ripresa del paese che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana a causa della crescente tensione diplomatica fra i due paesi scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin afferma che la lettera aperta di Zelensky indirizzata a Mosca non fornisce basi per un negoziato, ma al contrario crea un potenziale di conflitto. Continuano ad aumentare in Italia le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saranno 16, giovedì 17. Temperature e roventi si prevedono anche nelle grandi città come Milano, Roma, Torino e Venezia. 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi in Francia. In Germania si attendono per venerdì temperature record. Mentre in Spagna, in alcune regioni come Andalusia e i Paesi Baschi, si tocca oggi il picco d'afa fino a 45 gradi. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.

Gracie Abrams nel pomeriggio di In Blue 2000, bentrovati, siamo nella nostra ultima settimana di questa regular season, no? Non sappiamo ancora se ne giocheremo un'altra di stagione, ma la tecnologia è una passione che fino a quando ci siamo proviamo a raccontare anche perché ci piace un po' essere programma di servizio, no? Qualcuno lo sa e qualcuno no, sto facendo un giro largo, però da quest'anno, da gennaio, lo speed di Poste Italiane è diventato a pagamento. Resta gratuito soltanto per il primo anno di attivazione, però la musica è cambiata, nel senso che nell'ultimo anno diversi altri identity provider autorizzati hanno introdotto piani a pagamento. Poi Poste ha chiarito che se uno non è d'accordo con queste nuove condizioni economiche può recedere dal contratto prima della scadenza senza nessun costo. La buona notizia però è che esiste un'alternativa altrettanto valida e altrettanto sicura per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, perché SPID serve a questo, no? Servizio Pubblico di Identità Digitale, questo è l'acronimo, per interfacciarsi, che ne so, con l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate, con diverse incarnazioni, ecco, della pubblica amministrazione. E l'alternativa meno famosa per fare la stessa identica cosa dello SPID ma senza lo SPID è la CIE, la carta d'identità elettronica. Ormai tutti ce l'abbiamo in tasca e chi ha ancora quella cartacea dovrà sbrigarsi ad aggiornarla, perché da agosto i vecchi documenti cartacei non saranno più validi in tutta l'Unione Europea. In Italia abbiamo una piccola proroga, però prima o poi, insomma, bisognerà cambiare. La CIE fa esattamente lo stesso lavoro dello SPID, ma senza nessun canone e nessun abbonamento. Il Ministero dell'Interno lo definisce proprio come la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato, sto leggendo testualmente, per entrare nei servizi online pubblici e privati con tutti e tre i livelli di sicurezza, bla bla bla. L'unica cosa da fare è attivarla. Per iniziare a usarla subito serve uno smartphone, che sia Android, che sia iPhone, insomma, con lettore NFC, e questa app, gratuita da scaricare, CIE ID. Serve anche un codice PIN di 8 cifre che dovremmo aver ricevuto in due parti. Dico dovremmo aver ricevuto perché la prima metà l'abbiamo presa in comune quando abbiamo fatto la richiesta della CIE e la seconda parte è arrivata a casa per posta insieme proprio materialmente alla carta d'identità fisica. In pratica PIN e PUC, vi ricordate quelli delle SIM del telefonino di una volta? Il PIN serve per accedere ai servizi digitali, mentre il PUC serve per sbloccare il PIN se lo sbagli per tre volte di seguito e devi crearne uno nuovo. Ovviamente per motivi di sicurezza nessuno di questi codici è scritto sulla carta. Anche il PUC è di 8 cifre e proprio come il PIN è stato consegnato a metà, la prima parte sulla ricevuta del comune e la seconda nella busta che è arrivata a casa con la carta d'identità. Ovviamente la maggior parte delle persone non ha memoria di questi codici PIN e PUC, però se abbiamo almeno il PUC allora si può recuperare il PIN tramite l'app CID sul telefonino, la sezione sblocca carta, però è più facile da fare che da spiegare. Se invece manca proprio sto PUC, le strade sono due. Se all'epoca della richiesta abbiamo lasciato in comune o al consolato, insomma, un indirizzo mail valido o un numero di telefono, allora si può provare a recuperare questo PUC direttamente dall'app CID utilizzando il lettore NFC dello smartphone, per cui devi appoggiare materialmente la carta d'identità. In alternativa, bisogna andare al comune con la carta d'identità eppure un altro documento per sicurezza. So che molti comuni permettono ormai di fare questa pratica senza appuntamento, visto che è una cosa di pochi minuti, insomma, si fa lo sportello anagrafe, però sempre meglio informarsi, no? Per evitare di fare un giro a vuoto. Mi rendo conto che detta così, raccontata alla radio, senza immagini, senza far vedere, può sembrare una cosa complicatissima, come sembrano complicatissime tutte le cose nuove e digitali. Tecnicamente non è nemmeno obbligatorio per il momento avercelo questo servizio digitale di identificazione, ma tanto prima o poi servirà. E allora sì che tutto diventerà improvvisamente chiaro. Le parole di In Blue 2000. Mi piace quando siamo un programma di servizio.

il tipo di canzone che fa subito estate, anche perché il Brasile, almeno per noi italiani, con questi suoi richiami tropicali, è proprio sinonimo di mare, vacanze, bella stagione. Un progetto italiano, tra l'altro, era Funky Bahia nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre.

Sono una coppia anche nella vita, oltre che professionalmente, Maria Antonietta e Colombre. Diciamo che il passaggio all'ultimo festival di Sanremo è servito anche a mettere a fuoco questo aspetto professionale, anche perché non succede così spesso, no? Di condividere un mestiere, un lavoro, soprattutto nel contesto artistico, perché poi che loro fossero bravi, questo era chiaro da tempo. Passeranno l'estate a suonare tra arene e festival, la prossima data, la più prossima insomma in ordine di tempo, a Napoli venerdì sera, cos'è, 26 giugno, in versione duo acustico. Noi ci fermiamo qui per oggi, le parole di Inblu 2000, ma di concerti e iniziative torneremo a parlare ancora insomma per tutta questa nostra ultima settimana insieme. Per oggi siamo fuori, grazie a Francesco Filippi per la regia, se vi va l'idea. Noi ci troviamo domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

Quinta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
0: Con te parliamo del carcere di Sollicciano. È successo qualche giorno fa, ne hanno parlato in molti, ma ovviamente voi avete una visione molto molto più da vicino. Per la prima volta una procura ha disposto il sequestro di 7 sezioni del carcere di Sollicciano. Giovanni.
1: Qualcuno ha commentato dicendo che è il paradosso per cui un apparato dello Stato va a sequestrare una struttura statale. Le condizioni di detenzione sono state definite sostanzialmente disumane, invivibili, e quindi una buona parte dei detenuti che si trovavano nel carcere fiorentino di Sollicciano dovranno essere trasferiti, anzi le operazioni di trasferimento sono già iniziate in questi giorni. È una decisione, come tu ricordavi, che insomma ha fatto anche abbastanza scalpore. È la prima volta che accade in Italia, accade perché sono arrivati tanti ricorsi da parte dei detenuti, non solo di Firenze ma anche in altri carceri, in questo caso della Toscana, per denunciare quelle che sono le condizioni non considerate vivibili per la popolazione detenuta.
0: Sì, anche perché se si vanno a vedere i particolari, soprattutto i disagi dovuti a queste infiltrazioni di acqua,
1: sovraffollamento, gli spazi che non ci sono,
0: i servizi igienici improvvisati, possiamo dire.
1: Le temperature in questa settimana a Firenze saranno tra i 37 e i 39. Pensate che cosa vuol dire stare in 3 in 10 metri quadri, forse.
0: E poi l'altra cosa grave è che tutte queste cose venivano denunciate da tempo. Tu hai parlato dei ricorsi dei detenuti, ma già un anno fa il Garante Nazionale per i diritti delle persone ristrette avevano denunciato, quindi è proprio uno stato invivibile che avevano evidenziato in tanti.
1: Assolutamente, e ovviamente è cominciato il balletto politico. Il problema è che è una situazione che va avanti appunto da anni con qualsiasi governo, e diciamo la posizione più moderata che si respira in città è che Sollicciano nello specifico andrebbe demolito e ricostruito da capo.
0: Sì. Quelli più moderati, esattamente. E allora sentiamo Alessio Scandurra, che è responsabile dell'osservatorio carcere dell'associazione Antigone.
2: Un'iniziativa senza precedenti, nel senso che la condizione delle carceri italiane è nota ed è difficile, però non è mai successo che una procura sequestri un istituto. Oggettivamente Sollicciano era la condizione più grave di cui io ho conoscenza a livello nazionale, quindi totalmente giustificato l'intervento della procura. È imbarazzante che l'amministrazione penitenziaria sia arrivata a farsi sequestrare il carcere per ragioni assolutamente note, assolutamente non controverse. Tutti sapevano e tutti erano d'accordo che la situazione era insostenibile. Non sarà

0: facile trasferire 200 detenuti dall'oggi al domani, anche se poi lo si fa costantemente, non tutti in un colpo, però diciamo i grandi circondariali metropolitani, tra cui per esempio Sollicciano, sono i posti dove entra la gran parte dei detenuti in Italia, e poi piano piano da lì, quando Sollicciano si riempie, quando San Vittore si riempie, quando Regina del Cielo si riempie, vengono spostati verso gli altri istituti.
1: Ecco, quando si riempie, mi sembra che questi sono riempiti perché oltre a queste situazioni strutturali evidentemente, dove non si poteva vivere perché le condizioni igieniche erano veramente un disastro, però c'è anche il problema sempre della quantità di persone che stanno lì dentro, quindi li spostano, ma è tutto relativo, voglio dire, non è che hanno mai risolto il sovraffollamento spostando i detenuti da un carcere all'altro.
2: È come travasare un bicchiere che è già stracolmo di acqua in un altro bicchiere che è stracolmo di acqua e magari ancora più piccolo e che quindi riceve ancora meno acqua. In tutto questo vi do anche un altro dettaglio rispetto a una vicenda avvenuta nelle carceri toscane in questa settimana, al carcere della Dogaia di Prato, altro carcere complicatissimo per tante situazioni. Il tribunale di sorveglianza ha sostanzialmente scontato 200 giorni di pena a un detenuto che tra l'altro sta scontando una pena anche abbastanza grave per motivi di violenza su un minore. Questo perché è stato accolto il ricorso fatto dai legali di questa persona, di questo detenuto, e c'è letteralmente un calcolo, viene scontato un giorno per ogni 10 giorni passati in una cella, in un istituto che è considerato non a norma o dovunque sia, o comunque non ci sia la possibilità di vivere dignitosamente. Questa persona uscirà con, chiamiamolo, uno sconto di pena non giustificato da buona condotta,
1: no,
2: da
1: no,
2: cose,
1: certo,
2: di circa 200
1: ma dall'incompatibilità
2: giorni.
1: con la struttura. Allora sentiamo anche Rosa Todisco, che è vicepresidente Camera Penale di Firenze.
3: Il motivo del provvedimento sono le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle, degli spazi comuni, e questa è una questione che è stata più volte denunciata anche da parte della nostra Camera Penale, e quindi non ci sorprende per certi versi questa decisione, che nasce da una serie di ricorsi presentati appunto dai detenuti al magistrato di sorveglianza, che a un certo punto ha dato via a una serie di indagini. Ben venga un provvedimento che speriamo tenga sempre più alta l'attenzione di tutti, delle istituzioni, sulle condizioni dei detenuti, perché vengano presi provvedimenti concreti, strutturali, che in qualche modo pongano fine a questa situazione che è veramente inumana. È una situazione, ahimè, comune non soltanto alle carceri toscane, ma in tutta Italia. Ci sono alcuni esempi di carceri privilegiate dal punto di vista delle condizioni, ma insomma la situazione sostanzialmente è questa per tutti.
1: Sono poche, quindi non parliamo neanche di poter fare dei percorsi, no, di reinserimento, perché in queste condizioni, tra l'altro, sono due penalizzazioni. Noi ci dobbiamo salutare, Giovanni, grazie.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
4: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
1: Con te parliamo di una cosa positiva, perché un grosso investimento in sanità proprio a Rimini per realizzare un nuovo padiglione dell'ospedale. Simona.
4: Proprio così, Federica, l'idea della sanità riminese è quello di far diventare l'ospedale Infermi un quartiere della cura, dove si allargano gli spazi, dove aumentano i servizi, dove c'è un legame diretto tra quello che è il quartiere ospedaliero, ma anche le case della comunità, la casa della comunità che sta sorgendo proprio a due passi dall'ospedale, quindi per dare sempre di più quell'idea che è un po' anche nelle corde del sistema sanitario Emiliano Romagnolo, dove ci sono i servizi per la prima emergenza, dove ci sono dei buoni reparti, speriamo, ma anche la possibilità di quella cura di prossimità di cui tanto si parla, perché poi sai, dalle parole bisogna passare ai fatti.
1: Sì,
4: un investimento importante, perché stiamo parlando in totale di 55 milioni che di qui a qualche anno, perché l'obiettivo in particolare del nuovo padiglione da 12.000 metri quadri è completarlo entro il 2029, ecco, di qui a qualche anno dovrebbe effettivamente cambiare un po' diciamo, sì, il prospetto di quell'area.
1: Sì, certo, non l'immagine, l'immagine e la sostanza. Allora,
4: sì, soprattutto
1: tu...
4: la sostanza, direi. Poi la bellezza,
1: beh,
4: può,
1: insomma,
4: anche essere quella
1: dico
4: pura,
1: l'immagine,
4: quindi...
1: perché è un grande, no, una sorta di quartier generale della sanità, sì, in questo senso. Poi è chiaro che quello che conta è la sostanza. Enrico Sabatini è direttore dell'attività tecnica dell'AUSL, sentiamolo.
5: Una serie di interventi sull'ambito del presidio ospedaliero di Rimini importanti. C'è questo edificio che è in ampliamento nell'area vicino al pronto soccorso, che vale circa 30 milioni su 4 piani, servizi importanti che vengono trasferiti dal vecchio ospedale verso il nuovo padiglione e implementati, dando l'opportunità anche nella parte storica di poter dare ulteriori servizi. La scelta strategica per il quadrante riminese è una scelta che tiene molto insieme territorio e ospedale, con una forte sinergia legata anche alla localizzazione di queste due strutture, l'OSCO e la Casa della Comunità, che noi abbiamo realizzato in un'area ceduta dal comune diversi anni fa in un'operazione patrimoniale e che ci ha dato la possibilità di vedere realizzare l'OSCO, che apriremo a cavallo dell'estate e che è un fabbricato già si vede in elevazione a un buon grado di finitura, e la Casa della Comunità a 60-70 metri dall'ingresso del PS, quindi una possibilità di sinergia importantissima in un'area molto vocata dal punto di vista sanitario.
1: Simona, la casa di comunità serve però una certa zona?
4: Sì, perché ce ne sono diverse nel nostro territorio, anche nello stesso comune di Rimini, però diciamo che quella è centrale con l'obiettivo proprio di avere questa prossimità all'ospedale. Poi sì, evidentemente sì, Rimini ormai ha una popolazione importante, per cui ce ne sono anche nei diversi quartieri, quindi anche più facilmente raggiungibili dalla popolazione. Però effettivamente, se tu pensi, Federica, questo lo do come elemento anche per chi non è riminese, fino a, guarda, forse un decennio fa, tanti riminesi decidevano di andare a curarsi altrove, 10-15 anni fa, perché consideravano l'ospedale Infermi un ospedale per i turisti, fra virgolette, no? Quindi ad hoc anche per l'aumento di popolazione estiva. Sì. Oggi ha delle specialistiche molto importanti, tu considera che noi facciamo parte dell'ASL della Romagna, per cui poi altre specialistiche magari ci sono in ospedali comunque a poche decine di chilometri,
1: certo,
4: da Rimini.
1: Certo, certo. E allora sentiamo anche il nostro sindaco, ormai è nostro, perché Jamil Sadegolvad, che è appunto il sindaco di Rimini.
6: Un insieme di investimenti su quello che è sempre più il polo sanitario di tutta la provincia di Rimini e non solo, come esempio nel caso della neonatologia, che è appunto il riferimento nazionale. Investimenti da un punto di vista immobiliare per garantire una migliore qualità, ad esempio, delle degenze, un nuovo padiglione da 30 milioni di euro, e poi un sistema di sanità di prossimità, come sappiamo essere l'ospedale di comunità piuttosto che le case di comunità. Ecco, tutti investimenti reali che stanno già prendendo corpo, con cantieri in corso. Nel caso dell'ospedale di comunità, ad esempio, i lavori sono praticamente conclusi e abbiamo anche illustrato il progetto sul nuovo parcheggio. Un nuovo parcheggio, sappiamo quanto sia importante poter avere un'accessibilità adeguata anche per chi deve andare in auto all'ospedale. Sappiamo che soprattutto in inverno, la mattina, è complicato trovare posto, e questo investimento è altrettanto importante, anche se non incide direttamente sulla qualità delle cure, ma incide sulla qualità dell'accessibilità all'ospedale.
1: Infatti incide, fa,
4: che non è
1: fa
4: poco,
1: la differenza
4: anche
1: poter
4: quello
1: raggiungere, diciamo, in maniera comoda un ospedale. Che cos'è l'ospedale di comunità?
4: Sai che queste sono tutte queste nuove strutture intermedie, cioè laddove all'interno trovi degli specialisti, trovi dei medici di medicina generale che mettono insieme i loro studi. Diciamo che sia l'ospedale di comunità, questo famoso OSCO, così come la casa della comunità, rispondono a questo nuovo modello su cui si sta lavorando tanto. Noi per lungo periodo abbiamo detto: ma faremo solo i contenitori? In realtà adesso mi pare che ci stanno mettendo anche i contenuti.
1: No, però non capivo la differenza tra l'ospedale, no, l'ospedale che adesso viene ampliato.
4: Sono più servizi di prossimità, quelli più legati alle cure, del paziente ospedalizzato.
1: Certo, quindi più al territorio, persone,
4: esatto,
1: che vanno e vengono, ecco,
4: come proprio così.
1: Ci abitueremo anche a conoscerli, perché è tutto molto interessante tutto questo allargamento. Simona, solo una cosa ti volevo chiedere, ecco, ma il quartiere, che quartiere è? È per periferico e centrale?
4: No, guarda, considera, vabbè, Rimini non è grandissima, però diciamo che di lì al centro storico, per fare un punto di riferimento, sì, l'Arco d'Augusto sono 2 chilometri, 2 chilometri e mezzo.
1: Quindi...
4: No, è proprio in una zona abbastanza centrale, facilmente raggiungibile sia dal mare che appunto dalle varie, dai vari quartieri di Rimini. Sì.
1: Benissimo, allora Simona, grazie, buon proseguimento di giornata.
4: A te Federica, grazie.
1: Ciao. E noi adesso andiamo a Mistretta, Radio 3M, Giuseppe Cuva è collegato con noi, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E con te continuiamo a parlare di sanità, anche se con una piccola polemica, perché c'è questa convenzione tra l'ASP di Mistretta e la Fondazione Giglio di Cefalù, quindi pubblico e privato, che si occupa, che ha un servizio particolare di oculistica e che sembra, tra l'altro, adesso lo vedremo, che funzioni anche bene. Perché la polemica, Giuseppe?
7: La polemica è per lo più sindacale, perché da qualche tempo, da qualche anno dobbiamo dirlo, l'ASP di Messina insieme alla Fondazione Giglio di Cefalù hanno fatto questa intesa, questa diciamo convenzione, che ha fatto sì che presso l'ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta venissero attivati due servizi, un servizio di oculistica e anche un servizio di urologia. Il problema nasce dal fatto che c'è stato il sindacato UIL che ha lamentato il fatto che il privato potesse invadere fin troppo il pubblico, nello stesso momento però ha detto che c'erano delle criticità, tipo troppa fila fuori ad aspettare la gente che aspettava fuori, il fatto che questa convenzione doveva soprattutto agevolare la popolazione del territorio, ma in realtà dicono sono di più quelli fuori provincia che vengono e non quelli, anche se questa secondo me è una polemica sterile quest'ultimo, e poi anche il fatto che le operazioni devono essere fatte in 3 giorni, in realtà 1 giorno. Dall'altro lato ha risposto un altro sindacato, la CISL, dicendo che in realtà ho dimenticato anche che la UIL ha sollevato anche delle lamentele da parte, dice, di alcuni lavoratori.
1: Lavoratori
7: dell'ospedale.
1: Una polemica, diciamo, sintetizziamo, va, perché magari poi sono polemiche che non vengono lunghe. Comunque una polemica, diciamo, politico-sindacale, perché di mezzo appunto c'è questo legame, convenzione pubblico-privato. Tu comunque sei andato lì a vedere com'è la situazione e ha intervistato Giuseppe Giunchiglia, che è responsabile del servizio di oculistica presso la Fondazione Giglio di Cefalù. Sentiamolo.
8: Abbiamo iniziato 3 anni fa questa collaborazione, abbiamo portato questo servizio di chirurgia della cataratta. La chirurgia della cataratta è uno degli interventi in cui, ahimè, ci sono le più lunghe liste d'attesa, sia in ambito pubblico che in ambito privato convenzionato, ed essere riuscito a portare un servizio con una lista d'attesa praticamente nulla ci riempie di orgoglio. Inizialmente i pazienti venivano soprattutto dall'area madonita e anche dalla provincia, cioè proprio da Palermo stesso, sfruttando questi tempi di attesa inferiori rispetto a quelli che normalmente si hanno nel palermitano. Oggi devo dire che il territorio risponde molto bene, quindi riusciamo a dare un servizio anche ai locali. Come chirurgia noi facciamo tra 40 e 60 interventi. Sicuramente quando noi siamo venuti abbiamo trovato una struttura e un blocco operatorio molto bello, che però probabilmente era sottoutilizzato, quindi diciamo una struttura ospedaliera pubblica che grazie a un intervento privato sta funzionando a gonfie vele.
1: E a te, visto che ci sei stato, che cosa ti è sembrato? Struttura, persone, per quello insomma che hai potuto vedere?
7: Allora, io devo essere sincero, a me è sembrato che funzioni tutto, non dico alla perfezione, perché la perfezione non c'è mai, ma funziona molto bene. Devo dire anche, devo aggiungere, questo ospedale, l'ospedale di Mistretta, negli anni ha subito tagli e ridimensionamenti vari, aveva un punto nascita e non c'era più, c'era un'ortopedia e non c'è più. Questa convenzione bene o male ha dato un po' di vitalità in più a questa struttura ospedaliera, la chirurgia è stata riattivata, e devo dire anche dal punto di vista socio-economico, per Mistretta e per il territorio sta avendo anche un ritorno. molti negozi lavorano di più. Ho sentito alcuni esercenti proprio che hanno detto che grazie a questa convenzione hanno visto anche, diciamo, più acquisti da parte di persone che vengono da fuori. Quindi dal punto di vista sia medico che dal punto di vista sociale, diciamo così, non sembra che vada bene, non tanto, diciamo che qualcosa in sanità in Sicilia funziona e questa va sotto in questa direzione.
1: E allora sentiamo anche uno dei pazienti che ha incontrato di oculistica presso l'ospedale di Mistretta, sentiamo.
9: Noi veniamo da Palermo, dove eravamo a turno da circa 16 mesi, ma alla fine poi ci hanno suggerito di rivolgersi all'ospedale Giglio a Cefalù, e così ci siamo, come si suol dire, prodigati per prenotare una visita. Dopo la visita ci hanno, nel giro di 15 giorni ci hanno fissato l'appuntamento per la cataratta.
1: Ecco, forse però all'inizio tu hai detto che i sindacati sottolineavano il fatto che vengono più da fuori che dal territorio, e com'è la situazione? Cioè il territorio fruisce di questi servizi o no?
7: Sì, fruisce, io dico la cosa, c'è anche qualcuno vicino a me che ha usufruito di questo servizio, non della cataratta ma della visita, perché fanno anche delle visite oculistiche,
1: sì.
7: E sinceramente il territorio ne risponde, ma io dico anche se vengono anche da fuori, hai sentito questo signore da Palermo?
1: Ma certo va benissimo, siccome lamentavano il fatto che magari il territorio ne fruisce di meno, che poi è strano perché o non lo conoscono o è difficile.
7: Inizialmente è vero che magari il Cefalù è più su Palermo e quindi magari i pazienti telefonavano e venivano dirottati su Mistretta, ma adesso è vero che vengono anche da altre parti della provincia di Messina e non solo, quindi è un servizio che funziona bene.
1: Ma perché adesso si conosce.
7: E poi c'è fatto Giuseppe, dell'abbattimento della lista di attesa.
1: Quello.
7: Esatto.
1: Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a te, buon pomeriggio.
1: In regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
0: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: 50 anni. Nel
1: 1960. In Blu 2000. News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Rintracciata l'auto che ieri non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile. Due le persone fermate, per ora si esclude lo speronamento. I messaggi di cordoglio del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni. A Napoli, indagini in corso sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata.
3: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Nuovo round di colloqui diretti fra Libano e Israele a Washington. Non accetteremo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana dal sud del Libano e della caduta delle tutele straniere. La nostra unica scelta è la nostra sovranità nazionale, lo ha detto il presidente libanese Aoun in un comunicato salutando l'avvio della nuova fase di colloqui. Il Parlamento della Romania ha respinto la nomina di Adrian Vastea, primo ministro, aggravando la crisi politica in corso nel paese, membro dell'Unione Europea e della NATO al confine con l'Ucraina. Vastea, premier designato, aveva bisogno di 233 voti fra Camera e Senato per ottenere la fiducia e formare il governo, ma si è fermato a 189. Alcuni deputati non hanno partecipato al voto, lasciando l'aula prima dell'inizio della seduta. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per il caldo. Oggi sono 15, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Temperature roventi si prevedono, stanno invadendo quasi tutta l'Europa nord-occidentale. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. In Germania si attendono per venerdì temperature record fino a 40 gradi. In Spagna oggi in alcune regioni come Andalusia e Paesi Baschi si toccherà il picco dell'afa fino a 45 gradi. In Gran Bretagna il caldo fa chiudere lo storico ponte fra Inghilterra e Galles. L'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Terzo.

0: delle Croix de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Flower DJ.
4: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

ben ritrovati con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio e di replica il martedì dalle 17, Flower DJ, ecco la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance

puntata indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo ed in replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80, un'esclusiva di Radio Nuova Macerata insieme a Flower di

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: udienza in Corte Costituzionale, chiamate a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Arrestato un ragazzo di 27 anni per omicidio stradale dopo che ieri sera a Milano non si è fermato a un posto di blocco e nell'inseguimento è morto un agente di polizia locale. Italia ed Europa nella morsa del caldo, 40 morti in Francia, da noi 15 città da bollino rosso, domani saranno 16. Pensioni più basse del 34% per le donne rispetto agli uomini, emerge dal rapporto INPS, permane il divario di genere anche nelle retribuzioni. Buonasera da Antonella Mito. L'udienza stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'ottava volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Sentiamo Pierluigi Vito.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia Provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: È stata rintracciata l'auto che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, arrestato il 27enne albanese che era alla guida. Per ora si esclude lo speronamento. Messaggi di cordoglio dal capo dello Stato Mattarella e dalla Premier Meloni. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: L'auto che non ha rispettato l'alta è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato dopo l'individuazione dell'auto. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa. Per ora però si esclude lo speronamento della moto da parte dell'autovettura in fuga. Gli agenti della polizia locale nella serata di ieri, intorno alle 21:30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alto di una vettura che si muoveva in modo sospetto, alto che il conducente ha ignorato accelerando. Immediato è partito l'inseguimento con 3 moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra, a bordo strada, e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto poco dopo. Pierachille Dolfini, linea lo studio.
1: E a Napoli si indaga sulla morte di un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, colpito a morte la notte scorsa davanti alla sua abitazione da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. Sentiamo Amelia Cartia.
5: Era incensurato Lorenzo Spasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto. Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia. Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: E dopo i colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, è giallo sulle ispezioni ai siti nucleari iraniani. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Partiamo dalle cose chiare. Sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Trump insiste, gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No di Teheran ai siti bombardati. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati. Il presidente USA saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma Teheran ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su tutti i capitoli, tranne che sui missili iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora passiamo alla guerra in Ucraina, diplomazia in stallo e le prospettive di colloqui si allontanano. Intanto Zelensky non partecipa al vertice sull'Ucraina in Polonia per dissidi sulla Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo Vito De Torre.
7: La diplomazia resta ferma e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev, e sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Putin. Sul terreno intanto la Russia continua a subire gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, colpendo in particolare le raffinerie di petrolio. Secondo il Kyiv Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca citato dal giornale sostiene che il presidente americano non ritenga Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza dei conti pubblici anche dell'Unione Europea, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario del Corpo. Nell'ultimo anno e mezzo la Guardia di Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione, scoperti 8.297 evasori totali, 47.000 lavoratori in nero irregolari, denunciate 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 tratti in arresto. E ora ci spostiamo in Medio Oriente, nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano e Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera. Non c'è Alessandra Buzzetti, ora siamo quindi alla pagina politica, al centro temi internazionali e nazionali. Ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
8: Buonasera Antonella, abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni. L'invito sarebbe quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i due vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. Rapporto con l'alleato americano che potrebbe diventare elemento centrale della lunga campagna elettorale. Occhi puntati soprattutto sul campo largo. Per la segretaria del PD Schlein si deve allargare la coalizione, mentre per il presidente pentastellato Conte si può scegliere il leader anche senza primarie. Intanto dalla Camera libera la piano casa. Il provvedimento ora passa al Senato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E ora appunto andiamo in Medio Oriente, dove oggi un nuovo round di colloqui diretti a Washington fra Libano ed Israele. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
9: E buonasera, è cominciato poco più di due ore fa e durerà fino a giovedì questo complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Su un punto Beirut e Gerusalemme sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra dal presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Hezbollah, che oggi ha denunciato 2 violazioni del cessate il fuoco per 2 raid israeliani, in uno contro un corteo funebre nell'area di Natavie, sono stati uccisi 2 libanesi. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E continua il caldo torrido in Italia e in Europa, 40 morti per annegamento in Francia, da noi oggi 15 città da bollino rosso. Sentiamo Giorgia Bresciani.
10: Aumentano soprattutto nel centro-nord le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16 e giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito. Le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali, e nei prossimi giorni si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Le pensioni risultano più basse per le donne del 34% rispetto agli uomini, lo evidenzia un rapporto dell'INPS. La differenza tra le retribuzioni supera il 25%. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità vecchia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1491,7, inferiore del 34% ai 2260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensione è passata da 320 miliardi nel 2024 a 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale e costante il numero dei lavoratori usuranti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E questo era l'ultimo servizio. In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice di Piazza Affari FTSE MIB che chiude in calo dell'1,47%. E con questo è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

0: alle Côte de Gras ed esibizione del gruppo folk Hortensia. Per tutta la durata della manifestazione, stand gastronomico con i piatti tipici della Trebbiatura. La domenica aperto anche a pranzo. Dal 26 al 28 giugno e dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della Trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Sono limiti che ci vengono imposti e limiti che scegliamo noi. I primi li subiamo, i secondi cambiano tutto, perché diventano la forma della nostra vita.

Ieri vi ho lasciato con Cosimo sul letto del giardino. Oggi vi racconto cosa vuol dire concretamente vivere tutta la vita sugli alberi. Il territorio di Cosimo è la Liguria del Settecento, colline, ulivi, boschi di castagni, qualche giardino curato. Gli alberi non sono ovunque. Ci sono zone che Cosimo non può raggiungere. Una piazza, una strada larga, uno spiazzo aperto. E lui non può passare. Questi sono i suoi confini. Nessuno li ha disegnati su una carta. Sono confini naturali, silenziosi, assoluti. All'inizio sembrano una prigione, ma col tempo Cosimo capisce una cosa importante. Il confine non è il contrario della libertà. È la forma che la libertà prende nel mondo reale. Dentro quello spazio di rami e di aria, lui è completamente libero, più libero di qualsiasi compaesano che cammina sul selciato, rispetta le gerarchie, porta i vestiti giusti, dice le cose giuste. Cosimo non ha niente di tutto questo. Ha i suoi alberi, il suo cielo, le regole che si è dato lui. E questo è il paradosso bellissimo che questo libro porta avanti per 300 pagine. L'uomo che si è imposto il limite più strano e più assoluto: non toccare mai terra. È anche l'uomo più libero del romanzo. Perché la libertà senza forma non regge, lo sappiamo tutti. Senza un confine, senza una scelta che esclude le altre, si galleggia soltanto. Cosimo lo ha capito a 12 anni e ci ha costruito sopra una vita intera. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi ha una parola che è confine. Da Antonio Torretti è tutto per oggi e noi ci sentiamo domani con un altro frammento di questo viaggio estivo. Buon ascolto e grazie!

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato l'ordinanza per fronteggiare l'emergenza caldo nei luoghi di lavoro all'aperto, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori durante le ore più critiche della giornata. In vigore da oggi e valida fino al 31 agosto prossimo, l'ordinanza vieta l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12:30-16. Divieto che scatterà nei giorni e nelle aree della regione in cui la piattaforma Work Limite, in relazione alla mappa per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa rilevata alle ore 12, segnali un livello di rischio alto. Tra i settori maggiormente interessati figurano l'agricoltura e il florovivaismo, i cantieri edili e navali all'aperto, le attività portuali, le attività estrattive in cava e l'ambito della logistica, con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione, deposito, carico e scarico merci in aree scoperte. Attenzione anche ai lavoratori addetti alla consegna delle merci mediante velocipedi o biciclette a pedalata assistita. I soggetti organizzatori del servizio sono tenuti ad adottare misure adeguate per prevenire lo stress termico e assicurando dotazioni di protezione adeguate. Da una verifica della Guardia di Finanza di Civitanova Marche nei confronti di un imprenditore di nazionalità cinese del settore calzaturiero è emerso che non aveva provveduto per diverse annualità alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. In riferimento alle imposte dirette e all'IVA, dal 2019 al 2024 l'imprenditore è risultato evasore totale per più periodi per un importo di 430.000 euro. La base imponibile sottratta a tassazione ai fini IRPEF è risultata per oltre 234.000 euro, ai fini IRAP circa 130.000 euro e IVA dovuta per oltre 68.000 euro. Alla luce delle violazioni accertate è stata richiesta la cessazione della partita IVA e l'esclusione dalla

0: La Zhengzhou University of Light Industry, la nuova Joint Academy, attiverà 3 corsi di laurea nei settori delle scienze gastronomiche, del design e della matematica ed avrà una capacità formativa di 300 studenti all'anno, fino a raggiungere una popolazione complessiva di circa 1200 studenti nei 4 anni di durata dei percorsi accademici. La Polizia Locale di Civitanova Marche ha messo in campo una serie di operazioni a largo raggio sulla fronte della sicurezza urbana. Gli agenti hanno notato l'atteggiamento fortemente sospetto di 2 individui nei pressi del comune, così li hanno perquisiti. Addosso ad uno di loro, cittadino pakistano di 36 anni, regolare sul territorio, sono stati rinvenuti 5 flaconi di metadone. La sostanza è stata sequestrata insieme al cellulare, con conseguente denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti hanno inoltre intercettato un venditore abusivo sul lungomare sud, nei pressi dello chalet da Antonio. Alla vista della pattuglia, l'uomo si è dato alla fuga e gli agenti hanno recuperato il carico. 53 capi di abbigliamento che riproducevano illecitamente loghi di note griff, tra cui Stone Island, Lacoste e Burberry. La merce, per un valore stimato di oltre 1000 euro, è stata sequestrata. Nel fine settimana, nell'ambito dei controlli della Movida, gli agenti hanno identificato 3 giovani extracomunitari, tutti regolari e residenti fra Civitanova e Porto Sant'Elpidio, sorpresi a consumare superalcolici nei luoghi vietati. Per ognuno è scattata una sanzione di 300 euro. Il progetto NICO, Network Youth Choir Orchestra, inaugura la nuova stagione con numeri record di partecipazione. 130 ragazzi del maceratese coinvolti nel progetto. La novità dell'edizione 2026 è la nascita del NICO Festival, nuove generazioni connesse, una rassegna con concerti, incontri e ospiti del panorama artistico italiano. Il programma prenderà il via il 29 giugno e proseguirà fino al 3 luglio. Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse località del maceratese, coinvolgendo i comuni di Tolentino, Camerino, Castel Raimondo e Civitanova Marche, con i tradizionali music camp tra orchestra, coro e teatro danza. L'iniziativa punta a unire musica, crescita personale e inclusione, coinvolgendo bambini e ragazzi di tutte le età, con particolare attenzione alle disabilità. Tra gli ospiti attesi, il giornalista Domenico Iannacone, il regista Giovanni Veronesi e l'attore Giobbe Covatta. Ascoltiamo il direttore artistico Vincenzo Pierluca nell'intervista di Maria Moretti.
1: Questo è un festival che promuove la connessione tra i giovani, in sostanza, e tramite la musica suonata, cantata, ma anche la danza e la recitazione, facciamo in modo che i ragazzi si confrontino e stiano insieme. Abbiamo 3 concerti dell'esperienza NICO e poi abbiamo delle orchestre giovanili ospiti, cioè l'orchestra giovanile di Pesaro dell'Associazione Libera Musica e una orchestra veramente particolare, speciale di Civitanova, l'orchestra Parallela. E l'esperienza invece, diciamo, dell'orchestra del NICO è frutto di un music camp che faremo dal 29 giugno al 3 luglio a Camerino a Castel Raimondo. Si costruirà uno spettacolo e poi porteremo in circuito, con un circuito di concerti, a San Ginesio, a Civitanova Marche e a Camerino.
0: Sostenere l'occupazione qualificata, valorizzare le competenze e favorire il rientro dei giovani talenti nelle Marche sono gli obiettivi di Marche Giovani, il nuovo intervento approvato dalla Regione Marche, finanziato con 500.000 euro. Il bando, che uscirà nei prossimi giorni, sostiene l'inserimento stabile nelle imprese marchigiane e la crescita professionale di giovani laureati under 36 a tempo indeterminato e full time, puntando su profili qualificati e sul rientro di competenze nelle Marche. I contributi arrivano fino a 50.000 euro per dirigenti, 30.000 euro per quadri e 25.000 euro per profili altamente qualificati. Previsti incentivi per le trasformazioni contrattuali di lavoratori già presenti, fino a 20.000 euro per la trasformazione da quadro a dirigente e 15.000 euro per la trasformazione di un profilo di elevata qualificazione in quadro.
2: Il taccuino.
0: Quarta edizione del festival letterario So Star tra i libri a Pollenza dal 26 al 28 giugno nel suggestivo scenario del chiostro dei Santi

0: Francesco e Antonio e nel centro storico. La manifestazione promossa dal comune di Pollenza e dalla Proloco Corporazione del Melograno APS prenderà il via venerdì alle 17:15 con l'inaugurazione del festival e della mostra mercato del libro e dell'artigianato. Alle 17:30 presentazione del libro C'era una volta un banco di legno, memorie di scuola a Pollenza e dintorni, realizzato dagli studenti e dalle studentesse della scuola secondaria di primo grado Monti di Pollenza. Tra gli ospiti dell'edizione 2026 figurano scrittori e scrittrici protagonisti del panorama culturale contemporaneo come Gianmarco Griffi, Beatrice Salvioni e Luca Cena. Sabato 27 giugno alle 17:30 presso il cortile dei Musei Civici Palazzo Bonaccorsi in scena Sinfonia del Caos, performance con i Dance World Dancers di Macerata a cura della coreografa Sara Gagliardini in collaborazione con Desiree Catone e Leila Ghiabbi, promossa nell'ambito di Dance World, movimento e ricerca per il Parkinson, progetto promosso dal comune di Macerata, AMAT, Associazione Parkinson Marche. Sinfonia del Caos è una riflessione sulla convivenza delle differenze, sull'equilibrio instabile che si crea quando individui diversi cercano un linguaggio comune senza rinunciare alla propria unicità. L'ingresso alla performance è gratuito.
1: Lo sport.
0: Il loretano Edoardo Marchetti, classe 2007, sarà uno dei centrali della banca Macerata Fisiomed a disposizione di coach Giannini per la prossima stagione. Marchigiano di nascita, Edoardo compie così un importante salto di qualità lasciando la Nova Volley Loreto, società che lo ha formato sin dalle giovanili e con cui ha costruito gran parte del proprio percorso sportivo. Non si tratta però di un ambiente del tutto nuovo per Edoardo. Il centrale conosce già molto bene la realtà maceratese, avendo partecipato con questi colori alle finali nazionali Under 19, un'esperienza che ha rafforzato il suo legame con il club e che oggi trova continuità con l'ingresso in prima squadra. Grande soddisfazione per Treia. Francesca Fino è stata convocata a far parte del Team Italia che prenderà parte ai campionati europei di reining nella categoria Young Professional. L'atleta treiese rappresenterà i colori azzurri insieme ad Alessio Pizzuti, Mattia Malagnino, Francesca Bianchi e Riccardo Cellini. In gara monterà Acci Like Flynn Out, cavallo di proprietà di Lorenzo Ranucci. La manifestazione si svolgerà dal 28 giugno al 4 luglio presso il Bio Ranch in Francia e vedrà confrontarsi i migliori interpreti europei della disciplina.
1: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Quando il passato ti ha già condannato, ogni giorno è una negoziazione con il presente. E quando chi comanda ti chiede un favore, sai che non stai negoziando, stai solo scegliendo quale prezzo pagare. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Se anche tu scrivi libri ambientati in epoche dove la fedeltà è un lusso e la sopravvivenza un'arte, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto dedichiamoci a questo di Paolo Lanzotti. Si chiama Il Circolo dei Congiurati, un doppio gioco letale tra le calli nebbiose della Venezia risorgimentale. Sì, perché siamo a Venezia nel 1850. La città è di nuovo sotto controllo degli austriaci dopo l'avventura della Repubblica di San Marco, guidata da Daniele Manin. Teodoro Valier, ex funzionario di polizia compromesso agli occhi delle autorità per aver collaborato con i repubblicani, sopravvive lavorando come scrivano di strada. Un giorno viene avvicinato dalla vedova dell'uomo sulla cui morte aveva indagato un anno prima, che gli chiede di aiutare un amico accusato di omicidio, ma della cui innocenza lei si dichiara certa. Valier accetta l'incarico e inizia così la sua indagine dal circolo ricreativo Euterpe, frequentato sia dalla vittima che dall'accusato. Anche gli austriaci sono interessati al circolo, convinti che si tratti della copertura di un gruppo di cospiratori mazziniani in possesso di un carico misterioso, e affidano l'incarico di recuperarlo proprio a Valier, proponendogli come eventuale ricompensa la possibilità di essere riammesso in servizio. In una Venezia fredda, Valier dovrà destreggiarsi con cautela tra verità taciute e sospetti, senza sapere di chi potersi fidare né a chi restare fedele, se non ai suoi principi e alla sua coscienza. Di Paolo Lanzotti, Il Circolo dei Congiurati, in libreria da Tea.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Marche, infinita cultura.
1: Ben ritrovate e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Lautizzi per la nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi, gli appuntamenti, le manifestazioni nel nostro territorio. Proseguono gli appuntamenti dell'evento Non a voce sola, rassegna itinerante di poesia, filosofia, arte e musica, patrocinata dal Consiglio regionale CPO, giunta quest'anno alla sua 17ª edizione, e che con un calendario di ben 20 appuntamenti in 16 comuni, con scrittori, filosofi, giornalisti e artisti, si caratterizza come una delle esperienze culturali più attese della nostra regione. Con essere corpi in alleanza, questo è il titolo scelto per il 2026, ispirato al pensiero di Judith Butler, e che, come si legge in una nota degli organizzatori, per interrogarci sul significato dello stare insieme, della possibilità di costruire alleanze tra corpi, storie, generazioni, in un tempo segnato oggi da solitudini e conflitti. Gli eventi che andranno in scena, iniziati il 13 giugno e che proseguiranno fino al 25 settembre, attraverseranno piazze, teatri, chiostri e palcoscenici naturali. 9 gli appuntamenti nel mese di luglio: 9 luglio ad Ancona, 14 a Grottamare, 16 al Castelbellino, 17 Grotta Zolina, 19 luglio Ancona, 23 luglio Mogliano, 29 luglio Camerano e Maiano di Tenna. Una data ad agosto, 26 agosto a Serra Petrona e 6 a settembre, 11 a Jesi, 12 Caldarola, 13 Montevidon Corrado, 19 sempre settembre Fermo, 24 settembre a Gugliano e infine 25 settembre ad Osimo. Tra i protagonisti della rassegna ricordiamo Giorgio Zanchini, Jacopo Veneziani, Dario Vergassola e Pif, Sabina Guzzanti, Barbara Alberti, Pier Giorgio Odifreddi, Daniele Lumera e Maria Grazia Calandrone. Sesta invece edizione per Friku Festival 2026, il festival per bambini e famiglie che animerà dal 19 giugno, quindi già iniziato, fino al 4 settembre, 10 comuni marchigiani, 6 del Maceratese e 4 del Fermano. Tutti gli eventi, vi ricordo, realizzati da 17 compagnie, artisti, professionisti italiani e internazionali, sono gratuiti, ad ingresso gratuito. Ecco gli appuntamenti: l'11 luglio alle ore 18:30 Monte San Martino, Parco della Vittoria, Disguido in Disguido Show. Il giorno dopo, 12 luglio alla Pedona, con alle 18:30 lo spettacolo Banda Circus in Mister Meraviglia, e alle 19:15 Luca Davvero in Extreme Magic. 18 luglio a Serra Petrona, Duo Patagonia in Un Intero Viale. 24 luglio a Maiano di Tenna, sempre Disguido in Disguido Show. Sempre il 24 luglio a Serra Petrona, Matteo Pallotto in Alloc. 25 luglio a Monte San Martino alle ore 18:30, Riccardo Rossato in Popcorn Break. 26 luglio, ore 21, Loro Piceno, Duo Flosh in No Stop. 31 luglio a Maiano di Tenna, Gali in Equilibrio Circo Comico. 31 luglio a Marina di Altidona, Maschera Viva in Pindarico. 2 agosto a Sarnano, l'appuntamento alle 18:30 con Fabio Lucignano in Sebastian Burrasca. 7 agosto Cessa Palombo, Mago Pierre, io non ci volevo neanche venire. 16 agosto a Loro Piceno, Dai Goro, Performer i Voilà, Magia senza trucco. 18 agosto a Serra Petrona, Calù in Calù Strip Show. 23 agosto Belmonte Piceno, ore 18:30 Dai Goro, Performani Voilà, Magia senza trucco, ore 19:15 Veronica Gonzales, Va dove ti porta il piede. 28 agosto alle ore 18 a Campo Rotondo e Fiastrone, Tony Di Mondi con Karma. Ed infine conclude il festival il 4 settembre alle ore 21 a Marina di Altidona, Compagnia Unico in L'ultimo dei miei cani. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: Ma la radio...

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Nel nostro spazio dedicato all'informazione locale, corredato di interviste, oggi parliamo del progetto Nico, perché si fa festival e quindi c'è stata un'ampia presentazione dell'edizione 2026 che ha anche dei numeri da record. Pensate, circa 130 giovani musicisti coinvolti e poi grandi firme nazionali. Il progetto Nico Network Youth Choir Orchestra, la consolidata rete musicale giovanile dell'Alto Maceratese promossa dall'Associazione Culturale Istituto Musicale Vaccaia PS di Tolentino, inaugura dunque la sua stagione più ambiziosa. L'iniziativa taglia quest'anno un traguardo straordinario sul fronte della partecipazione, accogliendo, come dicevamo, ben 130 ragazzi iscritti provenienti da 29 comuni del Maceratese e da 6 delle province limitrofe, pronti a vivere un'esperienza formativa, artistica e relazionale unica nel suo genere, strutturalmente aperta anche ad allievi con disabilità. A rendere storica questa edizione, l'edizione 2026, sarà per la prima volta dalla nascita del progetto proprio il debutto assoluto del Nico Festival, nuove generazioni connesse. C'è un'evoluzione strategica concepita come una vera e propria rassegna diffusa delle realtà artistiche ed orchestrali giovanili. Diciamo subito che c'è un fitto calendario di attività che prenderà ufficialmente il via dal 29 giugno al 3 luglio con il tradizionale Music Camp. Poi abbiamo anche altre opportunità, perché avremo 5 grandi eventi tra luglio e ottobre, 3 concerti targati Nico volti a favorire lo scambio culturale con l'Orchestra Libera Musica di Pesaro e l'Orchestra Parallela di Civitanova Marche, con la conclusione il 4 ottobre a Castel Raimondo con un evento speciale che vedrà la partecipazione di Giobbe Covatta con un intervento sulla capacità della musica di creare inclusione e un estratto del suo spettacolo 70, riassunto delle puntate precedenti. Nella conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il direttore artistico

0: tre concerti dell'esperienza Nico e poi abbiamo delle orchestre giovanili ospiti, cioè l'orchestra giovanile di Pesaro dell'Associazione Libera Musica e una orchestra veramente particolare, speciale di Civitanova, l'orchestra Parallela. E l'esperienza invece, diciamo, dell'orchestra del Nico è frutto di un music camp che faremo dal 29 giugno al 3 luglio a Camerino a Castelremondo. Si costruirà uno spettacolo e poi porteremo in circuito, con un circuito di concerti a San Ginesio, a Civitanova Marche e a Camerino. Questo sarà, ecco, il festival pensato, un frutto di questo progetto Nico che oggi abbiamo presentato con molto entusiasmo. I ragazzi sono 120 e abbiamo, ecco, 30 docenti che si occupano, quindi ecco, poi c'è anche, abbiamo raccontato prima, c'è una realtà anche dei genitori che danno una mano, che anche loro contribuiscono, fanno il Nico Senior, l'abbiamo chiamato così, quindi ci muoviamo circa 160 tra adulti e giovani per questa esperienza. Il 4 ottobre sarà l'ultimo, diciamo così, la coda di questo festival che faremo al coperto alla Giano Forum a Castelremondo con questo evento conclusivo. Il grosso è, ecco, qui fino al 7 luglio, dal 29 giugno al 7 luglio. I comuni che ospitano questo festival sono 5. Nella rete tutti sono 8. 8 più si aggiunge il comune Civitanova che ospita il concerto, ma non è ancora formalmente nella rete, però sono 8 comuni della rete.
1: Tanto qua ci stanno tutti.
0: Sì, questi sono 5 a Camerino. Troverà due dati, perché uno è un concerto finale di una masterclass, non abbiamo parlato prima perché è una cosa didattica, e poi si ripete Camerino perché c'è proprio il concerto del 6 luglio.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Io ascolto Smooth Jazz.
1: Ciao, sono Daniela Battistoni e anche io ascolto Smooth Jazz Café.

0: di blues.
1: Ciao, sono Giuliano Ligabue e anche io ascolto Smooth Jazz Café.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato l'ordinanza per fronteggiare l'emergenza caldo nei luoghi di lavoro all'aperto, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori durante le ore più critiche della giornata. In vigore da oggi e valida fino al 31 agosto prossimo, l'ordinanza vieta l'attività lavorativa all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria 12:30-16. Divieto che scatterà nei giorni e nelle aree della regione in cui la piattaforma Work Limite, in relazione alla mappa per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa rilevata alle ore 12, segnali un livello di rischio alto. Tra i settori maggiormente interessati figurano l'agricoltura e il florovivaismo, i cantieri edili e navali all'aperto, le attività portuali, le attività estrattive in cava e l'ambito della logistica, con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione, deposito, carico e scarico merci in aree scoperte. Attenzione anche ai lavoratori addetti alla consegna delle merci mediante velocipedi o biciclette a pedalata assistita. I soggetti organizzatori del servizio sono tenuti ad adottare misure adeguate per prevenire lo stress termico e assicurando dotazioni di protezione adeguate. Da una verifica della Guardia di Finanza di Civitanova Marche nei confronti di un imprenditore di nazionalità cinese del settore calzaturiero è emerso che non aveva provveduto per diverse annualità alla presentazione delle dichiarazioni fiscali. In riferimento alle imposte dirette e all'IVA, dal 2019 al 2024 l'imprenditore è risultato evasore totale per più periodi per un importo di 430.000 euro. La base imponibile sottratta a tassazione ai fini IRPEF è risultata per oltre 234.000 euro, ai fini IRAP circa 130.000 euro e IVA dovuta per oltre 68.000 euro. Alla luce delle violazioni accertate è stata richiesta la cessazione della partita IVA e l'esclusione dalla banca dati VIES. 3 corsi di laurea congiunti, doppio titolo italo-cinese e 300 studentesse e studenti formati ogni anno. L'Università di Camerino rafforza la propria presenza internazionale e consolida una collaborazione accademica costruita in oltre 10 anni di relazioni con la Cina. Il Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese ha approvato ufficialmente l'istituzione della Zhenzhou University of Light Industry, UNICAM Joint Academy, nuova struttura accademica congiunta nata dalla collaborazione tra l'Università di Camerino e la Zhenzhou University of Light Industry. La nuova Joint Academy attiverà 3 corsi di laurea nei settori delle scienze gastronomiche, del design e della matematica ed avrà una capacità formativa di 300 studenti all'anno, fino a raggiungere una popolazione complessiva di circa 1.200 studenti nei 4 anni di durata dei percorsi accademici. La Polizia Locale di Civitanova Marche ha messo in campo una serie di operazioni a largo raggio sul fronte della sicurezza urbana. Gli agenti hanno notato l'atteggiamento fortemente sospetto di 2 individui nei pressi del comune, così li hanno perquisiti. Addosso ad uno di loro, cittadino pakistano di 36 anni, regolare sul territorio, sono stati rinvenuti 5 flaconi di metadone. La sostanza è stata sequestrata insieme al cellulare, con conseguente denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti hanno inoltre intercettato un venditore abusivo sul lungomare sud, nei pressi dello chalet da Antonio. Alla vista della pattuglia, l'uomo si è dato alla fuga e gli agenti hanno recuperato il carico. 53 capi di abbigliamento che riproducevano illecitamente loghi di note griff, tra cui Stone Island, Lacoste e Burberry. La merce per un valore stimato di oltre 1000 euro è stata sequestrata. Nel fine settimana, nell'ambito dei controlli della Movida, gli agenti hanno identificato 3 giovani extracomunitari, tutti regolari e residenti fra Civitanova e Porto Sant'Elpidio, sorpresi a consumare superalcolici nei luoghi vietati. Per ognuno è scattata una sanzione di 300 euro. Il progetto NICO, Network Youth Choir Orchestra, inaugura la nuova stagione con numeri record di partecipazione. 130 ragazzi del maceratese coinvolti nel progetto. La novità dell'edizione 2026 è la nascita del NICO Festival, nuove generazioni connesse, una rassegna con concerti, incontri e ospiti del panorama artistico italiano. Il programma prenderà il via il 29 giugno e proseguirà fino al 3 luglio. Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse località del maceratese, coinvolgendo i comuni di Tolentino, Camerino, Castel Raimondo e Civitanova Marche, con i tradizionali music camp tra orchestra, coro e teatro danza. L'iniziativa punta a unire musica, crescita personale e inclusione, coinvolgendo bambini e ragazzi di tutte le età, con particolare attenzione alle disabilità. Tra gli ospiti attesi, il giornalista Domenico Iannacone, il regista Giovanni Veronesi e l'attore Giobbe Covatta. Ascoltiamo il direttore artistico Vincenzo Pierluca nell'intervista di Maria Moretti.
4: Questo è un festival che promuove la connessione tra i giovani, in sostanza, e tramite la musica suonata, cantata, ma anche la danza e la recitazione, facciamo in modo che i ragazzi si confrontino e stiano insieme. Abbiamo 3 concerti dell'esperienza NICO e poi abbiamo delle orchestre giovanili ospiti, cioè l'orchestra giovanile di Pesaro dell'Associazione Libera Musica e una orchestra veramente particolare, speciale di Civitanova, l'orchestra Parallela. E l'esperienza invece, diciamo, dell'orchestra del NICO è frutto di un music camp che faremo dal 29 giugno al 3 luglio a Camerino a Castel Raimondo. Si costruirà uno spettacolo e poi porteremo in circuito, con un circuito di concerti a San Ginesio, a Civitanova Marche e a Camerino.
3: Sostenere l'occupazione qualificata, valorizzare le competenze e favorire il rientro dei giovani talenti nelle Marche sono gli obiettivi di Marche Giovani, il nuovo intervento approvato dalla Regione Marche, finanziato con 500.000 euro. Il bando, che uscirà nei prossimi giorni, sostiene l'inserimento stabile nelle imprese marchigiane e la crescita professionale di giovani laureati under 36 a tempo indeterminato e full time, puntando su profili qualificati e sul rientro di competenze nelle Marche. I contributi arrivano fino a 50.000 euro per dirigenti, 30.000 euro per quadri e 25.000 euro per profili altamente qualificati. Previsti incentivi per le trasformazioni contrattuali di lavoratori già presenti, fino a 20.000 euro per la trasformazione da quadro a dirigente e 15.000 euro per la trasformazione di un profilo di elevata qualificazione in quadro.
2: Il taccuino.
3: Quarta edizione del festival letterario So Star tra i libri a Pollenza dal 26 al 28 giugno nel suggestivo scenario del chiostro dei Santi Francesco e Antonio e nel centro storico. La manifestazione promossa dal comune di Pollenza e dalla Proloco Corporazione del Melograno APS prenderà il via venerdì alle 17.15 con l'inaugurazione del festival e della mostra mercato del libro e dell'artigianato. Alle 17.30 presentazione del libro C'era una volta un banco di legno, memorie di scuola a Pollenza e dintorni, realizzato dagli studenti e dalle studentesse della scuola secondaria di primo grado Monti di Pollenza. Tra gli ospiti dell'edizione 2026 figurano scrittori e scrittrici protagonisti del panorama culturale contemporaneo come Gianmarco Griffi, Beatrice Salvioni e Luca Cena. Sabato 27 giugno alle 17.30 presso il cortile dei Musei Civici, Palazzo Buonaccorsi, in scena Sinfonia del Caos, performance con i Dance World Dancers di Macerata a cura della coreografa Sara Gagliardini in collaborazione con Desiree Catone e Leila Ghiabbi, promossa nell'ambito di Dance World, movimento e ricerca per il Parkinson, progetto promosso dal Comune di Macerata, AMAT, Associazione Parkinson Marche. Sinfonia del Caos è una riflessione sulla convivenza delle differenze, sull'equilibrio instabile che si crea quando individui diversi cercano un linguaggio comune senza rinunciare alla propria unicità. L'ingresso alla performance è gratuito.
2: Lo sport.
3: Il loretano Edoardo Marchetti, classe 2007, sarà uno dei centrali della Banca Macerata Fisiomed a disposizione di coach Giannini per la prossima stagione. Marchigiano di nascita, Edoardo compie così un importante salto di qualità lasciando la Nova Volley Loreto, società che lo ha formato sin dalle giovanili e con cui ha costruito gran parte del proprio percorso sportivo. Non si tratta però di un ambiente del tutto nuovo per Edoardo. Il centrale conosce già molto bene la realtà maceratese, avendo partecipato con questi colori alle finali nazionali Under 19, un'esperienza che ha rafforzato il suo legame con il club e che oggi trova continuità con l'ingresso in prima squadra. Grande soddisfazione per Treia. Francesca Fino è stata convocata a far parte del Team Italia che prenderà parte ai campionati europei di reining nella categoria Young Professional. L'atleta treiese rappresenterà i colori azzurri insieme ad Alessio Pizzuti, Mattia Malagnino, Francesca Bianchi e Riccardo Cellini. In gara monterà Acci Like Flynn Out, cavallo di proprietà di Lorenzo Ranucci. La manifestazione si svolgerà dal 28 giugno al 4 luglio presso il Bio Ranch in Francia e vedrà confrontarsi i migliori interpreti europei della disciplina.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 23-33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Signori, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Una trasmissione che si ripete tutti i martedì, saremo in onda fino al primo martedì di agosto, per poi interrompere per le vacanze e risentirci il primo martedì di settembre. Siamo al 23 giugno 26 e quindi insomma l'estate è cominciata, il caldo forse pure, e quindi un saluto a tutti, un saluto a Pasquale che è con me in studio, al quale lascio la parola.
1: Ricambio il saluto al nostro Marchese del Grillo, eccellente conduttore della trasmissione Dialoghi nella Notte. Saluto ugualmente tutti coloro che sono all'ascolto e invito a chiamare questa trasmissione al numero 0733 23 75 75, magari questa notte calda sotto tanti punti di vista, insomma, soprattutto calda perché la temperatura è molto alta, però è una notte particolare perché è la notte di San Giovanni. In queste parti, insomma, dalle nostre parti, c'è una tradizione, un'usanza molto bella, no? Quella di preparare un contenitore dove mettere l'acqua e dei fiori.
0: Rose. Qualsiasi fiori?
1: Sì, rose, non so, rosmarino, anche un po' fiori che si trovano anche nell'orto, insomma, non soltanto fiori.
0: Cioè, ma devono essere recisi e messi per forza nell'acqua?
1: Sì, delle foglioline di rose, queste robe. E poi domani mattina praticamente al risveglio le persone si lavano il viso, si bagnano il viso con quest'acqua santa. Ecco, è un'altra abitudine, perché poi la stessa abitudine, la stessa tradizione c'è nella giornata, nella notte dell'Ascensione. Non so se anche dalle parti tue queste tradizioni sono in atto, sono vive. Qui da noi c'è questa tradizione, la notte di San Giovanni. Se qualcuno ha di queste esperienze, insomma, ha vissuto o lo vive anche questa notte, ce lo racconti.
0: Ma poi se ci sono altre usanze da qualche altra parte, no?
1: Sì.
0: Perché questa è l'usanza tipica, insomma, dalle parti nostre, però magari qualcuno tipo Marco, no, che ha esperienze in altre regioni, ecco, sì, altra, potrebbe dirci se da lui magari,
1: certo,
0: ci sono altre tradizioni.
1: È anche il periodo questa zona adesso è diventata, diciamo, piuttosto industrializzata, no? Soprattutto nella zona calzaturiera, Fermano Maceratese, questa è la zona, diciamo, piuttosto importante dal punto di vista delle calzature, no? Però prima era una zona prevalentemente agricola, no? E questo è il periodo della battitura, il periodo della trebbiatura. La battitura si dice con un termine un po' così desueto, dialettale, no? E niente, anche questo è un argomento, se volete, no, di ricordi del passato. Ma perché la notte forse invita anche a raccontare un po' le cose che uno ha vissuto, perché non è vero che siamo soltanto proiettati verso il futuro attraverso intelligenza artificiale e tutte queste cose nuove che stanno venendo, no? Noi siamo anche il passato, no? Siamo il presente perché siamo stati il passato e attraverso questo presente saremo il futuro. Però il passato non va dimenticato. C'era un articolo su Repubblica ieri o l'altro ieri in cui si parlava che non bisognerebbe perdere l'abitudine del dialetto, a cominciare dalle scuole, perché i ragazzi che parlano, sì, un po' il dialetto lo parlano un po' tutti, no? Nelle case, quando stanno con gli amici, nelle compagnie, eccetera. Però è un dialetto diverso, un dialetto nuovo, dove ci sono dentro delle parole italianizzate, dove ci sono dentro delle parole inglesi.
0: Vabbè, ma tutto si evolve, no?
1: Ecco, però insomma, questo linguista era un linguista che parlava, diceva: non dimentichiamo la ricchezza dei dialetti, quindi anche nelle case invitava a parlare italiano. Una volta parlare italiano, insegnare ai figli a parlare italiano, era quasi un fatto, diciamo, di emancipazione sociale, no? Adesso sta diventando un fatto di memoria storica quello
0: di
1: recuperare il dialetto. Prego.
0: Pronto? Generale!
2: Per bacco! Può fare!
1: Può far bacco!
2: Ma allora mi imbraccate!
0: Il Mossad ha colpito ancora!
2: C'ho la febbre a 39!
1: No!
0: Ma che veramente?
1: Con questo
2: per
1: caldo!
2: Bacco. Per voi ci sono sempre, però io!
1: Con questo caldo, dai!
2: Con questo caldo perché le voglio bene! Però io ho diversi argomenti, no? Per uno meglio che un altro, però...
0: Sentiamo, sentiamo!
2: No, perché stasera vorrei andare si fa... per dire sul leggero, no? Perché vorrei parlare della nuova New Age che si inventano gli americani, no? Una New Age che era imperniata sulla, diciamo, sulla spiritualità, no? Questa invece è un'altra New Age, è una New Age che fa paura, cioè non è più questione di etnie, di ricchezza, di altre cose, no? È questione, si sta creando una, diciamo, un insieme di persone che diventeranno sempre più grandi, movimenti, poi circoli culturali, non lo so a che posta, però se ve lo dico è incredibile, cioè non serve più essere belli, non serve più essere ricchi, non serve più essere tante cose, serve soltanto l'allur, la presenza, è bello e affascinante quello che si presenta bene, anche se non è bello, anche uno bellissimo che non sa parlare non è preso in considerazione, io lo dico in modo, lo dico male, ma cerco di farmi capire, perché non è facile farsi capire, mi capite che lo voglio dire, no? Tanto è vero, vi racconto un particolare, no? La prossima volta qui lascio dietro questo intento che volevo trasmettere a te, Pasquale, e anche al Marchese del Ghiro, che è un bellissimo film di Scott Fitzgerald, no? La prossima volta la ragazza della palude che me l'ha ordinato Giovanna, mia figlia, no? Che è parlato per inciso, lo devo dire civettuolamente, in modo civettuolo. Domani è San Giovanni, è la festa di mia figlia, perché il 22 di marzo di giugno di tanti anni fa era nata mia mamma, no? Il 24 è stata battezzata, qui c'è Seteneva, ve lo sai il Marchese, lo sai Pasquale, si metteva i nomi dei
1: certo, vecchi, dei santi,
2: e mamma si chiamava Giovanna, mia figlia Giovanna, giorno, no? Domani c'è l'onomastico. E grande festa a Mogliano, ma non come San Piero e San Paolo, Corridone è come New York e noi siamo frascati, capito?
1: No.
2: Ecco, questo volevo dire. Chiuso questo qui, ti dico una cosa molto delicata. Siccome io seguo molto Mieli, no? Uno può piacere o no, a me mi piace il dottor Mieli, no?
0: Ah, Mieli è sapete un grandissimo giornalista.
2: Il dottor Mieli al mattino c'ha una rubrica su Radio 24 che parla di politiche, di costume, di storia. È molto bravo,
1: parte,
2: no?
1: Parte dalla lettura dei giornali.
2: Stamattina, prego?
1: Parte dalla lettura dei giornali quotidiani, anche esteri, e in qualche modo commenta con spezia.
2: Sì, lui è stato anche direttore del Corriere della Sera, no?
1: E come?
2: Sì,
1: no?
2: Sì, è molto bravo.
1: Anche due volte.
2: Lui è di estrazione comunista, mi dispiace per il Marchese del Grillo.
1: No, ma io non ho...
2: Però adesso se
0: io lo ammiro molto, invece
2: c'ha un pensiero più edulcorato, come?
0: Io ammiro molto.
2: Ma certo, mica abbiamo nemici, noi abbiamo semmai gli avversari, non la pensa come noi, no?
0: Anzi, devo dire che lui giornalista abbastanza moderato, abbastanza.
2: Sì, è vero. Sì, ma stasera
0: non mi sembra così, estremista di sinistra.
2: Prego?
0: Non mi sembra così estremista di sinistra,
2: Mieli. stasera parlava di un'idea affascinante, se la cantava tra di loro sulla 7, no? Cioè voleva dire, dato Vannacci, dato Allianz for Deutschland, dato Barbellà, dato in Inghilterra Farage, no? Qui si va tutti a destra, no? Allora loro dicono, siccome in Italia c'è Vannacci, scavalca la Meloni a destra, sentite che cosa affascinante, no? La Meloni diventa quasi democristiana, no? In parte lo è diventata, la mettiamo al Quirinale e lei al Quirinale può, naturalmente è un faro il Quirinale, no? Abbiamo saputo che il Quirinale è cambiato da quando Enrico De Nicola ci ha messo piede la prima volta, oggi il Quirinale c'ha voce in capitolo, insomma sarebbe una cosa affascinante secondo me, capito? La Meloni al Quirinale. Io non è politica, questa è fanta politica, qualche cosa di intimo, di uno che pensa che la Meloni possa accettare tutta la Costituzione, mi capite quello che voglio dire, no? Però io ho divagato un attimo, scusate, non mi voglio prendere tanto tempo. Stamattina Mieli, però volevo parlare con il linguaggio crudo che ha usato Mieli, no? Dunque Mieli parla con Simone Spezia, che è un bravissimo giornalista romano, no? Il paradosso è che Simone Spezia parla da Milano e romano, invece Mieli parla da Roma e milanese, ecco, ma sono bravi, è un'osmosi tra di loro, no? E hanno parlato stamattina una cosa che mi ha colpito molto, però io devo essere proprio col linguaggio che hanno usato loro, come sentite, no? È anche molto forte e anche a volte volgare, posso dirlo? No, ma datemi
1: voi,
2: cerco di essere ulcherato. Allora, per farla breve, si parlava proprio di questo movimento che si sta creando, delle persone che ci sanno fare, che si fanno quasi amare per la loro disponibilità, per la loro cultura, modo di presentarsi, affabulazione, tutto quanto. E allora ad un tratto si è parlato della Murgia, vi ricordate che la Murgia
1: sì,
2: è stata insultata perché non era bella, a loro dire, no? Ma una persona, una donna è bella anche se non è bella, scusate il gioco delle parole, no? Allora, prendendo spunto da questa qui, della Murgia, che è successo? È successo che incredibilmente stamattina Spezia è stato sostituito dalla bravissima Giulia Crivelli, che è una giornalista, la conoscete, no?
3: Sì, fa la lettura dei giornali alle 7.
2: Bravo, con voi è un piacere, ma è brava, lei c'ha una certa età, diciamo, io non posso quantificare, lo sapete meglio di me, sui 72-73 anni, no? Ma quello che è incredibile, la Crivelli gli ha detto a Paolo Mieli, beh, d'altronde io quella almeno non c'è più, quella povera ragazza della Sarda, no? La ragazza che abbiamo nominato,
1: sì,
2: adesso.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Io delle volte perdo il filo, allora.
1: Murgia.
2: Incredibilmente ha detto
1: la scrittrice Murgia della Sardegna. Una cattolica.
2: È stata dichiarata molto brutta, quindi erano brutti anche.
1: Motivo è un pochino diverso da quello che dici.
2: Erano brutti anche romani,
1: No, non è stato detto questo. Allora, è stato.
2: Qualcuno l'ha detto, era antipatici anche gli iscritti,
1: se mi permetti, insomma,
2: prego.
1: Cerco di dire quello che sì. So naturalmente, può essere che sbaglio anch'io,
2: sì, ma io
1: allora
2: ho sentito, però,
1: dentro ad un pulmino, dentro ad un van, si chiama van, questi tipo una piccola corriera, un piccolo pullman, no? Ecco, vengono portati questi finalisti del premio Strega in giro per fare le serate, eccetera, no? E allora durante un percorso lo scrittore Mari pare che abbia detto a Ciabatti, che è un'altra scrittrice, un'altra finalista del premio Strega, abbia detto la Murgia era così diciamo antipatica, era così piuttosto anche diciamo aggressiva verso gli altri, perché era brutta, questo era il discorso, allora è venuto fuori un mezzo casino, nel senso che la Ciabatti ha subito raccontato questa cosa, subito le polemiche, in un primo momento Mari doveva essere sospeso dalla cinquina del il premio Strega, poi è stato riammesso,
2: no,
1: comunque ne hanno parlato. Quest'oggi lo psicanalista, diciamo, come si chiama quello che scrive su Repubblica,
2: Recalcati, molto bravo,
1: ha scritto un bellissimo articolo in cui dice: ma guardate, non c'è da meravigliarsi, in tutte le categorie sociali, in tutte le categorie lavorative, tutti dicono male degli altri.
2: È vero.
1: Quindi insomma, in qualche modo ha fatto capire come la gelosia, l'invidia, male. Tutto il discorso però è stato subito preso in mano dalle femministe, dicendo che quello che conta è la bravura, non bisogna guardare l'aspetto fisico, eccetera. Ma chi è? Ma perché sono così, diciamo, ipocrite le persone? Chi è che non guarda l'aspetto fisico?
2: Ma l'hai detto, siccome Mieli è un artista anche sui ricordi, sulle citazioni dotte, allora per andare incontro alla Crivelli, che non ho detto l'offesa che ha ricevuto, gravissima, no? Adesso verrò subito, e ha citato per esempio che Kerouac è stato insultato da Truman Capote dicendo che Kerouac era adatto solo per i camionisti, per esempio, no? Nabokov, che ha scritto Lolita, Lolita era un romanzo che faceva schifo, non faceva schifo soltanto se la Lolita stava a 90 gradi che gli metteva il romanzo in quel posto, capito? Ecco, questi gli scrittori erano anche Mark Twain, ha avuto quello che ha scritto l'Ulisse, aiutami, no?
1: Joyce
2: era stato tacciato di essere un ubriacone che non capiva niente, e quando scriveva, più era ubriaco più scriveva cose buone, no? Però a parte questo, vengo al punto focale. Il direttore Tamburrini, Fabio, che si fa chiamare da tutti i dipendenti Fabio, no? Poi uno si fa chiamare da tutto Fabio e poi affonda, no? La Crivelli ha detto una cosa incredibile, la devo dire, proprio come ha detto Mieli. Ha detto, dice, Fabio è un amico, però preferivo chiamarlo direttore, ha detto che io sono una brutta vecchia perché non scopo, sono una persona invidiosa, cattiva, no? Io gli ho detto, ma non può essere una cosa del genere, non è vero, perché non è vero. Ecco, quando si sentono queste cose, no? Pasquale, è come, io non vi sento invidiosi tu con il marchese del Ghillo, anzi, il contrario, mi volete bene.
1: Tutt'altro.

0: Saluterei Maria Pia di Ancona e soprattutto saluterei Sabrina, che invito ad intervenire parlando di Sacre Scritture, che sì, vi piacerebbe veramente,
1: sì,
0: no?
1: Sì, questa è veramente
0: impagabile. E Elio,
1: sì, la conosco.
0: Elio, non vedete come me, il mio omologo, va bene?
1: Sì.
0: Ho parlato troppo. La prossima volta, Marchese, ti dedico La ragazza della palude, che è un romanzo mozzafiato, qualche cosa di bello, va bene?
1: Va bene, va benissimo.
0: E con questo io vi posso salutare?
1: E come no.
0: Buonanotte.
2: Grazie.
0: E un abbraccio affettuoso.
1: Grazie anche a te.
0: E auguri per San Giovanni domani,
1: certo.
0: Per mia figlia.
1: Ecco, grazie.
0: Sì, facciamo un augurio a mia figlia Giovanna.
2: Ciao ragazzi, buonanotte. Giovanna, la
1: ciao,
2: figlia
1: buonanotte.
2: Del generale. Guarda, caro Marchese, no? Questa sera, tra l'altro, c'è su Rai 3 una bellissima trasmissione, quella di Domenico Iannaccone, che ci faccio qui, e c'è una persona, ha scritto un post sui social: è da poco iniziato il programma e già mi sento una schifezza per tutti i problemi stupidi per cui mi arrabbio ogni giorno. E poi c'è Roberto è un bambino che questa sera è il soggetto di quella trasmissione, appunto, che è nato a 4 anni e mezzi, è nato praticamente con grossi problemi di tipo fisico e anche cognitivo, e non cresce praticamente, non so se c'è anche l'invecchiamento precoce, e da come dicono avrà una vita anche molto breve. Allora questa sera affrontano il tema sicuramente con la delicatezza, con la bravura e la professionalità che ha Iannaccone in questo problema qui, insomma, immagino dell'handicap, delle difficoltà che alcune famiglie vivono quando dentro casa arriva all'improvviso un problema di questo genere.
1: Sicuro.
2: E anche questo potrebbe essere un argomento, cari amici, che qualcuno di voi forse conosce, insomma, no? Speriamo che non l'abbiate nelle vostre famiglie, però sicuramente qualche amico o qualche persona la conoscerete senza meno, che vive questa esperienza, no? Noi siamo abituati, lo dicevamo prima anche con il generale, no? A guardare le persone belle, le persone giovani.
1: Aspetta, abbiamo
2: persone
1: una telefonata.
2: Invece c'è anche il contrario. Prego.
1: Pronto?
3: Pronto, buonasera.
1: Oh, buonasera.
2: Buonasera.
3: Vi ho svegliati?
1: No, pensavamo che lei fosse più tardiva.
3: E invece questa sera sono... Ho anticipato i tempi.
1: Anticipato.
3: Proprio perché ascoltando Pasquale e avendo visto, adesso ho spento, la trasmissione di cui stava parlando, e dato che è un bambino che seguo tutti i giorni su Facebook...
2: Ah, ecco, perché hanno anche un profilo questi qui, sì.
3: La mamma, sì. E come in tutte le situazioni, a parte che è un bambino dolcissimo, non lo so, è un qualche cosa che... No, per me, comunque la mamma...
2: Pronto?
3: È giovane, è bella, no. E soggetta a critiche, a volte
2: sì.
3: Insulti veramente patetici.
2: Sì, me lo segue anche mia moglie, me l'ha detto, che a volte la criticano questa famiglia, non si rendono conto le persone quando scrivono della fortuna che hanno magari di avere la salute, perché non è per tutti così.
1: Certo.
3: Scherziamo, ecco. Ma poi quel tipo di malattia, sanno che ha vita breve, sanno, anche perché la mamma è talmente, è molto sveglia, molto preparata, lei dice, racconta ogni cosa, spiega ogni particolare della, insomma, di questa malattia,
2: praticamente ecco, è riuscita attraverso i social a socializzarla, e questa sera la trasmissione televisiva la farà, la amplificherà ancora di più, perché poi il taglio che Iannacone dà, io adesso non però conoscendolo un po' con altre trasmissioni, cioè, so quando lui si coinvolge, quando sia empatico verso queste situazioni, no? Quanta capacità abbia di fare.

0: di far parlare le persone.
1: È talmente riservato. Talmente
0: si mette
1: interviene poco, interviene il minimo indispensabile.
0: Si mette da un angolo e soprattutto guarda le persone.
1: Sì.
0: C'ha questo viso, c'ha questi occhi che guardano la persona, sì, quasi a comprenderla attraverso gli occhi,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: C'ha questa caratteristica.
1: Lascia parlare, diciamo, le immagini, la situazione.
0: D'altra parte la regia è la sua, di questa trasmissione.
1: Ah, sì, anche?
0: Sì, la regia è la sua, quindi lui dà sicuramente indicazioni e ordini al cameraman di fermarsi su alcuni particolari, eccetera, no?
1: Sì, ma è proprio veramente c'ha l'espressione della persona buona.
0: Sì, che ti comprende, no? La parola comprendere significa prendere insieme, no? Comprendere,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Ecco.
1: E quindi sono stata fino adesso incollata stranamente, e poi ho spento perché poi adesso mandava delle immagini che già conoscevo, quindi insomma lo seguo tutti i giorni, appunto. E quello che a me dà fastidio in modo particolare è la cattiveria della gente.
0: Sì, la cattiveria.
1: Perché se questa ragazza di 25 anni, che poi insomma c'è un'altra bambina bellissima tra l'altro, più grande, no?
0: Con che i capelli meravigliosi, eh?
1: È bellissima.
0: Hai visto quando ma sono belli anche loro, eh? Sia lei,
1: sì,
0: che il marito,
1: sì,
0: ma l'uomo pure,
1: sì,
0: anche lui. Sì.
1: E poi tra l'altro Robertino, il bambino, somiglia alla madre.
0: Sì, un po' sì, biondino come lei, cioè.
1: No, no, ma proprio anche la forma del viso.
0: Io ho visto 5-10 minuti e poi sono partito, perché
1: sì, io lo seguo. Non so se hai sentito quello insomma che ha detto la bambina riguardo al fratello.
0: Quando l'ha intervistata?
1: L'hai seguito?
0: No, perché in quel momento ma io ho notato questo, però, in questa bambina, no? Che c'è proprio una, è diventata una realtà unica, lei,
1: sì,
0: la mamma e il papà, no?
1: Sì.
0: Attorno a questo bambino, questa ragazzina che ci avrà
1: 8 anni,
0: che è diventata quasi una seconda mamma per il,
1: sì,
0: bambino, no?
1: Lo segue, lo coccola, lo bacia, lo abbraccia, ci gioca. E ha detto appunto riguardo che vivrà poco il fratello,
0: sì,
1: e quindi in sostanza che lei se lo sta godendo per il tempo.
0: Ecco, come si può, la domanda è questa, no? Perché siamo sinceri, insomma, di fronte a queste realtà, la prima esperienza che uno ha è di rifiuto, no? Ecco, oppure si dispera,
1: sì,
0: quando,
1: succede molto spesso,
0: oppure ti disperi, oppure non ce la fai a gestirlo, oppure vai in depressione, no?
1: Sì.
0: Ecco, come si fa ad accettare all'interno di una famiglia così bella, così giovane, no? Così, che vivono poi a Roma, no? Al quartiere San Basilio.
1: Sì, comunque, sì, al di là del fatto sembrerebbe anche una famiglia benestante,
0: sì, anche dall'ambientazione domestica sembra, almeno che quella
1: ma comunque lui ha detto che lavora, fa il turnista in un'azienda alimentare, e la moglie Giada, si chiama Giada, adesso lavora in una scuola, quello che fa non lo so di preciso, però lavora anche lei, e hanno l'aiuto dei nonni. Io più delle volte vedo la nonna materna, però
0: mi era rimasta in piedi la domanda, no? Come,
1: sì,
0: si fa ad accettare una cosa così?
1: Ci vuole coraggio, e questi ragazzi, questa famiglia, questo coraggio lo hanno trovato, e la vivono come ha detto il papà stasera, che ogni minimo pena, no, miglioramento, quello che può essere per loro è una grande vittoria.
0: Questo è vero, guarda, questo io l'ho potuto sperimentare anche osservando i bambini con disabilità che venivano nelle scuole, no?
1: Certo.
0: Ecco, i genitori quando facevamo le riunioni, cioè proprio si notano quando veramente c'era anche un piccolo miglioramento, soprattutto per i casi più difficili, più gravi, no? Se vedi questa gente che insomma praticamente i loro occhi si illuminano, perché se per noi, diciamo così, nella normalità vedere crescere un figlio è normale, no? Per loro veder fare anche un piccolo passo, posso raccontare una cosa se me lo permettete, anche tu Marchese,
2: no?
0: Una bambina probabilmente con una sindrome diciamo autistica, no? Che non è bellissima, di una bellezza altro che quella di questa sera, stupenda proprio, guarda, con un insegnante di sostegno straordinaria. Bene, in questi incontri con degli specialisti, gli specialisti ci hanno detto che non avrebbe mai scritto, che non avrebbe mai letto, e quindi insomma di aiutarla a fare quelle cose per una come dire, per un miglioramento anche di tipo personale, relazionale, diverso da quello della comunicazione scritta e orale, insomma verbale. E a un certo punto con la maestra di sostegno, tra l'altro anche le altre maestre di scuola, mi chiesero, ma se ha tanto piacere di andare alla lavagna questa bambina, no? Con i gessetti, cioè dico mandatecela, fatecela provare, e questa bambina ha imparato a scrivere.
1: Mai dire mai.
0: Infatti, no? Questa bambina
1: comunque
0: naturalmente a modo suo, non è che,
1: certo,
0: non è
1: che, certo.
0: Però ecco, siccome aveva dentro una, avevamo capito che aveva dentro di sé una voglia di quasi di bellezza estetica, no? Perché era non solo bellina lei come bambina, ma amava vestire bene, quando portava la mamma la vestiva,
1: era curata, diciamo,
0: la vestiva molto bene, lei proprio si vedeva che era soddisfatta, cioè aveva questa femminilità già diciamo insita anche nella sua infanzia.
1: Passata.
0: Beh, ma quando è diventata grandina, cioè è andata alle scuole superiori, l'hanno mandata in un istituto professionale per la moda. E siccome ogni tanto la mamma io la incontro e lei mi racconta appunto dei suoi progressi, oddio, non è che adesso faccia la stilista, però ecco, in qualche modo ha potuto realizzare quel poco o quel tanto che lei aveva come potenzialità.
1: E questo però oggi
0: parlo da esterno, se l'avessi vissuta io non so se sarei stato così bravo.
1: Comunque diciamo adesso, parlando in generale, siamo andati avanti moltissimo per quanto riguarda, una volta i bambini down erano veramente, no, diciamo,
0: come no? Mongoli, chiamavano mongoli.
1: Oggi sono, si laureano, fanno sport, sono autonomi, sono portati a perché sono seguiti. Una volta li rinchiudevano e banano, visto se visto.
0: È vero.
1: E invece hanno fatto dei progressi allucinanti.
0: Senti, una domanda, Rina, no? Tu pensi che una trasmissione come quella che stanno facendo stasera possano servire all'opinione pubblica, o almeno a quelli che vedono la trasmissione, a migliorare e a crescere nel
1: sensibilizzare un pochino?
0: Ecco, sì.
1: La cosa più bella che ho visto stasera arriva quando lo l'ha portato all'asilo, perché lo porta all'asilo, no?
0: Mm-hmm.
1: Il bambino, e i bambini della sua età certo non sono paragonabili, chiaramente, no? Sono, ma al di là di come lo hanno accolto inizialmente, come ha spiegato la maestra, per loro adesso è tutto normale, loro si sono abituati a questa anormalità, ma che per loro è diventata normalità. Il bambino Robertino che sta a tavola con loro ma non mangia perché lui deve essere alimentato con i sondini,
0: nello stomaco direttamente.
1: E questi compagnetti, no, diciamo così, si sono abituati a quella cosa, quindi cresceranno con una sensibilità diversa.
0: Mm. Quindi tu sei d'accordo con coloro che dicono che l'ingresso, l'inserimento dei bambini con disabilità nella scuola fin dal 1978, in Italia è stata la prima in Europa, è stata con la legge 517, c'è proprio questo numero, me lo ricordo come fosse adesso, è qualche cosa che è servito a loro, ma è servito anche e soprattutto agli altri.
1: Certo, perché diciamocela tutta, a loro serve, sì, per quanto riguarda, ecco, un bambino come questo, la fisioterapia, le cose, ma a livello di apprendimento, diciamo così, non è che gli possa servire a molto, no? Adesso non lo so.
0: Già così quelle sue, siccome...
1: Dico una cosa, ma agli altri che si abituano alla diversità.
0: Sì, c'è un piano di studio personalizzato che giustamente deve essere fatto, no? Calato sulle potenzialità di questo bambino, e bisogna vedere come va avanti a secondo del periodo, insomma, scolastico, eccetera, con l'aiuto che può dare un insegnante di sostegno, ma
1: anche nello specifico, ma parlando di Robertino, perché insomma Frollo, come lo chiamano loro, loro sanno che naturalmente non sanno nemmeno fino a che punto vede, fino a che punto sente, fino a che punto, perché i dottori non riescono nemmeno a capire questo, no? Che prenderà, e già la prese, una conformazione da, tra virgolette, vecchio
0: adulto, certo,
1: no? Insomma, che non camminerà mai, che non parlerà mai, loro lo sanno, sono coscienti di tutto ciò.
0: Quello che è morto l'anno scorso, te lo ricordi, no? Quel ragazzo che aveva l'invecchiamento precoce, che
1: sì, era, come no? Che
0: ha lasciato scritto delle cose straordinarie.
1: Sì, sì, sì. Quello è stato anche un esempio,
0: Sì, io però
1: per tutti noi.
0: Sai qual è la mia paura, si fa per dire paura, insomma, la mia considerazione è che comunque queste cose qui ci toccano, perché noi siamo molto emotivi, noi italiani, no? Però è anche
1: vero. Ma non tutti.
0: Però è anche vero.
2: Sammi basso,
0: bravissimo. Però è anche vero che quando poi si diventa più grandi, sì, magari la sensibilità un pochino è cambiata nei confronti anche dei disabili, eccetera. Però c'è anche tanta indifferenza nei loro confronti, tanto è vero che...
1: Però questa l'indifferenza, scusami Pasquale, l'indifferenza oggi come oggi non è solo verso... È un'indifferenza
0: generalizzata.
1: È vero. Quindi non dobbiamo meravigliarci se siamo indifferenti di fronte a delle diversità, delle cose. Siamo indifferenti verso tutto. Se adesso faccio, poi torno a Robertino, se il ragazzo che ha fatto l'incidente insieme al suo amico e hanno ammazzato una ragazza, scende dalla macchina, fa il filmato e ride.
0: Quel ragazzo che poi è fuggito in Portogallo, no?
1: Sì, tanto lui poi tutto sommato non era quello che guidava, e ne ha fatto ancora un altro quando stava all'aeroporto, no? È come se avesse, ma no, cioè,
0: ma quello di fare i filmati è caratteristica oggi,
1: Ma è perché, caratteristica, sì, che maresciallo, ma ridere di fronte a una ragazza morta.
0: Perché guardi, qualche volta abbiamo ricordato quel fatto di Civitanova.
2: Sì, sì.
0: Con il Marchese.
2: Abbiamo detto che tutti quanti guardavano con i telefonini mentre quello lo strangolava sul corso.
1: Conoscevo, abitava vicino a me quel tale.
0: Che poteva salvarsi quella persona, no?
2: E certo che si poteva salvare, bastava che due si mettessero in mezzo e lo tirassero via, e quello mollava la presa.
1: Certo, però è più facile mettersi a 4-5 metri e riprendere la scena.
2: No, il bello è che poi ti indagano magari per una cazzata, no? E tu stai lì e poi le indagini non si aprono nei confronti di queste persone.
1: Volevo chiudere con Robertino su una cosa che ha detto il padre. Allora, erano andati a pranzo fuori e Robertino stava nel suo seggiolino, no? Insomma, naturalmente se lo devono portare dietro, no? Se vogliono uscire, va bene. E a un certo punto ha fatto con la testina, gli è caduta la testina in avanti, no? Ha chiuso gli occhi e allora un commento, una signora che dice povero amore, no? E fin qui va bene. Un altro commento dice tremendo, può darsi che con una botta così ritorna normale. Cioè, è possibile che una persona concepisca una cosa del genere?
0: Detto da una donna, poi noi abbiamo.
1: Ma è mai possibile?
0: Abbiamo ancora questo retaggio, se vogliamo, del passato, no? Ma nella realtà è anche concreto di considerare la donna con una sensibilità maggiore, anche perché è quella che mette al mondo i figli.
2: Ma sei sicuro che siamo rimasti a questi livelli?
1: Ma oggi lasciamo stare. O ce l'hai o non ce l'hai, insomma, indipendentemente da essere uomo, donna, madre, padre o altro. Comunque, di fronte a un commento del genere, io non lo so, veramente mi si rizzano i capelli, no? Non riesco a concepirlo, non riesco a capirlo, non riesco a immaginare, ecco, che nella mente di una persona, chiunque essa sia, possa passare un pensiero del genere.
0: Eh già. E beh, questa è la mancanza, con un termine molto generico ma molto vero, la mancanza di umanità. Se perdiamo l'umanità che ci contraddistingue,
1: questa è cattiveria allo stato puro.
0: Ecco, diventiamo, ma forse neanche gli animali lo fanno questo, non lo so.
1: Assolutamente no. È offensivo nei confronti degli animali.
0: Gli animali tra loro si rispettano quando sono, quando sono sazi che hanno mangiato, si rispettano.
1: Insomma, quindi vabbè,
0: noi non siamo mai sazi, capito?
1: Questo volevo dire. Ci avevo altre cose, però ecco, visto che stasera ripeto, su Facebook tutti i giorni ci fa vivere la mamma giorno per giorno, la vita.
0: Come si chiama? Come bisogna prendere? Dove?
1: Oddio, io me ne sono trovato lì, adesso non ti so dire come andarlo a cercare. Sì, a volte c'è il nome della mamma, a volte c'è il nome di Robertino.
0: Come si chiama la mamma, me lo ripeti?
1: Oddio, l'ho detto prima, sì, adesso sì. Sono andata nel pallone.
0: Infatti anch'io, non mi ricordo. l'hai citata prima, ma...
1: Dai, che mi consoli dicendo così.
0: No, è normale, dai. Visto anche l'ora, direbbe cosa lì.
1: No, Marzullo. Oddio. E comunque niente, io ripeto, ammiro questa mamma perché c'ha una dolcezza, una dedizione, una cosa. Se poi sicura, perché è giusto che sia così, no? E se a lei piace farsi un tatuaggio,
0: perché non deve vivere? Ma stai scherzando?
1: Appunto, loro hanno detto, sia il papà e la mamma, hanno detto: noi ci stiamo per certi versi godendo questo momento, perché a noi ci basta vederlo sereno, felice. Per noi lui è felice.
0: Eh beh sì, è la stessa frase che ha detto una mamma il giorno del funerale, a quel ragazzo Michele, che è venuto da Ancona, Michele Calcagni, che è venuto da Ancona,
1: quello che si è salvato,
0: dice sì. Ma almeno eravate contenti, e lui ha risposto sì, molto, e questo mi consola, ha detto la mamma, almeno in parte. ritorna il discorso, no? Nel dolore vedere che qualcuno è contento, oddio, non è che ti risolve, cioè, il problema.
1: È sereno, accetta serenamente, poi magari nel tempo le cose cambiano, perché penso che nei momenti così cruciali, diciamo, della cosa, vivi in una bolla, vivi in uno stato di... di sogno, non lo so, non è il termine giusto.
0: Sì, ma che più che di sogno, di desiderio che non si realizza, ma che comunque è sempre, presente. No? Cosa ha detto il padre? Io questo l'ho seguito. Io che cosa sogni? Gli ha chiesto Domenico Iannaccone, no? Che magari una mattina lui, io mi alzo per andare a lavorare, e lui mi dice ciao papà.
1: No, cose che... no, ma te l'ho detto, Giada si chiama la mamma.
0: Giada, senti, ultima cosa, no? E di sì. Domenico Iannaccone cosa pensi?
1: Penso che sia una persona, io l'anno scorso ho incominciato a seguirlo.
0: Sì, ma ha fatto anche 10 comandamenti.
1: Che non è invadente, non è una persona che vuole prevalere sugli altri, diciamo. Che lascia lo spazio agli altri, e lui, quello che abbiamo detto prima, parla con gli occhi, con l'espressione, e sì, è una persona di una umanità, almeno a mio parere, unica.
0: Ci racconta l'umanità della vita.
1: Sì, altrimenti probabilmente non avrebbe fatto quel tipo di trasmissione.
0: E sono importantissimi, la RAI si riconcilia con se stessa.
1: Dovrebbero, ecco, fare qualche trasmissione un pochino più interessante, ecco, tipo questa. Diciamocela.
0: Va bene, grazie.
1: Vi saluto. Può darsi che se non addormento, richiamo sul tardi.
2: No, volevo fare i complimenti a tuo figlio per l'articolo che ha fatto a proposito dell'incidente in superstrada, dove praticamente ha detto qualcosa di giusto, al quale io aggiungerei che i lavori in superstrada sarebbe ora di cominciare a considerarli come lavori urgenti, e pertanto devono essere fatte giorno e notte, 7 giorni su 7.
1: Sorvoliamo,
2: perché tutto quel casino è successo perché se quel lavoro fosse stato completato in tempi piuttosto ristretti e soprattutto se ci fosse stato un cantiere anche notturno illuminato, quei ragazzi non avrebbero avuto nessun problema, perché probabilmente si sarebbero resi conto, avendo tutta quella luce davanti, anche chi ha sonno, chi non sta bene, comunque ha una presenza diversa.
1: Certo, comunque vi posso dire una cosa, un tratto della superstrada da Belforte, tipo poco sopra Tolentino, da Belforte poco, 4 anni hanno portato avanti un tratto di strada di, non lo so, forse 3-4 chilometri, sì, hanno riaperto, non so se ieri o l'altro ieri, una cosa no vergognosa di più.
0: Adesso vediamo se ci sono altri che magari vogliono commentare. Intanto, okay, veramente complimenti, ma anche diciamo della prosa con cui scrive, molto bravo, complimenti. Bene.
1: Arrivederci. Ma non sarebbe mio figlio.
2: Eccola, è arrivata. Adesso è arrivata.
1: Posso dire una cosa veloce, sono orgogliosa no, dei miei nipoti. Lo sapete? Il 10 di giugno mio nipote ha dato un esame, al momento c'era la se dare 30 o 30 lode, Nicola si è sbrigato a firmare per il 30 perché no? Oggi gli è arrivato un comunicato, ha chiamato il padre, non era completo, quindi non poteva vedere esattamente cosa si tratta. Dio mio, dato che in quell'esame ci sono stati tanti
2: bocciati,
1: bocciati, perché si sono accorti che avevano usato l'intelligenza artificiale. Quindi gli hanno annullato completamente, o hanno abbassato i voti o gliel'hanno annullati. E quindi Nicola a un certo punto ha visto, allora il padre gli ha detto, ma vedi, dice, ma non è completo, poi adesso non me ne importa, vado a pranzo, se no mi rovino il pranzo. Invece era che gli hanno confermato la lode.
0: La lode.
1: Ma è possibile?
0: 30 cum laude.
1: Sì, ma è possibile che...
0: Beh sì, ci hanno ripensato un attimo, perché no? Perché...
1: aveva accettato il 30.
0: Vabbè, mica... non, solitamente non è che il voto non si accetta, il voto si prende quando soprattutto ti dicono che magari ti vogliono vociare, oppure accetti 18, in quel caso lì si accetta, no? Per il resto il voto te lo danno loro e
2: certo,
0: lo prendi, no? Come
1: se... è arrivata questa comunicazione.
0: Io l'ho sempre, sempre preso i voti, non è che lo controllo.
1: Io ho detto il mostro mio. Vabbè, posso essere una nonna orgogliosa.
0: Complimenti, ma ci dobbiamo salutare perché ci scrivono.
1: Vi saluto, ci sentiamo.
0: Scrivono le persone. Che non li facciamo parlare.
2: Non li facciamo parlare, sì, perché ci sono state diverse telefonate.
0: Va bene, adesso
2: abbiamo le linee libere, adesso chi vuole può chiamare. E eccola. Pronto?
3: Buonasera,
2: sei al terzo posto oggi, non va bene.
0: Ma no,
3: sto guardando l'Inghilterra che soffriva.
2: Stai vedendo l'Inghilterra, l'Inghilterra, quelli da quando sono
0: Brexit,
2: sono usciti pure dal mondo del pallone. Noi non ci siamo mai entrati negli ultimi 3 anni, quindi
0: vabbè,
2: lasciamo perdere.
3: Certo.
2: Che dici, tutto a posto? Fa caldo lì?
3: Siamo con i ventilatori accesi.
2: Vabbè, dai, tutto sommato.
0: Anche noi
2: qui soffriamo con tutti gli apparati, fa un caldo qui dentro. E abbiamo anche noi i ventilatori accesi. Per il resto che ci dici?
3: Niente, mi sto frequentando con una ragazza adesso.
2: Siamo contenti. Senti, secondo te chi è la squadra più forte del mondiale?
3: La squadra più forte del mondiale secondo me è l'Argentina di Messi.
0: Messi oggi c'è stato una risposta da parte di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Aldo Cazzullo riceve le lettere e poi le commenta, no? E solitamente 2 o 3 lettere e poi le commenta con un commento suo, e lui parla sempre di questo Messi dicendo che è il più grande giocatore di tutti i tempi, e parla di quando era piccolino, che non poteva crescere, poi il padre si è in qualche modo prestato i soldi per comprargli quell'iniezione che l'ha fatto un pochino sviluppare, no? Fino a essere, insomma, quel grande campione che è oggi. E una notizia c'è che non sapevamo, io non è che seguo molto, però non lo sapevo.
2: Sono italiani,
0: sono di origine marchigiana, quindi noi insomma non siamo andati ai mondiali, ma abbiamo un campione in qualche modo.
2: Vabbè, noi cerchiamo sempre di consolarci in qualche modo,
0: per forza. Non ci arriva la volpe all'uva, no? Diceva che non era matura.
2: Quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba.
0: Quando queste
2: che vogliamo fare. E, quando finiscono i mondiali? Scusami, che io sono fuori dal mondo.
3: Il 19 luglio,
2: ecco, quindi ci sorbiremo questa partita il 19 luglio.
3: Da domani si giocano tutte le partite allo stesso orario del girone per le qualificazioni ai 16esimi. Poi dopo dai primi di luglio si ripartirà con i 16esimi fino poi alla finale di 19.
2: La finale chi la fa secondo te? Argentina?
3: Io dico Argentina, Germania.
2: È forte la Germania allora.
3: La Francia non lo so, per me l'Argentina se la ritrova in semifinale, la Francia. Dipende cosa fa quando hanno.
0: Così arriverà Milei con la motosega.
2: Può essere. Sega l'arbitro, sega il guardalinee, segue tutti.
3: Perché dipende chi passa pure con il migliore di terze, anche bisogna vedere.
2: Vabbè, per dirti quali sono secondo te le tue squadre, le squadre più forti che secondo me arriverebbero in finale. L'Argentina e la Germania.
3: L'Argentina, la Germania, la Francia o la Spagna.
0: La Spagna è molto forte con lo sport, eh? È brava in tutto la Spagna, ma automobilismo, motociclismo soprattutto.
3: Capoverde, calcio. Ha sofferto molto.
0: Grande, sta diventando veramente una nazione straordinaria la Spagna.
3: Io dico che il Capoverde e il Curaçao riescono a passare le sedicesimi come migliori terze classificate, non lo sanno dentro.
0: Beh, questi mondiali si contraddistinguono un po' anche per l'ingresso di queste squadre, diciamo, del sud del mondo, no? Soprattutto africane.
2: Noi stiamo peggio di loro, quindi.
0: Ma noi,
3: noi
0: abbiamo preso i giocatori loro per il divertimento domenicale qui italiano.
2: Sì, certo.
3: Sai quelle le squadre più forti, quelle del Sud America, tipo il Curaçao.
0: Sì, il Brasile, certo.
3: Oppure tipo in Asia, il Giappone pure sta facendo un ottimo mondiale, oppure c'è l'Egitto, l'Iran, l'Iraq pure che sta facendo un ottimo mondiale anche.
0: Beh, tu devi considerare però che nel sud del mondo ci sono delle persone che hanno una capacità atletica forse superiore alla nostra, no? Perché hanno dei fisici straordinari, hanno questi ragazzi.
3: Il Belgio a me non mi convince.
0: No, vedi anche nelle Olimpiadi, in alcune gare, tipo la corsa, eccetera, veloce, no? E vincono quasi sempre loro queste persone, perché hanno dei fisici molto più potenti dei nostri.
3: Ma beh, non c'è mai stato l'Etiopia in un mondiale, però.
2: Speriamo nel prossimo mondiale almeno di giocare anche noi tra 4 anni.
3: E infatti si gioca in Italia nel 2030, hanno detto.
2: Si gioca in Italia?
3: Si gioca in Italia.
2: Sarebbe il massimo se non ci qualifichiamo. Sarebbe probabilmente un trofeo, 4 campionati del mondo saltati, di cui quello giocato in casa. Ma quando giochi in casa ti danno qualche vantaggio? Ci fanno passare al primo turno qualcosa, no?
3: No, quello che giochi in casa sei il paese ospitante e fanno pescano i gironi come ho fatto in questo
2: cioè
3: mondiale.
2: Non è che c'è una possibilità di una regola che ci trasportano direttamente ai quarti e alle semifinali, no?
3: No, non c'è.
2: A me la perdere lì, capito? Cioè ammessi d'ufficio, e trasbordati direttamente ai quarti o alle semifinali.
3: Certo.
2: Bisognerebbe contrattarla sta cosa, secondo me, per evitare l'umiliazione.
0: Come prospettiva.
2: Per evitare l'ennesima umiliazione. Chi credi che farà l'allenatore della nazionale?
3: Chi sarà
2: l'allenatore? Secondo te chi ci mettono?
0: Ritorna quello di Iesi?
2: No, si parlava di Conte anche.
0: Conte?
3: Anche di Conte. Io preferisco i 2 Mancini perché Mancini.
0: Ma stai non si scappa via per un'altra volta. Andò giù nei paesi arabi, dove è andato?
2: Sì. E l'hanno riempito di soldi.
0: Sì.
3: Adesso abbiamo un settembre che cosa adesso lì, non so che cavolo,
0: Pecunia non olet, dicevano i latini. I soldi non mandano cattivo odore, non puzzano.
2: Dipende. I soldi
0: dove li conservi? Vabbè, è vero questo. Chiamato poi lo sterco del demonio.
3: E poi parlare un'ultima cosa, che sto contento che sono state ritirate quelle 2 ragazze che erano disperse, due sorelle.
2: Sì, lì che poi sono state sequestrate effettivamente dai parenti. Incredibile.
0: Vabbè, adesso devono ritornare in una comunità e poi insomma sono tanti problemi ci stanno per tante persone, lo dicevamo anche prima, caro Manolo.
3: Lo so. Che vabbè, pure io sto facendo adesso, questo è il mio 16° anno che faccio nelle comunità, in 4 comunità in 16 anni ho cambiato 4 strutture. Questa è la quinta che faccio e ci resta un paio di anni. Però
0: cosa pensi per il tuo futuro? Ci pensi mai, Manolo? Come lo immagini il tuo futuro?
3: Il mio futuro è o andare a lavorare o come speaker, non lo so. Mi gustebbe fare lo speaker perché...
0: Cominci a pensarci una cosa che ti sia possibile, che poi naturalmente portala avanti, no? Con l'aiuto di chi ti sta vicino. Va bene, Manolo. Ci salutiamo.
2: Ci sentiamo, Manolo.
3: Ma se ti piace per comprare, perché domenica compri gli anni.
2: Bene, quindi ci porti un rinfreschino, qualcosa?
0: Noi siamo qui, eh?
2: Noi siamo qua.
0: Le bocche asciutte, siamo qui.
3: Io sono ascolto, Marco è già intervenuto.
2: No, ancora no, tra un po'.
3: Ecco, si spero di addormentarmi con la sua musica.
0: Collato dalla musica, va bene.
2: Collato dalla musica.
0: Grazie.
2: Ciao Manolo, buonanotte. Buonanotte. Ciao. E niente, quindi Manolo, ecco qui l'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto.
2: Eccolo Marco, chiamata, eccolo risposta. Marco. A domanda risponde.
4: A Manolo in tempo, oddio, che ti faccia venire sonno, questo non è che mi fa piacere, però
0: no, ha detto che vuole essere cullato dalla musica.
4: Sì, allora ben venga la cosa. Manolo, eccomi qua, bene, dico solo qualche cosa. Intanto saluto Pasquale e il Marchese per il loro impegno, per la loro devozione, e poi su quelli che sono già entrati, a iniziare dal generale Rina, Ariosto Manolo e forse qualche altro, perché stavo preparando una canzone. E volevo dire, come usanza del San Giovanni in Abruzzo,
2: ecco, vedi che c'è la sua, ognuno ha le sue usanze,
4: l'ho sentito all'inizio,
0: Abruzzo,
4: si usa fare a compare,
2: cioè
4: se io e te ci conosciamo, non ha importanza se da anni o da poco, però c'è una certa amicizia, c'è una certa stima, rispetto,
2: certo,
4: ammirazione, diciamo di tutto. La mattina all'alba, cioè domani mattina all'alba, si fa all'alba, ma poi si faceva sulla spiaggia, diciamo, la mattina presto diventiamo compari. Ci diamo la mano e ci rispettiamo per tutta la vita, proprio un rispetto sacro per questa persona che diventa compare.
2: E tutti gli anni si fa un compare.
4: E tutti gli anni, uno, anche due, perché no? Quello che ti senti di fare, quello che, diciamo, quello che passa il convento, insomma.
2: è bello, insomma, un esercito di compare.
0: Ma da che deriva questa cosa? Da che cosa deriva?
4: Deriva proprio da questa antica usanza, forse era un appoggio per le persone sole, deboli,
0: difficoltà, certo.
4: Sì, ed è questa usanza qua, insomma.
0: Beh.
4: Forse se si fa una ricerca su internet lo si trova pure. E poi volevo dire, ecco, mi sono allacciato a internet. Ma secondo voi, poi mi faccio la canzoncina e lascio lo spazio, secondo voi, io mi domando spesso, tutte le aziende, tutti quelli che si propongono per internet, diciamo una ditta di materassi forse, per farla breve, una volta che hai aperto il sito e vuoi sapere qualche cosa, ti presentano, accetta i cookie, e c'è cookies, chiamiamoli
2: come
4: vogliamo, perché se no non vedi più niente. Ma io da buon toscano lo dico, ma è una cosa da bischeri, perché se tu non mi fai vedere i tuoi prodotti, tutto ciò che produci, le tue condizioni, io non compro. Ecco, la mia domanda è questa, ma queste aziende non pensano che questa cosa è negativa per la privacy, per tutte queste cose qua, diciamo. Però la privacy, loro dicono per la privacy, però finisce la mia, di privacy, perché dico tutto a loro, insomma, che poi ti spiegano che hanno 1000, 1500, 1700 clienti. E tu devi dare il permesso di dare il tuo nominativo, e poi incominciano questa serie di telefonate, pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. A me non mi sembra una cosa fatta bene. Ecco, tutto qua.
2: Allora, i cookie purtroppo sono dei... come posso dire,
4: devi accettare
2: tutto. Perché? Perché loro, attraverso quel tuo cliccare, si stanno vendendo i tuoi dati, capito?
4: Ma per quale motivo ti dovrei, perché ti dovrei far vedere i miei dati?
2: Ma non i tuoi dati, loro vengono a fare una statistica su quelli che sono i siti che tu frequenti di più, e quindi ti arrivano le mail su, che ne so io, la ginnastica, se tu vedi tanti siti sulla ginnastica.
4: Sì, ma questo lo so, io l'ho intuito, però voglio dire anche una
0: algoritmi.
4: Cosa. Secondo questa in questa fase, diciamo, loro riescono a individuare che tipo sei, come la pensi,
2: tua tendenza politica,
4: le tue passioni.
2: Costruiscono un personaggio,
4: personaggio. Oh, però siccome
2: poi ti arrivano le telefonate, le televendite,
4: scusate il termine, le fregature e anche le frodi, diciamo. Perché questo? Perché allora se capiscono che tante cose, non voglio fare nessun esempio, siccome oggigiorno entrano nella Casa Bianca, entrano dentro le banche, entrano dentro le cose statali, figuriamoci dei privati, e allora io non do niente a nessuno, come non ho dato mai niente a nessuno. Devo comprare una cosa, ma vado al negozio e me la compro, punto e basta. Quindi se non trovo,
2: ma sei una mosca bianca però,
4: Lo so, ma io per tante cose sono mosca bianca, però non è, cioè io vado a vedere una cosa, come se stasera vado a vedere l'usanza del San Giovanni in Abruzzo e mi dicono accetta i cookie, se non ti dico niente, ma chiedili tu le usanze di San Giovanni, io sto bene così, ecco tutto qua. Come per esempio tu vai a vedere i prezzi di una macchina perché vedi la pubblicità e vuoi sapere alcune caratteristiche, no, devi dare questa cosa.
2: Ma facci caso che se tu cerchi qualcosa su internet o ne parli, se apri un social network che può essere Facebook, Instagram, qualcosa, ti arrivano le pubblicità di quella cosa che hai ricercato, o di quella cosa che hai parlato e dicevi, ma sai, quasi quasi quasi volevo vedere, che ne so io, la nuova Alfa,
4: e
2: ti fanno uscire tutte le immagini sulla tonale, la vendita.
4: Io non lo faccio, non sto su Facebook e mi sono cangiato, ho soltanto WhatsApp perché è uno scambio di forse di opinioni, di più che altro è come se fosse una telefonata, punto e basta, altre cose non mi interessano, quindi che devo fare, non la penso in questo modo, poi vorrei sentire pure gli altri come la pensano.
0: Però come diceva giustamente il Marchese Marco, tu sei una mosca bianca, perché nel mondo sono collegati con i social 4 miliardi e 500 milioni di persone. Siamo l'ultimo dato della popolazione mondiale è 8 miliardi e 200 milioni.
4: Sì, ma
0: quindi
4: no,
0: più
4: ma
0: della
4: per me
0: metà.
4: Non sono eroi. Ecco, quindi non
0: No, voglio dire, come magari la maggior parte dell'umanità è purtroppo o per fortuna sta dentro a questa realtà, insomma.
4: Ma qua
0: discutiamo se è purtroppo o per fortuna.
4: A questa cosa non mi allineo. Allora, avevo parecchie canzoncine stasera da fare, mi sono scelto una canzoncina che ho scritto, è mia, tutta personale, parole, testo e musica, ma molti e molti anni fa, e stasera mi è venuto, è un blues, attenzione, e tant'è che si intitola My Blues. Parto. Devo mettere i cookie, no?
2: No, quelli no, quelli dobbiamo mettere noi, dobbiamo cliccare.
0: E poi che cookie che significa? Robin Hood nella cucina, che roba è cookie, che significa di per sé? La parola in termine tecnico cookie.
2: Ma il tradotto, termine tecnico cookie
0: tradotto in italiano, che significa cookie?
4: Cookie Ma non saprei.
0: È un termine, diciamo, culinario della cucina?
4: No, non credo.
0: Vabbè.
4: Non credo. Vado.
0: Rimaniamo nell'ignoranza.
4: Mi sentite?
0: Certo.
4: Se non vuoi uscire, dimmelo prima di farmi vestire. Se lo fai davvero, io spacco tutto, lo faccio sul serio. Io ti amo sempre, anche se tu non mi pensi per niente. Così son sincero, io spacco tutto, lo faccio davvero. All'inizio studiavi, te la giravi con gli intellettuali. Leggevi Dante e Petrarca e non volevi venire in barca. Non mi sembrava vero, giuro ti spacco, lo faccio sul serio. Ti mettevi a gridare perché in acqua non sai nuotare. Quando vieni a letto, leggi il giornale o fai l'uncinetto. Se mi vedi spogliare, ti tappi la bocca e non puoi respirare. Se lo fai davvero, io spacco tutto, lo faccio sul serio.

0: Bene.
1: Abbiamo anche il cantautore Marco, allora, eh?
2: E come no?
0: Bene, stasera è passata questa davanti, quindi...
1: No, bene, carina. Comunque, cookie significa biscotto.
2: In termine biscotto. Culinario, altrimenti in termine informatico. Significa piccoli file di testo salvati.
0: Ho capito. Va bene. Allora, intanto saluto tutti gli ascoltatori. Non faccio l'elenco perché sennò perdiamo altro tempo. E a voi buon proseguimento e grazie.
1: Grazie
0: e
1: a buonanotte te.
0: A tutti.
1: Ciao, grazie. Buonanotte.
2: Ciao, buonanotte.
1: Ci ha fatto conoscere Marco quello che sono le tradizioni abruzzesi e poi ci ha deliziato con questa canzone. Grazie. Andiamo avanti con altre telefonate?
2: No, per il momento la linea è libera, quindi chi vuole chiamare 0733 23 75 75. Marco ci ha fatto appena sentire la sua canzone.
1: Ma una sera potremmo anche parlare del rapporto dei nostri ascoltatori con i social, con la rete.
2: Marco sicuramente.
1: Che uso ne fa?
2: Sicuramente Marco non ci chiama.
1: Si fa una telefonata.
2: Sicuramente diciamo, Marco non ci chiama.
1: Critica, no? A proposito.
2: Ma sicuro. Anche perché, insomma, i social, più che, come dice la parola, sociale, ti dissociano, secondo me. Perché vivi in un mondo completamente diverso.
1: Oggi, quest'oggi c'è una trasmissione su Radio 24 che si chiama Melog.
2: Sì, Melog.
1: Di Gianluca Nicoletti.
2: No?
1: Bravissimo anche lui. Oggi parlavano come ci si percepisce con i social, perché molte persone, soprattutto con Instagram, ritoccano le loro immagini, fotografie per rendersi migliori, più gradevoli. Allora hanno intervistato un professore dell'Università Cattolica che ha studiato questo fenomeno e pare che la gente che utilizza da tanto tempo questi social e soprattutto questi sistemi, diciamo, di cambiamento del viso, di miglioramento, eccetera, poi una volta che si specchiano non si riconoscono più.
2: C'è
1: come una dissociazione, diciamo. Mettono in guardia, no, quelli che sono anche i pericoli della rete, i pericoli dei social, i pericoli che poi, se uno considera la parola social, significa sociale, significa comunicazione, significa stare insieme, no? Se vai a vedere, poi prevalentemente all'interno dei social c'è tanto individualismo, tanta solitudine e tanta rabbia, no? Perché lo diceva prima anche Rina, no? Ci sono persone che sono arrivate a criticare quella famiglia di quel bambino Roberto che questa sera è stato il protagonista della trasmissione di Annacone, no? Ma come si fa a criticare una mamma e un papà che magari, non so, vogliono anche continuare a vivere la vita nonostante che all'interno della loro storia ci sia questo problema così importante? Perché è anche giusto che continuino a vivere la vita e forse è anche, come dire, uno stimolo, anche se piccolo, per il bambino. Invece no, bisogna criticare, perché siccome sei stato sfortunato nella vita devi metterti il vestito nero, tu uomo devi in qualche modo essere triste, arrabbiato e basta. Invece loro hanno dimostrato che adesso io non ho visto tutta la trasmissione, però insomma da quello che si poteva arguire, insomma, che c'era anche questa specie di accoglienza anche, come dire, simpatica, no? Allegra forse la parola è troppo, ma comunque gradevole, simpatica nei confronti, e molti parlano bene anche della scuola. Questa è una cosa che mi fa piacere, perché non sempre queste realtà all'interno della scuola riescono ad avere,
2: aspetta che abbiamo telefonata,
1: quel successo che dovrebbero.
2: Pronto?
3: Buonasera.
2: Oh, Mirella, buonasera.
1: Ciao Mirella.
3: Ciao.
2: Che ci dici?
3: Dunque, intanto voglio dirvi che vi ammiro, perché io non riesco a guardare la trasmissione, pur ammirando Iannacone e considerandolo uno dei più bravi giornalisti, ma io proprio non ci riesco a guardarle. Mi mi emoziono troppo e ci sto male, e ammiro voi che riuscite a guardarlo.
1: E noi no, perché stiamo qui,
2: siamo qui, non riusciamo a vedere tutto.
1: Io, però... io me lo rivedo domani, questo sì,
3: ecco appunto, e quindi lo vedi
1: Rai Play.
3: Sì, però io non ci riesco proprio, non ce la faccio.
1: Sì, perché arriva a, diciamo, a determinate corde di sensibilità che magari per tante persone si riaccendono, anche tante emotività che non è...
3: ecco, non ci riesco, ecco, più semplice di così. E quindi...
1: e questo testimonia, se mi permetti, di una sensibilità superiore, perché ci sono persone che rimangono fredde, no? di fronte a questi problemi. Molte persone la seguono e dicono: ho pianto tutta la trasmissione, ma anche il pianto non è un pianto di dolore, è un pianto di emozione, e forse è il pianto più bello che si può avere nella vita.
3: Ma io proprio non riesco proprio appena inizia, io mi ci metto, accendo, mi metto lì davanti con tutta la mia buona volontà, ma dopo poche battute io purtroppo sarò vigliacca.
1: No, è questione
2: di sensibilità.
3: Devo girare, addirittura spengo addirittura il televisore, perché poi non è che offra più di tanto. E poi stasera ogni tanto mi chiamava mio figlio, che sta in Ancona, e è appena finito il concerto.
1: Ah, Vasco, oggi sta il concerto di Vasco.
2: Vasco.
1: Mettiamo la canzone di Vasco dopo?
2: La canzone di Vasco. Voglio una vita spericolata.
1: Sì.
3: Beh, ha iniziato con Vado al Massimo, la prima.
1: La Gonfievele.
3: E poi penso che abbia concluso con Alba Chiara.

0: però alcune canzoni mi piacciono, lo apprezzo, e apprezzo anche le canzoni che ha scritto per altri cantanti.
1: Sì, perché Vasco Rossi riesce con la sua poetica, chiamiamola così, oggi si usa questo termine, no? A descrivere i fatti della vita.
0: Sì, esatto,
1: le cose concrete della vita, sì, no? Magari altri fanno poesia un po' più, diciamo, edulcorata, no? Un po' più alta, invece lui proprio entra dentro le cose della vita.
0: Sì, e poi riesce a trasinare.
1: È vero, è vero.
0: Io, allora, mio figlio tutti gli anni viene dalla Spagna per assistere ai suoi concerti. Io mi ricordo 2 o 3 anni fa che era venuto a Roma e io e mio figlio italiano, adesso per distinguerli, e naturalmente non veniva fermo perché non poteva lasciare. E allora siamo andati a Roma, siamo stati da sera, l'abbiamo accompagnato, era venuto lui con 2 o 3 amici. Italiani che però
1: risiedevano. Ma da questa mattina le persone stavano lì con tutto questo caldo?
0: Qualcuno anche da ieri.
1: Per stare avanti. Tu pensa che fenomeno che è stato, nonostante che lui comincia ad avere anche l'età, Vasco Rossi, più di 70 anni,
0: Più di 70 anni, e ha già preannunciato che l'anno prossimo festeggerà i suoi 50 anni di carriera con un evento per 500.000 persone.
1: Accidenti.
0: Che in un primo momento lo voleva fare in una location che aveva girato, poi invece l'altro giorno al telegiornale hanno detto che ha deciso, e quindi tutto il mese di giugno dell'anno prossimo sarà dedicato e farà tutto 10 concerti mi pare, e tutto il mese di giugno sarà dedicato ai festeggiamenti per i suoi 50 anni di carriera.
1: 50 anni.
0: E io mi ricordo quando 2 o 3 anni fa noi eravamo andati a Roma, lo avevamo accompagnato lui e i suoi amici più possibile vicino allo stadio, poi ce ne eravamo andati, poi siamo andati a riprenderlo, e lì fuori c'erano dei genitori che aspettavano i figli che stavano dentro, e c'era una signora che diceva: ma questo quando va in pensione?
1: Si era stancato ad aspettare.
0: Però non penso che abbia.
1: Magari la signora preferiva Claudio Villa, insomma.
2: Lilla Pizzi.
1: bravissimi cantanti, per carità.
0: Sì, bravi.
1: Perché a volte noi pensiamo, no, man mano che si va avanti nella vita ci sono nuovi protagonisti,
2: sì,
1: nuovi,
2: cambia tutto.
1: Invece non vanno dimenticati questi che hanno significato molto nella canzone italiana, no? Sia Claudio Villa che Nella Pizzi, che
0: ma qualche sera fa non mi ricordo che trasmissione era, casualmente. Facendo il giro dei vari canali, a un certo punto c'era Nella Pizzi che cantava Vola Colomba. Dico, pensa un po' che io ero bambina e sentivo mamma che la cantava.
1: Esatto, ma Achille Togliani, ma sono stati dei cantanti straordinari,
0: Ma sì, molto bravi. E quindi
1: adesso ci stanno questi che i ragazzi piacciono, alcuni, ma perché forse non hanno sentito meglio, oppure siamo noi che pensiamo che, ma no, però c'è stato un periodo molto bello della canzone italiana,
0: Sì, però tu te ne ricordi le canzoni anche di Nella Pizzi, di Claudio Villa. Io, se tu mi dici che avete di Sanremo l'anno scorso,
1: ma penso che anche le case discografiche stiano un po' in crisi, no?
0: Sì, ma guarda che quando erano i tempi d'oro dei cantanti, lo diceva Morandi una sera, dice, a quei tempi i dischi si vendevano, e si vendevano bene, e adesso i dischi non è che...
1: Adesso c'hanno Spotify, c'hanno questa roba, queste cose.
0: Sì, però i dischi... Comunque,
1: dopo ci sono queste cosiddette radio, no, musicali, trasmettono questi cantanti, queste cose, alcuni le ascoltano lì, insomma. Però voglio dire, certo, la stagione dei cantautori degli anni 70, gli anni 80 è stata sicuramente una stagione con molto, molto carisma, insomma.
0: Straordinari, veramente straordinari, ecco. Delle canzoni che ancora le ascolto volentieri.
1: È stata la continuazione degli chansonnier francesi, no?
0: Sì,

0: Sì,
1: hanno cominciato loro e poi hanno proseguito questi nostri italiani, dandogli magari un taglio un pochino diverso, più isolano, però più peninsulare, insomma, non isolano. E quindi voglio dire, sì, certo, uno come Dalla, uno come Guccini, uno come Vecchioni, uno come che posso dire, tanti altri, insomma, no, De Gregori, Endrigo, ma dove li trovi, insomma? Hanno scritto delle cose che se li ascolti oggi sono di una novità, come se fossero state scritte oggi stesso.
0: Bellissime, sì.
1: Senti Caruso, oppure la sera dei miracoli di Lucio Dalla, come si fa a non emozionarsi di fronte a così? Ma anche 4 marzo 43, no? Ma stiamo scherzando.
0: Ma una sera che non so che trasmissione era, perché io non so mai che trasmissione era, perché giro da un canale all'altro. A un certo punto c'era Morandi che cantava Caruso, non mi ricordo se era dedicato a Dalla o qualcosa, una trasmissione, no? E Morandi si è emozionato nel cantarla. È stata un'esibizione straordinaria, mi è piaciuto tantissimo.
1: Anche perché erano amici, hanno fatto anche
0: erano molto amici, tutti e due bolognesi, poi molto, hanno fatto anche delle tournée.
1: Anche se Dalla preferiva magari De Gregori per i suoi concerti insieme.
0: Sì, però io mi ricordo anni fa, per accompagnare a San Benedetto, mi pare, mio figlio secondo, che ancora non aveva la patente e voleva andare con la sua fidanzatina di allora, volevano andare a vedere il concerto, e quindi io e mio marito li abbiamo accompagnati e mi è piaciuto, è stato un bellissimo concerto, uno dei pochi concerti a cui io...
1: Arriva, c'è Vasco Rossi come sotto fondo.
2: No, prima c'era Vasco Rossi, adesso mettiamo Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla.
0: Vasco Rossi, che cosa hai messo di Vasco Rossi?
2: Ho messo Voglio una vita spericolata, Coca-Cola. Ne ho messe 2 o 3.
0: Sì, beh, ma no, ce ne sono alcune belle, mi piacciono. Anche se
1: la sera dei miracoli, adesso
2: è la sera dei miracoli.
1: Questo
2: è
1: il capolavoro.
0: Bello, veramente, veramente. E comunque, noi siamo passati da un argomento serio a un argomento frivolo, però.
1: Siamo in estate, no? È giusto così.
0: Chiudo dicendo che Cookie mi chiedeva Marco.
2: Sì.
0: Ma i Cookie sono dei file.
2: Sì, l'abbiamo detto. Dal punto di vista diciamo informatico, sono dei piccoli file che servono ad aprire e a mantenere le pagine.
0: Sì,
2: mentre...
0: ma soprattutto anche per finalità di marketing.
2: Di marketing, sì, perché
0: se tu li accetti, poi sarai inondato,
2: bersagliato,
0: sì, inondato di messaggi pubblicitari,
2: sì,
0: di tutti
2: sì.
0: E quindi va bene,
2: mentre nel mondo culinario corrisponde a biscotti.
0: Vabbè, quella è un'altra cosa. E adesso resto in attesa all'arrivo di mio figlio, che non so che ora arriverà, che ora riuscirà.
2: E prima che si smaltisca tutto il traffico con le marce.
0: Mi ha telefonato 10 minuti fa che era...
1: Ci avrà l'adrenalina tutta la notte, non dormirà. Perché poi quando si va a questi concerti uno si porta dietro questa specie di gioia, no? Proprio nel corpo te la porti, no?
0: Sì,
1: si chiama adrenalina, com'è che si chiama?
0: Sì, ma poi lui forse è l'unico cantante per cui...
2: Farebbe follie.
0: Sì, ma ti dico, tutti gli anni viene in Italia per ascoltare i suoi... No, molto spesso... Perché poi ultimamente viene piuttosto spesso da me, però per altri cantanti non lo farebbe, però tutti gli anni
2: ognuno poi ha le sue preferenze, quindi
0: sì, e quindi va bene
2: Mirella,
0: bene, buon proseguimento,
2: grazie
0: di nuovo a voi e buonanotte.
1: Ecco, fallo andare allora, se non ci sono telefonate, questa straordinaria canzone.

0: Milano.
1: Pronto?
2: Buonasera.
1: Oh, buonasera.
3: Daniela,
1: buonasera.
2: Ciao a tutti. Non c'è più voce.
1: Che hai fatto? Hai cantato? Che hai fatto?
2: Sto facendo la chemioterapia.
1: Stai facendo?
2: La chemioterapia.
1: Ah, la chemioterapia.
2: Perché fa questo secco?
1: E ti va via la voce?
3: Come mai la chemioterapia? Hai avuto proprio qualche problema, Daniele?
2: No, no. Metti la chemioterapia. Che sto facendo? Che non sto bene. Non so. Allora fa questo secco.
3: Non abbiamo capito, Daniele, scusa.
1: No, ha detto
2: fa
1: lei quando
2: effetto.
1: Fa questo effetto quando fa la chemioterapia. Ma Pasquale ti chiedeva come mai la stai facendo? È un ciclo che devi fare periodicamente o perché devi combattere qualcosa?
2: Devo combattere.
1: Ah, devi combattere, vedi.
3: Cioè. Vabbè, però speriamo che tutto vada bene, sarà
2: speriamo.
3: Un disagio.
2: Col caldo così.
1: Questo poi sicuramente non ti aiuta, ecco, sì.
3: Mannaggia.
2: E io saluto Rina. Sono d'accordo con lei. E quel bambino che io non ho Facebook.
1: Quindi come Marco, non hai Facebook come Marco?
2: No, no, neanche.
3: Daniele, ti posso fare una domanda difficile, Daniele? Di fronte alle difficoltà che tu nella vita hai avuto, no? compresa questa di cui adesso hai detto, no? Ecco, come ti rapporti, come la vivi, no?
2: Non mai.
3: Ti capita mai di dire perché a me? Perché a me? Lo dici mai? Ti è venuta mai questa frase?
2: No, c'è
3: un spiccio tanto a Madonna. Quindi riesci a, insomma, a rimanere anche serena, se vogliamo, di fronte a questa
2: serena.
3: Sì,
2: serena.
3: Ma questo perché hai molta fede o perché magari...
2: Perché ho molta fede.
3: Capito. E quindi ti aiuta molto la fede.
2: Sì.
3: Capito.
2: Per quello che ho subito. Allora, quel bambino che è Torina, sai, persone cattive...
3: Pronto?
1: Perché fai i sogni cattivi?
2: No, questo bambino.
1: Ah, questo
2: fa
1: bambino.
3: Hai visto la trasmissione che ci faccio qui?
2: No, no. Sto sentendo Rina. E le persone cattive ci stanno. Però non va bene come ha fatto. E bisogna aiutando e aiutando a far capire che ha altre persone, che non c'è solo.
3: Come si aiuta? Stando vicino, come si aiutano queste persone?
2: E facendo, parlando, conoscendoci.
3: Quindi tu hai trovato aiuto quando hai vissuto qualche momento difficile?
2: Sì.
3: Chi è che ti ha aiutato, Daniela?
2: C'è tanti.
3: Sono quelli che partecipano al gruppo dove vai tu?
2: Sì.
3: Capito. E quindi ti stanno vicini? Come funziona? Dicelo.
2: Mi stanno vicino pregando.
3: Pregando? Capito. Quindi quando pregate tu noti maggiore tranquillità, maggiore serenità, sei più sollevata, la preghiera ti solleva.
2: Tranquilla davanti.
3: A quelli che invece non pregano, no? cosa puoi dire tu? Cosa vorresti dire?
2: Bisogna convertirsi.
3: Ecco. Ma se non ce la fanno, se non riescono...
2: Se non ce la fanno, entrano in variano.
3: Tu sai che la fede è anche alimentata dalla ragione, per carità, però soprattutto la fede è qualcosa di spontaneo, non è che uno la possa ricercare.
2: No,
3: è difficile.
2: A me mi ha fatto piacere.
3: Cioè, si può anche ricercare dicendo voglio provare a vedere come si fa a credere, no? Ci sono altre persone.
2: Questo
3: io penso che tutte le persone nella vita, anche coloro che non credono, prima o poi si interrogano su queste cose, è vero, Daniela?
2: Sì.
1: Raimondo Vianello è stato uno di questi, no?
3: Esatto, sai, i latini con una frase è facile capirla, eh? Dicevano, alcuni dicevano homo, noi latini, si è detto insomma, i cristiani dei primi tempi, homo naturaliter religiosus, cioè significa la frase che la persona è naturalmente religiosa. Quindi magari alcuni hanno creduto al sole, alcuni hanno creduto agli dei dell'Olimpo, e poi noi insomma siamo riusciti.
2: Saluta Marco, e poi saluto tutti quelli che amato. Il maestro, tutti a Dario, che sono vicino,
1: Dario, sì, Dario.
3: Sì, Dario
2: certo. Fatti forza,
3: certo,
2: bisogna combattere
3: anche tu, Daniela, anche tu Daniela
1: devi farti forza e combatti.
3: Facci sapere quando le cose vanno meglio, presto.
2: Va bene, mi segui tutti, tra poco vanno tutti.
3: Va bene.
2: Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.
3: Ecco la nostra.
1: Anche questa è una brutta notizia, vedi? Allora, mettiamo questa canzone.
0: Ho raccolto il mio coraggio.
3: Questo è.
0: Che mi importa
3: Adamo.
0: Lui.
1: Adamo Salvatore.
0: Se ci scopre tanto peggio.
1: Non voglio nascondermi.
0: O ti perdono se ne va. Dei tuoi capricci sono stati.

0: abbiamo sentito anche Non voglio nascondermi di Adamo Salvatore. Per la gioia di qualcuno che mi ha mandato la richiesta, insomma. Quindi ho dovuto accontentare, perché abbiamo sentito Vasco Rossi, abbiamo sentito Lucio Dalla e adesso abbiamo sentito anche Adamo Salvatore.
1: Siamo andati in Belgio.
0: Siamo andati, adesso mi piacerebbe parlare di questi esami, sì, ragazzi, che sono gli esami. Come la vedi la polemica sul titolo ambiguo, sullo scritto di italiano, che era stato quello un po' il titolo un po' ambiguo, un po' sulla traccia libera,
1: quello sullo scrittore, ungherese,
0: ungherese,
1: Ferenghi, sì. Come si chiama? E beh, parlava praticamente dei confini, sì, lo scrittore lì intende i confini, quelli che avvengono nel corso della vita, il passaggio lo chiama gli adolescentes, questi ragazzi, insomma, che crescono e che vanno verso il futuro, verso l'incontro, no? Questi passaggi che avvengono li chiama confini, ed è giusto. Però qualcuno ha detto pure i confini della vita poi li troviamo spesso, siccome questo scrittore è stato amico di Orban, qualcuno ci ha letto anche un fatto, di attenzione verso il governo in carica, che aveva come Orban come punto di riferimento, insomma, per una forma di sovranismo, no? Orban, che adesso non c'è più, ma c'è l'altro, ma che comunque,
0: che mi sa che è uguale,
1: continua la politica
0: Orban. No, ma io dico l'Europa Orbaniano, che festeggiava Orban è andato via Orban, esatto. A me sembra che hanno fatto lo stesso giochetto delle tre carte di Putin,
1: esatto, ma questo,
0: in Russia
1: adesso c'è, a proposito di Putin, e poi ritorniamo agli esami, c'è, pare che questa sera abbia detto: io sono favorevole ad un incontro con l'Ucraina ripartendo da quella riunione che abbiamo fatto nel 2022 a Istanbul.
0: No, e quindi cosa, secondo te cosa vorrebbe dire?
1: Quindi lì avevano quasi trovato la soluzione, no? Che alcune terre dovevano passare alla Russia, adesso io in questo momento purtroppo non me lo ricordo di preciso, però una parte dovevano passare alla Russia, il Donbass eccetera, una parte rimaneva all'Ucraina.
0: Ma da quello che sapevo io, Putin non voleva rinunciare ai territori conquistati.
1: Intervenne dopo Johnson.
0: Sì, Johnson e Johnson.
1: Quello con i capelli.
0: Johnson e Johnson.
1: Con i capelli all'aria, insomma, latinista, e disse: no, qui non dovete fare la pace perché tanto l'Ucraina vince. Eccoci qua, siamo nel 2026.
0: Io farei pagare il conto a Johnson dei morti.
1: Ma ne hanno cambiati 7 di presidente.
0: L'ultimo si è dimesso ieri.
1: No? Adesso, questi con la faccenda della Brexit hanno creato un sacco di problemi a loro stessi. Forse non so, alcuni sono d'accordo con la Brexit, tant'è che qualcuno è per l'Italexit, no?
0: Io sono tra quelli.
1: Tu sei un Italexit.
0: Io sono per,
1: però credo che
0: c'è un'Europa gestita da capa di panettone,
1: sì, forse.
0: Cotichigno Filippo della Mendoza, no? Come terzino e come attaccante
1: ci
0: abbiamo quei calciatori inventati, sì, no? Quei, sì, nomi inventati durante i mitici anni 80 dal grande Alvaro Vitali,
1: quando,
0: no?
1: Si vogliono bene si baciano, se
0: sì, baciano tutti, i baci, abbracci,
1: è tutto un bacio.
0: Dice che tanto le fregature le danno a noi,
1: comunque li sponsorizza Perugina, capito?
0: Sì e intanto le fregature le danno a noi, il conto lo paghiamo noi, i loro baci e abbracci,
1: sì. Non lo so, io sarei dell'avviso che l'Europa forse deve recuperare le sue radici, no? Lasciare perdere alcune cose.
0: Allora, l'Europa si deve mettere in testa che, come diceva il grande Don Abbondio, sto matrimonio non ho so da fare o non so da fare, cioè non si può fare ste cose a metà, no? Cioè, se abbiamo fatto la moneta unica dobbiamo fare una politica economica unica e andare avanti. Aspetta un po', abbiamo una chiamata. Pronto?
2: Buonasera, Marchese del Grillo Pasquale.
0: Buonasera, Cecilia.
2: Semplicemente fantastici.
0: Troppo buono.
2: Sono in ascolto e lo sarò fino a quando non andate via. Bravi,
1: un'oretta andiamo.
2: Un'oretta. E grazie delle belle parole che dite.
0: Siamo quattro amici al bar.
1: Vogliamo cambiare il mondo.
0: Vogliamo cambiare il mondo.
2: Ma che c'è qualcuno di là? No,
0: no, siamo solo noi. Siamo solo noi. No, dico, tu ci hai detto no, grazie. Allora dice, noi siamo quattro amici al bar che vogliamo stare con
1: la canzone,
0: no, con la canzone di Gino Paoli. Che vogliamo stare insomma in compagnia, in vostra compagnia, insomma.

0: a tutti gli altri che sono amici che sono intervenuti.
1: Sì.
0: Marco, sì. Paola, tutti quanti.
1: Ebbene, quattro amici al bar, siamo tutti quelli che ci salutiamo,
0: sì,
1: ci chiamiamo.
0: E anche l'altra che è intervenuta adesso.
1: Rina?
0: No.
1: Daniela?
0: Daniela, tanti auguri Daniela, andrà tutto bene.
1: Sì, sì, speriamo, speriamo.
0: Va bene, io vi lascio, sarò in ascolto e grazie di nuovo. E complimenti ancora.
1: Grazie, grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Buon ascolto, buon ascolto e buonanotte.
2: Buonanotte,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ecco, da ascolti.
1: Quattro amici al bar. Che volevano cambiare il mondo. Abbiamo un'altra telefonata.
3: Eravamo due amici al bar.
1: Pronto?
4: Generale.
1: Oh, generale, generale.
4: Parla il bis, ma non idem.
1: No, bis idem, no.
4: Doppio uguale, no, saluto Cecily. C'è Cecily, ho un'amica in America che da Card viene. L'anziano Card era un mormone conosciuto a Roma con Novella quando ci siamo sposati e abbiamo fatto una grande amicizia. Lui ha fatto scuola di religione, adesso sta a Lake City e sa Cecily, la figlia, e la moglie si chiama Raylin, pensa quando è carino il nome, Raylin, ha scritto, no? Però a parte questo, volevo dire dei campionati del mondo, posso?
1: Come no?
4: Ecco, ha parlato Manolo. Intanto saluto anche Marco che ci ha salutato, saluto naturalmente Daniela, rinnovo l'appello a Elio, ma Elio è molto timido, capito? Almeno Sabrina.
1: Elio e Sabrina ci devono chiamare.
2: L'altra volta ci ha chiamato Elio, stasera
1: ci deve chiamare Sabrina. Vogliamo sentire un po' una biblista.
2: Facciamo l'ordine di servizio.
1: Facciamo un ordine di servizio. Sì, sì, sì.
4: Voi la dovete incoraggiare, capito?
1: Certo, ma non sappiamo come fare.
2: Stiamoci, parliamo un po' di Bibbia. Io per carità non.
1: No, e non siamo esperti. A me piace, invece, avrei qualche domanda da fare.
4: E quindi parlando dei mondiali volevo mettere in risalto il lavoro italiano, no? Dice che c'entra, ve lo dico subito. Dunque, intanto oggi Barisoni noi abbiamo due rubriche, una Barisoni che parla di economia e abbiamo due Rinnari che abbiamo Deborah Rosciani che è di Castelfidardo, bravissima giornalista economica,
1: sì,
4: la
1: sì,
4: conoscete
1: sì.
4: Tutti,
1: sì, sì, come no.
4: Molto bravi, no?
2: Hanno parlato
4: dell'Italia, dunque l'Italia ha solo i profilati di ferro, cioè nickel, argento addirittura, zinco, rame, siamo i primi del mondo, prima della Germania. Ecco, premesso questo, non siamo secondi a nessuno, gli yacht che facciamo stanno sotto gli occhi di luce, e Titta che è il naturalmente quello che butta l'acqua nel fuoco, l'ambasciatore di Trump a Roma, naturalmente sta facendo il periplo dell'Italia col suo yacht.
2: È vero.
4: Imprenditore, no? Rimette le basi. Però volevo dire una cosa che mi ha colpito molto, guarda, telegrafico sarò. Dunque, qua, intanto io preconizzo queste finali, secondo me, è opinabile, Argentina senz'altro in finale, secondo me, poi Francia, naturalmente Germania no, io penso Francia, Argentina, Norvegia e la quarta la Spagna. E la Norvegia, volevo dire proprio questo, mi ha colpito, forse ho capito male, ma non credo. La principessa ereditaria di Norvegia, che la Norvegia se la passa meglio dell'Inghilterra, perché voi mi insegnate che sta sulla NATO ma non sta sull'Europa, l'Unione Europea, no? Perché loro se la passano molto bene col brand, con gli stoccafissi, non mi mettete a ridere perché gli stoccafissi sono
2: orribili
4: di guagno, no?
2: Mettono
4: ad asciugare. Oggi ho sentito, mentre ha segnato la Norvegia, il grande Holland, no? Che ha segnato qui 5 gol come Messi. Poi Messi, per inciso, dico che è un ingrato, perché quando giocava a Paris Saint Germain, voi giustamente avete messo in risalto che lui è di origine marchigiana, no? Ma non solo Messi, ma anche Cesarini, Zona Cesarini, Gabriella Sabatini, Caporanesi, che è stato campione del mondo, e molti altri. Messi, la mamma è di San Severino, il padre è di Recanati, città. Sia il sindaco di San Severino che il sindaco di Recanati ha conferito alla cittadinanza onoraria quando stava al Paris Saint Germain. Lui ha portato in giro tutti, questo non è fatto bene, non è venuto a ritirare il titolo, ecco, questo mi dispiace. Però finisco con questa notizia dell'Italia che non è italietta. Ecco, Alessandra, la principessa ereditaria, quando ha segnato Hollande, il grande Hollande, naturalmente ha molto esultato con la bandiera rossa, con la croce azzurra e la bordata di bianco, no? Molto bella la bandiera norvegese, no? Ha detto lo speaker ha detto: la bocconiana Alessandra, principessa ereditaria. Oh, bocconiana, porca miseria. Ma questi sverdoni inglesi, Cambridge, Yale, l'America. Oh, noi abbiamo la normale di Pisa, la Bocconi, abbiamo Bologna. Bologna mi pare che la chiamano Mater Studiorum, Mater
2: Alma Mater
4: Studiorum. Bravo Pasquale, se non ci fossi sceglierebbe inventate.
2: Sì, infatti.
4: Sono amico delle Canali che ha fatto proprio questa scuola, 11 anni tra la cosa normale, l'università, che ha fatto pediatria, capito? Ecco, quindi non siamo secondi a nessuno. Io posso dire viva l'Italia, veramente, perché mi sento orgoglioso di essere italiano. E con questo io vi saluto caramente. Mezzanotte San Giovanni è cominciato, oggi ci saranno fuochi d'artificio, ci sarà la tombola, ci sarà la processione con San Giovanni col dito alzato, come dire io sono il primo del paese, primus, no inter pares, io sono primo e basta, capito? E con questo vi risaluto
2: di nuovo...
4: e vi scuso se sono entrato due
5: volte. No, figurati.
2: Buonanotte. Di nuovo auguri a Giovanna.
4: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Buonanotte. E niente, quindi stavamo parlando
2: degli esami.
1: Vabbè,
2: c'è stato questo tema, insomma, che alcuni, pochi l'hanno fatto per la verità, molti si sono dedicati. Beh, questo rendeva un pochino, diciamo... Io per esempio l'avrei fatto volentieri, perché sono argomenti, però sai, i ragazzi di 19 anni
5: sono un po' pesanti.
2: Avere il rapporto con gli adulti,
6: quattro ragazzi con la chitarra,
2: oppure i confini che nella vita, insomma, siamo sempre in qualche modo tenuti o obbligati a passare, no? Una specie di... Più che confini, tanti oggi vorrebbero chiamarli ponti, no? Ecco.
1: La notte degli esami di Antonello Venditti.
2: Venditti, certo. Notte prima degli esami. Ci hanno fatto anche un film, vero?
1: Sì, notte prima degli esami, ci hanno fatto anche un film. E lo so, sti ragazzi oggi sono portati a fare una vita, no? A salto l'ostacolo.
2: Comunque il problema, come diceva, alcuni forse l'hanno conosciuto, il professor Corradetti, no? L'inutilità di questo esame di Stato. Alcuni dicono è vero che è un momento di confronto con la realtà, per cui ti aiuta a maturare, a diventare più grande, eccetera. Però quando vediamo i risultati, che ci saranno 99,9% di promossi, probabilmente si può studiare un altro sistema di fare gli esami. Nel passato le finestre venivano chiuse con lo scotch, no? Con la firma,
1: sì.
2: Con tutte queste forme di così un po' sicuramente superate, no? Però ecco, non so, magari l'elaborazione di un lavoro personale che possa raccontare la crescita che è avvenuta a livello sia culturale sia anche personale, soggettivo in questi 5 anni, una specie di tesina da raccontare davanti alla commissione, mettendoci dentro anche la realtà delle materie che sono state studiate e soprattutto quelle in cui una persona ha trovato più interesse, perché poi quello è il concetto di orientamento verso l'università per quelli che andranno a farla, che, certo, poi, che poi saranno la maggior parte. E quindi sarebbe forse anche diverso, insomma, no? Un modo. Tanto è vero, sì, il primo giorno, la notte, prima degli esami, alcuni vanno a festeggiare, alcuni sono preoccupati, alcuni ripassano tutte queste robe qua. Poi appena sono usciti dal tema, dal primo giorno, è finito, insomma, lo stress, perché vabbè, la seconda prova è quella più caratterizzante, però se hanno fatto delle scuole con un minimo di impegno non ci sono problemi. Certo, il tema è un pochino più, uno non sa quali sono gli argomenti, insomma, no, che possono essere affrontati, però c'è sempre quel tema di cultura generale, no? Per cui se uno non vuole fare, a me per esempio è piaciuto anche molto il tema di letteratura, quello della poesia di Pavese, molto bella, a Piazza di Spagna,
1: sì.
2: Ma ce ne sono stati altri, insomma. Oddio, in questo c'ha ragione probabilmente il professor Galimberti quando dice che purtroppo i temi se ne fanno sempre di meno, oggi fanno la comprensione del testo. Invece se tu vuoi conoscere una persona, vuoi conoscere un ragazzo, gli devi dare un tema di tipo argomentativo, un tema di tipo anche soggettivo, in cui uno possa esprimere le proprie idee, i propri sentimenti, la propria visione della vita. È un modo anche per conoscerle queste persone e dare anche una mano per l'orientamento futuro. Ma se gli fai fare la comprensione del testo, sono queste mode che provengono dall'America e che noi stiamo acquisendo, come le crocette che fanno nei quiz e così via. No, no, secondo me non va bene, ecco. Quindi nelle riforme, non è che io sia uno che fa parte della commissione, però nelle riforme forse dovranno tenere conto se vogliono che insomma la scuola italiana migliori ancora di più di quello. Diciamo che va abbastanza bene, non è che vada così male, poi però può sempre migliorare molto di più. E poi c'è questa faccenda della che oggi si legge poco, si scrive poco, e quindi magari quando vanno all'università alcuni incontrano delle difficoltà, tant'è che l'Università di Padova ogni anno all'inizio dell'anno fa un corso accelerato di lingua italiana per coloro che provengono dalle scuole, alcuni che provengono da scuole tecniche, magari professionali, eccetera, e non hanno quella capacità linguistica che dovrebbe essere importante, no? Anche per il proseguo degli studi. Comunque è tutto un discorso, però se i nostri ascoltatori ci vogliono raccontare i loro esami, sia che siano stati esami di maturità che esami anche di scuola elementare, perché no, no? Ecco, ci farebbe piacere, perché raccontarsi è un po' anche la caratteristica di questa trasmissione,
1: certo.
2: Dialoghi nella notte, il cui numero è 0733
1: 23 75 75.
2: Va bene, è andato Venditti?
1: È andato Venditti, sì, ho abbassato
2: notte prima degli esami,
1: notte prima degli esami. Questa è una canzone che tutti gli
2: classica,
1: anni classica, no?
2: Ritorna.
1: Che ritorna sistematicamente ogni anno,
2: sì,
1: prima degli esami.
2: Diventa anche il titolo del servizio dei telegiornali, no? Ha colpito, ma diverse volte Venditti è ritornato sul discorso scuola, no?
1: Sì, sì.
2: Anche quando c'è quella ragazza che alle 8 di mattina deve andare a scuola perché è incinta, non racconta questa. Ha scritto diverse canzoni carine anche lui, anche molto belle, non solo carine.
1: Sì, beh, no.
2: Cantautore
1: Venditti
2: anche.
1: Ha avuto, insomma, no, ti ricordi anche In questo mondo di ladri. Insomma,
2: pensa che Venditti ha avuto un momento quando ha raccontato lui, quando si è separato dalla sua prima moglie, no? Che poi è quella che adesso è sposata con Tognazzi. Praticamente ha avuto anche un periodo di crisi, è andato in depressione e addirittura aveva pensato anche a...
1: Aspetta.
2: Va bene, parliamo dopo.
1: Pronto? Ah, Marco!
7: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva. E quel giorno lui prese mia mano sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul posto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. Bravi che fate il coro. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a ninna nanna.

0: giocava a far la donna con un bimbo da baciare. Papà, la nonna, la nonna. Aumentiamo,
1: Sì, sì, avanti, vai. E forse fu per gioco, forse per amore. Dai, vai, vai avanti. Pronto? È successo?
2: Mi sa che hai avuto qualche guasto tecnico.
1: È rimasto al porto.
2: È rimasto. È avuto Marco, qualche ma ha avuto qualche problema. Perché lui,
1: linea.
2: No, ma lui c'ha tutto un sistema quando manda la musica. Probabilmente avrà avuto qualche. Chiudiamo, che mi sa, magari ci richiama.
1: Sì. Beh, ci sono dei momenti molto belli in questa canzone, quando per esempio dice con l'unico vestito ogni giorno più corto. Pensa quando sia poetica questa frase, oppure quell'altra, stringendomi al petto che sapeva di mare. Ci sono. Beh, questa era scritta Pallottino, no? Pallottino era una. Ancora vive, è una poetessa di Bologna.
2: Ecco, sicuramente lui.
1: Pallottino Dalli.
2: Marco?
0: Ragazzi, non ho dato i cookie, però è caduta la linea.
2: È caduta la linea, vedi?
0: E ancora adesso che gioco a carte.
1: Chi di cookie ferisce?
2: Di cookie pedisce.
1: Di cookie ferisce.
0: E per bovino. Per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino.
1: Invece vogliamo fare una versione diversa?
0: Vai.
1: E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gioia della gente del porto mi chiamo Pasqualino.
2: Pasqualino.
0: Bravo.
2: Questa è una versione rap.
0: Una nuova versione.
2: Ideata da Pasquale.
0: Quanti ce ne ho di canzoni. Avevo iniziato oggi con una canzone, poi sono passata un'altra, poi sono passata un'altra, un quarto d'ora fa ho preso una canzone di Bee Gees, Massachusetts. Ce n'ho tanti che a volte non so che cosa devo fare.
1: Piano piano. È così,
0: piano piano le facciamo tutte.
1: La canzone sembra una sciocchezza, sembra una. Invece è importante nella cultura contemporanea, no? Noi,
0: è importante.
1: Eccola qua.
0: Io l'ho sempre abbracciata questa cosa. Mi ha sempre portato. Diciamo fortuna, nel senso che anche nei momenti un po' più difficili che si hanno nella vita, prima o poi.
1: Intanto ci fa compagnia Caruso.
2: Caruso.
0: Un abbraccio una ragazza. Dopo che aveva. Chi è?
2: Caruso, Lucio Dalla.
1: Caruso.
0: Ah, bene, bene. Allora ascolto pure io per radio e approfitto di nuovo per dar la buonanotte a voi.
1: Grazie,
0: e a tutti.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Vai, vai, sali.
2: Questa è bellissima,
3: È una catena.
2: Come Dalla, difficile che ne nascerà.
1: È forse il più grande in assoluto, perché mentre altri hanno il loro stile che si riconosce, Dalla c'ha una canzone diversa
2: dall'altra. Sì. Aspetta che abbiamo un'altra telefonata.
3: Luci in mezzo al mare. Penso alle notti là in America.
2: Pronto?
4: Finalmente, a volte.
1: Questo è il nostro Italus.
2: Ci voleva Caruso per farti chiamare.
1: È meglio Italo o Freccia Rossa? Che
2: non lo so, questo bisogna chiederlo a chi lo usa.
4: Io ci ho provato qualche volta, ma il telefono non risponde. Segreteria.
2: No, non è che non risponde, è che se c'è qualcuno, voi dovete sentire la radio. Se sentite che c'è qualcuno in linea, come sentite che sta chiudendo, cominciate a fare il numero. Perché io le vedo le chiamate sotto, però se quello sta parlando, mi sembra brutto dire chiudi perché c'ho l'altra chiamata sotto.
4: Io per non insistere.
2: No, tu devi insistere. Tu devi insistere e stare attento quando uno chiude, parti subito con lui, come hai fatto adesso, vedi? Marco ha chiuso e sei partito subito tu.
4: Proprio all'oscuro.
2: All'oscuro?
4: No.
2: Perché all'oscuro?
4: No, dico al buio, perché io non so chi parla, chi non parla.
2: Ah, ma no, perché no. Tu la radio non la senti?
4: La sento.
1: Ma guarda che affermo, si sente la radio, eh?
4: Eh no, però non la prendo.
2: Ah, no. Però va in streaming, no? Con internet.
1: No, non ce l'hai internet?
4: Sul telefono? No, io ce l'ho.
1: Telefoni con un telefono, diciamo.
2: Un smartphone?
1: Quelli di prima?
4: È proprio obsoleto.
1: Però si sente bene.
2: No, il telefono si sente benissimo.
4: Beh, almeno questo.
2: Beh, oh, sai, oggi ci sono telefoni all'ultima moda che non si sentono.
1: Guarda, quei Nokia da 20 euro
2: sono migliori di telefoni da 2000 euro.
1: Non finisce mai.
4: Poi io ormai mi devo un po' quasi snaturare. Ma nel pensare, nel mio modo di vivere.
1: Un pochino perché... più forte con la voce, Italo, un pochino più forte.
4: Vedi?
1: Ma no, basta che parli un pochino più forte tu, ecco.
4: E quindi non riesco ad inserirmi in un sociale.
1: In un
2: perché... sociale.
4: Do fastidio, che cazzo ti so, guarda, perdonate, ma io do fastidio a qualunque ambito, radio, televisione, che devo dire.
2: Perché daresti fastidio?
4: Perché le poche cose che so fare danno fastidio, perché le so fare bene. Il calcio, anche la stessa radio, televisione, il mio modo così di ormai concepire la vita, il mio pensare, è un po' anche, per quanto è lucubro, ma poi dico cose importanti, non mi voglio in qualche modo adulare, ma do fastidio perché io parlo di spiritualità e do fastidio. Parlo di una politica di cui maledico la sinistra per quello che ha fatto in questi ultimi anni, e do fastidio.
2: Beh, penso che molti ti possano dar ragione su questo, molti anche di sinistra. Molti di sinistra ti possono dar ragione.
1: Quando meno ci si divide a metà.
2: Sì, no, ma è scandaloso, diciamo, quello che ha fatto la sinistra in questi ultimi anni. Si è venduto l'articolo 18.
4: Ma lasciamo perdere
2: i diritti dei lavoratori, tutto si è perso.
4: Il sindacato
2: aveva colluso, quindi. Ma basta vedere Bertinotti e Marini dove sono arrivati, quindi capisci che hanno riscosso il premio, un po' come Monti, no? Che ha riscosso il premio in anticipo. Lui è una rata di ammortamento anticipata per Monti, per gli altri invece è stata posticipata.
1: Di pure, Italo, di pure.
4: No, dicevo, ancora parlo male della Meloni perché la sicurezza in Italia ormai non esiste più. E anche
1: quindi voglio dire, no, il tuo questo fenomeno nuovo, Vannacci, come lo vedi tu?
4: Io ritornerò a votare per lui dopo 30-40 anni.
1: Quindi insomma
4: è l'unica persona che può rimettere a posto un po' questo schifo d'Italia.
2: L'Italia, ma tu sei convinto che glielo faranno fare? Anche la Meloni, se la sentivamo parlare, sembrava che mettesse a posto l'Italia in due minuti.
4: No, ma qua non parliamo di Salvini, non parliamo di... Dici
1: c'è una determinatezza diversa, insomma.
2: Sì, ma allora io sono d'accordo, ma la determinazione di una persona come Vannacci io la ammiro. Ma voglio farvi notare una cosa: che chiunque sale sullo scranno di Montecitorio deve fare i conti con chi gli sta intorno e poi con l'Europa. Perché noi ci ricordiamo che fine ha fatto Berlusconi? Ma ve lo ricordate? Berlusconi gli hanno indagato le lenzuola, gli hanno indagato il bagno, gli hanno indagato le canzoncine che faceva, lo hanno preso in giro da tutte le parti, perché era un uomo che era scomodo, dava fastidio. Lo hanno fatto dimettere con lo spread. Voi pensate che se Vannacci va lì non ci fanno impazzire lo spread, non ci fanno, cioè faranno in modo che quest'uomo vada via, o quantomeno che non salga.
4: Devo dire una cosa che forse è anche importante. Ormai i danni che ha fatto appunto tutto questo sinistrismo, magistratura, giustizia, ecco la giustizia, la stessa politica che caina veramente contro l'avversario, ha snaturato tutto questo sociale, croci, matrimoni misti, gay pride. Oggi tutto questo è venuto un po' ormai allo scoperto, e c'è un popolo che forse deve affidarsi proprio ad una persona che, come questo generale, può dare quella fiducia, quella sicurezza.
2: Sì, siamo d'accordo. Io sono d'accordo che la gente avrà fiducia e ha fiducia nel generale. Io ho meno fiducia su quello che lui, benché si impegni al massimo, riuscirà a fare.
4: No, ma guarda che
2: tu quando vai in Europa e dici io oggi voglio dipingere la parete di Montecitorio verde, e quello dice guarda che non lo puoi fare perché quello che stava prima di te ha detto che deve essere gialla e ha firmato quello che dicevamo noi, quindi non lo puoi fare. Che fai?
4: Io penso che tu in qualche modo il tuo timore è giusto, ma l'unico modo per eliminare Vannacci è assassinarlo,
2: Sì, siamo d'accordo, su questo sono d'accordo. Su questo sono d'accordo che è una persona determinata, che quindi veramente bisogna abbatterlo fisicamente, insomma, per poterlo fermare. Il problema è questo, ma quando tu ti trovi, allora no, qui non si fa una prova di forza, qui si fa una prova seduta a tavolino con la legge, quindi con le norme. Quando tu ti siedi lì e dici io per l'Italia voglio aumentare gli stipendi ai cittadini e tutti quanti lo applaudiamo, ma l'Europa ti dirà guarda che il regolamento dice questo, questo, questo e questo, tu stai in queste condizioni? No, e allora non lo puoi fare. Che fai?
1: Sì, per alcune cose indubbiamente sarà, le persone che vanno hanno le mani legate dalle regole che già sono state definite.
2: Ma se però, non obbedisci agli ordini ti distruggono.
1: Però per altre cose magari più determinazione, io prima mi scuso, ho detto determinatezza, più determinazione, alcune persone ce l'hanno, sono più determinate insomma di altre.
2: Sì, proprio, ma la tua determinazione finisce quando ti metto, è come quando uno dice io ho preso una multa perché la ritengo ingiusta, vado dal giudice, ok, quindi lotto, vado dal giudice, poi il giudice ti dice c'hai torto, punto.
1: Allora, per esempio, prendiamo per esempio,
2: che fai dopo?
1: Prendiamo per esempio Italo, uno degli aspetti insomma che più di cui più si parla in questi giorni, la remigrazione, c'è questo problema degli stranieri, ecco.
2: Vabbè, l'Europa l'ha votata,
1: è molto difficile,
2: l'Europa l'ha votata,
1: sì, ma sarà molto difficile remigrare per una serie di motivi anche logistici, insomma di spesa eccetera.
2: Beh, vabbè, volendo, se l'Europa vuole una soluzione,
1: però,
2: la trova,
1: però è anche vero che magari
2: è una svolta,
1: se una persona è molto determinata
2: è una svolta questa,
1: quantomeno bloccare quelli che dovrebbero.
2: Ma guarda che la Meloni con i centri che ha fatto in Albania è stata determinata, non è che non ha ammesso la sua determinazione,
1: no, ma
2: si è scontrato con i giudici. È questo che vi voglio dire io. Dopo tu puoi metterci tutta la determinazione, i soldi, e poi avrai la tua parte oppositrice che dirà che hai sprecato i soldi per qualcosa che non funziona, i giudici che gli danno la destra insomma al fine di poter,
1: però i giudici diciamo in qualche modo decidono in base alle regole, alle leggi che ci sono, che ci siamo dati, no? Quindi non è che se le inventano, cioè il giudice
2: per
1: non
2: carità
1: è,
2: però siamo andati ad inventarci, no, che il paese è sicuro, meno sicuro, e io mi dichiaro gay quindi non posso rientrare, perché dai, su, ci sono proprio degli espedienti tipici che se io li adottassi davanti a un giudice per avere ragione, il giudice si metterebbe a ridere e mi condannerebbe a morte se potesse, capisci? Invece qui sembra che questi cavilli stupidi vengano presi in considerazione, come, non, come, come il famoso abbordaggio, no, delle coste italiane da parte della Rakete lì, la tedesca, che era al telefono con un parlamentare europeo che gli diceva di, per filo e per segno cosa doveva fare e come doveva parlare. Cioè, questo cosa ti fa capire? Che se tu stai facendo una lotta a un qualcosa che l'Europa non vuole, ci sarà l'Europa stessa che ti boicotta direttamente con discorsi e quant'altro, e indirettamente con norme, prove di forza, no? In questo caso la prova di forza di sfondare le linee, insomma, difensive italiane dal punto di vista marittimo, e poi con l'appoggio direttamente di gente che ti parla al telefono e ti suggerisce cosa fare.
1: Ma
2: allora questo ti fa capire che sei solo come tutti, saresti l'ennesimo Craxi, l'ennesimo Berlusconi, l'ennesimo Moro e l'ennesimo
1: Italo. Pronto?
4: Sì, sì, certo.
1: Ecco, il Marchese diceva delle cose molto interessanti e metteva in guardia, come per esempio anche Vannacci, dato che è una persona molto forte, molto determinata, anche in considerazione della sua esperienza, insomma, di vita, eccetera, quelle che fa, le cose che ha fatto, però troverà sicuramente delle difficoltà. Ma io la domanda che ti voglio fare è questa, no? Siccome pare che ci sia un vento favorevole a Vannacci, i sondaggi ce lo dicono, insomma, no? C'è tutta una parte, quella che si chiama il mainstream, cioè quelli che vanno in televisione e così via, che sono tutti contrari perché lo considerano un mezzo razzista, eccetera, misogino, qua e là. Tu che cosa ne pensi? E le persone perché invece la pensano diversamente? Cioè la gente comune, perché c'è cioè, per esempio quella scrittrice, com'è che si chiama? Una scrittrice, va bene, comunque recentemente ha scritto un articolo dicendo: guardate che denigrare il generale Vannacci che porta avanti queste sue idee significa non capire la gente, perché la gente la pensa diversamente.
2: Ma scusami, con la macchina elettrica come ha funzionato?
1: Ecco, perché la gente...
2: Ma perché con la macchina elettrica come funziona? La gente la macchina elettrica non la vuole e loro ti dicono, come dicono a Napoli, bella vita magna.
1: Sì, però se tu accendi la televisione trovi, nonostante che molti canali siano anche un po' governati da giornalisti e da dirigenti del centrodestra, però trovi tutti questi intellettuali che sono contrari a Vannacci, non capendo che magari lui ha fiutato invece quello che è l'orientamento della gente.
2: Ma l'orientamento della gente non ci vuole molto a capirlo. Il problema è un altro, è che questa gente che siede su queste poltrone da anni è gente che è stata fatta accomodare su un poltrone su misura create da potenti della terra che hanno messo i loro tentacoli in ogni organo, in ogni stato. Questa è la verità, è difficile sradicare questo sistema.
1: È un po' come il discorso dell'Ucraina, no, Italo?
2: Cioè, ma chi ci crede, scusatemi adesso che hai parlato di Ucraina, ma chi ci credeva? Soltanto quattro debosciati possono credere

0: su cui io ci giurerei, che è in, a parte, non è ricattabile in niente, questo è una persona immacolata che può farsi veramente valere contro tutti.
1: Guarda, poi, Italo, guarda Italo, ti interrompo un attimo.
0: Una Meloni con quel braccio armato di Vannacchi potrebbe veramente volare.
1: Il problema è che l'abbiamo visto con la Meloni, la storiella che hanno tirato fuori del selfie con il Donald Trump. Stanno facendo un poema. Cioè, quindi quando vogliono loro cercano anche sulle stupidaggini di colpirti. Si inventano l'inverosimile.
0: La situazione è talmente di un degrado da su di ciume veramente politico, la cosa deve involvere per forza. Oggi la sinistra non ha più da poter mettere letame nessuna parte, perché ha ricoperto l'Italia di letame.
1: Ma il problema è che uno solo non lo può togliere tutto. È questo il problema.
0: Infatti lui farà scare questo letame, certamente con qualche aiuto, perché la Meloni, io sono convinto che finirà per coalizzarsi o farsi
1: è l'unico modo, perché sennò perderanno le elezioni.
0: Ma voglio perché mi sono ritrovato qua, io scrivo dei pensieri e vorrei uno per uno, ne sono 4 o 5. Mi piacerebbe perdere questi 10 minuti parlandone, per quello che voi potete farvene un'idea. Il primo: vita effimera d'umanità secolare. Quindi questo per dire, perché ogni pensiero c'ha poi una sua così conclusione, quindi noi abbiamo una vita che dire che la vita è chissà quanto bella, quanto qualcosa di grandioso, ma alla fine noi abbiamo già scritto un secolo di vita che poi finirà come nell'ultimo pensiero, ma questa vita è effimera proprio di questa umanità che alla fine non può valere niente se non questa proprio pace tra di noi, questo amore in questo sociale che è diventata utopia. Ecco, poi passo al secondo: realtà, mistero, infinito d'eterno. Cioè tutto questo chiacchiericcio, oggi viviamo una realtà che è mistero assoluto, ma non è mistero planetario, è un mistero di un infinito e di un eterno.
1: Ma cosa intendi tu per mistero?
0: Per aprire un po' queste orecchie sorde a qualcosa che viene adesso con un altro pensiero, se ci riesco qua a leggere com'è qua, come ho scritto, ma devo mettere gli occhiali. Ecco, natura terrena, immortale dei cieli, per dire appunto di questa vita effimera, sta realtà mistero. Poi la natura terrena può darci soltanto aggiungere qualcosa, per quanto insomma è anche un po' trascendente, ma darci una immortalità che è solo quella appunto di questi cieli, ma perché non crederci? Poi finiamo con l'anima universale, animo universale, ecco, animo universale d'amore, paradiso. Cioè, se noi di questo Homo sapiens facessimo proprio questa animazione, andiamo in quell'universalità che poi l'amore farebbe diventare questa terra veramente un paradiso. E invece finisco: tempo del morire Ecco, questo

0: mi piace la conclusione. Tempo del morire, disumanocrazia dei giorni. Penso che
1: disumanocrazia.
0: No, questo tempo ormai è diventata proprio di una mortitudine, perché quello che la natura ha stabilito a questo tempo, ancorché i destini sono certamente così diversi, si può morire prima di questo secolo, a 90, a 20 anni, a 10, oh. Però oggi, ecco questa maledetta sinistra, oggi questa disumanocrazia è neanche di un tempo, di un giorno, perché appunto comanda oggi questa atomica che è la scienza che ormai può devastare il mondo in un amen. Quindi è inutile che stiamo qua a farci così proprio ragionamenti che sono i più stupidi, e se ne geriamo questa vita, di questa realtà, di questa natura, non ci diamo un'anima, e in quel tempo che deve essere lasciato proprio all'umanità, non alla disumanità, che è imperversa proprio. Qua io mo mi sembra di essere padre Italo qua, ma io sono proprio sgomento, proprio atterrito per questa disumanità che è dilagante, e qui non capisco veramente il popolo che non apre un pochettino un pelo dentro l'orecchio, almeno un pelo, niente. C'è una vita proprio che ormai è ingessata, proprio massificata in questo dover seguire proprio un potere che ci condanna a questa prigionia, a questa prigionia della disumanità. Io vorrei vedere chi è che può dire la vita è mia. Ma quale mia? La vita non è né mia né vostra, di nessuno. La vita è di un potere che comanda secondo il suo volere. E quindi l'ultimo pensiero appunto di questo tempo del morire, disumanocrazia dei giorni, oggi non so se il giorno dopo non la natura, il tempo, gli eventi te fanno morire, è proprio questa cattiveria che ti colpisce in tutto, nel traffico urbano, ti colpisce dentro venire dentro e crearti il caos nella famiglia, ma fare gli esempi non si finirebbe. Oggi viviamo proprio nel caos totale. E tutto questo per una politica che sta snaturando, devastando tutto, perché per questo voler governare le situazioni anche contro la stessa natura, come vuole fare la sinistra. Io pensare due uomini che fanno quello che fanno, che se lo facessero in privato, ma chi gli dice niente? Ma li vogliono far sposare.
1: Contesti
0: in Romagna, in Romagna un sindaco vuole fare i gay pride per i bambini, perché devono essere educati, capisce, a questo progresso, ma la smetto perché me la devo smettere, dicendo del generale, sa niente,
1: è intervenuto il generale. Oggi, questa sera
0: ha intervenuto,
1: sì, perché sì, due volte
0: ieri mi diceva, perché lui non lo vuole dire, ma è proprio affranto, insomma, non vive troppo di una solitudine, ma che lo devasta, perché lui vorrebbe sopravvivere per come la situazione lo sta facendo un po' soffrire, ma ormai il silenzio è tombale, non c'è nessuno che anche in quell'ospedale dove sta,
1: No, ma non, non sta in ospedale, sta a casa lui, eh?
0: Per risalire questa china, perché e mi diceva proprio ieri mattina, detto che vorrebbe un prete per un per l'estrema unzione.
1: Ma no, e,
0: certamente
1: sono momenti magari di tristezza, no, no, anzi è molto pimpante, stasera è stato anche molto pimpante il nostro generale.
0: Ma lui, ecco, lui ecco,
1: no, anche perché ce ne sono due generali in Italia adesso, lui e quell'altro, no?
2: È Vannacci.
0: Ma lui ha bisogno, ecco, proprio di del telefono, perché è l'unico modo per aprirsi un pochettino.
1: Sì, sì, ma un po' una caratteristica comune, no? Soprattutto durante la notte, il telefono, telefonare per dialogare con due conduttori, così come siamo noi, è anche un modo per così raccontarci la vita, per sentirci più vivi e qualche volta anche per superare qualche momento di solitudine o di depressione. Può capitare. Ma chi è che non ce l'ha? È questo il discorso. Noi forse pensiamo, quando ci rapportiamo con gli altri che vivono momenti difficili, pensiamo di essere onnipotenti, eterni e superiori. Non è vero. Tutti noi all'interno della nostra realtà, della nostra anima, abbiamo delle problematiche, abbiamo delle scale da dover salire, non è sempre così facile la vita, no? Prego, di pure.
0: Se tu pensi che la cosa che ti condanna ad una vita tragica, sai qual è? Sembrerebbe proprio paradossale, è la sensibilità,
1: questo è vero.
0: Che si porta
1: paradossalmente oggi chi è meno sensibile, chi è arido in questa società trova più spazio, no? Chi è cinico, chi non ne frega niente degli altri, no? Chi invece magari è sensibile, è attento, percepisce attraverso le parole anche l'anima delle altre persone, no? Il sentimento, la profondità, eccetera. E queste sono persone, ma questo è stato sempre così. Ma tu pensa Leopardi, no? Che aveva questa sua sensibilità che poi lui sfoggiava, insomma lo faceva, che era creativa, no? Ha fatto fare quelle poesie, quella roba che ha scritto di assoluta bellezza mondiale, no? Ma dentro di sé era un uomo che aveva le sue tristezze, le sue problematiche.
0: Ti faccio una domanda, tu che sei professore, provveditore,
1: sì, no? Sì.
0: Ma io dico,
1: come
0: facciamo, ma non noi del popolo, tutto questo è questo sistema di potere, la stessa religione, ma come facciamo a non pensare che abbiamo vissuto al di là dell'anticristo, Platone, Socrate, Aristotele, questi personaggi, ma un Dante e per finire un Leopardi, ma come facciamo a pensare che la vita proprio non è effimera, proprio è diventata quasi meschina, inutile? Ma non si vergognano del mainstream di vedere una vita che appartiene solo a qualche organizzazione,
1: istituzione,
0: non fanno niente per arricchire la vita del popolo.
1: Sì, ho capito, ti rispondo con una, se vogliamo, frase anche molto nota, molto conosciuta di Dostoevskij, no? Quando lui dice la bellezza salverà il mondo. Ecco, la bellezza è tutto quello che gira attorno a noi, no? Dalla natura alle opere d'arte, alla musica, alla poesia, alla letteratura, anche all'architettura, tutto quello che tutto quello che è di bello, ma guarda, c'è qualcosa di ancora di più bello, no? Quello che sono i sentimenti, sono gli affetti, è l'amore, è la tenerezza, è la è la relazione, cioè tutte queste cose che noi chiamiamo con un termine onnicomprensivo bellezza, tutte queste cose salveranno il mondo.
0: Però Pasquale, fammi dire,
1: sì,
0: perché è proprio la cosa che risponde a quello che tu stai dicendo, che questo che tu dici è stato completamente proprio travisato, addirittura deturpato, perché oggi la bellezza, questa maledetta sinistra, sa che cosa la fa riferire? All'estetica, al coglio attimo.
2: Vi leggo, se un attimo solo, vi leggo una frase che è stata attribuita al professor Cacciari. Il PD non è un partito, è un insieme di avanzi di partito il cui unico collante è il potere. Non ha né strategie né anima.
0: Ecco, è giusto.
2: Cacciari, uomo di sinistra, eh?
1: Sì, beh.
0: Proprio quello che dovrebbe essere capito. Oggi, guarda,
2: ma non vedi che Cacciari va alle trasmissioni della Gruber e la mette in imbarazzo? Che la Gruber c'ha tutta una sua filosofia, tutta una sua idea. Mm-hmm. E quando Cacciari gli dice che sta dicendo cavolate, sì, quella diventa viola, sì, sì, dalla rabbia.
1: Che non vuole essere contestata
2: e contraddetta,
1: certo.
0: Ma guarda, fatemi dire quello di stamattina. Io parlo in una televisione, Canale Italia 53, e devo intervenire proprio in un modo faticosissimo, e vengo sicuramente sempre in qualche modo deviato. Stamattina ho saputo, accendendo la televisione alle 6, che è morto il direttore di questa televisione, Vito Monaco.
1: Di dove è questa televisione? Da dove trasmette?
0: Volevo portare un estremo saluto, così, un mio orgoglio, che era una buona, bella persona, tutto sommato. Non mi hanno fatto entrare, il mio numero viene gestito soltanto da qualche mia intenzione del momento. Io stamattina, per un saluto di condoglianze di una persona anche a me in qualche modo cara, tanti anni che lo seguo, io sono stato a chiamare ripetutamente e venivo sempre escluso. E poi gli interventi non è che c'erano tanto, insomma, che potevano poi essere interessanti pure, perché ripetitivi, quindi poi lo spazio era solo per intervenire per questo estremo saluto. Io non ho potuto, dopo non so se 50, 100 tentativi, non mi fanno entrare, lì mi fanno parlare a spizzichi e bocconi quando mi va bene. Questo per dire appunto che oggi c'è tutta ormai un disordine mondiale, che il popolo non è più in grado di poter neanche quindi intercettare, pensarlo, perché è stato proprio reso proprio lo zombie. Oggi il cittadino è diventato lo zombie della situazione. Dicevamo tempo fa appunto che la scuola oggi non ti dà quella istruzione perché tu possa essere in una tua identità, in una tua autonomia, perché con quel poco che ti viene informato, istruito,
1: non ti può... scu- scuola purtroppo più che formare istruisce, no? E se continua con questo sistema, per carità, funziona anche discretamente bene, forse anche abbastanza bene, però dico, se non fa questo salto in avanti verso la formazione, probabilmente sarà sostituita da quella che si chiama l'intelligenza artificiale, no? Perché oggi un'intelligenza artificiale può sostituire benissimo un professore neutrale, anonimo e che non abbia empatia, perché magari l'intelligenza artificiale sa spiegare meglio del professore noioso. Invece il valore aggiunto è la persona umana nella relazione, e la relazione è fondamentale anche all'interno fondamentale è proprio all'interno della scuola, perché le materie scolastiche aiutano a crescere e a fare diciamo della persona una persona significativa nella vita, ma se invece è soltanto semplice imparaticcio non serve quasi a niente. Siamo
0: Pasquale, tu questo lo puoi capire, il generale che io conosco da tanti anni, io l'ho avuto proprio come mentore, perché lui mi ha portato ad entrare nel vocabolario per capire certi termini e stargli un pochettino dietro in questi nostri colloqui, e oggi io devo ringraziare soltanto il generale che mi ha diciamo formato in una sensibilità che mi fa dire e capire la situazione di questo mondo per quello che almeno è la parte umana vera e propria.
1: E adesso capisco perché tu hai un debole per i generali,
0: Vabbè, anche questo
1: va bene.
0: Caro
1: Italo, grazie della tua partecipazione, del tuo intervento, del tuo dire, insomma, fatti sentire ancora,
0: Ringrazio voi.
1: Grazie.
0: Ciao,
2: buonanotte, buonanotte.
1: Eccoci,
2: siamo all'una e un minuto, e, insomma, penso che telefonate sotto in questo discorso di Italo non ne abbiamo avute.
1: No.
2: Quindi penso che siamo verso la chiusura.
1: Sì.
2: E allora chiudiamo come al solito ringraziando Italo che ci ha chiamati, e ci scusiamo con lui se tante volte non riesce ad entrare, ma gli ho spiegato che non deve aspettare che squilli il telefono libero, ma deve attendere che la comunicazione con il precedente ascoltatore venga chiusa. Ringraziamo Manolo, Marco, il generale, Cecilia, Daniela, Mirella, Rina e un'altra volta il generale, perché il generale ci ha chiamato due volte, come Marco, insomma, ci ha chiamato due volte. Grazie a tutti per averci tenuto compagnia e aver dialogato con noi. Vi aspettiamo martedì prossimo in tanti, e speriamo, insomma, ecco, che proponiate voi anche qualche argomento che vi possa interessare, e magari tra voi contattarvi durante la settimana, no? Per proporre un argomento che può essere di interesse comune, magari Marco, no? Che ha un po' le fila degli ascoltatori,
1: sì,
2: tramite WhatsApp, no?
1: L'argomento possono anche
2: anticiparlo, me lo mandate WhatsApp, Marco al mio numero, me lo mandate WhatsApp, quindi
1: noi siamo pronti.
2: E quindi ci studiamo anche noi, così ci prepariamo, non ci troviate impreparati.
1: Certo.
2: E quindi ecco, valutate anche voi un argomento, due, tre, quelli che volete, che vi stanno bene, e magari lo proponete e poi ne parliamo martedì prossimo.
1: Certamente.
2: Di nuovo buonanotte a tutti, grazie ancora, e la parola a Pasquale.
1: Sì, grazie naturalmente ai nostri ascoltatori, a coloro che sono intervenuti, diciamo un ringraziamento particolare, così come io ringrazio te, e auguro a tutti una buonanotte, speriamo che ci sia anche un po' di fresco, magari nelle prime ore del mattino.
2: Che film hai visto?
1: questo dell'augurio forse più in terra terra, però viviamo anche di caldo e di fresco.
2: Eh sì, certo.
1: Però l'augurio fondamentale è che insomma possiamo insieme capire che la vita è l'arte dell'incontro. Buonanotte a tutti.
2: Buonanotte a tutti.

0: personalità un po' geniale che abbiamo qui sul nostro territorio, ve l'ho presentato l'anno scorso. Sto parlando di Giorgio Buongarzoni, che è qui con noi, adesso ve lo mostro, ve lo presento per bene, ma abbiamo anche la sua dolce consorte Federica Marziali qua di fronte a me nella postazione di Nazareno, quindi tu, cioè, c'hai un trono, uno scranno di un certo rilievo questa mattina. Abbiamo usurpato la postazione di Nazareno, ma sarà d'accordissimo anche lui. Di che cosa parleremo con il bentornato Giorgio Buongarzoni e Federica Marziali? Parleremo anche quest'anno di Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo. E parleremo di Jacopo Alpoleio anche in riferimento al festival che intorno alla sua figura ha preso il via l'anno scorso in maniera forse un po' più timida rispetto a quest'anno, no? Perché doveva essere una sorta di battesimo e di tentativo di rilanciare la figura di questo grande letterato e poeta del Medioevo, che ovviamente non era nuovo alle cronache della cittadinanza né di chi governa Urbisaglia, del sindaco e della giunta, ma c'è questo nuovo tentativo ricollocare la figura storica di Alpoleio e costruire intorno al suo lascito un nuovo punto di riferimento culturale e soprattutto aggregativo per la cittadinanza, per ovviamente i paesi limitrofi. Io non voglio anticiparvi troppo di quanto accadrà a Urbisaglia, perché preferisco che siano i diretti interessati, il diretto interessato, perché Giorgio è, come dire, il motore che ha dato impulso e deflagrazione a questa nuova storia d'amore che Urbisaglia si appresta ad avere con la figura di Jacopo Alpoleio. Anche quest'anno ci sarà dunque il Borgo dello Stupore, l'edizione del 2026. Per quanto riguarda il programma della manifestazione, che inizia il 26 di giugno e finisce il 28, lascerò la parola al nostro Giorgio, ma non solo per quanto riguarda il programma della manifestazione, vorrei insieme a lui ripercorrere un po' la genesi e tutto il percorso che ha condotto sia Giorgio ad appassionarsi così incredibilmente, quasi ossessivamente ormai, a Jacopo. Credo che Federica cominci a percepirlo come una sorta di amante, figura ingombrante in questo ménage à trois.
1: Sì, veramente.
0: Un ménage à trois che si è stabilito con Jacopo Alpoleio, che in mezzo alla coppia Buongarzoni Marziali è distratto e niente, sta pensando a Jacopo.
1: Sì, sì. E spesso dice: esci da quel corpo, esci.
0: bene, io vi ho fatto questa introduzione come al solito molto pittoresca. Adesso diamo la parola ai diretti interessati, perché abbiamo qui di fronte a me, ve la presento prima naturalmente le signore sempre, sì. Federica.
2: Buongiorno
0: e qua di lato il nostro Giorgio, eccolo qua.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Giorgio, ci risiamo anche quest'anno. Ci risiamo, diciamo. E anche quest'anno io sono a bordo di questo meraviglioso carrozzone, chiamiamolo così, che si appresta a rimettere in moto gli ingranaggi. La parte sottostante organizzativa è partita da un bel pezzo, e quello che si rivelerà al pubblico la prossima settimana.
1: Esatto, cioè è partita già da un anno, già, diciamo che con l'edizione precedente già si pensava proprio all'evoluzione di quest'anno. Infatti l'anno scorso siamo partiti con il punto esclamativo, però proprio per evolvere tutto all'osteria dell'anima, quindi al punto dello stupore. Abbiamo visto che il punto esclamativo era una cosa indirizzata verso un discorso di solo di cultura, no? E via dicendo.
0: Invece volevate allargare il discorso.
1: Il discorso già avevamo intenzione con Andrea quando è nata questa idea, Andrea Tombolini, che è fare un piccolo passo addietro con Andrea. Già eravamo partiti nel 2006 a presentare questa figura di Jacopo Arpoleio, organizzando la lunga tela dell'amore, cioè una tela di 50 metri, aiutati da un bellissimo personaggio che ora non c'è più, era Ugo Gaggiano, e dove tutti i pittori arrivavano, potevano mettere la loro arte su questa tela. Poi abbiamo dato tutto in beneficenza il ricavato, perché è stata fatta tutta un'asta, e venne il ricavato dato a, mi sembra, il Filodono, qualcosa del genere. E quindi già vi voglio dire con questo, dal 2006 già con Andrea eravamo partiti su questo filone, che poi dopo si è fermato e l'abbiamo ripreso l'anno scorso. Quindi quest'anno abbiamo, cioè facciamo, nasce il Borgo dello Stupore. Borgo dello Stupore è l'osteria dell'anima, cioè l'osteria dell'anima noi abbiamo visto che è come uno spazio, è uno spazio libero dove l'arte e la creatività possono prendere il sopravvento, un luogo di incontro e di dialogo per gli artisti studiosi e appassionati, in cui far fiorire tutto ciò che l'universo della creatività racchiude, generando nuove forme di meraviglia. Questo è quello che abbiamo messo proprio sul sito, come vediamo il discorso dell'osteria dell'anima.
0: Avete spostato un po' il focus dalla figura di Jacopo Arpoleio a tutta la città di Urbisaglia, e chiaramente messo sotto il cappello la cittadinanza e tutto quello che comporta.
1: Sì,
0: poi
1: anche perché come associazione il primo obiettivo è proprio far innamorare una comunità, perché Jacopo Arpoleio è di una comunità, non è di un'associazione.
0: Sì. Esatto.
1: Noi siamo partiti con questo concetto e ci vorrà un po' del tempo, però già con il lavoro che stiamo facendo con le scuole, progetti che sono nati con le scuole, tutto il resto ci vorrà il suo tempo, però siamo convinti di riuscire a raggiungere questo obiettivo.
0: Mi sembra che siete partiti con uno slancio notevole, già i risultati secondo me si stanno vedendo, ma soprattutto vedo anche l'effetto che venire a contatto con questa realtà ha avuto su di me. Già appena presa la figura di Jacopo Arpoleio, che io non conoscevo, ho avuto un'attrazione immediata. Poi tu hai questo dono di renderlo così contemporaneo attraverso, no, le tue illustrazioni.
1: Come dice Federica, Jacopo si è impossessato di me, quindi io non so, ogni tanto c'ho questa bipolarità.
2: No, comunque io,
0: Federica,
2: ho visto in anteprima il cortometraggio ed è complimenti, è bellissimo.
0: È vero, è vero, ho avuto anch'io modo quel giorno insieme a voi di vedere alcune parti, e devo dire che già Giorgio aveva dato prova della sua abilità con l'intelligenza artificiale, con le illustrazioni con cui aveva, come dire, abbellito questo bel libro che anno scorso mi aveva attratta, Jacopo Arpoleio, l'Urbisalviense che inventò il punto esclamativo, un libro che può essere, credo, ancora richiesto presso.
1: Sì. Già abbiamo fatto la seconda ristampa. Abbiamo finito la prima e abbiamo fatto la seconda ristampa.
0: Per chi volesse, a chi deve chiedere questa copia?
1: Questo qui sempre tramite WhatsApp. Tramite il sito, o può trovare sul sito il borgodellostupore.it, oppure direttamente un WhatsApp a me.
0: Noi
1: lo spediamo, anche perché ancora diciamo commercialmente non c'è, sulle librerie e roba del genere.
0: Vi invito a procurarvelo se siete dei curiosi circa queste figure storiche di letterati, poeti, oppure anche ricercatori di curiosità antiche, medievali.
1: Diciamo che il libro è stato fatto un po' in fantasy, perché
0: però dentro passano concetti e ricostruzioni, voglio dire, abbastanza esatte, no?
1: Sì, molto esatte, solo poi sono stato un po' campanilista, nel senso che il punto esclamativo realmente è nato per lo studium di Padova nel 1660,
0: sì.
1: E io invece l'ho fatto nascere alla Badia di Fiastra sul monastero, quindi
0: c'è della, c'ho della licenza poetica, dai,
1: ci ho messo un po' di,
0: di fantasia.
1: Anche perché di notizie di Jacopo Arpoleio le abbiamo, però le abbiamo molto ma molto poche, perché questo è tutto dietro lo studio che a suo tempo ha fatto Pino Ferrandi, che poi ci avrai il piacere, e questa è stata una grande conquista, averti nel nostro staff di questa manifestazione. È sinceramente è stato un bel acquisto.
0: Grazie
1: veramente,
0: ragazzi,
1: veramente,
0: troppo
1: perché...
0: gentili.
1: No,
0: quest'anno avete invece dato alle stampe Urbisaglia, la città che non piegò mai lo spirito. In questo libro avete voluto in qualche modo fare una ricostruzione storica di quello che è stato il passato della, sì, della città, tra alti e bassi, conquiste vari.
1: Sì, lì c'è proprio la storia di Urbisaglia dall'anno 1000 fino al 1569, quando Pio V liberò Urbisaglia dalla sottomissione di Tolentino. Perché bene o male Tolentino è sempre stato un punto, diciamo, come si vuole, un tallone d'Achille per il paese. Ha sempre cercato di conquistarla, ma dietro a questo, diciamo, sempre una piccola parte di libertà l'ha sempre tenuta il paese sotto quel periodo. E quindi qui c'è tutta questa storia, anche per non farla andare persa, perché Pino, purtroppo il nostro storico, aveva tutto sul computer, non aveva salvato nulla,
0: e gran parte delle informazioni sono andate
1: perse. E questo grazie a suo tempo, che avevamo creato un sito urbisaglia.com, lui ci aveva dato sta storia, e da lì siamo riusciti a riallacciare tutto questo discorso. Abbiamo portato un po' in narrativa, anche perché lo presentiamo sempre per le scuole. Il nostro obiettivo con Andrea e con l'associazione tutta è quello di proprio sensibilizzare già da le scuole, dai più piccoli, farli innamorare sia del paese sia del nostro personaggio.
0: Come stanno recependo i bambini questa vostra iniziativa di appassionarli alla storia, ma soprattutto alla storia di un loro compaesano e del loro paese stesso?
1: Questo sinceramente non so risponderti, Morena, ancora. Ancora no, perché
2: quel libricino, ti ricordi quando è stato fatto quel laboratorio?
0: Dici tu, Federica, che hai qualche notizia,
2: no,
0: in più?
2: Abbiamo dato un libricino in occasione di un laboratorio che è stato fatto.
0: Ma avvicinati al microfono.
2: Quest'inverno ai bambini. Con proprio tutto un fumetto con un personaggio che ha inventato lui. Sul punto esclamativo di cui Giorgio.
0: Quindi siete comunque alle prime battute in questo approccio dei ragazzi con tutta questa realtà che state mettendo insieme.
1: È un bel lavoro che stiamo facendo sempre con l'associazione, e infatti anche il cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea, perché è stato un 3 mesi di lavoro io e Andrea Tombolini per fare questo cortometraggio di 20 minuti sulla vita di Jacopo Arpoleio. Lì infatti poi dopo, se si mette a confronto con il libro, me ne prendo tanti di insulti, perché si dice ma il libro è questo e invece la storia è questa.
0: Vabbè, però se nel libro è stato fatto presente che c'è una visione un pochino più romanzata
1: E questo è proprio perché per un progetto che c'è in futuro, proprio di coinvolgere le scuole, perché come associazione abbiamo preparato sia il cortometraggio e sia un'audioguida per il borgo di Urbisaglia, dove ci sono 7 tappe e portano in giro per il borgo e raccontano un po' la storia di Jacopo insieme alla storia del periodo medievale. Quindi il progetto è questo: coinvolgere la scuola con un cortometraggio, un laboratorio. Adesso ci stiamo lavorando con Federica, lei ci può dare un consiglio tipo di laboratorio poter fare sulla scrittura, su non so che, perché non è questo compito mio sinceramente, no? Io
0: certo,
1: non
0: poi
1: idea,
0: ovviamente
1: non
0: nei vari aspetti,
1: esatto,
0: no, di un progetto.
1: E concludere tutto poi con questo tour di sarà una ventina, 25 minuti in giro per il borgo del paese.
0: Io vorrei, visto che abbiamo tempo e ce la possiamo prendere fortunatamente abbastanza calma, leggervi qualche notizia, una breve biografia di Alpoleio, in maniera che anche le persone comprendano lo spessore del personaggio di cui stiamo parlando, e lo voglio trarre proprio da questo, diciamo, volantino che voi mi avevate lasciato, credo, l'anno scorso, dove in maniera sintetica ma molto chiara ed efficace raccontate la storia di Jacopo Alpoleio, che nacque ad Urbisaglia intorno al 1300, in un tempo in cui le ombre del Medioevo si allungavano sulle colline marchigiane. Il giorno e l'anno esatti della sua nascita si perdono tra le pagine consunte della storia, ma di lui si tramandano le vicende con un velo di leggenda, la stessa che vi piace mantenere, sì, all'interno della narrativa del libro su Jacopo Alpoleio, ma proprio nel sapore, nel mood delle vostre manifestazioni. Jacopo era il figlio di una donna umile, assunta come bidella dal comune di Urbisaglia. Dagli archivi storici risulta pure che fu il comune a pagargli gli studi. Compì i primi 3 anni di istruzione nella sua città natale. Cosa vuoi aggiungere?
1: Sì, che poi lì c'è stato un errore, che poi con lo storico Pino, perché Coppino ogni tanto gli apro che cassettino, inizialmente lui si ricordava 3, poi c'è avuto questo pallume, non erano 3 anni a Macerata ma 5.
0: 5, perfetto. Poi si trasferì appunto a Macerata, dove completò gli ultimi 2 anni ottenendo la preparazione necessaria per diventare maestro delle elementari. Conseguito il titolo di maestro, fece ritorno a Urbisaglia, dove fu assunto come insegnante dei bambini della città e del vicino borgo di Colmurano. Gli anni trascorsero tra Pergamene e Calamai. La sua sete di conoscenza e ambizione, tuttavia, lo spinsero oltre quei confini. Si trasferì a Macerata, una città più grande, più ricca di stimoli. Proprio in questo periodo fu colpito da un dolore lacerante, la perdita della madre, unico suo punto fermo nella vita. Il lutto lo spinse a partire di nuovo, come se il dolore potesse dissolversi nella distanza. Da Macerata si spostò a Civitanova Marche, poi a Senigallia, città di mare che lo avvolse con il suo vento salmastro e le voci dei mercanti. La sua ambizione tuttavia rimaneva inappagata. Scrisse una supplica al duca di Urbino, sperando in una raccomandazione che gli aprisse le porte del potere come segretario. La risposta fu un rifiuto secco, un colpo che lo lasciò amareggiato. Ma non si arrese, fece le valigie e si diresse a Padova, dove l'università brillava come un faro per gli studiosi. Qui, nel fervore accademico, intorno al 1300, compose la sua opera più audace. Tu, Federica, parli latino? Forse meglio di me, allora è il caso che dica tu la pronuncia adatta del...
2: Direzione puntandi secondo un magistrum Jacopo Alpoleium de Urbesalia in forma epistule a doctore in quendam salutatum.
0: Bene, io non parlo latino e lo ammetto, quindi non vorrei dire castronerie. In questo trattato Alpoleio classificò 8 segni di punteggiatura, tra cui il punctus admirativus, qui ce la posso fare, che oggi conosciamo come punto esclamativo. Rivendicò l'invenzione di questo segno, nato per conferire forza ed espressività alla scrittura, rendendolo uno strumento essenziale per il linguaggio scritto. Scrisse l'opera con l'intento di presentarla all'università, nella speranza che questa gli spalancasse le porte per fargli ottenere un incarico da segretario. Ancora una volta però il destino gli voltò le spalle. La sua richiesta fu respinta. Disilluso e stanco, prese la via di Venezia, città di commerci e di misteri. Qui trascorse i suoi ultimi anni. Ma la sua fine resta avvolta nel dubbio. Morì solo, forse per stenti, forse per malattia, dissolvendosi nell'ombra di una città che non ne lasciò traccia. Non si sa dove fu sepolto. Alcuni dicono che le sue ossa riposino in una fossa comune a Urbisaglia, all'interno di una chiesa ormai dimenticata. Altri sostengono che il mare veneziano ne abbia inghiottito la memoria come un'onda che cancella le impronte sulla sabbia. Così svanì Jacopo Alpoleio, il maestro errante, il poeta della punteggiatura, l'uomo che tentò di dare ordine al mondo con un semplice segno di inchiostro. E intorno a questo mistero l'associazione culturale Comitato Festa del Punto Esclamativo sta svolgendo tutta la sua attività di, come dire, trasmissione di questo mistero e dell'incanto che si può trovare sotto, approfondendo appunto la figura di Jacopo Alpoleio. Caro Giorgio, ci vuoi un po' illustrare il programma del Borgo dello Stupore di quest'anno?
1: Sì, allora, il Borgo dello Stupore quest'anno è grazie a delle realtà locali che è nato, perché nascono degli spazi ben predisposti e ogni spazio ha del suo da raccontare. E è stata una bella conquista anche perché chi si è messo in gioco ha creduto in questo progetto e ha creduto anche alla bellezza del borgo, del Borgo dello Stupore. Quindi tutto si basa proprio nel cercare di stupire. Infatti quello che noi diciamo come associazione, cioè non stiamo costruendo una festa della birra, non stiamo costruendo una sagra e non stiamo costruendo neanche una rievocazione. Quindi è
0: una suggestione, è proprio, questa
1: noi la chiamiamo apposta l'osteria dell'anima, delle anime, cioè dove le persone si possono incontrare, può nascere qualcosa fra le persone,
0: profondo,
1: possono nascere delle idee che poi si possono sviluppare nel tempo. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere varie attività, tra cui la prima che ci ho lavorato molto e mi ha fatto molto piacere che hanno creduto a questo progetto, è il percorso della mente e il corpo incontrano lo stupore. Cioè, quindi ho questi amici, uno è Ivan Pisani insieme a Silvia Berluti, che è la sua compagna, che hanno creato un percorso di yoga e ortobionomi. Quindi cioè, le persone potranno avere questa piacevole esperienza sia del massaggio ortobionomi, della sua filosofia e dello yoga. Quindi cioè, proprio mente e corpo, loro hanno dato questa titolazione a questo spazio benessere, lo stupore del qui ed ora. E questo è un primo spazio. Il secondo spazio l'abbiamo dedicato al fumetto, e questo grazie al Mega Comics e a Maurizio, che è piaciuto il progetto e mettono su uno spazio proprio sul fumetto, cioè non come mercatino del fumetto, perché non è che ci interessa questo, ma far vedere come può nascere l'idea, come
0: funziona.
1: Esatto, quindi Maurizio porterà su dei personaggi, 3 o 4 illustratori che con le loro tavole porteranno il pubblico a entrare nella logica della nascita di un fumetto, di un'idea, di una tavola.
0: Che cosa presuppone la creazione di un fumetto?
1: E dietro a questo hanno anche creato, insieme a mio nipote Alessandro, hanno creato 2 giorni dedicati anche ai giochi di carte da collezionismo.
0: Quindi hanno giochi di ruolo con le carte.
1: Sì, sono proprio dei giochi specifici, uno sul manga che farà Maurizio il sabato mattina, inizierà il sabato mattina, che è One Piece TCG, dovrebbe essere ispirato al manga. Quindi.
0: Sì, One Piece.
1: Poi il sabato invece Alessandro è riuscito a portare anche una prima tappa nazionale di qualificazione a livello nazionale sul torneo Magic. E dietro al Magic ci sarà il Pokémon. Quindi fumetto, gioco, perché il gioco è attinente proprio anche al fumetto, quindi sono riusciti a creare questa coordinazione
0: molto molto suggestivo, molto affascinante, soprattutto anche rispetto alla concezione di stupore che ci pervade sempre in queste.
1: Noi stiamo cercando proprio questo, di portare degli spazi che crei stupore. Non è facile adesso, però questo come primo anno
0: ci si lavora e si vedrà poi come reagiscono le persone.
1: Poi abbiamo un altro spazio che siamo riusciti a creare, è sul teatro. Questo grazie a 2 personaggi, uno il maestro Francesco Faccioli, che aprirà proprio il Festival del Borgo dello Stupore all'Anfiteatro con un suo spettacolo, Senza paura di urlare pace, da Aristofane. Questo è lo spettacolo finale del suo laboratorio teatrale classico di Urbs e Salvia. E quindi partirà lui il 26 alle 21:15 all'Anfiteatro Romano con il suo spettacolo Senza paura di urlare pace. Poi si è messa in gioco anche Cecilia, si chiama allora io perché adesso con i nomi Cecilia
2: Menghini.
1: Cecilia Menghini, che lei con il suo laboratorio teatrale insieme a Kevin Pizzi, i loro laboratori sono Improvviso Stupore, quindi è un laboratorio che inizierà nel pomeriggio del sabato per concludersi la domenica al mattino, e il tutto verrà fatto uno spettacolo nella domenica pomeriggio proprio con i partecipanti di questo laboratorio, e faranno questo spettacolo la domenica. Dirò questo poi, questo grazie anche a te che ti sei messa in gioco, quindi dedichiamo lo spazio a Jacopo Alpoleio, e quindi ci sarà il primo, secondo concorso, però chiamiamolo proprio il primo, perché
0: il primo
1: concorso del Genius Loci. Quindi questo sei tu l'organizzatrice, sei tu quella che puoi parlare meglio di questo progetto.
0: Diciamo che io vi ringrazio perché mi avete coinvolto innanzitutto in questa manifestazione che mi ha subito conquistata nel suo intento e nella sua portata già dall'anno scorso, e io quest'anno infatti vi ho proposto quest'idea di un concorso perché la poesia quasi che chiama in maniera automatica, no? Un confronto con la persona, a mettersi in gioco e a capire qual è il proprio sguardo poetico. Quindi mi piacerebbe veramente moltissimo che questa iniziativa che abbiamo lanciato, cioè del Genius Loci in Urbisaglia, venga raccolta anche dalla persona, diciamo, comune, quella che non si reputa né un grande scrittore né un poeta, ma che magari ama leggere, ama nutrirsi con i versi, può in questa occasione sperimentarsi, stupirsi di se stessa e mettersi in gioco provando a scrivere qualcosa di sentito, di evocativo, osservando un angolo di Urbisaglia. Perché dobbiamo dire che l'idea che vi ho lanciato è stata quella di proporre non un concorso canonico dove le opere arrivano, no, con un mese magari di tempo in anticipo, ma come si fa nella pittura estemporanea, mettersi di fronte ai panorami, ai palazzi, alle opere d'arte, ma di fronte alla figura stessa che uno si costruisce nella mente di Jacopo Alpoleio, e provare a scrivere qualcosa sul momento. Una poesia, come diciamo, estemporanea, quindi istantanea, una polaroid di parole, chiamiamola così. E dunque credo che mi confermiate che l'iscrizione è alle 10, a partire dalle 10 del sabato.
1: Già abbiamo delle iscrizioni tramite...
0: Si può fare online, naturalmente, sì, attraverso il sito.
1: Sono cominciate,
0: sì,
1: ad arrivare le prime iscrizioni.
0: Diciamo www.ilborgodellostupore.it è l'indirizzo dove potete trovare tutte le informazioni e il modulo per iscrivervi anticipatamente. Se no, si può fare tranquillamente in loco il... sabato mattina, ma anche uno arrivasse il pomeriggio, non è che deve essere presente lì alle 10, uno si può iscrivere appena arriva, quando vuole.
1: Hanno tempo fino, mi sembra, la domenica
0: a mezzogiorno
1: a consegnare le proprie opere, no?
0: Esatto. Quindi la consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il mezzogiorno della domenica. Uno, se fa l'iscrizione il sabato mattina, dopo un'ora o due o tre ha l'elaborato, lo può tranquillamente riconsegnare in segreteria. E quindi ecco, c'è una giornata di tempo per elaborare queste opere. Poi nel pomeriggio ci sarà una giuria che si riunirà e decreterà quelli che sono i primi tre. Sì. E una menzione speciale credo sia prevista.
1: Sì.
0: E questo è, diciamo, un esperimento, sì, una nuova formula, no, ci piacerebbe lanciare.
1: Ci è piaciuta moltissimo, anche perché ci andiamo sempre a riallacciare Jacopo Alpoleio.
0: Sì.
1: quindi cioè la figura sarà sempre certo, presente tramite certo, la poesia
0: certo certo
1: anche se siamo andati a espandere tutto quanto ogni tipo di forma d'arte che
0: ovviamente è naturalmente il tema ricordiamolo non è una poesia estemporanea facoltativa deve essere una poesia elaborata rispetto a un angolo di Urbisaglia un aspetto particolare della città al genius loci cioè lo spirito che abita Urbisaglia. Ma naturalmente se qualcuno preferisce scrivere un poema, una poesia dedicata esclusivamente alla figura di Jacopo Alpoleio, anche quello è contemplato nel regolamento.
1: Poi continuando sempre sul progetto del borgo, l'associazione, no, grazie sia a Federica, sia a Namelia e sia a Giusi, loro si occupano sul settore della pittura.
0: Uh-huh.
1: Quindi quest'anno hanno creato Tra colori e meraviglia, è un'area dove metteranno su tutte le tavolette 20x20 a mosaico, dove ogni persona può lasciare la sua opera d'arte uh-huh. e potrà andare in futuro anche a servire come scenografia e via dicendo.
0: Federica, di che cosa ti sei occupata tu? E di che cosa ti occuperai all'interno del Borgo dello Stupore?
2: Io sono un po' un aiuto.
0: Un tuttofare?
2: Un tuttofare, principalmente ecco, sarò insieme alle ragazze per il discorso della pittura estemporanea su tavoletta, in cui ciascuno potrà imprimere la meraviglia, lo stupore estemporaneo di quel giorno come i poeti faranno con
0: la poesia certo
2: e poi mi sono anche interessata a questo discorso della poesia estemporanea e l'ho trovata un'idea molto interessante perché ecco come dice Giorgio questa non vuole essere una festa del cibo cioè del cibo
0: è
2: del
0: un cibo diverso
2: è un cibo diverso
0: un cibo per l'anima
2: un
0: per
2: cibo
0: lo spirito
2: per l'anima, sì è proprio un'osteria dell'anima. Sì.
0: È bella questa metafora, questa similitudine che avete trovato. Siete dei poeti comunque anche voi.
2: E anche lo spirito ha bisogno di essere rinfrancato.
0: Assolutamente.
2: E coltivato.
0: Assolutamente. Io sono dell'idea che il corpo si ammala prevalentemente perché lo spirito non è nutrito adeguatamente.
2: Sì.
0: E quindi il corpo sviluppa tutta una serie di
1: sì.
0: patologie, chiamiamole così.
1: Poi abbiamo creato anche dei momenti particolari, Morena. E il sabato intorno alle 7 daremo proprio vita all'osteria dell'anima, cioè dove sarà un momento di incontro dove ogni personaggio che ha creato il suo spazio si metterà a disposizione del pubblico. Quindi parleranno delle. Sarà un come se trovarsi all'interno di un'osteria.
0: Di un'osteria.
1: Adesso, molto probabilmente ci metterò anche un tavolo con un fiasco di vino con dei bicchieri e dove si possono fare quattro chiacchiere sane e da lì potrebbe nascere tantissime cose.
0: Assolutamente, perché in questi flussi di coscienza tra persone rilassate che hanno voglia di comunicare e di mettersi a confronto poi
1: cominciamo a dare questo input dell'osteria delle anime. Poi arriviamo al dopo cena e qui sei sempre te la protagonista, che questa è una cosa stupenda. Sei te che andrai
2: bella,
1: a intervistare a Pino Ferranti, al nostro storico, colui che ha inventato, che ha scoperto Jacopo Alpoleio
0: e che ha studiato tanti anni
1: la storia su Urbisaglia. E lì andremo a presentare il suo libro, che è proprio Urbisaglia, la città che non piegò mai lo spirito. E all'interno di questo momento è lì che presenteremo in anteprima il nostro cortometraggio che abbiamo fatto insieme ad Andrea.
0: Questo libro che abbiamo fatto vedere prima, La città che non piegò mai lo spirito, si rifà comunque agli studi.
1: Sì, proprio studi che lui ha fatto all'interno di biblioteche, di archivi storici. Infatti lì all'inizio spiego pure dove lui ha preso queste fonti, perché poi anche gli storici se dicono dove sono state prese, purtroppo non abbiamo più
0: certo.
1: Il materiale che Pino aveva, perché aveva nel computer, il computer si è fuso, lui non aveva salvato nulla, e quindi
0: questa è una sorta di riepilogo dei suoi studi e del suo libro.
1: All'interno proprio è stato fatto un appunto per gli storici dove sono state prese queste notizie, quali erano gli archivi dove lui è andato a prendere queste fonti. Queste sono fonti veritiere proprio della storia di Urbisaglia.
0: E quindi quella sera presenteremo il libro ufficiale di Pino Ferranti
1: e andremo a concludere sulle magiche note di Andrea Janex Gasparini. È un musicista del nostro borgo, ma è conosciuto a grossi livelli, ha una chitarra che poi questo faremo scoprire alle persone che parteciperanno.
0: Il brano che abbiamo già consegnato alla nostra regia da far ascoltare ai nostri ascoltatori, adesso io direi di farlo ascoltare ormai in chiusura di questo blocco come sigla finale, è stato arrangiato da questo musicista.
1: Allora questo l'ho fatto io sempre con l'intelligenza artificiale. E poi l'arrangiamento sulla chitarra ci ha avuto Alessandro Crispini, il nostro amico Alex, che ci ha messo un po' di calore, meno male l'intelligenza artificiale
0: naturalmente.
1: Poi volevo concludere con un paio di cose,
0: assolutamente, abbiamo ancora tempo
1: perché sono molto importanti.

0: Bisaglia, questo verrà fatto dietro i giardini della Rocca, il premio internazionale Massimo Urbani. Quindi la serata di chiusura verrà fatta proprio con il premio nazionale Massimo Urbani. Questo è una cosa bellissima, perché il festival mancava da 22 anni e nel paese è nato proprio nel paese grazie a degli appassionati.
1: Un concerto jazz.
0: Sì.
1: Specifichiamolo, perché magari non tutti sono a conoscenza del nome di questo un grandissimo musicista, ma
0: sì,
1: magari
0: questo festival è nato ad Urbisaglia perché Massimo Urbani incise un album proprio al teatro di Urbisaglia, quindi i nostri appassionati jazzisti del paese,
1: ecco.
0: Che sono parecchi, e lì insieme a Piangiarelli, mi sembra, sì, Piangiarelli, hanno dato vita al festival Massimo Urbani. Ma da qui ci sono nati, è uscito fuori un Bollani, è uscito fuori un Freso da questo festival, che ora sta a grossi livelli, quindi non...
1: Quindi chiudete proprio con il botto, chiudete con il botto.
0: Questo è stata una bella conquista fatta dal nostro comune.
1: Meraviglioso. Poi direi anche di ricordare che ci sarà la premiazione del concorso di poesia Genius Loci in Urbisaglia.
0: La domenica sera faremo questo, faremo
1: premiazione.
0: Faremo la premiazione, poi arriveremo al concerto del Massimo Urbani. Partito il concerto, perché giustamente la fascia che piace già sta là a sentirselo, noi partiamo invece con il Mago Internazionale 9 e mezzo. Quest'anno abbiamo fatto il nostro palcoscenico naturale, sarà proprio sotto la torre dell'orologio d'Urbisaglia. Poi in
1: bellissima.
0: Quell'occasione il comune aprirà anche ai visitatori per poter andare sopra a visitare e a godersi il bellissimo panorama.
1: Diciamo che tutta la città, allora, con varie installazioni, vari luoghi predisposti, viene resa protagonista della manifestazione, e quindi come culla che abbraccia il pubblico, che noi speriamo interverrà numerosissimo.
0: Questa è la nostra intenzione. Adesso vediamo, come ho detto prima, ci vorrà il suo tempo, però noi
1: un passo
0: alla volta, e il nostro obiettivo è quello proprio, fare rinnamorare un attimo una comunità, un paese al suo personaggio, anche perché Jacopo è di tutta una comunità, quindi non è di una sola associazione.
1: Questa vostra spinta così forte, così imperativa, nasce da una percezione che la città di Urbisaglia andasse un pochino, è una domanda non provocatoria, solo riflessiva, perché a volte succede, no, che le comunità un pochino vadano spegnendosi, o che gli input e gli stimoli calino, che lo stile di vita cambia, i giovani si appassionano ad altre cose, la tecnologia ha un po', no, il sopravvento, e quindi le mura della città cominciano ad essere più deserte, più solitarie.
0: Sì, purtroppo questa è una realtà di tutti i paesi, non è solo del paese d'Urbisaglia.
1: Esatto.
0: Di tutti quanti i paesi. E noi abbiamo visto che questo personaggio, tutto è partito intorno agli anni 90, quando Pino ha scoperto questo personaggio e ce ne ha parlato. Lì c'è stata una promessa, prima o poi lo faremo conoscere, solo che non era ancora il momento, perché il punto esclamativo non c'aveva tutta questa importanza che abbiamo oggi. L'importanza del punto esclamativo è nata con i social.
1: Esatto.
0: C'è cominciato a starci questa spinta
1: del uso anche spropositato oggi, no? Forse anche troppo.
0: Ci stanno anche dei dibattiti come non poterlo usare,
1: e quindi regolamentarlo un po' meglio.
0: Quindi noi, come ti avevo detto prima, Morena, siamo partiti nel 2006 a presentare Jacopo al Poleio con la lunga tela dell'amore, però abbiamo visto che non era ancora.
1: Non era il momento propizio.
0: E adesso abbiamo visto che il momento propizio è mantenere questa promessa che abbiamo fatto a Pino. Quindi è stato il momento di poter partire. Ma il comune sempre ci ha creduto.
1: Ci ha creduto sempre.
0: Anche le altre amministrazioni. No, sempre. Ce l'hanno sempre avuto. Un po' come pallino, solo non era ancora il momento, con l'input dell'associazione siamo partiti a testa bassa come i tori, e
1: poi l'universo si predispone nell'angolazione giusta, e quando è il momento

0: momento tutto sembra no dipanarsi naturalmente.
1: Cioè il nostro sindaco che gli piace il progetto, che ci crede, quindi ha appoggiato questa idea e andiamo avanti, vediamo quello che
0: a proposito di questo, noi non ci salutiamo definitivamente e non ci congediamo da Giorgio e Federica, perché li ritroviamo dopo lo stacchetto. Ma dopo lo stacchetto abbiamo anche un momento importante, perché avremo qui con noi al telefono il sindaco di Urbisaglia, Riccardo Natalini, che ci parlerà ovviamente dal punto di vista istituzionale dell'amministrazione comunale, e ci piacerà sapere innanzitutto il sindaco che cosa ne pensa di tutta questa mobilitazione e quale fascino esercita su di lui personalmente la figura di Jacopo Alpoleio, ma soprattutto come l'amministrazione comunale intende muoversi e puntare sulla promozione culturale di tutto questo materiale straordinario che Giorgio ha rinfrescato, ma che era ovviamente nel substrato culturale della città e che era un po' così in giacenza e in dormienza. Per chiudere questo blocco io direi di ascoltarci il brano, Giorgio, che tu ci hai passato, che hai composto con l'ausilio ormai dell'intelligenza artificiale. C'è un titolo in questo brano?
1: No, ancora titolo, però senza titolo. Jacopo Alpoleio, perché poi lo metteremo sempre nel contesto del Borgo dello Stupore, lì vedremo chi.
0: Cioè, possiamo lanciare anche un altro contest per trovare il titolo della canzone. Intanto noi ce l'ascoltiamo.

0: pronti, prontissimi per la seconda parte, perché Morena e tanti qua hanno già detto tante belle cose, vero Morena?
1: Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati, bentornati se ci avete seguito nella prima parte, ma chi se la fosse persa non disperate, perché adesso abbiamo la fase punto 2, quella o lo step più elevato, non perché la prima non lo fosse, ma perché nella seconda parte avremo l'intervento del sindaco di Urbisaglia, dove si svolgerà dal 26 al 28 giugno il Borgo dello Stupore, l'Osteria dell'Anima, che fa naturalmente capo alla figura storica di Jacopo Alpoleio, che da questo microfono abbiamo, come dire, promosso e ci siamo appassionati attraverso la passione che ci ha trasmesso e che ha fatto scaturire, diciamo, come dire, con il suo estro, con la sua irrefrenabilità, Giorgio Buongarzoni. Ha coinvolto sua moglie, che in qualche modo si è lasciata spiaggiare.
0: Capito,
1: è stata travolta, suo malgrado.
0: Ma che bello, ma che bello.
1: Federica Marziali, che ormai procede con "esci da questo corpo".
0: Oh, la.
1: Jacopo, esci da questo corpo. Io non so, credo che nel letto coniugale ormai siano in tre. Lei percepisce questa figura, questo fantasma di Jacopo Alpoleio, che devo dire però tu, Giorgio, hai ricostruito con l'intelligenza artificiale un po' troppo affascinante. Io sarei preoccupato, perché nella mia mente già ci sono delle fantasie su Jacopo Alpoleio.
2: Abbiamo fatto un mix tra Dylan Dog e Aragorn del Signore degli Anelli.
1: È molto affascinante. Tra l'altro, non l'abbiamo ricordato prima, ma speriamo di avere modo, dopo l'intervento del sindaco, di farne accenno. Avete sviluppato questo video su Jacopo Alpoleio, che immagino sarà proiettato durante il Borgo dello Stupore, mi sembra tu abbia detto, vero?
2: Sì.
1: Quindi ci sarà anche l'anteprima di questo video, che ha già un titolo.
0: Ecco il titolo.
1: Il video, cioè,
2: sì, Jacopo Alpoleio, l'inventore del punto esclamativo.
1: Perfetto, io ho già visto, diciamo, un trailer, quasi tutto, e merita veramente. Solo per questo io vi invito a venire al Borgo dello Stupore. Ma adesso abbiamo la parte, come dire, istituzionale. Io non ho preparato i microfoni come al solito, qua è tutto in divenire.
0: Il Borgo dello Stupore.
1: Vediamo. Ecco qua, il microfono, la cuffia è pronta, dovrebbe esserci già in linea il signor sindaco di Urbisaglia.
0: Buongiorno.
3: Eccolo qua.
1: Allora,
3: buongiorno,
1: aspettate un minutino, che mi devo anch'io cuffiare, se no non riesco a raffrontarmi con il nostro ospite. Qua ho il tavolo pieno di cose e vado un attimino in confusione. Pronto, sindaco Riccardo Natalini.
3: Buongiorno.
1: Qui siamo molto allegri e molto poco istituzionali, quindi io le chiedo scusa se non avrò i toni necessari.
0: Ma anche lui è allegro, no?
3: Ascolto il tono.
1: Benvenuto.
3: Grazie.
1: Qui abbiamo i suoi concittadini, che immagino lei conoscerà: Giorgio Buongarzoni, Milena, Federica Marziali. Vabbè, Milena, ti ho ribattezzato anche questa mattina.
0: Siamo tanti qui.
1: Abbiamo già fatto un'introduzione del programma, del festival, ma ci piacerebbe da lei avere, come dire, il tono giusto, il tono istituzionale, quello formale e serio, che più si confà a un evento che è sì il luogo dell'anima, lo scenario della ricerca artistica e ripropositiva della figura di Alpoleio, ma è anche il terreno sul quale un'amministrazione comunale fa le sue scommesse e cerca di dimostrare quanto questa figura e questa scommessa è poi importante anche per quello che un'amministrazione, no, si presuppone di fare.
3: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno di nuovo a tutti.
0: Buongiorno.
3: Quest'anno, infatti, ecco, hai parlato di scommessa, io parlo di sfida, ma è un po' la stessa cosa.
1: Più o meno, sì.
3: La sfida, diciamo, è bellissima. La sfida che ci siamo dati è davvero affascinante. Trasformare il nostro centro storico in una grande osteria di idee, di incontri, di relazioni. Un luogo aperto dunque, dove le persone possono fermarsi, ascoltare, confrontarsi e lasciarsi sorprendere.
0: Bello.
3: Per questo, per alcuni giorni il borgo diventerà quindi uno spazio vivo di contaminazione culturale, dove la figura di Jacopo Alpoleio dialogherà con il fumetto, con la magia, con la musica, con tutte quelle forme espressive che poi riescono a parlare a pubblici diversi e generazioni anche diverse. Quindi è un progetto che racconta bene la nostra identità, che è quella un po' di custodire la tradizione senza rinunciare alla curiosità, e quindi mettere in relazione linguaggi differenti e creare occasioni veramente autentiche di incontro qui ad Urbisaia. In fondo, diciamo, la cultura nasce anche proprio un po' così, no? Quando mondi anche lontani si incontrano, si incrociano e generano qualcosa di nuovo. Questo è quello che l'associazione, diciamo, sta facendo per Urbisaia, e noi siamo al loro fianco per portare avanti questo progetto veramente importante e molto più grande negli anni.
0: Veniamo a Urbisaia, lo puoi sentire.
1: Diciamo che la nota di merito, in maniera molto pragmatica, da un osservatore potrebbe scaturire dal fatto che è molto coraggioso per un'amministrazione comunale che in qualche modo, no, deve far sempre quadrare un po' i bilanci. Usiamo questo riferimento che purtroppo è a volte necessario. Scommettere proprio su una formula che non preveda, come dire, le solite saghe o l'attirare un pubblico attraverso, che ne so, le tradizioni culinarie, no? Quelle che qui nelle Marche, che si dice ci piace magnà, uno ci punta sempre a occhi chiusi, ma l'anima, quella a volte viene un pochino trascurata, ha bisogno di un contesto e di una, come dire, sensibilità molto più complessa e variegata. E quindi, ecco, per quanto mi riguarda, lo stupore e l'ammirazione va proprio a un'amministrazione comunale che ha deciso in maniera così importante e con questo slancio appassionato di sposare un disegno così astratto, così poetico, così
0: bello,
1: importante.
3: Assolutamente, è proprio questo. Questo poi, perché c'è ancora tutta una storia da scrivere, quella, diciamo, la scommessa.
1: Come amministrazione, in futuro, avete già programmato di sostenere tutti quegli studi, quelle proposte, o cosa c'è da fare secondo voi per andare in quella direzione?
3: Da una grande idea, diciamo, di Giorgio Bongardoni. Dobbiamo mettere in moto, ma stiamo mettendo in moto altre situazioni che portano, che elevano, diciamo, questa figura così importante per il paese, e questi studi che dovranno esserci per questo paese. Io penso che la ricerca scientifica, la ricerca accademica, la ricerca in generale debba accompagnare, no, questo percorso, quindi sempre tutelando, sempre mettendo in prima fila chi ha generato questo, sempre mettendo davanti i nostri concittadini che hanno fatto questa scommessa, che hanno lanciato i dadi a questa amministrazione. Dobbiamo riuscire a metterli nelle condizioni ideali per poter sviluppare qualcosa di più grande, quindi una storia da narrare, quindi una comunicazione ancora più efficace, per quanto, cioè, nel senso, ecco, la comunicazione deve restare un pochettino misteriosa, perché poi parliamo sempre di stupore, quindi
1: non dobbiamo
3: diciamo, ecco, raccontare fatti di storia, dobbiamo effettivamente scrivere qualcosa che susciti effettivamente entusiasmo, meraviglia.
0: Sempre meglio.
3: C'è anche, diciamo, un'emozione ancora più speciale, perché chiudiamo un cerchio importante. Dopo 22 anni riportiamo a casa il premio Massimo Urbani, che chiuderà questi tre giorni di festa. Quindi per noi non sarà soltanto un ritorno di una manifestazione prestigiosa, ma è il ritorno, diciamo, anche alla nostra storia. Quindi vedere questa grande tradizione del jazz tornare a suonare ad Urbisaglia in queste mura, nei luoghi dove tutto è iniziato, rappresenta un motivo di grande orgoglio profondo per l'intera comunità, che chiude un cerchio e una tre giorni effettivamente di legami costruiti sulla meraviglia, sullo stupore, che nel tempo possiamo continuare, diciamo, a generare valore per il nostro paese. E per questo, diciamo, ecco, desidero ringraziare di cuore Giorgio Bongarzoni e tutta l'associazione del Punto Esclamativo, tutti i volontari, tutti gli artisti e comunque tutti i loro partner che in questi giorni creeranno questi tre giorni veramente di festa.
1: Ma per un'amministrazione comunale, questa potrebbe essere una domanda generica che uno può rivolgere a qualsiasi amministrazione comunale, quanto è importante avere sul territorio dei manipoli di cittadini che riescono a creare delle associazioni, dei substrati propositivi così fervidi, così ribollenti di contenuto e soprattutto di potenzialità? Perché a volte magari ci sono le idee, ma sono idee con poco potenziale. Invece in questo caso c'è il manipolo di appassionati e il potenziale. Quanto è importante per una amministrazione poter far riferimento ad una cittadinanza così partecipe?
3: Ma guarda, per il nostro paese e per i nostri borghi è davvero, diciamo, fondamentale. Accanto a questa geniale idea e questa cosa veramente grande, nel senso, nata con Giorgio, sono nate anche tante altre piccole associazioni che si spostano, diciamo, in ambiti sportivi, che si spostano in altri ambiti comunque culturali. Queste sono energie che non vanno assolutamente sprecate. Questa amministrazione tiene aperta, diciamo, la porta per ogni cittadino, perché per ogni associazione, perché poi crediamo, diciamo, tantissimo nell'associazionismo e nel volontariato. E a volte, diciamo, fare associazionismo e volontariato in questo periodo storico, diciamo, non basta. Quindi l'amministrazione deve sempre mettere del suo,
1: dare un sostegno,
3: e lo farà volentieri per dare sostegno a queste iniziative. Poi
1: abbiamo perso il collegamento.
0: Stava dicendo cose belle.
1: Abbiamo un attimo avuto l'interruzione del collegamento. Diceva,
0: ecco,
3: questa iniziativa, diciamo, nata da Giorgio, è veramente per chi crede che la meraviglia sia ancora una cosa seria. E dobbiamo, diciamo, riportare le persone a vedere il bello, dobbiamo riportare le persone a ragionare più con un sorriso, dobbiamo riportare le persone a credere che la meraviglia non sia più qualcosa di superficiale o effimero, ma una cosa seria, una cosa capace di creare comunità e dare senso ai luoghi che abbiamo. Tantissimi Urbisaglia, dico, dalla storia, diciamo, romana, fino, passando per il medievale, fino a grandissimi personaggi che hanno corrispondenza storica della prima e della seconda guerra mondiale. Quindi, ecco,
0: poi ci dirà di tutto.
1: Una osservazione collaterale che vorrei muovere, anche riallacciandomi a un'osservazione che faceva prima il nostro Giorgio. Il tessuto della cittadinanza va rinverdito, va spronato e va data questa scossa, no, affinché si ricrei questa ragnatela di collaborazione e di riconoscimento in una comunità. I borghi marchigiani sono tantissimi, sono meravigliosi, ognuno è custode di una storia personale, originale, fatta di personaggi alla stregua di Jacopo Arpoleio. E prima Giorgio ci parlava anche, diciamo, dell'inimicizia che in passato c'è stata, ad esempio, tra Urbisaglia e Tolentino. Ma oggi, secondo lei, quanto è importante, attraverso queste manifestazioni, queste ricostruzioni, questo riappropriarsi della storia, riuscire anche a ricollegarsi in maniera discorsiva, collaborativa con gli altri borghi, costruire una ragnatela non solo fra i concittadini ma anche con tutti i paesi limitrofi che possono essere chiamati a partecipare a queste grandi manifestazioni e esperienze.
3: Sì, assolutamente. Quello che dico io è che bisogna andare un pochettino tutti dalla stessa parte. Mm-hmm. E bisogna avere degli obiettivi, secondo me, alti, sia all'interno, diciamo, delle associazioni che poi guardano al nostro paese e quindi sono del paese di Urbisaglia, ma anche a quelle, diciamo, che vengono diciamo da fuori e quindi nei rapporti
1: esterne
3: più istituzionali.
0: Aiai, è partito un'altra volta, se lo sentiamo, vediamo. Pensa.
3: Sentite?
1: Ecco, vai, sì, adesso sì. L'abbiamo ritrovata, sì.